0: avanti per i papper.
1: 17 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Sul palco principale ci sarà appunto il rapper torinese Discaccia. Festa di Radio Onda d'Urto, festa di autofinanziamento, 34esima festa di autofinanziamento della nostra vostra emittente. Lo ricordo, dal 5 di agosto fino al 22, nello spazio Feste di Via Serenissima

0: Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.
1: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
2: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: Mercoledì 19 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, arriva il duo bresciano Liffe e Barra 1.
1: È arrivato in tele.

Stiamo ascoltando il brano Sul Muro di Liffe e Barra 1. Li troviamo sul palco della festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 19 agosto, nella stessa serata di Ensi, Nerone e Dani 5. 5 euro dalle ore 20. Tutto il programma della festa è disponibile sul sito www.festaradio.org.

0: sprecare i secondi per rimandare il mio turno. È forte perché è forte, la vita ed è spaventosa. Ognuno se non le ha, lotta con le armi che trova. Sono solo un middle child che non riposa, che non sa che scelte fare perché tutti hanno paura di qualcosa.
1: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo. La festa di Radio

0: Medio che
1: Brescia Inferno, loro sono i Cara Calma, il primo della cinquantina di gruppi che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto 2026. La data è quella del 5 di agosto. Sempre il 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto anche Sic Tambù.

Brescia Inferno, loro erano a Cara Calma, la festa di Radio Onda d'Urto, mercoledì 5 di agosto, nella stessa sera, Sic e Tamburo. Il programma è su festaradio.org.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

Spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, corrispondenze, analisi, interviste a livello locale, nazionale e internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Lo spazio approfondimenti va in onda due volte al giorno, ogni mattina dalle ore 11.10 alle 12.30, ogni pomeriggio invece dalle ore 17.40 alle ore 19.20. Trovi i singoli file audio in formato podcast anche sul sito di Radio Onda d'Urto.

0: il punk rock made in Brescia dei Ricco Bellis mercoledì 12 di agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi li ascoltiamo in questo brano che si intitola You Are My Baby on LSD.
1: Baby, baby, you're so wonderful.

punk rock protagonista mercoledì 12 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto con i Good Riddance, gli Adolescents e i Rico Bellis sul palco principale. Apertura cancelli alle ore 19, ingresso con sottoscrizione in favore della nostra emittente a 5 euro a partire dalle ore 20. Programma completo su festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto in onda ogni mattina dalle ore 11.10 e il pomeriggio dalle 17.40. Corrispondenze, analisi a livello locale, nazionale ed internazionale per conoscere il mondo e poi trasformarlo.
1: Siamo sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto e questo è il nostro spazio approfondimento
2: dedicato alle corrispondenze dalle decine e decine di piazze in questa giornata di lotta.
3: Diciamo appunto, siete ancora in piazza voi da stamattina?
4: Ora un breve stacco musicale, poi continueremo con lo spazio approfondimento.
0: Riascolta tutte le interviste dello spazio approfondimenti dall'app, dal canale Telegram e dal sito di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Agosto 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
7: Radamano microfono di casse e nudi J. Radamo gire passano da stiere nudi lei. Sibling don don,
8: sibling don don. 22 di agosto, Alborosi a chiudere la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto.

Alborosi sulle nostre frequenze e sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in programma dal 5 al 22 agosto, come sempre presso l'area feste di Via Serenissima a Brescia. Alborosi chiuderà la 34esima edizione il 22 di agosto. Tutto il programma completo su www.festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Zen Circus che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. It's the end. Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

UA di Sarafine sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma sulla sito della festa, festaradio.org.

state ascoltando il brano Caua di Sarafine, che salirà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

0: la domanda, signor Caparezza, cosa ne pensa dell'ultimo disco del suo diretto avversario?
1: Devo andare.
0: Lui ha detto che la stenderà al primo round.
1: Devo andare.
2: Stai ascoltando Radio Onda Dur. Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
3: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
4: Aspetta la notte e Noise Narcos, che sarà la festa di Radio Onda d'Urto, per un nuovo grande concerto il 6 agosto. La festa quest'anno dal 5 al 22 agosto. State ascoltando brani dei gruppi, degli artisti e delle artiste che si esibiranno sul palco principale.

0: Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

La No Binary Techno delle Faxia scuoterà il palco principale della 34esima festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. E questa è la loro 1312.

0: Kopf geht auf, Cabrio, machen um, Bacardio.
1: Put your hands up in the air, Walter B1, Party vorbei. Hände hoch, Beine breit, Kabel, Binder, Gangnam Style.
0: Wir tanzen parallel, weil tauchen ab, SpongeBob Gary.
2: Venerdì 7 agosto le sonorità elettroniche di Sarafine e Faxia scuoteranno il palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Apertura cancelli ore 19, sottoscrizione 5 euro a partire dalle ore 20.

5 al 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in Via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

0: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.
1: Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia.
2: Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: rassegna stampa di Radio Onda d'Urto, tutti i giorni alle ore 8:30 la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
1: Cominciamo subito.
2: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
3: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
4: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
0: Si ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
0: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: L'11 agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto, torna Ernia. Concerto dedicato a Stella. Il brano che ascoltiamo è Per i loro occhi.
1: Che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri. Lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi. L'amore per riceverlo ho dovuto interrompere.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto, le frequenze antagoniste dal 1985.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

Flyover dalla Gran Bretagna, la festa di Radio Onda d'Urto agli Asian Dub Foundation sabato 8 di agosto. Nella stessa serata, sul palco principale di via Serenissima a Brescia, i 99 posti.

Flyover the Jazz and Dub Foundation, la band inglese, sarà la festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto nella stessa serata. I 99 Posse, il programma della festa, 34esima edizione, è su festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

0: Sarà un altro grande concerto, quello di Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: La di famiglia, coi pentacoli negli occhi, 13 rintocchi, quelle notti due, perso nelle strade buie, ombre che s'allungano al passaggio mio, il macete a sete, non comando io.

0: siamo al Grand Hotel qua. Io non ce l'ho la donna delle pulizie, cara.
1: Funny Games, Noise Narcos, il 6 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Area Feste, via Serenissima, capolinea metropolitana Sant'Eufemio Buffalora a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, che si terrà dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuiscili dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2 barra via Brescia ed è aperta tutti i giorni feriali dalle 7 del mattino fino alle 20, il sabato dalle 8 alle ore 13 e poi dalle 15 alle 19, mentre la domenica dalle ore 8 alle ore 13. Informazioni su radioondadurto.org o www.festaradio.org.

0: su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR è formato breve nel pomeriggio e alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.

Parlami per sempre, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto. Tutto il programma completo della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

State ascoltando il brano Parlami per sempre dei Sic Tamburo, che tornano in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto il 5 agosto 2026. Tutto il programma della festa di Radio Onda d'Urto è sul sito festaradio.org.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

0: Siete sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
1: Agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

Combat Reggae, questi sono i 99 Posse, la band partenopea in concerto alla festa di Radio Onda d'Urto sabato 8 di agosto, nella stessa serata anche gli Ase.

Combat Reg 99 Posse alla festa di Radio Nord Urto, sabato 8 di agosto. Nella stessa sera anche gli Asian Dub Foundation. Tutto il programma della festa è su festaradio.org.

Sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

0: I giornali radio, l'informazione di Radio Onda d'Urto. Ascolta il GR ogni mattina in formato flash alle ore 7.20 e 8.20 e alle 11. Mentre alle ore 13 va in onda il giornale radio con i servizi audio. Ogni pomeriggio GR flash alle ore 16 e 17.20. Mentre il giornale radio con i servizi audio è alle ore 19.20. Trovi i giornali radio di Radio Onda d'Urto in formato podcast anche sul sito www.radioondadurto.org.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi S730 il codice 0208462017 4. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.org.

Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto apre i battenti per la propria edizione numero 34 ospitando sul palco i Sic Tamburo. Quando i Sic Tamburo nascono nel 2007, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Cussani sono reduci dalla travolgente esperienza dei Prozac più, nato anch'essa a Pordenone nel 1995. Quella storia finisce in realtà senza finire. Gli ultimi concerti sono quelli degli MTV Days nel settembre del 2007 per pubblicizzare un progetto umanitario, Resophonic. Questa fu l'ultima esibizione dal vivo dei Prozac più, sebbene la band non abbia mai dichiarato di essersi sciolta. Dalle ceneri, sempre dei Prozac più, ancora da Pordenone, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Accussani iniziano una nuova storia, quella dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. È difficile spiegare quale sia il genere dei Sic Tamburo, definito in maniera generico rock alternativo, ma dentro c'è davvero tanto altro, come il brano strumentale che stiamo ascoltando, Demenzia. Un album, Demenzia, un brano, Demenzia, infatti lo stesso titolo per l'ultimissimo lavoro della band che è uscito pochissimi mesi fa. Mi sono quasi sentito in dovere di parlare di questa cosa, della demenza, di renderla pop, anche se pop non è. Così Gianmaria Accusani per raccontare questo lavoro, forse uno dei più intimi e spiazzanti della band. Demenza come malattia individuale che sempre di più colpisce le persone, in particolare quelle anziane, ma anche come una sorta di specchio del presente, dice Accussani. Mi è venuto infatti spontaneo fare un parallelo con la follia del mondo di oggi. La demenza quindi come non mente, come incapacità collettiva di vedere le conseguenze delle proprie azioni. La storia dei Sic Tamburo non si può non slegare dal mondo anche della malattia, in particolare con la morte della fondatrice Elisabetta Imeglio, prima nei Prozac più, poi nei Sic Tamburo, scomparsa a soli 44 anni nel 2020. Per ricordarla, ogni anno, nella loro Pordenone, si tiene una serata, un evento, Parlami per sempre. Una festa dei Sic Tamburo, ma soprattutto un modo per ricordare Elisabetta, spiega ancora Accussani. E paradossalmente lei è sempre più presente. Quando sono lì non riesco nemmeno a ascoltare la musica. È la serata in sé che mi travolge. La storia di Prozac più prima e poi dei Sic Tamburo, imperniata attorno a Gianmaria Accussani, attraversa 40 anni di musica in Italia. Cresciuto nella scena pordenonese dei primi anni 80, quella del Grit Complotto, con il movimento punk, parte giovanissimo per Londra. A un certo punto spiega: ho mollato tutto per la musica, non avevo un piano B. Poi gli anni travolgenti degli Prozac più, gli anni 90, il successo, lo scioglimento nel 2007, subito la voglia di ricominciare tutto assieme ad Elisabetta. Volevamo azzerare tutto, non sfruttare nulla di quello che eravamo stati. Da qui la scelta di salire sul palco nei passamontagna. Ci servivano per non essere più quelli di prima. Così le parole di Gianmaria Accussani. Una traiettoria lunga, quindi quella dei Sic Tamburo, che ha attraversato pezzi della storia della musica alternativa italiana e che mercoledì di 5 di agosto tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi però partiamo dall'inizio per raccontare questa storia. Lo facciamo nello specifico dal primissimo lavoro, l'album eponimo Sic Tamburo, pubblicato nel 2009. 12 tracce con la Tempesta Dischi, che ancora oggi distribuisce i lavori dei Sic Tamburo. Una traccia in particolare rimane all'interno della memoria collettiva e la voce di Elisabetta Imeglio a renderla iconica. La traccia numero 2 ed è Il mio cane con le zampe.

zampe. Il mio cane con tre zampe. Il mio cane con tre zampe. Il mio cane con tre zampe.

Il mio cono con tre zampe e poi questa Sogno, due brani che arrivano dal primissimo lavoro dei Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, un album eponimo Sic Tamburo datato 2009, dove poi c'è un'altra traccia che va ascoltata per forza se vogliamo arrivare preparate ad un concerto dei Sic Tamburo. La voce è sempre quella ieratica di Elisabetti Melio, la traccia è la numero 5 e questa è Parlami per sempre.

Rieccoci qui a Radio Onda d'Urto con questa infornata di brani dei Sic Tamburo che mercoledì 5 di agosto apriranno la nostra e vostra festa 5 agosto 2026. Quella che stiamo ascoltando è Un giorno nuovo. Siamo al quarto album della band che si intitola proprio così, uscito nel 2017. Brano questo che tra l'altro è anche la sigla di una delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto della domenica, Il Mondo Nuovo. In questo album, il quarto, c'è una particolarità. Di solito infatti Sic Tamburo non fanno featuring, cosa che invece è molto di moda. Curano quasi in maniera molto artigianale tutti i loro lavori dall'inizio alla fine. C'è però un brano, un singolo, Meno male che ci sei tu, che ospita invece una collaborazione, quello con il cantautore Motta, e noi andiamo proprio ad ascoltarcela in attesa di vedere non Motta ma Sic Tamburo il 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima serata della 34esima edizione.

Meno male che ci sei tu, Sick Tambour, in questo caso uno dei rarissimi featuring, quello con Motta, dal quarto album Un Giorno Nuovo. Siamo al 2017, metà esatta della vita dei Sick Tambour, che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Nel 2019 esce invece il quinto album in studio, Paura e l'Amore, un brano caratterizzato da una serie anche di richiami, come dire, quasi cinematografici, anche di carattere poetico. Un brano su tutto, anche Tim Burton La Sceglierà. Noi però ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero 1, dal sapore fortemente agrodolce, si intitola Lisa a 16 anni. Questi sono i Sick Tambour, la voce di Gianmaria Cussani, il basso c'era ancora Elisabetta Emilio, poi Frogman alla chitarra assieme ad Okai, Stringface alla chitarra anche lui,

paura e l'amore completa la trilogia iniziata negli anni precedenti con Senza Vergogna e Un Giorno Nuovo. Sarà anche l'ultimo album con la presenza di Elisabetta Imelio. L'album esce nel 2019, a febbraio del 2020. Elisabetta Imelio, all'età di 44 anni, muore per un tumore. Quindi questa Corri Lisa, Lisa solo 16 anni, risulta essere, seppur prima del tempo, quasi un saluto alla compagna di tante avventure musicali.

Sicca Tamburo, questo speciale dedicato al primo concerto sul palco principale mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'album precedente, La paura e l'amore, fine 2019, poi inizio 2020, la morte di Elisabetta Emilio. Seguono mesi ovviamente complicati, poi nel 2021 esce questa Back to Roots, forse è l'amore. Un disco che Acussani fa in streaming, di fatto Back to Roots, che di fatto va a rivisitare in chiave a volte punk melodica, a volte invece acustica, diversi pezzi precedenti di Sicca e Tamburo, arrangiamenti di solito più veloci e potenti rispetto al passato. Nascerà anche un tour nel 2022, il Back to Roots Tour, con queste canzoni riviste in chiave ancora più veloce, hardcore punk. Noi da Back to Roots ci ascoltiamo dei Sicca Tamburo, questa Oltre la Collina.

0: Oltre la collina, loro sono i Sic Tamburo. Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org.
1: Sorriso ogni tanto dice no, dice no.
0: Siamo a quello che è il penultimo album della band, nello specifico parliamo dell'album del 2023, Non credere a nessuno. Già dal titolo, cioè come dire, il manifesto di quell'attitudine punk, cambiano gli anni, passano gli anni, anche il colore si perde, quello dei capelli, andando avanti con l'età, ma l'attitudine rimane. E per quanto riguarda i Sic Tamburo, l'attitudine vuol dire la capacità comunque sempre di oscillare fra i generi, seguendo la propria strada, la propria melodia, la propria voglia di raccontare quello che accade nella vita di tutti i giorni, senza infingimenti. Sono 10 le tracce di questo album Non credere a nessuno, che dopo anche la pausa un po' forzata del Covid riporta i Sic Tamburo in formazione completa in tour per tutta Italia. Vi stiamo proponendo il primo singolo che fu estratto da quell'album del 2023, Il colore si perde. Subito dopo invece un altro featuring, di fatto il secondo mai fatto dalla band, il primo era con Motta, l'abbiamo già ascoltato, l'altro invece con Roberta Sammarelli dei Verdena. Un pezzo delicatissimo, allo stesso modo energico, Per sempre con me, che andremo ad ascoltare subito dopo in questo speciale che Radio Onda d'Urto sta dedicando alla serata di mercoledì 5 di agosto alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco principale ci saranno i Sic Tamburo.

Per sempre con me Roberta Sammarelli dei Everdeen, assieme a Isik Tamburo vi stiamo proponendo seconda canzone dal penultimo album dei Isik Tamburo, che si chiama Non credere a nessuno, del 2023. Prima vi abbiamo proposto Il colore si perde, ora questa invece Per sempre con me. In questo speciale verso mercoledì 5 di agosto, quando sul palco principale di Via Serenissima Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto arriveranno proprio Isik Tamburo. Lo faranno in particolare con l'ultimissimo album che è uscito pochissimi mesi fa, a cui dedicheremo l'ultima parte di questo speciale. Si intitola Demenzia, ma fa poco ne parliamo.

chi cerca. Silvia Corre Sola è uno dei singoli dell'ultimo album dei Sic Tamburo, Demenzia. La protagonista resta volutamente indefinita, tratteggiata a frammenti, una linea vocale misurata che amplifica questa grande sensazione di solitudine. La corsa di Silvia assume così un significato simbolico aperto, un gesto di ricerca di fuga che resta intenzionalmente non detto e che invita l'ascoltatore o l'ascoltatrice a completare la scena con la propria immaginazione. Abbiamo letto queste righe dalla recensione dell'album Demenzia di Onda Rock, proprio perché c'entrano probabilmente il bersaglio di un lavoro, questo Demenzia dei Sic Tamburo, che sono, come dire, è un lavoro che è l'essenza stessa dei Sic Tamburo scarnificati all'osso. Più vanno avanti, ormai siamo alla soglia dei 20 anni di carriera, e più la loro attitudine punk, nel senso non musicale ma proprio, come dire, di interpretazione, di andare al fondo, di togliere, di scavare, emerge con forza. E così emerge anche la lirica e la poetica di Gianmaria Cussani. L'energia diventa più controllata, le strutture sonore trovano una propria linea sempre più pulita e la parola diventa centrale. Tutto questo però senza concedere nulla al pop un pochino, come dire, zuccheroso. Ma anzi, questo è un lavoro pienamente alt rock, con le sue uscite più dure, con i suoi richiami elettronici, con qualche pezzo anche da ballare. Insomma, sono Sic Tamburo in purezza, come questa Silvia Corre Sola.

Silvia corre sola dall'ultimo album dei Sic Tamburo Demenzia, in attesa di vederli il 5 di agosto alla festa di Radio Onda Turto. Il primo singolo uscito da questo album, lo stiamo ascoltando, è Ho perso i sogni. Cose dell'amore. Pochi minuti, uno dei nuclei emotivi del lavoro dei Sic Tamburo, la perdita netta, senza metafore complesse, un pezzo asciutto dove frustrazione e disillusione emergono con una lucidità disarmante. Ma proprio qui forse c'è la possibilità di un riscatto, non solo individuale, ma anche collettivo. Questo senso, la frase che torna più volte nel pezzo, non c'è piace, non c'è pace qui per me, è un'affermazione di fragilità e al tempo stesso di serenità interiore che apre la possibilità di essere visto da chi ci ascolta. E torniamo a quanto raccontavamo all'inizio di questo speciale Demenzia. L'ultimo album dei Sic Tamburo parla ovviamente del tema della salute mentale che in un modo o nell'altro tocca a tutte e tutti noi. Chi non conosce una persona o è esso stesso in difficoltà dentro questo mondo sempre più impazzito. Per contro, demenza è anche come non mente collettiva, con le brutture che ci circondano sempre di più e in un modo o nell'altro il tentativo di resistervi. Sic Tamburo lo fanno non con gli inni, lo fanno scavando, lo fanno raccontando, lo fanno stando accanto a chi è sotto il palco, perché fra sopra e sotto, come l'attitudine punk insegna, e da lì arrivano i Sic Tamburo, non c'è nessuna differenza.

perso i sogni, Sic Tamburo dall'album Demenzia. Siamo verso la conclusione di questo speciale che ci ha aiutato a andare a conoscere o a riascoltare, per chi già li conoscesse, Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo scelto di chiudere questo speciale con un altro brano di Demenzia. Il brano è Sangue e Libertà, che la spinta ritmica qui è già un pochino più marcata, come dire. Un pezzo che in maniera simbolica tiene assieme le tante stagioni dei Sic Tamburo, quelle più ruvide dell'elettronica, ancora con le radici affondate nei Prozac, più le invece i passaggi più misurati, quasi più rarefatti degli ultimi pezzi. Sangue e Libertà riesce a mettersi sul crinale giusto, quasi come se ci fosse una sorta di tensione interna, quella che ancora alimenta oggi il lavoro dei Sic Tamburo, che noi vedremo mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa darei per fare l'alba con te?
2: Il 5 di agosto, quindi, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma come ogni sera, sul palco principale non passa solo una band, 2, 3, 4, dipende dalle serate. Tutto il programma è su festaradio.org. Nella serata di Sic Tamburo, quindi mercoledì 5 di agosto, in apertura arrivano i bresciani Caracalma.

che sono usciti a fine 2025 con un nuovo album, 10 brani, l'album è Itami, quarto album dei Caracalma. Col tempo non passa, mi dovrai guardare. E ad anticipare l'album, fra gli altri, il singolo Fare Schifo, che vi stiamo proponendo, quindi Caracalme, Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui davvero questa volta con il nostro speciale del giorno.

0: 5 per 1000.
1: Un saluto a chi è all'ascolto da parte di Laura. Quest'oggi faremo un viaggione all'interno della programmazione di quest'anno su palco principale e vari stand, vari tendoni per quanto riguarda la presenza femminile all'interno della festa di Radio Onda d'Urto. Che non ritrovo. Artiste e band che troveremo sul palco principale, ma anche in alcuni altri tendoni, come non so, Tenda Blu, Ciringhito, per esempio.

noi partiamo immediatamente dalla tenda blu, quando il 5 di agosto, nella prima serata, troveremo dopo i concerti, quindi dalle 23.45 circa a seguire le Cleopatras, seguirà poi un DJ set curato Pulsa Music Selector. Arriviamo alle Cleopatras, partiamo con loro, abbiamo presentato proprio qualche mese fa, perché ad aprile è uscito il loro nuovo lavoro, Heart Pieces, questo nuovo lavoro della formazione toscana Cleopatras, pubblicato il 17 di aprile con Black Candy Records. Disco che, come ci raccontava nell'intervista con Marta, realizzata proprio qualche mese fa, che trovate su rebelgirl.radiondadurto.org, rappresenta una svolta intima e personale per la band. Unendo la loro classica energia punk rock e sonorità garage a testi insomma più vulnerabili, che trattano di fragilità emotive e relazioni. L'album è composto da 10 tracce e la traccia che andiamo ad ascoltarci è una collaborazione, quella con i Meganoidi. Il brano in questione è Amore Narcotico, The Cleopatras.

The Cleopatras, questo featuring con i Meganoidi che troviamo all'interno del loro nuovo album Hot Pieces e che troveremo in Tenda Blu il 5 di agosto dalle 23:45 in poi, comunque finito quando si spengono le luci del palco principale. E noi proseguiamo quindi e andiamo in casa a Ciringuito. Andiamo in casa Ciringuito perché domenica 9 di agosto troveremo le Viola Fuel, questa formazione originaria della provincia di Bergamo e Monza. Propongono questo hard rock molto potente, molto energico, cantato in lingua inglese. Nel 2019 hanno pubblicato il loro primo EP ufficiale intitolato Medusa Seed. Sono molto attive, soprattutto nella scena live del Nord Italia. Noi andiamo ad ascoltarcele con appunto Medusa, Viola Fuel.

Viola Fuel con questa loro Medusa, formazione che troveremo al Ciringhito domenica 9 di agosto, e sempre al Ciringhito il giorno dopo, lunedì 10 di agosto, troveremo anche un'altra formazione, Gamar, progetto musicale bresciano nato dall'iniziativa della cantautrice e produttrice Gabriella Diana. Avvia una carriera solista, dopodiché Gabriella decide di formare la band insieme al bassista Christian Bona e alla batterista Elenia De Rocco. Sonorità, insomma, in cui troviamo chitarre distorte, ritmiche molto energiche, i testi soprattutto molto introspettivi, oltre che vere e proprie performance live teatrali. Tra i loro brani principali spiccano diversi singoli molto belli, tra cui quello che andiamo ad ascoltarci, Bomba. Tra l'altro abbiamo sentito Gabriella anche qualche mese fa, perché la band ha pubblicato di recente un nuovo lavoro in collaborazione con l'etichetta Lilium Produzioni. Anche questo trovate su rebelgirl.radiondadurto.org. Andiamo quindi ad ascoltarci Bomba, Gamar.

0: Gamarra, che troveremo appunto al Ciringuito lunedì 10 di agosto. E noi proseguiamo e andiamo invece a sto giro sul palco principale nella giornata di giovedì 6 di agosto, dove troveremo Marte. Parliamo di Marte, rapper italiana, classe 2004. Si distingue molto nel panorama musicale per questo suo stile molto orientato verso l'hip hop, ma quello old school, quindi stiamo parlando di rime molto crude, barre molto serrate. E tra l'altro di quest'anno Metamorfosi è uscito, mi sembra proprio a marzo, il suo primo EP ufficiale intitolato Metamorfosi. Troviamo all'interno 8 tracce complessive che sta portando in giro, passerà quindi anche da noi, da Marte. Ci ascoltiamo On and On.
1: Resto l'anticonformista tra i doppio giochisti, per me amare sa di vita se ci sopravvivi, so che sono produttiva solo a giorni grigi, l'autodistruzione a

Marte con On and On, Marte che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 6 agosto in apertura al concerto di Noise Narcos. Un'altra formazione che troveremo sul palco principale è quella di venerdì 7 agosto, sto parlando delle Faxia che troveremo in apertura al concerto di Sarafine. Faxia anche se abbiamo avuto ospiti Rebel Girl qualche tempo fa per presentarci proprio uno dei loro ultimi lavori. Transfemministe, queer, sono la combinazione perfetta tra punk, ambientazioni rave, queste sonorità dance e rap. E noi ce li ascoltiamo con un classicone, Muro di Casse.

0: Galaxia che troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 agosto in apertura al concerto di Sarafine. Eccola qua.
1: Diverse persone, tra tutti ricordo Richard.
0: Cantautrice e produttrice italiana, vinse la 17ª edizione di X Factor nel 2023.
1: Outfit.
0: Molto originale il suo stile musicale, molto crudo, che intreccia questa musica elettronica con un pop molto leggero, accompagnato insomma da testi decisamente molto ironici e disillusi. Uno degli ultimi singoli che ha rilasciato proprio quest'anno è Potevamo fare schifo insieme. Noi però ascoltiamo un singolo che conferma la sua forte impronta club, questa tipa da rave, Sarafine.

0: Sarafina è tipa da rave. Sarafina, che ricordo, troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 7 di agosto. Rimaniamo sul palco e andiamo invece a domenica 9 agosto, dove in apertura a Casino Royale troveremo Elly Cottino e Sista Sofì.
1: Siamo alberi.
0: Elly Cottino, rapper e attivista torinese, è nota insomma per questo suo stile musicale molto legato all'hip hop, anche qui in questo caso old school. Testi molto impegnati, alcuni molto di stampo femminista, comunque critica sociale e politica.
1: Spero legalizzi.
0: Collabora stabilmente nei suoi live e nei suoi progetti con la DJ torinese Sista Sofì, infatti troveremo appunto anche lei. È proprio di quest'anno Matriarca, il suo ultimo lavoro, un vero e proprio manifesto politico e artistico, una fusione di hip hop e influenze reggae, ricco anche di importanti collaborazioni, tra cui appunto Gli Assalti Frontali. Noi andiamo ad ascoltarci La Mia Gente, Elly Cottino. No.

Licottino, la mia gente, Licottino, che ricordo troveremo insieme a Sista Sofi in apertura al concerto di Casino Royale domenica 9 agosto sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. La serata successiva, quindi arriviamo al lunedì 10 di agosto, troveremo anche i Delta V in apertura ai Marlene Kunz. Beh, storico gruppo musicale milanese, stiamo parlando degli anni 90 circa, infatti si fondano nel 95, danno vita a questo progetto Carlo Bertotti e Flavio Ferri, sonorità molto eleganti, oniriche, ricercate, che via via nel tempo sono state arricchite da diverse voci femminili. È uscito anche recentemente un nuovo lavoro, Pioggia Rosso Acciaio, che insomma consolida il loro stile tra pop ed elettronica. Noi però facciamo un salto nel 98, quando riproposero un classicone, una loro versione di Se telefonando, Delta V.

0: Se telefonando Delta V, rivisitazione di un classico di Mina, siamo nel 1998, Delta V che troviamo, abbiamo detto, in apertura al concerto dei Marlene Kunz sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto lunedì 10 di agosto.
1: Sembra.
0: E andiamo alla giornata successiva, alla serata direi successiva, martedì 11 agosto, in apertura al concerto di Ernia troveremo Beba.
2: Quante volte ho fatto quella valigia?
0: Rapper italiana di origine torinese, una delle figure femminili di spicco della scena urban e hip hop italiana. Il suo primo album ufficiale, Crisalide, del 2021. Quest'anno, 2026, arriva il secondo disco intitolato L'Imperatrice. Questa è la sua Narciso, Beba.

Beba, questa la sua Narciso Beba, che ricordo troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto in apertura al concerto di Ernia martedì 11 di agosto. Proseguiamo ora il nostro viaggio e andiamo un po' più in là, molto più in là, giovedì 20 di agosto, in apertura al concerto dei Subsonica con Terre Rare Tour. Torna a trovarci sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto Tara, cantautrice italo-palestinese. Unione di sonorità R&B, ma anche troviamo anche molte sonorità contemporanee. Canta in una combinazione trilingue, perché canta in italiano, arabo e anche in inglese. E noi andiamo ad ascoltarci questa sua Bella Ciao Palestina version, Tara.

0: rara questa bella ciao Palestina version che troveremo, che torna a trovarci sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto in apertura al concerto dei Subsonica con il loro Terre Rare Tour.
1: Un pensiero di stoffa di raso non tocca terra.
0: La serata successiva, venerdì 21 di agosto, troveremo anche le Via dell'Ironia in apertura al concerto dei The Zen Circus. Beh, formazione cantautorale bresciana, Maria Mirani, voce chitarra, Giada Lembo, basso e Maria Laura Savoldi alla batteria. Proposta musicale molto poetica, attinge molto dalla letteratura, testi molto malinconici con queste sonorità rock d'autore molto molto ispirate agli anni 90. È di quest'anno, 2026, il nuovo album Balletti Verdi, il terzo, anticipato dal singolo Non è un paese per checche. Noi ce li ascoltiamo con un vecchio brano, un featuring con Edda, Ho la febbre, Via dell'Ironia.

Via dell'ironia, ho la febbre, questo featuring con Edda, Via dell'ironia che ricordo troveremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto venerdì 21 di agosto in apertura ai The Zen Circus. E noi chiudiamo con invece la prima serata della festa, mercoledì 5 di agosto, dove troveremo sul palco principale della festa i Sic Tamburo, che tornano a trovarci. Uno dei gruppi più importanti del panorama rock alternative, nascono a Pordenone nel 2007. La band fu fondata da Gianmaria Cusani e Elisabetta Imelio, purtroppo scomparsa a febbraio del 2020. Storici membri dei Prozac Più assieme a Eva Poles. Il progetto si distingue da sempre per questa forte identità visiva, infatti se avete assistito ancora a un loro concerto si presentano sul palco indossando maschere e passamontagna. Hanno all'attivo diversi album, 6, il primo è del 2009, Sic Tamburo, un album di debutto che conteneva il singolo cult Il mio cane con tre zampe, che poi andiamo ad ascoltarci. Nel 2011 arriva Aiuto, un acronimo, infatti è puntato, di altamente irritanti umani, tecniche ossessive. Nel 2014 il terzo lavoro, Senza Vergogna, che consolida insomma questo loro stile punk rock elettronico. Nel 2017 arriva Un giorno nuovo, questa forte urgenza espressiva e di rinascita. Nel 2019 c'è questo album molto profondo ed emotivo, Paura e l'amore. E nel 2023, Non credere a nessuno, uno dei capitoli discografici più recenti e maturi. E noi allora andiamo ad ascoltarci Il mio cane con tre zampe, Sic Tamburo.

Anni, circa 40 minuti, troviamo all'interno anche Dementia, traccia finale ed enigmatica caratterizzata, appunto, ne parlavamo, dall'uso di archi. Noi ci salutiamo proprio con queste sonorità. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao.

Radio Onda d'Urto, le 10:28 minuti, prendiamo la linea dalla redazione informativa della vostra emittente preferita. Nel giorno di apertura dei cancelli della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. E insomma, mentre la redazione, anche buona parte della redazione, è impegnata nella festa, in questi giorni, per tutta la durata della festa di Radio Onda d'Urto, ci sarà un palinsesto speciale. Ed ecco che è per questo che oggi stiamo iniziando le trasmissioni della redazione informativa alle 10:30 circa. Alle 10:30 ci sarà la rassegna stampa nazionale, alle 11:15 la rassegna stampa locale, alle 12 lo spazio approfondimenti di Radio Onda d'Urto, seguito dal GR Flash, l'agenda dei comunicati e storia di classe, alle 13. E poi il pomeriggio, da domani, dai prossimi giorni, o forse già da oggi, uno speciale dedicato alla cultura e alla libreria in festa. E quindi dibattiti e quello che accade attorno alla libreria del Gatto Nero alla festa di Radio Onda d'Urto. Il pomeriggio invece, alle 14, ci sarà la Compagnia dei Gatti Neri, curata come sempre da Laura Pescatori. Alle 15 uno speciale del gruppo che suona la sera alla festa di Radio Onda d'Urto sul palco principale. E poi alle 16 il GR Flash, lo spazio approfondimenti. E dalle 17:20 il GR Flash, l'agenda di comunicati, storia di classe. E poi la linea passerà alla regia degli studi esterni di Radio Onda d'Urto, quindi si prende la linea dalla festa di Via Serenissima. Verranno raccontate nel corso del pomeriggio interviste, ci saranno le anticipazioni su quello che accade la sera. E quest'oggi vi ricordo che il concerto con l'apertura dei cancelli alle 19 sarà Sic Tamburo e Cara Calma. E allora pochi istanti e poi la rassegna stampa nazionale di Radio Onda d'Urto.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.

Le 10:32 minuti Radio Onda d'Urto, il via alla rassegna stampa nazionale della nostra e vostra emittente. Nel giorno di apertura della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata quest'anno a Jean-Luc Stott. Ricordiamo che le rassegne stampe, l'informazione mattutina si modifica parecchio e quindi adesso alle 10:30 la rassegna stampa nazionale, seguita poi dalla rassegna stampa locale alle 11:15. Quello che non cambia sono i quotidiani in studio, quindi il Domani, il Corriere della Sera, la Repubblica, il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Sole 24 Ore. E i temi, le notizie che non vanno in vacanza, parleremo a lungo di immigrazione ma anche di Iran. Un funerale molto particolare che si è tenuto ieri a Gaza. E poi le notizie di politica interna con la Corte dei Conti, le modifiche. E tante altre segnalazioni. E a occupare le prime pagine dei quotidiani è sicuramente il vertice sull'immigrazione che si è tenuto in videoconferenza nella giornata di ieri tra i ministri dell'interno dei paesi dell'Unione Europea, e c'è una forte contrapposizione su come viene presentato questo tra la Repubblica e il Manifesto. Il Manifesto: ce lo chiede l'Europa, il diritto d'asilo è un tabù ideologico superato, la linea dell'Italia si afferma al vertice di emergenza, tra virgolette, di emergenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, nuova stretta contro i migranti, rilancio delle deportazioni in paesi terzi, Roma assume 500 guardie frontaliere, la Spagna è sola, così il Manifesto. Invece sembra molto diverso l'atteggiamento di Repubblica, che titola: emergenza migranti, l'Unione Europea respinge l'Italia, sostegno da Bruxelles alla Spagna e gelo sulla proposta dei centri in Africa. Il flop della sospensione di Schengen dopo Ceuta, nessun fermo alle frontiere. E la Repubblica lo accompagna con diversi articoli, tra cui il boomerang di Meloni, firmato da Andrea Bonanni, che dice: piena unanime solidarietà alla Spagna, congratulazioni per come Madrid ha gestito la crisi dei migranti a Ceuta, la sfida lanciata da Giorgia Meloni a Pedro Sanchez si risolve in un clamoroso autogol. Questa è la visione che ci porta Repubblica, che dice: l'Europa sta con la Spagna, il vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea convocato dopo l'emergenza Ceuta esprime solidarietà al governo di Pedro Sanchez, nessun migrante dell'exclave spagnola è entrato nell'area Schengen che è stata preservata. Queste le dichiarazioni del commissario europeo Magnus Brunner. Madrid dice: incomprensibile la chiusura dei confini, l'Italia ci ripensi, ed è gelo sui centri dei paesi terzi sostenuti da Giorgia Meloni. Così, appunto, dicevo, questo è il modo in cui propone questa vicenda la Repubblica, ma noi andiamo a vedere il Manifesto, che la vede in un modo molto diverso. La Spagna è sola, l'Unione Europea si blinda e attacca il governo Sanchez. Il commissario Brunner si allinea ai governi di destra, critica Madrid per la sanatoria dei migranti e promette una nuova stretta. E noi diamo più spazio a questa ricostruzione, perché per Ceuta tutti solidali con la Spagna come chiedeva Madrid? Solo sulla carta, così risponde Andrea Valdambrini, l'articolista, il giornalista del Manifesto, che appunto fa questa ricostruzione. La solidarietà resta confinata nelle poche righe del documento approvato al termine della riunione straordinaria in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Oltre il linguaggio della diplomazia, insomma quello a cui dava credito Repubblica, cioè la consacrazione delle critiche rivolte al governo del premier socialista Sanchez per la gestione della crisi migratoria, più in generale delle sue politiche sull'immigrazione. Il doppio registro attraversa l'intera giornata. Il comunicato finale richiama l'unità, gli interventi di commissione e governi certificano invece un'Europa che isola la Spagna. Non manca il consiglio tardivo della commissione, espresso dal commissario Brunner, per le vittime di Ceuta,
e la vicinanza ai loro familiari, ma archiviati i messaggi di circostanza, il confronto politico è duro. La solidarietà europea è morta a Ceuta, afferma l'ex alto rappresentante socialista spagnolo José Borrell. La reazione dell'Unione Europea è stata l'opposto di quanto ci si aspettasse. Il dito è puntato contro Roma per aver innescato la miccia dello scontro, chiedendo di mettere in discussione Schengen. A segnare insomma la linea dell'Unione Europea è soprattutto il ministro agli affari interni e alla migrazione, l'austriaco Magnus Brunner, quando liquida senza esitazioni la sanatoria dei migranti del governo spagnolo come non un buon segnale per il resto dell'Europa. Quindi insomma la sanatoria, che però è una regolarizzazione presentata a giugno dal governo Sanchez, a cui hanno presentato domanda oltre 1 milione di persone, una presa di posizione che arriva proprio mentre Madrid è bersagliata dai governi di destra, con l'accusa di aver così alimentato un effetto calamita sui flussi migratori. Invece però fonti del governo spagnolo insistono che non si ritratta di oltre un milione di persone, ma un numero nettamente inferiore. E appunto il governo ricorda anche che il provvedimento non attribuisce automaticamente il diritto di vivere e lavorare nell'interno spazio Schengen, dell'intero spazio Schengen, bensì produce effetti limitati al territorio spagnolo. E andiamo più avanti poi nell'articolo. Secondo Fernando Grande Marlaska, il ministro dell'interno spagnolo, è incomprensibile ed è sproporzionata la decisione di Roma di ripristinare i controlli aggiuntivi verso la Spagna. Schengen non è mai stato realmente a rischio, quindi Schengen è la libera circolazione all'interno dello spazio europeo, anche perché Ceuta gode di uno status particolare e non avrebbe potuto generare i temuti movimenti secondari. E poi vengono citati i dati sull'emergenza: 70.000 delle 72.000 persone arrivate sarebbero già rientrate in Marocco, segno che la crisi è stata rapidamente riportata sotto controllo grazie alla collaborazione con Rabat. Ecco, qua viene da aggiungere però cosa significa che 70.000 sono già rientrati in Marocco. Significa che 70.000 persone sono state respinte alla frontiera, sono state costrette a tornare indietro. E questo è quello che riguarda proprio la sentenza che era arrivata dal giudice, che aveva dichiarato che non si poteva respingere le persone direttamente. Il Bruxelles dovrà adesso verificare se la decisione italiana rispetta i criteri di proporzionalità e temporaneità previsti dalla normativa europea. Questo è per quanto riguarda il fatto che ha ripristinato l'Italia i controlli con Spagna. L'altro terreno di scontro, anche se viene da aggiungere questi controlli, come ricorda anche Repubblica, facciamo un breve salto sull'altro quotidiano che avevamo aperto, in questo non ci sono stati effettivamente controlli, nessun fermo alle frontiere, il flop dei controlli dopo Ceuta, quindi non ci sono stati questi controlli sui 200 voli che sono in arrivo ogni giorno dalla Spagna. E questo è quello che viene ricordato da Repubblica, che ricordiamo aveva una linea molto difensiva del governo Sanchez, cercando di dire che il governo italiano era isolato e che l'Europa invece stava difendendo Sanchez, ma come stiamo vedendo dal manifesto non è così. L'altro terreno di scontro nel vertice di ieri riguarda gli hub per i rimpatri nei paesi terzi. Continuiamo a leggere adesso dal manifesto. Brunner apre agli hub modello Albania, cavallo di battaglia dell'Italia, e già si indicano le ipotesi di Ruanda, Uganda e Montenegro. Credo che questa sia la strada da seguire, afferma Brunner, riferendosi alla possibilità di finanziarli addirittura appunto con fondi europei. Questo per quanto riguarda la ricostruzione
che viene fatta dal Manifesto, che poi ci propone anche un altro articolo in cui si ricorda che ci sono state delle dichiarazioni del governo marocchino al quotidiano filogovernativo Le 360, un quotidiano marocchino, in cui si diceva: un giudice spagnolo non può smantellare il sistema di lotta all'immigrazione clandestina e poi chiedere al regno del Marocco di sopportarne le conseguenze. Riferimento alla sentenza che lo scorso 8 luglio ha deciso la Corte Suprema spagnola, che non è possibile respingere immediatamente le frontiere, le persone migranti che tentano di raggiungere Ceuta e anche l'altra exclave spagnola, quindi Melilla, a nuoto, una decisione strumentalizzata dalle reti di traffico di migranti che avrebbero diffuso sui social diversi post e video che annunciavano l'apertura del valico di frontiera a Bab Septa, una ricostruzione sostenuta sia dalle autorità spagnole sia da quelle marocchine e anche nelle testimonianze raccolte sul posto tra le persone migranti. Andando più avanti poi nell'articolo, viene citato che le forze di sicurezza spagnole hanno detto e hanno dichiarato di aver rimpatriato 73.500 persone migranti, contando anche quelli che erano arrivati prima del 30 e del 31 luglio, e il bilancio delle vittime è salito ad almeno 75. Sarebbero 11 i corpi ritrovati sulla sponda marocchina, come ha riferito appunto il Ministero dell'Interno marocchino. In totale ci sono 862 persone nelle strutture di accoglienza, se ne stimano in totale 1000, ma la cifra non è certa, una condizione di sovraffollamento del 2872% rispetto alla capacità di accoglienza, che è appunto di sole 29 persone. E appunto poi ci sono delle testimonianze che raccontano per esempio di una ragazza di 17 anni che è stata separata dalla madre ed è stata trovata a chiedere l'elemosina per le strade di Ceuta perché non l'hanno accolta nel centro di accoglienza per minori perché era già al completo. Questo per quanto riguarda le vicende del vertice di ieri, ma non solo di questo si parla quando si parla di immigrazione. Per esempio, un interessante articolo su Repubblica fa notare che il nuovo patto dell'Unione Europea non vale per chi arriva dalla Slovenia e quindi chi arriva a Trieste. Le procedure accelerate di frontiera previste dal nuovo patto dell'Unione Europea sulla migrazione e asilo non si possono applicare a Trieste, a Gorizia e in generale a chi arriva attraversando il confine con la Slovenia. Perché? Perché manca un decreto del Viminale che però cancellerebbe permanentemente Schengen. Che cosa si tratta? Le procedure sono pensate solo per chi sia stato bloccato alla frontiera dopo aver tentato di eludere i controlli e poi viene ospitato nelle cosiddette zone di transito e lì abbia chiesto asilo. Ecco, se una persona in queste condizioni prova ad arrivare in Italia, si applica la procedura di frontiera, ma però chi viene individuato direttamente alla stazione di Trieste come uno dei due ricorrenti in questo caso giudiziario, un altro che invece si è presentato in questura a Gorizia per chiedere protezione, entrambi sono stati rapidamente spediti in commissione territoriale per presentare il proprio caso e sono stati anche messi in una delle strutture di primissima accoglienza dell'Interland Triestino, però insomma hanno vinto ricorsi. Le due ordinanze pressoché identiche nei contenuti sono probabilmente solo le prime di molte. Secondo il tribunale questa norma non è applicabile perché nessuno dei due migranti aveva tentato di eludere i controlli né si trovava in zone di frontiera o di transito e allo stato queste zone di fatto non esistono. Servirebbe un decreto che però difficilmente secondo i giuristi potrebbe includere il confine con la Slovenia perché introdurrebbe di nuovo i confini all'interno dell'Unione Europea cancellando Schengen. Queste insomma anche le cose burocratiche che però per un briciolo hanno dato ragione
a delle persone che stavano richiedendo asilo, almeno in questo caso. Poi, restando sul tema, vi presento solo i titoli. Il Corriere della Sera titola: la prova di Ceuta è superata, ma sui migranti l'Unione Europea è divisa. Il vertice dei ministri dell'interno, solidarietà alla Spagna. Madrid dice l'Italia ritiri lo stop di Schengen. Questo è l'articolo interno del Corriere della Sera. Il Domani invece titolava in maniera un po' più diciamo così anche descrittiva: migranti, l'Unione Europea stregata da Meloni, più rimpatri, Sanchez isolato. Questo è il titolo di prima pagina, che poi all'interno diceva appunto che l'Unione Europea sta con Meloni e che Sanchez sbaglia sulla le regolarizzazione. Quindi insomma anche il Domani fa notare come quella dell'unità messa in campo ieri al vertice dei ministri degli interni dell'Unione Europea sia stata una messa in scena e che in realtà sta facendo passare la linea italiana: più protezione sui confini. Il commissario Brunner attaccato il premier spagnolo: mettere in regola gli stranieri non è un buon segnale per l'Europa. Quindi insomma molto molto allineate, tranne Repubblica, le letture che vengono date. Mentre invece la Repubblica, questo titolo in prima pagina che dice l'Unione Europea respinge l'Italia, secondo me è francamente incomprensibile nella giornata di oggi. Cambiamo adesso argomento, andiamo a parlare di Iran.

Ah, tra pochissimo vi faccio ascoltare tutto questo brano dei Sic Tamburo, che sono l'headliner, il gruppo principale sul palco della festa di Radio Onda d'Urto questa sera. Prima però ancora qualche istante di notizie. Hormuz, chi tratta e chi boicotta, è il titolo a pagina 4 di Il Manifesto, che racconta e ricostruisce, nell'articolo di Francesca Lucci, trattativa in corso, o almeno quella che viene definita trattativa dagli Stati Uniti. Siamo in trattativa con gli iraniani e credo che ci sia la possibilità di raggiungere un accordo oggi o domani per riaprire lo stretto e muoverci verso una posizione più normalizzata in questo conflitto. Le parole del segretario del tesoro alla CNBC, Scott Bessent, segretario del tesoro americano, alla domanda se l'Iran potesse imporre pedaggi alle navi, ha risposto: sarebbe libertà di movimento. Sarebbe, secondo me qua c'è un errore, perché mi sembra una dichiarazione un po' strana rispetto a quello che viene raccontato dopo nell'articolo. E quindi poche ore dopo Bessent è stato il segretario di Stato Marco Rubio a correggere il tiro e a dire: sono stati compiuti progressi nei colloqui con Iran e Oman per consentire il transito di un maggior numero di navi sullo stretto, ma non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo. L'intesa su Hormuz, lo studio tra Teheran e Mascate, se non verrà sabotata prima di nascere, prevede un doppio canale. Le navi dirette nel Golfo Persico passerebbero a nord sotto controllo iraniano, quelle in uscita userebbero una rotta a sud vicino alle acque omanite, quindi dell'Oman, a coprire i costi di sicurezza, impatto ambientale, una tassa di servizio divisa tra i due paesi. Ovviamente questo per l'Iran sarebbe una vittoria, anzi ovviamente l'ho aggiunto io, per l'Iran sarebbe una vittoria, per l'Oman un salto di ruolo senza precedenti, da mediatore discreto a protagonista della sicurezza energetica regionale, un traguardo impensabile solo pochi mesi fa. Washington per ora smentisce questa versione, nega sia l'imposizione di pedaggi che qualsiasi riconoscimento di autorità iraniana sul transito. E qua andiamo a vedere la spiegazione di questo, perché qualsiasi soluzione che lasci l'Iran in controllo dello stretto sarà difficile da vendere in patria per gli Stati Uniti, per Trump, ma una via militare per togliere a Teheran quel controllo semplicemente non esiste. Restano due sole opzioni: una guerra che non si può vincere o una pace che non si può digerire. Nonostante le speranze di un'intesa imminente, andiamo più avanti nell'articolo, Hormuz resta di fatto chiuso. Un'altra nave è stata colpita da un proiettile mentre tentava di attraversarlo. I rischi per le rotte marine, per le rotte marittime restano seri, aggravati dal blocco imposto dagli Houthi alle navi saudite nel Mar Rosso. E secondo una fonte citata da Press TV, i negoziati bilaterali tra Iran e Oman sarebbero ritardati per le interferenze statunitensi e il sabotaggio di alcuni attori regionali. La fonte insiste: la trattativa riguarda due governi costieri e gli Stati Uniti non avrebbero alcun titolo per intervenire, il che non impedirebbe comunque a Washington di provare a condizionare con minacce e ultimato, con l'obiettivo tutto interno di guadagnare visibilità politica in patria. Così quello che si sta muovendo. E vale sempre la pena di ricordare il vecchio detto che l'Iran non ha mai vinto una guerra, non ha mai però perso un negoziato. Che cosa sta a significare quello che cade nello stretto di Hormuz? Sicuramente le conseguenze più immediate sono quelle che vediamo nell'articolo di economia del Manifesto, ovvero salasso di guerra in Italia, Meloni fa il pieno ai petrolieri. Il risultato è stato stimato dal centro studi di Confcooperative, di tutte le trattative sugli sconti che vengono fatti, promessi 17 centesimi al litro del solo gasolio fino al 25 agosto, quindi questi 245 milioni destinati al settore dell'autotrasporto. Ecco, il caro prezzi sarà finanziato dagli automobilisti per 1 miliardo di euro. Rispetto allo scorso anno occorreranno 22 euro in più per un pieno di diesel, 15 euro in più per la benzina, secondo appunto Confcooperative. Per questa ragione si ritiene che 8,9 milioni di italiani resteranno a casa, non hanno i soldi per pagare la tassa Trump. Il miliardo di euro in più da pagare ad agosto si somma alle risorse già drenate verso la filiera energetica, senza che sia
stato imposto alcun vincolo di investimento nella transizione o nella mitigazione dei prezzi. È stato bocciato l'aumento del prezzo delle sigarette per finanziare lo sconto sulla benzina. Si è trattato di un escamotage fiscale spacciato per misura sanitaria. Ora invece si tagliano i servizi per arricchire i petrolieri. E quanto stanno guadagnando i petrolieri? Mega profitti di Big Oil, ora anche Trump vuole qualcosa indietro. L'articolo è di Luigi Pandolfi, che ricorda come il presidente bacchetta le americane Chevron ed Exxon, ma la guerra ha gonfiato i conti a tutti. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando veramente di miliardi. Nel clima di guerra a singhiozzo tra USA e Iran, i grandi gruppi petroliferi hanno chiuso uno dei trimestri più redditizi degli ultimi anni. Chevron ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 12 miliardi di dollari, 5 volte superiore ai 2,49 miliardi dello stesso periodo del 2025. Quindi stiamo parlando di un aumento del 385% degli utili, cioè non del fatturato. Il fatturato è salito del 56%, il fatturato, ma gli utili sono saliti del 385%. ExxonMobil ha beneficiato dell'impennata dei prezzi. Secondo le anticipazioni diffuse prima della pubblicazione dei conti finali, l'utile trimestrale è salito a 14,53 miliardi di dollari. Ripeto, stiamo parlando dell'utile, non del fatturato, ma dell'utile, il 105% in più rispetto 105% in più rispetto a un anno prima. I ricavi, quindi il fatturato, è a 116 miliardi di dollari, quindi un aumento del 42%. Le due compagnie statunitensi hanno così accumulato oltre 26 miliardi di dollari di profitti in appena 3 mesi. Quindi, insomma, se vi state chiedendo come mai pagate di più il pieno, la risposta è anche da quelle parti, anzi va proprio cercata lì. C'è un solo posto dove è possibile in questi giorni godere di concerti a prezzi popolari, la possibilità anche di cenare e passare del tempo con insomma, una spesa ridotta che non segue l'inflazione di guerra. Questo posto è la festa di Radio Onda d'Urto, che comincia questa sera, e sul palco principale ci sono i Sic Tamburo.

No, dopo questa piccola pausa con i Sikh Tamburo, noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Restiamo in Medio Oriente, ancora un paio di segnalazioni poi dalle pagine estere prima di venire a quello che accade in Italia. Israele e Libano, nuovi colloqui, ne dà conto il Fatto Quotidiano, quindi non solo la trattativa tra Iran e Stati Uniti, ma anche tra Israele e Libano. Ricordiamo che si sta tenendo proprio a Roma, nella sede dell'ambasciata degli Stati Uniti, e colloqui che proseguono tra oggi e domani, settimo round di colloqui tra Beirut e Tel Aviv da quando l'amministrazione Trump ha ottenuto che i due stati si parlassero dopo anni di tensioni. Dopo aver lanciato la guerra a Hezbollah in risposta ad attacchi subiti, Israele ha occupato circa il 6% del territorio del paese dei Cedri, 600 chilometri quadrati a sud delimitati da una linea gialla. Questi colloqui che insomma si devono proseguire, oggi si dovrebbe affrontare la zona delle due zone pilota, la situazione delle due zone pilota sancita dalla intesa. Nella prima l'esercito israeliano si è ritirato dalle periferie e l'esercito libanese ha fissato posti di blocco nella questa è la zona di Zawatra al Garbia. Nella seconda, tra Frun e Srifa, le LAF c'erano già. Per i media libanesi, Beirut aveva intenzione di chiedere di aprire altri esperimenti in altre parti del territorio, e però secondo Israele gli arsenali di Hezbollah devono prima essere distrutti. Questo per quanto riguarda la trattativa in a Roma per il colloqui tra Libano e Israele. Molto invece interessante l'articolo che arriva da Gaza City su Il Manifesto e che si intitola La preghiera dopo 986 giorni, Gaza seppellisce un massacro. Funerali di massa per 112 membri di due famiglie uccisi lo stesso giorno, il massacro che era avvenuto il 22 novembre del 2023, quando una zona residenziale del quartiere di Al-Sabra, al sud di Gaza City, abitata dalle famiglie Abu Sharia e Al-Assaina, è stata colpita da una serie di intensi attacchi aerei. Secondo i racconti dei testimoni, l'attacco è iniziato con colpi sferrati da droni contro diverse abitazioni, costringendo i residenti ad abbandonare le loro case e cercare un luogo più sicuro in mezzo ai raid continui. Molti residenti si sono rifugiati all'interno dell'abitazione di Fatih Abu Sharia, il leader della comunità, convinti che restare insieme in un unico edificio potesse offrire una certa protezione dagli attacchi, ma sono seguiti altri pesanti bombardamenti con armi altamente distruttive che hanno causato la completa distruzione dell'isolato residenziale. Quel giorno abbiamo vissuto momenti indescrivibili, ci racconta un vicino, lo racconta Eman Abu Zayed, appunto corrispondente, in questo caso inviato a Gaza City Il Manifesto. Quel giorno abbiamo vissuto momenti indescrivibili, nel giro di pochi minuti un intero isolato residenziale scomparso, tutto ciò che potevamo vedere erano macerie e polvere, intere famiglie sono rimaste intrappolate e non siamo riusciti a raggiungerle né ad aiutarle. L'attacco ha cancellato ogni traccia del quartiere, tramutato in un'immensa distesa di macerie. Le abitazioni sono scomparse sotto strati di cemento e detriti, oltre 300 persone sono rimaste sepolte. L'entità della distruzione ha reso estremamente difficile individuare la posizione delle vittime o determinare i confini esatti delle case in cui si trovavano. Così Il Manifesto per raccontare di questo massacro. E con questo noi chiudiamo la lunga pagina internazionale iniziata con appunto il vertice sull'immigrazione che si è tenuto ieri. Veniamo adesso alle notizie che riguardano l'Italia e cominciamo con qualcosa che riguarda un po' la politica. Cominciamo con quello che si sta muovendo in Parlamento e le intercettazioni di Delmastro, una vicenda che
Occupa la prima pagina del Fatto quotidiano che spesso si dedica a queste vicende tra la politica e il giudiziario. Delmastro è il nuovo nipote di Mubarak, ministri ed eletti precettati come per Berlusconi su Ruby Rubacuori. Ecco cosa temono, secondo Giacomo Salvini, paura per commenti del politico di Fratelli d'Italia su colleghi e questioni personali. La giunta rinvia le chat ai PM, voti segreti in bilico. Questa è la prima pagina del Manifesto. Andiamo a vedere poi l'articolo di Giacomo Salvini circa alla metà. Il voto di oggi si arriverà dopo la decisione della giunta per le autorizzazioni che ieri ha negato l'accesso alle chat da parte dei componenti della giunta stessa, votando contro una nuova integrazione. La relazione è stata fatta dal deputato forzista Pietro Pittalis, che in quattro pagine ha spiegato che le chat consegnate ai magistrati non cambierebbero il quadro giuridico della questione, presentando caratteri di assoluta peculiarità, se non addirittura di unicità. Il relatore Azzurro si è detto contrario a visionare le chat per evitare il paradosso di venire a conoscenza delle chat prima di aver assunto la propria decisione. Il fatto che i magistrati abbiano letto le conversazioni non elimina l'avvenuta acquisizione materiale e informatica del dato e poi insomma tutte le questioni procedurali. Come mai il Fatto Quotidiano dà così spazio alle chat? Ovviamente perché tutta la vicenda è nata dallo scoop del Fatto Quotidiano. Il 18 marzo scorso è stato raccontato sul fatto che Delmastro, insomma, uomo fortissimo fino all'epoca di Fratelli d'Italia, e altri tre politici piemontesi di Fratelli d'Italia erano stati soci nel ristorante romano Bisteccheria di Italia di Miriam Carroccia, che è figlia di Mauro Carroccia, presta nome del clan senese. Prima aveva detto di non conoscere Carroccia, poi erano state pubblicate le foto di Delmastro con il ristoratore e poi era nata un'altra inchiesta. Carroccia è stato indagato per riciclaggio ed è per questo che la Camera ha chiesto di usare, scusate, per questo che la Procura ha richiesto alla Camera di usare le chat del telefono di Carroccia, di questo ristoratore, che contengono pure degli SMS di Delmastro. La giunta, quella per le autorizzazioni dei parlamenti, del Parlamento, si oppone. Prima del voto in aula, copia dei messaggi è stata inviata in procura dall'avvocato di Carroccia e poi da quello di Delmastro. L'iter adesso è tornato in giunta, la destra ha votato contro una nuova istruttoria e adesso oggi ci sarà la decisione finale. Così abbiamo anche un po' ricostruito questa vicenda, come mai veniva in prima pagina raccontata con un paragone alla nipote di Mubarak, perché l'articolo si dilunga molto sul tentativo di avere tutte le persone possibili tra i parlamentari. Siamo al 5 di agosto, insomma non è che si tratti di parlamentari che pecchino di puntualità e presenza in Parlamento come nel 2011 per essere presenti al voto sulla relazione della giunta per le autorizzazioni sul caso Ruby. Erano stati precettati e convocati direttamente appunto da Silvio Berlusconi per difenderlo nel caso di Ruby Rubacuori, che era stata definita da Silvio Berlusconi nipote di Mubarak, che era il presidente egiziano all'epoca. Sempre per quanto riguarda le vicende della politica italiana, cioè, tanto spazio ha dedicato al cosiddetto campo largo e a un pranzo tra la leader del Partito Democratico Elly Schlein e il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte, che è un pranzo che viene presentato come un tentativo di riappacificarsi dopo che Conte era un po' fatto delle dichiarazioni a sostegno della Russia, sostanzialmente filorusse, e che veniva detto che insomma se fosse stato lui diventasse lui il leader della coalizione
questo metterebbe sicuramente molto in imbarazzo il Partito Democratico. C'è stato un pranzo, ma noi lo saltiamo a pie pari e diamo invece spazio di un'altra vicenda di politica giudiziaria, in un certo senso, nel senso che è un tentativo nuovo del governo di controllare i giudici. Le mani sulla Corte dei Conti, la destra commissaria i giudici. Il decreto di riforma è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, quindi nel Consiglio dei Ministri c'è stato quello che viene definito da Il Domani un blitz. Le toghe, cioè la Corte dei Conti, dice: così si mina la nostra autonomia, dal ponte alle nomine bocciate, tutti i problemi tra governo e magistratura contabile. Quindi stiamo parlando di quel ramo della magistratura che aveva bocciato il ponte sullo stretto di Messina, su cui domani tra l'altro è atteso il parere finale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il ministro farà la guerra ai magistrati, aveva detto uno degli indagati nell'inchiesta dei PM di Roma sulla grande infrastruttura che almeno sulla carta dovrebbe unire Scilla a Cariddi, la Calabria alla Sicilia. Salvini ha detto che se i magistrati vogliono la guerra sia, diceva questa persona indagata nel procedimento dove tra gli iscritti figurava pure l'ex presidente della Corte, aggiunto della Corte dei Conti, Tommaso Miele, che per i magistrati avrebbe favorito l'iter dell'opera in cambio di utilità. Non vogliamo credere che ci sia alcun collegamento tra le vicende, ha detto Elena Papa, del direttivo dell'Associazione Magistrati della Corte nel corso della conferenza tenuta poche ore prima del Consiglio dei Ministri. Nella stessa conferenza i giudici hanno anche detto di star valutando di proclamare uno sciopero in autunno. La preoccupazione dei magistrati è che si incida sull'efficace svolgimento, queste le parole del presidente dell'associazione Donato Centrone, si incida sull'efficace svolgimento delle funzioni e soprattutto sull'efficienza nell'erogazione di servizi da parte della pubblica amministrazione. Insomma, questa è la guerra alle toghe che viene proposta con queste modifiche che porterebbero all'indebolimento dell'attività di controllo sul bilancio dello Stato, il rafforzamento del ruolo del procuratore generale a scapito delle procure territoriali e quindi insomma più controllabile, la riduzione delle sezioni centrali e l'unificazione delle strutture. Le nuove regole sulla separazione tra funzioni requirenti e giudicanti dei magistrati, ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato in prima lettura il decreto legislativo di riforma della Corte dei Conti. Questo è l'articolo che abbiamo preso da Il Domani. Un po' invece di segnalazioni, la Repubblica a pagina 21 ci ricorda della vicenda del riconoscimento facciale e di come ci si sta muovendo nella politica italiana. C'è l'ok dopo il braccio di ferro tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, la linea garantista passa solo a metà, il decreto legislativo che amplia i poteri di polizia sul riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale è stato approvato dal Consiglio dei Ministri senza raccogliere le osservazioni più critiche mosse dai parlamentari di Forza Italia. In particolare, il provvedimento è stato al centro di un ultimo acceso dibattito. Il vice premier Antonio Tajani, il ministro della giustizia Carlo Nordio insistevano per affidare l'autorizzazione all'identificazione biometrica sempre al giudice per le indagini preliminari, mentre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Mantovano e il responsabile del Viminale Piantedosi difendevano il via libera del pubblico ministero, come era già previsto nel primo testo e come rimarrà nella maggior parte dei casi. Questo insomma è tra l'altro quel governo che voleva la separazione delle carriere, che invece su una materia così importante decide che è il PM a autorizzare e non il giudice. Questo per quanto riguarda il riconoscimento facciale. Ultima segnalazione la prendiamo da Il Sole 24 Ore, ultima segnalazione dall'Italia, proprio rapidissima.
è a pagina 20 e riguarda l'ex Ilva, quindi stiamo parlando dell'ex Ilva, e in tempi molto stretti si complica la nuova gara. Senza aperture degli imprenditori italiani, avanti Jindal con l'attuale bando. In arrivo una norma del governo per blindare la centralità dell'AIA statale, quindi dell'autorizzazione integrata ambientale. Questo è quello che ci racconta il Sole 24 Ore. Ultime segnalazioni invece le prendiamo e arrivano dall'estero, e in particolare quello che è accaduto in Bulgaria. Ne parlano diversi giornali, noi la notizia la prendiamo da Repubblica. Un attacco di Nazi skin a giovani ebrei, tra cui anche diversi italiani, braccia tese, Zigail, tensione davanti all'hotel con 300 ragazzi ebrei, di cui 70 di Roma e Milano. La comunità ebraica dice un atto ignobile, e appunto c'è anche il racconto di uno di questi di queste persone che erano nell'hotel, Gabriel, un sedicenne di Milano, durante una delle gite in montagna nei giorni scorsi a Bansko in Bulgaria, che racconta l'allarme improvviso, tutti via dalle finestre. Abbiamo avuto paura. Fino a quel momento eravamo in 250 in viaggio con il movimento giovanile ebraico Bene Akiva, abbiamo fatto 15 giorni di camminate, tornei di calcio, giochi di carte e da tavolo, e poi insomma è successo l'ultima sera attorno alle 11, avevamo cenato, eravamo tornati in camera, e sono appunto quello che è successo è aver ricevuto la notizia di doversi allontanare dalle finestre, e fuori insomma c'era questo attacco di Nazi skin. Un primo gruppo è arrivato e poi ne è arrivato un altro più numeroso la sera del 2 agosto. Noi con questo noi chiudiamo la nostra rassegna stampa nazionale. Ricordo che in questi giorni di festa il palinsesto ha un orario particolare, quindi la rassegna stampa alle 10.30, adesso la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto. Prima però un brano di Caracalma. In apertura dei cancelli, il primo gruppo che suonerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto questa sera. L'alba.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.
2: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta sulle nostre e vostre frequenze per la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. In questo palinsesto speciale, vista la data oggi di inizio della festa di Radio Onda d'Urto nella sua 34esima edizione. Infatti la rassegna stampa come quella nazionale appena andata in onda e nei prossimi 18 giorni inizierà alle ore 10.30, alle 11.15 come poco fa invece quella dei quotidiani locali. A mezzogiorno invece lo spazio approfondimenti e alle 13 il giornale radio in breve. E a proposito di 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, i quotidiani locali questo mercoledì mattina parlano proprio di questo. Sono il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, Brescia Oggi, Giornale di Brescia, che nelle loro pagine dedicate al tema culturale e musicale affrontano quella che è la serata di oggi, 5 di agosto. Parleremo poi di lavoro, ambiente, di politica, di Palazzo Bresciana, come sempre con i quotidiani locali. Ma partiamo prima dalla festa di Radio Onda d'Urto e quelle che sono gli articoli dedicati. Siamo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, siamo a pagina 6 in chiusura dell'inserto del quotidiano locale del Corriere con un trafiletto dedicato alla festa. La festa debutta con il libro di Framont. Inizia oggi la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto nell'area di Via Serenissima Brescia. Il primo appuntamento è alle 19.30 alla libreria del Gatto Nero con la presentazione di San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo, di Nicolas Framont, edizione Nero 2026, con l'autore, presentato da Leonardo Bianchi insieme a Nicola Montagna. Al centro del libro il caso di Luigi Mangione, il 27enne accusato dell'omicidio di Brian Thompson, l'amministratore delegato della compagnia assicurativa sanitaria privata, ricordiamo noi, United Healthcare, diventato in pochi mesi un fenomeno mediatico e una figura di culto per una parte della nuova generazione statunitense, intendiamo ovviamente Luigi Mangione. Meme, gare di sosia e celebrazioni online hanno trasformato l'accusato in un simbolo controverso della rabbia verso un sistema economico percepito come ingiusto. Framont, sociologo francese fondatore di Frustration Magazine, parte da questa vicenda per interrogarsi su disuguaglianze, potere e forme di conflitto nell'epoca del capitalismo contemporaneo. Sempre alle 19.30 nello spazio dibattiti si parlerà di 2006-2026, 20 anni senza Renato, con la presentazione dell'edizione speciale di Storie per Renato, dedicata a Renato Biagetti, ucciso nel 2006 da un gruppo di fascisti. Poi la musica sul palco principale, alle 20.30 i bresciani Cara Calma, alle 21.30 invece i Sic Tamburo. Apertura cancelli alle 19, sottoscrizione per Radio Onda d'Urto dalle ore 20 di 5 euro. Questo è l'articolo che viene riportato questa mattina a pagina 6 del Corriere della Sera di Brescia e che parla appunto della nostra e vostra festa al via questa sera fino al 22 di agosto. Sabato 22 di agosto sono 18 serate con oggi che daranno vita nell'area feste di Via Serenissima a tantissimi eventi al suo interno, oltre

0: della band friulana sarà aperto dai bresciani Cara Calma. I Sic Tamburo approdano a Brescia con il loro Mexican Tour dopo il successo del tour invernale nei club, che ha fatto registrare numerosi sold out. La nuova scaletta comprenderà anche alcuni brani come Demenzia, l'ultimo album della band pubblicato il 16 gennaio del 2006 da La Tempesta Dischi, finora mai eseguiti dal vivo. Il nome del tour richiama uno dei brani contenuti in questo disco. L'album alterna atmosfere indie rock e richiami post punk, mantenendo al centro melodie incisive e un suono essenziale. Nati a Pordenone dall'iniziativa di Gian Maria Accusani ed Elisabetta Imelio, dopo l'esperienza dei Prozac più, i Sic Tamburo si sono affermati come una delle realtà più significative nel rock alternativo italiano, grazie a uno stile capace di trasformare inquietudini e fragilità in canzoni dall'immediato impatto emotivo. Due sono gli appuntamenti in programma alla Libreria del Gatto Nero, li abbiamo detti prima leggendo l'articolo sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano, quello da un lato dedicato alla figura di Luigi Mangione e dall'altro quello per ricordare Renato Biagetti, uno alla Libreria del Gatto Nero e il secondo allo Spazio Dibattiti. Proseguendo poi con la nostra rassegna stampa e venire poi agli articoli dedicati alla cronaca locale, siamo in ultimo sul Brescia Oggi, siamo a pagina in questo caso 42, siamo proprio nella sezione spettacoli del Brescia Oggi, e uno spazio maggiore rispetto agli altri articoli viene dedicato appunto alla nostra festa. La potenza dei Sic Tamburo, l'onda d'urto e subito rock, si parte con il gruppo nato sulle ceneri dei Prozac più e con le canzoni dell'ultimo acclamato album Demenzia, e qui l'articolo fa riferimento a quelli che sono stati anche gli eventi già ricordati negli articoli precedenti, non vogliamo esagerare ad annoiarvi. Noi però vogliamo fare una breve pausa con uno spot che ci ricorda anche come arrivare alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
2: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
0: Ed ecco che lo spot ci ha ricordato che per raggiungere la festa di Radio Onda d'Urto si possono utilizzare anche i mezzi pubblici, tra l'altro in un tempo in cui il costo della benzina e del carburante alla pompa ha raggiunto e ha superato i 2 euro al litro, sempre più insostenibile, oltre che inquinante, viaggiare con i mezzi privati, con l'auto. E noi abbiamo ricordato anche che si può raggiungere comodamente la festa di Radio Onda d'Urto perché arriva dalla città e non solo, con la metropolitana fermata Santa Eufemia Buffalora, oppure con la linea 3 direzione Rezzato. Ricordiamo anche che sono stati allungati gli orari della metro, l'ultima metropolitana è alle ore 00:30 dal lunedì al venerdì, sostituita dall'autobus notturno all'ora 01:50. Il sabato e la domenica invece l'ultima metropolitana sarà all'1, sostituita poi il sabato da il venerdì autobus notturni all'1:50 e alle 3 di notte, l'ultimo, che seguono il percorso della metropolitana e della linea 3. Venendo invece alle notizie di questa mattina sui quotidiani locali, ce ne sono diverse e di drammatiche, vedendo anche solo i titoli. In questo caso si parla del Corriere della Sera d'Orso Bresciano, niente pausa, muore sul lavoro, qui una ennesima morte preannunciata sui luoghi di lavoro in Italia, nei nostri cantieri, dove vige in questo momento, con questo caldo soffocante, la regola di stop al lavoro nelle ore più calde. Nonostante questo, alle 15 del pomeriggio un lavoratore era all'interno di un cantiere dove stava lavorando ed ha avuto un malore che lo ha colpito e purtroppo causando la morte. Questa è una notizia che apre il Corriere della Sera. Vediamo che poi sul fronte economia e risparmi il giornale di Brescia apre con quelli dei bresciani: avanti con prudenza, il patrimonio delle famiglie ha superato i 63 miliardi, ma si conferma una risorsa strategica anche se fragile. Brescia Oggi per i data center, nuove regole, stop al consumo di suolo. Veniamo innanzitutto col Corriere della Sera a quella che è l'ennesima l'ennesima strage, l'ennesima morte sui luoghi di lavoro, quelli che noi chiamiamo omicidi sui luoghi di lavoro, non sono solo cose accidentali, perché all'interno di ogni ambito vige il tema della

sicurezza e molto spesso, nella maggior parte dei casi, sono morti evitabili. Tre indagati per la morte di Maurizio Trenta, 40 anni, il fratello, voglio chiarezza. Stava lavorando alle 15.30 in un cantiere quando si è accasciato, il termometro superava i 30 gradi. È il momento dell'attesa, pur dolorosa, sospesa. Aspettare prima di tutto la relazione del medico legale e racimolare tutti i documenti necessari per approfondire una vicenda che per chi gli voleva bene e non solo è ancora incomprensibile. Maurizio Trenta aveva 40 anni appena compiuti e faceva il carpentiere. Il suo cuore si è fermato venerdì scorso all'ospedale di Chiari, dove era stato trasferito d'urgenza dopo aver accusato un malore in cantiere a Trenzano, paese in cui viveva con il fratello maggiore, che non si capacita, dipendente, pare con un contratto a tempo determinato, in un'azienda con sede a Milano. Si è sentito male alle 15.30 e c'è nella fascia oraria che Regione Lombardia, con ordinanza anticaldo numero 484 del 9 giugno scorso, ha interdetto le attività lavorative all'aperto in caso di temperature estreme dalle 12.30 alle 16. Il termometro in quel caso superava i 30 gradi. Maurizio, che stava lavorando sul tetto di un'abitazione privata in ristrutturazione, ha perso i sensi e si è accasciato a terra davanti ai colleghi, che hanno subito chiamato i soccorsi. Rianimato sul posto dagli operatori sanitari, non ce l'ha fatta. Ci siamo salutati al mattino decidendo insieme cosa avremmo cucinato per cena, poi ho ricevuto la telefonata dell'ospedale, le parole del fratello incredito che si è rivolto all'avvocato Eva Feroldi per andare fino in fondo a questa ennesima morte sul lavoro. E poi ci sono le dichiarazioni in taglio basso: le norme non bastano, vanno fatte rispettare, servono più controlli. Bertoli della CGIL che dice le attività si possono organizzare. L'ultimo nome è quello di Maurizio Trenta, 40 anni, morto dopo un malore mentre lavorava in un cantiere a Trenzano. La provincia indaga sui datori di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe avvenuto nella fascia oraria in cui l'ordinanza anticaldo, dicevamo, di Regione Lombardia vieta attività all'aperto. Ma il caso bresciano è soltanto l'ultimo di un'estate segnata da una lunga scia di incidenti e malori sul lavoro provocati da temperature estreme. Secondo il giornale online della CGIL Collettiva, sono già almeno 13 lavoratori che hanno perso la vita per cause riconducibili direttamente al caldo. Il rapporto di Working Climate, la piattaforma scientifica sviluppata da INAIL e CNR, che monitora lo stress termico e fornisce indicazioni operative sui livelli di rischio, documenta decine di malori e infortuni diversi, dei quali con esito mortale. In Lombardia dal 10 giugno al 23 settembre è vietato lavorare all'aperto dalle 12.30 alle 16 nei cantieri, nelle cave e nelle aziende agricole e florovivaistiche, quando le mappe di Work Climate indicano un rischio elevato. Un provvedimento arrivato quest'anno prima rispetto al passato, ma che per la CGIL continua a scontrarsi con un problema fondamentale, cioè l'applicazione concreta delle norme. E poi qui l'articolo prosegue. Proseguendo ancora con la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali, vediamo che questo tema si riverbera anche sulle pagine del giornale di Brescia e anche sul Brescia Oggi. Poi vediamo che il tema dell'ambiente, non soltanto con cause mortali sui luoghi di lavoro, si sta riverberando in diversi settori, principalmente quello ambientale. A pagina 11 del giornale di Brescia, in questo caso, si parla di cantieri fermi alle ore roventi. L'ordinanza anticaldo è rispettata, viene detto in questo articolo, che di fatto nega quanto appena detto sul Corriere della Sera. Opere pubbliche e ristrutturazioni private si sono adeguati, i turni sono stati rimodulati per tutelare i lavoratori. Poi bisogna vedere se Antonio Borrelli, che ha scritto questo articolo, sia mai andato per strada in questi giorni di caldo soffocante per le vie della città, quando il termometro di mercurio segna temperature che sfiorano i 40 gradi, se si ha notato che tra mezzogiorno e le 16 sono diversi gli operai al lavoro in diversi cantieri edili, sia privati che non. Ma questo riguarda, diciamo, la buona fede di Antonio Borrelli.
Castelli. Noi in taglio basso però leggiamo: in Italia 3 vittime, bollino rosso per 27 città, c'è anche Brescia. Per i sindacati le temperature sono alte e a rischio strutturale. Chiesto un confronto da CGIL, CISL e UIL dopo la tragedia di Trenzano, viene ricordato, giusto appunto per affiancare quello che è il titolo di Antonio Borrelli ad altri articoli che parlano della realtà operaia in questo paese e soprattutto in questo caso nella nostra città. Proseguendo poi abbiamo altri articoli, in questo caso sul Brescia Oggi, sempre sul fronte ambientale. Siamo a pagina 10, a pagina 11 andiamo a vedere le notizie che vengono affrontate, diverse quelle sul Brescia Oggi questa mattina. Intanto sul fronte logistica e ambiente viene ricordato come l'aeroporto civile e commerciale, soprattutto commerciale, di Montichiari, il D'Annunzio, accelera cargo a più 42%, sono gli aerei appunto della logistica, i cargo. Amazon Air spinge il decollo dello scalo per Save, il primo semestre in forte crescita al D'Annunzio, movimenti aerei in aumento del 14% e le merci del 42%, una progressiva trasformazione dello scalo bresciano in una piattaforma sempre più specializzata nel traffico merci internazionale. Si parla infatti per quel aeroporto civile commerciale di Montichiari di un aumento di 38 voli al giorno, che ancora non sono stati confermati, se subentrerà anche Amazon Air all'interno di questa sfera della logistica bresciana. Abbiamo poi un articolo a pagina 11 che parla di Brescia Grana, sempre sul fronte della crisi industriale. Superare questa crisi è possibile, l'amministratore delegato Serena Maurotto dice: non si poteva agire diversamente, avremmo acuito il dissesto, noi vicini ai più deboli. Brescia Grana è da tempo una situazione di crisi che ha portato ad accendere allo strumento del concordato in bianco, così da identificare una soluzione che consente il risanamento dell'azienda presentando il più possibile gli interessi del ceto creditorio. In questo difficile percorso sono emerse complicazioni che hanno reso inefficace e indifferibile intervenire con decisa discontinuità rispetto alla gestione precedente. Non usa mezzi termini Serena Maurotto, nuovo amministratore delegato e Chief Reconstructing Officer di Brescia Grana, gruppo lattiero caseario con sede a Cignano di Offlaga, dopo la comunicazione riguardo alla sospensione della produzione e del ritiro del latte per l'intero mese di agosto. E poi ancora a pagina 12 e a pagina 13, in questo caso si parla di ristrutturazione industriale e il riferimento è ai data center. La notizia infatti di primo piano sul Brescia Oggi, che appunto apre dopo le notizie di carattere economico e internazionale con questo tema. Perché data center? Svolta della regione, regole contro il consumo di suolo. Nuovi centri dovranno sorgere per almeno il 75% su aree dismesse, recuperare il calore dei server, utilizzare acqua di riuso e puntare sulle rinnovabili. Maione, così governiamo la transizione digitale, dice. Andiamo a vedere di che cosa si tratta in questo caso. Abbiamo a pagina 12 un articolo di Giuseppe Spatola: stop al consumo di suolo, divieto di utilizzare acqua potabile per raffreddare i server, recupero obbligatorio del calore prodotto e più spazio alle energie rinnovabili. Regione Lombardia fissa le nuove regole per lo sviluppo dei data center, introducendo criteri ambientali ed energetici stringenti che dovranno essere rispettati per accedere alla premialità regionale. L'obiettivo è governare la crescita di un settore strategico per l'economia digitale senza sacrificare territorio e risorse naturali. Qui c'è ovviamente un po' quella che è la velina della stampa che arriva direttamente da Regione Lombardia sulle scelte strategiche rispetto ai data center, cosa che però nel frattempo la loro costruzione è già avvenuta in diversi territori della Lombardia, in particolare nella bassa milanese e in quella pavese. Si parla anche però di Brescia e di Cremona nel consumo di enormi cumuli di acqua per quanto riguarda la realizzazione di nuovi sedi dei data center. Ricordiamo questi enormi hangar dove vengono stipati i dati, le batterie
per la raccolta dei dati, dove serve pochissima manodopera, tantissimo consumo di suolo, tantissimo consumo, enormi cumuli di acqua per il raffreddamento, appunto perché queste strutture sono altamente energivore. Si parla appunto di un normale data center che consuma la stessa energia che consumerebbe una città da 300.000 abitanti, per capirci, l'equivalenza di una città più grande di Brescia. Travagliato si divide, la nuova legge non ferma il progetto, le nuove regole della regione non si applicano al maxi impianto. Vedete già che c'è un problema di fatto nella realizzazione di queste regole, nella messa a dimora di queste regole. Al maxi impianto da oltre 1 miliardo di euro proposto da Eastgate, Regione Lombardia ha messo un punto fermo alla realizzazione dei data center. Il fulcro della nuova normativa è racchiuso nella chiara volontà politica di indirizzare lo sviluppo dei container dell'intelligenza artificiale verso la sostenibilità. Ma ciò non basta a spegnere la polemica divampata da Travagliato, dove incombe l'incubo del mega progetto presentato da Eastgate di Brescia. Il 24 agosto scadrà il termine per presentare le osservazioni alla provincia in vista della successiva conferenza dei servizi di settembre. Contrarie alle operazioni le minoranze, i comitati ambientalisti e molti cittadini. Ad oggi la petizione aperta su change.org ha già raccolto 8.894 firme. Preoccupati anche i sindaci dei paesi confinanti, Ospitaletto, Castagnate e Roncadelle, che hanno avviato un confronto per costruire un percorso comune di analisi e valutazione del progetto. Purtroppo la legge di Regione Lombardia non è retroattiva, pertanto esclude tutte le richieste arrivate prima, compresa questa, precisa Simone Tironi, nel duplice ruolo di assessore regionale e di consigliere comunale di minoranza Travagliato. Da più parti si chiede un confronto pubblico e trasparente con la popolazione, che ad oggi non è stata informata del progetto che potrebbe portare nelle casse del comune 11 milioni di euro. Questo è il fondamentale ricatto, denaro per costruire questo complesso enorme alle porte di Travagliato, di urbanizzazione, oneri di urbanizzazione sarebbero questi 11 milioni. Conosciamo molto poco di quello che ci sarà dentro il data center, afferma Alberto Trainini, consigliere di opposizione della lista Travagliato Bene Comune. La potenza installata, l'efficienza energetica, la tecnologia di raffreddamento, il consumo idrico, soprattutto l'utilizzatore finale di un'infrastruttura complessa che vale oltre 1 miliardo di euro. Critici sulla legge del Pirellone la consigliera Miriam Cominelli e il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono. Manca una pianificazione nella nuova legge, non c'è un indice di fattore di pressione che tenga conto del consumo dell'acqua e dell'energia elettrica e non solo del consumo di suolo, spiegano gli esponenti del Partito Democratico. Un modo per mettere davanti alle criticità emerse durante il dibattito politico in regione, scrive Cinzia Reboni sulle pagine del Brescia Oggi. Noi, proseguendo con quello che era anche l'argomento di partenza, cioè le morti sul lavoro a causa delle temperature insostenibili, come avvenuto a Trenzano, a pagina 14, a pagina 15, si parla di caldo e malori. I pronto soccorso reggono la pressione negli ospedali. Al civile 6.099 accessi a luglio contro i 6.005 del 2025, sono quasi 100 in più. Aumentano le chiamate al 118, ma il numero dei ricoveri anche in Lombardia è stabile. Bertolaso che dice la rete territoriale funziona. E poi ancora emergenza idrica, ordinanze a Coccaglio e Tignale. L'emergenza infatti siccità si allarga dal Garda alla Franciacorta, ma arriva un segnale positivo invece dalla Valle Camonica. In questo caso, proseguendo poi con gli articoli dei quotidiani di carattere locale, si parla ancora di siccità in diversi articoli che vi andiamo a elencare. In questo caso, oltre la sfida di garantire l'approvvigionamento delle sorgenti e dalle falde idriche in vigore infatti sull'acquedotto rurale servito dalle vasche di Broli per quanto riguarda Coccaglio e Tignale, ci sono anche altri paesi della provincia che hanno ulteriori problemi. Volevamo andarle subito a vedere, ma sono sul giornale di Brescia, magari aspettiamo e finiamo con il quotidiano Brescia Oggi per quanto riguarda le notizie
del caldo. Siamo a pagina 26, in questo caso, pagina 26 del quotidiano locale, si parla del parco lineare di Chiari, lavori al via, disagi e grandi aspettative. In questo caso è l'opera che prevede due percorsi ciclopedonali incastonati in un corridoio verde per una mobilità sostenibile e sicura. Si parla anche di Borno e Ponte di Legno, un'estate senza funghi. La siccità infatti limita la raccolta dei funghi sulle nostre montagne, in funzione gli sportelli di assistenza, ma i cesti dei ricercatori sono rimasti desolatamente vuoti, viene scritto da Borno. E poi ancora, sempre per quanto riguarda in qualche modo l'ambiente, abbiamo altre notizie che arrivano a pagina 18 e a pagina 19, le andiamo a vedere per poi cambiare quotidiano locale. In questo caso Brescia antiatomiche, scatta la mobilitazione, domani infatti l'anniversario di Hiroshima, un corteo per ricordare le stragi del 1945 e il rilancio della campagna per aderire al trattato sulla proibizione dell'atomica nel nostro paese. A pagina 29 poi si parla del depuratore del Garda, soluzioni progettuali insostenibili. A Lonato il presidio 9 agosto analizza le criticità, resta insoluta la problematica degli scarichi abusivi a lago. Le acque nere prodotte da un'utenza di Salò vicino alla torre dell'orologio percorreranno 21 chilometri quando la distanza reale dal collettore è di 3.700 metri. Venendo poi al giornale di Brescia, torniamo a quello che è il tema della siccità, ma anche delle discariche. In questo caso, come sempre, siamo nei territori altamente cementificati di discariche, cioè Montichiari, la Valseco, pressing della minoranza per la messa in sicurezza. L'interpellanza riaccende infatti il dibattito sulla barriera idraulica, il sindaco Togni che dice a fine settembre incontro in provincia. Invece a pagina 29 si parla della crisi idrica sul Garda e l'ordinanza del sindaco per limitare l'uso dell'acqua. Stretta infatti del comune di Tignale, il centro alto gardesano è il primo della riviera bresciana del Garda a disporre un'ordinanza per limitare l'uso dell'acqua potabile. Il provvedimento è stato invece adottato già da giorni da numerosi comuni della sponda veneta, segno che l'intero bacino idrografico gardesano in sofferenza. Per quanto riguarda Tignale, il sindaco Daniele Bonassi ha vietato fino a nuove disposizioni il prelievo e il consumo di acqua potabile per usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienici. Proibito dunque l'utilizzo di acqua per irrigare giardini e orti, pulire piazzali, lavare veicoli privati, riempire fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine private, anche se dotate di impianti di ricircolo dell'acqua. Essendo una misura estrema, si legge nell'ordinanza, si rassicura la popolazione che il divieto resterà in vigore solo per il tempo strettamente necessario per superare tale fase di criticità e consentire il corretto riempimento di tutti i serbatoi per portare in equilibrio il sistema di erogazione dell'acqua. Il documento invita infine la popolazione al massimo rispetto delle norme per evitare che la crisi idrica attuale possa ulteriormente peggiorare, il che comporterebbe un contingentamento dell'acqua potabile a fasce orarie. E non solo il Garda, vediamo anche che sul lago di Iseo la situazione è drammatica. Siamo a pagina 26 del giornale di Brescia, in questo caso pagina 26, vediamo l'articolo che ci ricorda come la siccità arrivi anche per il lago di Iseo ai minimi, il 5% dell'acqua ancora per irrigare i campi, i livelli del Sebino 22 centimetri sotto lo zero idrometrico, l'allarme di Coldiretti, 80.000 ettari di coltivazioni da irrigare. Tra temperature elevate e scarsità di piogge, i laghi e i fiumi bresciani hanno iniziato questo mese di agosto in condizioni di emergenza. In particolare il lago di Iseo e il fiume Oglio, che garantiscono irrigazioni a più di 80.000 ettari di campi, ieri avevano conservato ormai solo il 5% dell'acqua disponibile per concessione, con il livello del lago arrivato nella sua discesa progressiva a quota 22 centimetri sotto lo zero idrometrico. Il limite è meno 30 e l'Oglio rimpinguato nell'asta sub la quale da 48 metri cubi di acqua al secondo, a fronte
appunto di una media del periodo di 68 metri cubi al secondo, calcolata dal 1933 al 2025. Queste le notizie che arrivano sul fronte ambientale, sempre drammatiche, dal lavoro all'ambiente per quanto riguarda gli omicidi sui luoghi di lavoro e la siccità. Noi facciamo una breve pausa musicale con il gruppo che aprirà questa sera la festa di Radio Onda d'Urto. Loro sono i Sic Tamburo e poi torniamo in studio per l'ultima parte della rassegna stampa dei quotidiani locali.

E siamo di nuovo in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per questa ultima parte di rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale, ricordandovi che chi avete appena sentito, cioè i Sic Tamburo, saranno sul palco principale questa sera alla festa di Radio Onda d'Urto per aprire le danze della 34esima edizione. Sul Brescia Oggi e Giornale di Brescia si parla in qualche modo di politica di palazzo locale. In questo caso sul Brescia Oggi, da un lato abbiamo a pagina 7 da segnalarvi degli articoli dedicati alle novità sul fronte regionale. Si parla di welfare, pronti 7,5 milioni destinati ai servizi sociali, approvato il Fondo Sociale Regionale 2026, oltre 63 milioni per aiutare anziani, minori e persone con disabilità. Si parla di sanità, la Lombardia adesso accelera sulle liste d'attesa, la Giunta aggiorna la programmazione sanitaria 2026, dal 15 settembre nuove regole per le ricette urgenti e brevi. E poi ancora, sempre sul fronte politica, pagina 17, in questo caso si parla di viabilità per quanto riguarda Brescia. La Loggia accelera, in autunno scatta la ZTL in via Tosio e in via San Faustino. L'allargamento della zona a traffico limitato tra ottobre e novembre, corso Garibaldi e via Cattaneo, diventano H24 traffico limitato. E poi ancora, venendo poi al giornale di Brescia, abbiamo articoli dedicati ai risparmi dei bresciani. Conosciamo bene, diciamo, l'humus culturale dei risparmiatori locali. Risparmi dei bresciani, avanti con prudenza, è il titolo in prima pagina sul giornale di Brescia questa mattina, che apre in primo piano a pagina 8 e 9 proprio con questo: più azioni, titoli, fondi e meno liquidità. I risparmi delle famiglie toccano 63,2 miliardi. Brescia seconda in Lombardia solo dopo Milano, ma la nostra provincia qui seconda in Lombardia solo dopo Milano, non tanto per la ricchezza rispetto ad altre province, ma piuttosto rispetto al numero di abitanti. Siamo oltre un milione all'interno della provincia di Brescia, quindi se non si fanno le percentuali rispetto agli abitanti servono a poco questi dati. La nostra provincia si mostra comunque più prudente negli investimenti, il risparmio di una vita, come gestirli con prudenza, il rischio zero assoluto non esiste, è bene aver chiari l'orizzonte temporale e la propria propensione al rischio. Insomma, il giornale di Brescia è diventato un quotidiano che fa promozione di investimenti. E poi si ricorda: dalla crisi del debito all'intelligenza artificiale, cosa è cambiato nel modo di investire. A pagina 9 c'è l'analisi di Francesco Menoncin, che appunto dal Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Brescia fa riferimento a quali sono state le trasformazioni del risparmio, a pagina 9 appunto del quotidiano locale. Si parla, diciamo, anche in qualche modo di disuguaglianze economiche, in primo piano sulla Repubblica Milano. Repubblica Milano infatti titola: una città diseguale. Uno studio mappa la distribuzione del reddito a Milano. Il 10% degli abitanti detiene la metà della ricchezza. Ecco le differenze di patrimonio tra quartiere e quartiere. Siamo a pagina 2, a pagina 3 dell'inserto locale della Repubblica, che parla del capoluogo lombardo. Muore mentre lavora sul tetto, inchiesta sul divieto per il caldo. In realtà è la prima notizia sulla Repubblica di Milano che volevamo segnalarvi, perché parla non di Milano ma di Brescia. A Brescia il PM indaga per omicidio colposo, richiamando l'ordinanza regionale che impone lo stop nelle ore più roventi, qui da sottolineare. E poi ancora, pagina 3, al 10% la metà della ricchezza, la mappa della diseguaglianza. La quota di super redditi è sempre più concentrata e si riflette nei quartieri di residenza, nelle zone Magenta, Pagano e Porta Venezia. Almeno il 22% guadagna più di 75.000 euro. La disparità nel lavoro: uomini occupati al 76%, le donne al 66%, e a Trivulzio, Tre Torri e Ponte Lambro la forbice è sempre più alta. E qui l'intervista a Fabio Manfredini, spiega la ricerca, ricordiamo responsabile del Mapping and Urban Data Lab del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. La polarizzazione
cresce e molti se ne vanno, viene ricordato qui a pagina 3 della Repubblica di Milano. Sono però le 11:57 con questa notizia di questa forbice di ricchezza che si allarga sempre di più, che si chiude la rassegna stampa di quotidiani locali. A brevissimo invece, dopo qualche spot rigorosamente non commerciale, lo spazio approfondimenti di questa mattina, e poi alle ore 13 il giornale radio in breve. Un buon ascolto.

0: Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. È anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.
1: Vado dritto per la mia strada tra bulli e cazzotti, sono un moccioso tra le merde, infatti sembro Rale.
2: Indicazioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere solo dall'ingresso di via Magnolini solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto su via Magnolini e via Buffalora a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.

0: E alle 12.02 minuti iniziamo il primo spazio approfondimenti dell'orario super ridotto per quanto riguarda la redazione informativa durante i giorni della festa di Radio Onda d'Urto, che poi continuerà fino anche ai primissimi giorni dello smontaggio. E iniziamo proprio con un collegamento dall'area festa, dove sono in corso le ultime preparazioni per l'apertura dei cancelli, che sarà questa sera alle 19. Noi siamo in collegamento con Michele della redazione, che appunto in questi giorni non è molto in redazione, ma proprio perché è sempre impegnato alla festa all'area feste. Ciao Michele.
1: Ciao Francesco, buongiorno a te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori. Come dicevi, ci stiamo sistemando sui blocchi di partenza, diciamo, ci siamo, mancano poche ore all'apertura dei cancelli e all'inizio della 34esima edizione della nostra festa estiva, la festa di Radio Onda d'Urto, che come ascoltatrici e ascoltatori sanno, ma lo ricordiamo, serve a finanziare le attività informative e giornalistiche della nostra emittente durante tutto l'anno, quindi per garantire 365 giorni di informazione libera e autonoma e senza il bisogno di ricorrere a sponsor privati o pubblicità commerciali, e quindi conservando la nostra autonomia e libertà editoriale. E come dicevi, sono in corso gli ultimissimi lavori di montaggio.
0: Ecco, è caduta purtroppo la linea con Michele, avremo modo di collegarci tra pochissimo con Michele, vediamo di richiamarlo subito. Nel frattempo poi vi ricordo che lo spazio approfondimenti continuerà anche con la presentazione di uno dei dibattiti che ci sono questa sera, vediamo di richiamare Michele. Il dibattito di questa sera, a 20 anni dall'uccisione di Renato Biagetti, che lo presenteremo tra pochissimo perché dovremmo essere riusciti a ripristinare il collegamento con Michele, e poi lo spazio approfondimenti continuerà. Allora, stavamo dicendo, Michele, che insomma siamo ai blocchi di partenza.
1: Devo ripartire da capo, quindi sostanzialmente.
0: Siamo in diretta, Michele.
1: No, dicevo che siamo ai blocchi di partenza e stavo ricordando, non so a questo punto quando è andata giù la linea, stavo ricordando lo scopo innanzitutto della festa di Radio Onda d'Urto, che ascoltatrici e ascoltatori conoscono, però lo ricordiamo, cioè quello di garantire un anno dell'attività informativa giornalistica della nostra emittente, conservando l'autonomia e la libertà editoriale, quindi per poter trasmettere 365 giorni all'anno senza trasmettere pubblicità commerciale, senza sponsor privati. Sono in corso gli ultimissimi lavori, come dicevi, in apertura. Oggi, essendo il primo giorno, sono state distribuite bevande e tutto l'occorrente anche in termini proprio di cibo, bevande, insomma risorse che servono all'interno degli stand per poi aprire le cucine, gli stand enogastronomici questa sera. Il palco principale per il concerto è pronto già da ieri, attende solo i Sic Tambur e i Caracalma che arrivino per il soundcheck e per prepararsi al primo concerto sul palco principale questa sera. Ricordiamo l'ingresso dalle ore 19, quando apriremo i cancelli per l'inizio di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. L'ingresso è libero, senza sottoscrizione, dalle 19 alle 20. Inizieremo a chiedere una sottoscrizione per sostenere Radio Onda d'Urto all'ingresso dalle ore 20. E, invece sono in corso gli ultimi passi dei montaggi degli impianti audio all'interno delle tende per diciamo il second stage, per gli altri eventi musicali, perché quelli sul palco principale non sono gli unici. All'interno dei 18 giorni della festa di Radio Onda d'Urto sono pronte la libreria del Gatto Nero, con già i primi incontri e le prime presentazioni nella serata di oggi. È pronto lo spazio dibattiti e sono davvero in corso proprio gli ultimi lavori, dicevo, di distribuzione delle merci, diciamo, all'interno degli stand per far partire le cucine, perché ricordiamo, vi aspettiamo ovviamente stasera, che è la prima, come ogni sera, già per cena qui alla festa di Radio. agenda d'urto.
0: Ecco Michele, proprio su questo, sulla cena, visto che anche nella rassegna stampa di quest'oggi raccontavamo di come l'inflazione galoppante costringerà soprattutto il caro carburante 9.800.000 persone a non andare in vacanza. Ricordiamo che Radio Onda d'Urto è invece la festa, uno dei posti dove è ancora possibile con prezzi popolari godersi una serata, quindi tutti gli scopi che tu raccontavi di finanziamento della radio, dell'emittente, sono importantissimi, però anche a livello, diciamo così, come evento sociale, la possibilità di poter cenare con circa 10 euro per mangiare un piatto base come una pizza, un panino, una birra, insomma una cosa di questo tipo, non sono rimasti molti in giro per l'Italia.
1: Sì, ma perché sappiamo che chi sostiene e chi ha interesse a sostenere l'informazione libera e di parte di Radio Onda d'Urto è soprattutto la classe lavoratrice, sono soprattutto lavoratori e lavoratrici, e quindi perché questo sia possibile, perché possono continuare a venire a sostenere Radio Onda d'Urto, è importante che si riesca a mantenere la festa accessibile per quelle che sono le persone che noi sappiamo che soprattutto frequentano la festa di Radio Onda d'Urto, mentre in giro per l'Italia e per l'Europa i prezzi degli eventi, dei festival, dei concerti, delle feste, anche delle sagre, delle feste popolari sono tendenzialmente sempre più alti, proprio per gli aumenti dovuti alla guerra imperialista, agli scenari internazionali di un capitalismo sempre più aggressivo e sempre più di guerra. In questi ultimi anni invece la festa di Radio Onda d'Urto vogliamo riuscire, e anche quest'anno lo faremo, a tenere sempre dei prezzi accessibili. Infatti anche quest'anno sarà possibile di fatto cenare alla festa di Radio Onda d'Urto spendendo circa 10 euro, ovviamente poi ci sono anche delle pietanze, dei piatti o delle bevande che costano anche di più, però è possibile davvero riuscire a cenare anche con una spesa che si aggira intorno ai 10 euro, perché appunto vogliamo che sia un evento accessibile proprio per le persone che di solito frequentano la festa di Radio Onda d'Urto e che sostengono Radio Onda d'Urto, che sono tendenzialmente non quelle che favoriscono questi processi speculativi né che sono favorite da questi processi speculativi, ma sono le persone che poi nella loro quotidianità pagano queste speculazioni, pagano questi rincari e questi aumenti. Noi non vogliamo gravare con la nostra richiesta di sostegno alla nostra emittente, non vogliamo però gravare in maniera speculativa appunto sulle tasche di chi verrà a sostenerci, e quindi anche quest'anno, nonostante gli aumenti ovviamente riguardino anche noi, tutti i tipi di forniture ovviamente che ci sono all'interno della festa risentono i loro prezzi di questi rincari, di questi aumenti, però negli anni siamo riusciti, insomma, nel limite del possibile a ritoccare magari qua e là alcuni prezzi di quello che si trova all'interno della festa, da bere, da mangiare, ma dagli stand gastronomici fino alle sottoscrizioni che chiediamo per i concerti, nonostante anche il livello molto alto di livello nazionale e internazionale del programma del nostro palco principale, riusciamo e vogliamo continuare a riuscire a mantenere i prezzi, ovviamente, che ci permettano di raggiungere lo scopo, cioè finanziare un altro anno di Radio Onda d'Urto, ma allo stesso tempo permettere alle persone di aiutarci a farlo, insomma.
0: Grazie allora Michele per questo collegamento mattutino dall'area feste, grazie a tutti i volontari e le volontarie, centinaia, che stanno mettendo a punto la festa e che accoglieranno il pubblico nei prossimi 17 giorni della festa di Radio Onda d'Urto. Noi intanto ti lasciamo tornare agli ultime lavorazioni che vengono fatte all'esterno prima della pausa dell'orario, che rispetta anche gli orari delle ore più calde della giornata, e continuiamo a parlare della festa tra pochissimo, parlando del dibattito di questa sera. Ciao Michele.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E allora, questo era appunto Michele dalla nostra redazione, dall'area feste. Dormire. E il dibattito di questa sera, a 20 anni dall'uccisione di Renato Biagetti, ne parliamo con Elia Rosati. Prima di presentare, anzi facciamo una cosa doppia, visto che Elia Rosati ci ha raggiunto oggi in radio, perché è già arrivato, e possiamo averti stavolta ai microfoni in diretta e non al telefono. Ciao Elia.
2: Ciao, buongiorno a tutti e tutti.
0: Allora Elia, questa sera c'è il primo dei tanti dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto. Questa sera si parlerà di una persona che è stata uccisa 20 anni fa, Renato Biagetti. Come si svolgerà il dibattito? Poi ripresenteremo tutta la presentazione che abbiamo realizzato anche con il tuo contributo nella giornata di ieri.
2: Allora, partiamo appunto dall'omicidio di Renato Biagetti, che lo ricordiamo è un compagno del cenodromo Acrobax di Roma, che venne ucciso da dei fascisti nel 2006 uscendo da una dance hall nell'Interland di Roma. E, appunto, a 20 anni ci sono state molte pubblicazioni, anche grafiche, per ricordare l'omicidio di Renato, e questa sera si parte appunto da Storie per Renato, che è uno speciale di Antifanzine, che è una coproduzione di Cronache Ribelli e di Film Comics, e sarà presente anche appunto R. Push, che è uno dei fumettisti insieme a Zero Calcare che ha dato vita a questa pubblicazione. Ecco, poi magari appunto dicevi ricorderemo gli ospiti, ma si tratta di una serata per fare anche un ragionamento in questi 20 anni, come la destra radicale italiana, sia quella giovanile più diciamo di strada, sia quella legata alle formazioni di governo, hanno vissuto questi 20 anni. Non possiamo nasconderci che sono stati 20 anni oscuri e 20 anni neri in questo senso, perché non stiamo parlando diciamo di archeologia, ma stiamo parlando di qualcosa presente e più forte di allora, e quindi sarà anche un'occasione con varie compagni e compagne per discutere di questo, proprio partendo da questo lavoro di denuncia che viene portato avanti dai compagni di Acrobax da tanti anni, anche con il Festival Renoiz, che ogni anno al Parco Schuster a Roma Sud appunto si svolge in memoria di Renato, ma è un'occasione insomma per parlare delle destre anche degli ultimi 20 anni.
0: Grazie Elia, tra pochissimo rimandiamo quindi alla presentazione che hai realizzato anche con ieri insieme a Cristiana di Acrobax e anche a Abo Milano, e volevo solo aggiungere una cosa che non abbiamo quasi mai detto, perché Renato aveva avuto un piccolo legame con Brescia, perché nel 2005, forse una cosa che non sai neanche tu, nel 2005 c'era stato una serie di incendi negli centri sociali della Lombardia, no? C'era stato un incendio al centro sociale Magazzino 47, al Pacipaciano di Bergamo,
2: a Milano
0: mi sembra dell'Orso. Ecco, esatto. E Renato, quando Acrobax aveva organizzato nel luglio, nell'agosto di quell'anno, se non mi ricordo la data esatta, un concerto, forse era settembre, comunque circa sei mesi dopo questi incendi che si erano tenuti tutti verso la fine dell'incendio, della primavera, la fine dell'inverno, l'inizio della primavera, Renato era stato il fonico che ad Acrobax aveva gestito i diversi gruppi che avevano organizzato questo concerto di solidarietà per i centri sociali lombardi. Mi ricordo che da Brescia eravamo scesi con un camper, 5-6 compagni e compagne del Magazzino 47, poi là ci eravamo trovati con quelli di Roma, di Acrobax, ma anche insieme a quelli del Pacipaciana e a quelli dell'Orso, e Renato era stato il fonico di quella serata, che quindi insomma il piccolo ricordo che un po' di compagni bresciani poteva avere diretto della sua figura, di quello del suo impegno nel centro sociale, soprattutto tecnico più che politico, quello di Renato che si era tenuto in questa occasione.
2: Sì, è un'ultimissima cosa, visto anche la presenza dei compagni di Frilo Antifas, è importante dirci anche di questo meccanismo repressivo di vera e propria caccia agli Antifa che si sta sviluppando, va detto, dagli Stati Uniti ma anche all'Europa, anche al di là dei fatti dell'Ungheria, dove sono appunto inquisiti diversi compagni in Francia, in Germania, in Italia, e quindi ci aggiorneranno non soltanto sui processi ma anche un po' di questa grande strutturazione anche infrastrutturale, l'abbiamo visto anche in Valsusa con le identificazioni di massa dell'Interpol alla luce appunto di questa crociata contro gli Antifa inaugurata da Trump, ma che era già presente in Germania e in altri paesi, quindi sia come richieste di estradizione, come schedatura e come diciamo ipotesi di reati associativi transnazionali di una rete black bloc di Antifa che dovrebbe essere trattata come il nuovo terrorismo europeo.
0: Abbiamo approfittato della presenza di Elia Rosati, che è passato a trovarci in radio a qualche ora dal dibattito, e adesso vi riproponiamo la trasmissione che è stata invece realizzata nel pomeriggio proprio dedicata a questo dibattito.
3: Di Radio Onda d'Urto, giunta alla 34esima edizione che inizia mercoledì 5 agosto, propone come di consueto anche numerosi eventi di carattere politico e culturale. I temi di quest'anno vanno dalla Palestina al riarmo, dai movimenti sociali a quelli antifascisti per la difesa del lavoro, della salute, della natura contro sfruttamento, guerra, caporalato e capitalismo o digitale. Mercoledì 5 di agosto si parte con il primo di questi dibattiti. Sarà un dibattito dedicato proprio all'antifascismo. Il titolo di questo incontro è 2006-2026, 20 anni senza Renato. A 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, ci sarà la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, con lo speciale Antifanzine, che è una coedizione di Cronache Ribelli e Free Ink Comics. Ci saranno gli interventi di R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Gallinoni del laboratorio occupato e autogestito Acrobax di Roma, di Cronache Ribelli e di Antifanzine, oltre che compagni di Dax e della campagna Free All Antifas. A moderare questo dibattito sarà il nostro Elia Rosati, che è uno storico, ma anche, come dire, uno storico collaboratore di Radio Onda d'Urto, oltre che volontario alla festa, che abbiamo collegato con noi. Una buona giornata, Elia, grazie per la tua disponibilità intanto.
4: Buongiorno a tutti e tutti.
3: Allora, come nasce questo dibattito? Insomma, ho già ricordato quelli che saranno i nostri ospiti, alcuni li avremo anche ai nostri microfoni questo pomeriggio, ma lascio comunque a te così, come dire, la presentazione di questo incontro.
4: Beh, allora, partendo dall'assassinio appunto di Renato Biagetti dell'estate del 2006, come dicevi appunto 20 anni fa, accoltellato dopo una dancehall reggae a Focene nell'Interland di Roma dai fascisti, insomma, faremo una discussione a 20 anni da questo relativamente al neofascismo, alle destre radicali di oggi, prendendo spunto anche dall'edizione speciale appunto di Storie per Renato. E anche gli ospiti, insomma, parteciperanno in questa discussione, a partire da quelle che sono state le violenze fasciste degli ultimi decenni, ma anche di quello che avviene agli antifascisti di oggi, anche dal punto di vista repressivo a livello internazionale, e anche e soprattutto quello che è stato il cammino della destra radicale nel nostro paese, alla luce di questi 20 anni che hanno rappresentato appunto per il mondo neofascista, ma in generale delle destre, un momento di forte affermazione, non soltanto diciamo dal punto di vista delle organizzazioni militanti giovanili, ma anche ovviamente della organizzazione politica e della fase di governo. Quindi insomma sarà un dibattito che, a partire dal tragico assassinio di Renato, ripercorre un po' questi 20 anni dal punto di vista degli antifascisti.
3: Certo, non sarà sicuramente facile, perché comunque in questi 20 anni, insomma, di cose ne sono cambiate parecchie, ed è, non possiamo neanche negare, insomma, che sicuramente c'è stata una crescita dell'estrema destra, sia per quanto riguarda il livello istituzionale, sia per quanto riguarda il livello delle mobilitazioni di piazza, con la crescita, insomma, di gruppi in Italia, ma non solo in Italia, anche un po' in tutta Europa, che rappresentano sicuramente un problema da porsi, proprio per riprendere in mano quelle che sono anche le pratiche storiche dell'antifascismo militante.
4: Certo, appunto, il nostro paese sicuramente ricopre nell'ambito delle destre europee un posto centrale, e questo succede da decenni, quindi insomma ripercorrere alcune tappe, perché ovviamente, come dicevi giustamente, gli aspetti sono tantissimi, ma è una maniera anche un po' di fare un bilancio e di vedere quali sono stati i punti di forza di queste importanti affermazioni, ma anche per vedere quale è stata la pratica antifascista e anche le diverse vittorie, affermazioni, i momenti in cui è stato arginata la destra in questi 20 anni. Quindi, insomma, un dibattito franco tra antifascisti relativamente allo stato della destra di oggi e anche a quella che sono le possibilità degli antifascisti oggi.
3: Certo, sarà anche l'occasione, insomma, per

0: in programma nelle prossime settimane.
1: Sì, sicuramente appunto uno spazio va dato alla campagna Filo Antifas, non soltanto per le scadenze processuali, ma per come, diciamo, tutta questa vicenda repressiva che è di carattere europeo, che non è semplicemente una vicenda legata a quelle che sono state le azioni militanti represse in Ungheria, ma è un qualcosa che allude anche molto all'oggi, ai database dell'Interpol, a varie procure, vari paesi, richieste di estradizione per l'Ungheria, per la Germania, quindi anche un ambito repressivo molto capillare e strutturato che purtroppo ci sta mostrando anche quello che abbiamo toccato plasticamente anche in questi giorni con diciamo, l'azione poliziesca diciamo schedatoria per il momento in Valsusa, quello che insomma è un clima internazionale di caccia agli Antifa che va dagli Stati Uniti alla nostra Europa. Quindi sicuramente questo è un tema di cui discutere, anche perché è in atto un attacco sia delle destre che diciamo delle strutture repressive poliziesche contro gli antifascisti europei. Questo insomma è un dato sicuramente da tenere presente, di cui parleremo in questo dibattito.
0: Grazie Elia Rosati. Allora ricordo l'appuntamento mercoledì 5 agosto dalle 19:30 allo spazio dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima a Brescia. Grazie ancora Elia, domani.
1: Grazie a voi, ci vediamo domani sera.
0: Grazie Elia. Quindi questo Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto, oltre che volontario alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo accennato quindi alla fine dell'intervista alla campagna Friol Antifa, che sarà presente al dibattito con Alberto Abo di Monte, che andiamo ad ascoltare, anche lui un nostro storico collaboratore da Milano.
2: Intanto vi saluto a tutte e tutti. Dunque, siamo in un momento cruciale di questa campagna transnazionale di solidarietà dal basso per tutte le persone imputate appunto per le contestazioni al giorno dell'onore del febbraio 2023. Un momento cruciale perché da qui al mese di settembre verranno al pettine due diciamo episodi importanti di questa campagna. Da una parte l'esito delle richieste di estradizione per Gino e Zaid, in particolare forse la prima per Gino in direzione della Germania, ma a tendere in direzione appunto dell'Ungheria, e d'altra parte invece l'esito della sentenza di appello, quindi diciamo del secondo grado, per Maya, la persona che ha al momento la condanna più pesante che sta scontando nelle carceri ungheresi, una condanna a 8 anni, ve ne sono già diverse altre a 7, a 2 a scendere. Quindi questo sarà un pochino il mese di settembre, un po' una cartina al tornasole, da una parte per capire chiaramente, poi le riforme costituzionali e legislative hanno i tempi diversi, però per capire se qualcosa è cambiato in Ungheria con l'avvicendamento dal governo Orbán a quello attuale. Dall'altro però, e questo è controintuitivo, per capire se diciamo un tentativo di maggiore legittimazione internazionale, quantomeno in ambito europeo, di questa nuova Ungheria possa insomma dare un esito infelice sotto il profilo appunto delle richieste di estradizione. Quindi un momento molto importante dal punto di vista così del Budapest Complex, dell'insieme dei procedimenti. Un momento importante anche per la campagna in termini diciamo così più connessi all'attivismo, alla pratica della solidarietà attiva, perché dopo il passaggio che c'è stato nel campeggio dell'Alta Felicità e appunto la tappa bresciana, il 5 settembre proprio a Roma, proprio nelle giornate appunto in ricordo di Renato, ci sarà una prima assemblea nazionale, parlo in particolare del 5 settembre alle ore 11 presso Acrobax, laboratorio Acrobax a Roma, un momento per fare il punto, rilanciare in particolare sulla data del 30 settembre o limitrofe all'interno di una campagna transnazionale che chiede di fare dei gesti, appendere uno striscione, fare un presidio, una manifestazione, insomma dei momenti magari davanti ai consolati, un po' in tutti i luoghi in cui è possibile.

0: possibile per tenere alta l'attenzione, chiaramente nei paesi particolarmente toccati, quindi l'Ungheria, la Germania, ma sicuramente anche in Francia e in Italia e sperabilmente altrove. Quindi appunto questo passaggio del 5 settembre in cui si andrà un pochino a verifica del lavoro fatto negli ultimi mesi, che è un lavoro non più centrato soltanto sul lavoro, sulla, diciamo, la parte di servizio, sul back office della campagna, quindi le traduzioni dei comunicati, le traduzioni giurate degli atti processuali, la raccolta di fondi, l'autoproduzione di materiali o la produzione di fumetti. Insomma, il Nido dei Serpenti è sicuramente stato l'episodio più felice, più rilevante, ma penso anche al podcast che proprio sulla figura di Gino in questo momento sta facendo Michele Zero Calcare. Un momento invece appunto degli ultimi mesi che ha visto nascere dei nodi territoriali a Bologna, in Valsusa, a Roma, a Napoli, e quindi so che anche dalla Toscana saranno presenti delle delegazioni, insomma tanti nuclei che un po' da tutta Italia non lavorano squisitamente su Friuli Antifas, ma scommettono insieme a noi al fatto che dimostrare una capacità di persistenza, per dirla alla VUX, di questa campagna, un processo molto lungo, molto costoso appunto internazionale, sia un'ottima occasione non soltanto per mutuare dalla campagna contro la repressione in una campagna di fiducia alle lotte, alle istanze sociali e trasformative, ma anche un'occasione per leggere un po' il momento che stiamo vivendo. E qui l'attenzione volge, fa un po' da pontiera verso a quello che sta accadendo negli Stati Uniti e che avremo occasione insomma di raccontare domani, adesso non c'è il tempo, però sicuramente negli ultimi 10 anni e in particolare nel biennio 25-26 qualcosa è cambiato, anche nell'evoluzione o nell'involuzione progressiva dei governi Trump, e questo insomma ci permette di leggere le nuove strategie di cattura, quelle diciamo ulteriori ai dispositivi che ben conosciamo, dei decreti sicurezza, della direttiva piantedosi, via discorrendo, ma che passano da una parte diciamo per l'incremento dei dispositivi amministrativi, dall'altra per l'antifa ban, in particolare quella in italiano suona un po' strano come traduzione, dal fenomeno della debancarizzazione, quindi dalla disamina e sperabilmente della disarticolazione appunto di nuovi dispositivi di blocco della solidarietà attiva. Lo faremo quindi appunto con un occhio di rilievo a quello che sta succedendo, diciamo, su quello che avviene a livello globale, ma a trazione nordamericana, penso in particolare all'ultimo summit anti-antifa, e quindi la campagna è un po' in questa fase, da una parte una forte territorializzazione, dall'altra un'attenzione a quelle che sono le scadenze burocratiche e repressive del processo, dall'altra anche una lente per leggere in quello che in questo momento è l'attacco all'antifascismo, anche in riferimento diciamo ovviamente allo scenario italiano, alle libertà di movimento, alle polemiche diciamo sulla gestione improbabile del 25 aprile milanese e di quello che verrà, che insomma si conferma in qualche misura che partire da Budapest è un ottimo nodo, un ottimo punto di partenza per capire un po' qual è lo stato di salute dell'antifascismo sociale e che cosa ci insegna insomma per agire e vivere il nostro presente. Non a caso tanto il lavoro fatto nell'ultima stagione è stato fatto anche con supporto legale, diciamo un po' a conclusione del suo iter venticinquennale, con l'ultimo aggiornamento di Nessun Rimorso del libro fumetto, che in parte sarà anche bene fitta appunto per la campagna Friuli Antifas, e che è anche un po' un passaggio di consegna, un passaggio del testimone da parte di chi a partire dal G8 di Genova 2001 ha sempre detto la memoria è un ingranaggio collettivo, non è soltanto il ricordo dell'eroica resistenza, ma è uno strumento per leggere il presente.
1: Benissimo, se hai altro da aggiungere, Albo, se no a questo punto rimandiamo a domani l'appuntamento, quindi alle 19:30 nello stand dell'area dibattiti alla festa di Radio Onda Turto.
0: Vi aspettiamo domani insieme appunto al nostro breve intervento, ci saranno un sacco di altre voci, almeno altrettanto se non più interessante, e anche un po' uno stand di materiali in cui tutti gli aggiornamenti diciamo puntuali della campagna saranno ampiamente disponibili. E a voi tutte e tutti e alla radio un buon inizio di festa per questa festa Radio 2026.
1: Grazie Abo. Alberto Di Monte, nostro collaboratore da Milano, domani al dibattito che si svolgerà presso lo stand della festa di Radio Onda d'Urto dedicato ai dibattiti in rappresentanza appunto della campagna Friol Antifa. E naturalmente in questa trasmissione, dopo aver sentito Elia Rosati, che sarà lui a moderare il dibattito, e aver sentito Alberto Abo Di Monte della campagna Friol Antifa, non potevamo non sentire la compagna Cristiana Gallinoni, che è collegata con noi in rappresentanza appunto, come dire, del centro sociale Acrobax di Roma, che appunto ci parlerà di quanto è accaduto a Renato e di quanto è successo, come dire, in questi vent'anni. Pronto?
2: Chiudono i cancelli, chiudono i cancelli.
1: Pronto, sei con noi? Sei collegata? Ci senti? Pronto? Facciamo un po' fatica. Facciamo un po' fatica a sentirti, vediamo.
3: Allora, aspetta un attimo.
1: Aspettiamo.
3: Un attimo.
1: Noi siamo qua.
4: Vediamo se così mi sentite.
1: Ah, ti sentiamo perfettamente adesso. Perfetto.
4: Ok, perfetto. Scusatemi, ma sono in macchina, stavo andando a Spin Time, come ben sapete, insomma. A Roma in questo momento la lotta non va in vacanza e quindi siamo tutti in mobilitazione a sostegno di Spin Time, quindi perdonatemi, eccomi, sono qui, sono per raccontarvi, insomma, innanzitutto per ringraziare Radio Onda d'Urto per questa opportunità di fare la prima presentazione del libro dedicato a Renato, Storie per Renato, proprio durante la festa, proprio il primo giorno no, di inaugurazione, di partenza della festa, quindi per noi è veramente bello e importante esserci, così come è stato bello e importante questo regalo che Antifanzine e Cronache Ribelli ci hanno fatto in questo ventesimo anniversario dall'omicidio di Renato. E la storia di Renato tante volte è stata raccontata dai microfoni della vostra radio e insomma siete stati tra i compagni e le compagne più vicine alla nostra storia, alla storia di Renato in questi anni, anche nei momenti più critici, appunto quelli in cui quel 27 di agosto del 2006 ci svegliammo con la terribile notizia dell'aggressione che avevano subito Renato e il suo amico Paolo e della sua morte in ospedale poche ore dopo, e morte per mano fascista, perché morte a seguito di un'aggressione con i coltelli, 8 coltellate sono quelle che hanno ucciso Renato, e sferrate da 2 giovani, giovanissimi neofascisti dell'estrema periferia romana, che all'uscita di una dancehall reggae aggredirono appunto Renato e il suo amico, perché considerati stranieri in quel territorio, perché considerati fuori dal loro territorio, perché secche di merda, perché, e questo, come dire, ci dà ancora un brivido, perché è quello che che continua purtroppo ad accadere e a diffondersi ancora nella nostra società, e per questo è importante parlarne, e per questo è importante un libro come quello che presenteremo domani, che ci aiuta a raccontare la storia di Renato e le altre storie che ha incontrato in questi 20 anni, le storie che ha incrociato, le storie che hanno a che vedere con anche tutti quelli che sono gli aspetti del fascismo, e quindi la stretta connessione ovviamente con il sistema capitalista che affama e avvelena le pance e i cuori della gente e aumenta, no, e fa aumentare il razzismo, l'intolleranza verso appunto il diverso, la guerra fra poveri e tutto quello che insomma abbiamo continuato a vedere accadere in questi anni, e che è assolutamente necessario non solo raccontare, ma raccontare anche riconoscendolo, inquadrandolo in un quadro più complesso, non come singoli episodi come ci vengono narrati di solito dai media mainstream, anche male. La storia di Renato è nota perché l'aggressione che subì Renato venne definita una rissa fra balordi finita male, e quanto fu difficile come compagni e compagne ripristinare la verità, raccontare la verità chiedere che la verità, no, prendesse forma e piede anche nelle coscienze di tutte e tutti, e non appunto, e quindi di modificare la narrazione tossica che ne veniva fatta dai giornali, ed è quello che ci ritroviamo ancora ad oggi a fare, con tante troppe morti che accadono in forme diverse, nelle forme diverse in cui si presenta il fascismo ancora oggi.
1: Certo, quest'anno sarà quindi anche la 20ª edizione del festival, che da diverso tempo ormai dedicate proprio alla memoria, al ricordo di Renato Biagetti. Si parte il 27 agosto là dove le lame fasciste hanno ucciso Renato a Focene.
4: Sì, esatto, come anche quest'anno appunto noi... Renato era un ingegnere del suono, amava la musica, organizzava serate elettroniche, metteva musica. Renoiz era il suo nome, appunto, quando suonava, e anche su spinta della mamma di Renato, del fratello Dario, il modo per ricordarlo, il modo migliore è stato quello di immaginare un festival di musica e cultura indipendente antifascista, un vero e proprio festival antifa, che anche quest'anno nel 20º anniversario della morte di Renato durerà 4 giorni, a partire dal 27 agosto a Focene. L'hai detto benissimo tu, a Focene quest'anno insomma saranno 20 anni, sarà un anniversario doloroso, ma anche in cui ci stringeremo ancora una volta in questa sorta di rito collettivo, come l'abbiamo voluto definire, no? Che in questi anni ci ha fatto stringere lì, in quel luogo orribile dove le lame fasciste ce l'hanno portato via, e dove invece ogni anno ci siamo promessi di continuare a raccontare la sua storia e realizzare i suoi sogni. Lo faremo attraverso la musica, le parole, il rugby, il beach rugby tradizionale. Quest'anno presenteremo nel corso del pomeriggio del 27 anche il libro dedicato a Dax, Sta nel fondo dei tuoi occhi, perché il legame tra la storia di Dax e quella di Renato per noi è sempre stato indissolubile, fortissimo. Siamo cresciuti nella memoria di Dax, siamo cresciuti in questi 20 anni nella memoria di Renato, e in queste due memorie, in queste due storie insieme, quindi siamo super felici che appunto quest'anno di poter ospitare la presentazione della Fiaba, libro dedicata a Dax, proprio durante l'anniversario anche della morte di Renato, perché appunto queste sono storie che si incontrano. E poi aspettiamo tutte e tutti invece nelle giornate vere e proprie del festival, quelle del 3, 4 e 5 di settembre, dove quest'anno il 5 settembre, proprio perché sono 20 anni, abbiamo deciso che fosse urgente, necessario, doveroso, non rinviabile organizzare un corteo antifa dedicato a Renato, ma dedicato anche a tutti gli altri compagni che abbiamo perso in questi anni per mano fascista, e non solo, per mano della polizia, per mano della repressione e per colpa dello Stato capitalista, e scendere in piazza portando appunto per le strade del territorio che Renato conosceva, attraversava, viveva, tutte le lotte, i percorsi di lotta che ogni anno, in tutti questi anni, hanno deciso di portare avanti, di portare ancora con loro la storia di Renato, il suo nome, e soprattutto di rivendicarsi antifasciste in un momento in cui l'antifascismo viene criminalizzato, ed è allora ancora più un dovere scendere in piazza per difenderlo e rivendicarlo come pratica vera e propria dello stare al mondo per cambiare il mondo.
1: Cristiana, io ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità. Ti rubo ancora 2 minuti, visto che ci hai informato che stai andando a Spin Time, se riesci a dirci quelle che sono proprio le novità della giornata di oggi. Noi siamo rimasti, insomma, che c'è stata una conferenza stampa questa mattina dove gli occupanti, insomma, i solidali, hanno annunciato la disponibilità da parte del comune di in qualche modo provare a risolvere la situazione. Ecco, cosa ci puoi dire a proposito?
4: Ma guarda, no, allora, oltre a quello che hanno diciamo raccontato i compagni e le compagne questa mattina in conferenza stampa, non ho altro da aggiungere, sarebbe insomma anche fuori luogo farlo. E la trattativa è in corsa, ed è una trattativa che può essere importante sia per diciamo l'emergenza legata a questa situazione che si è venuta a creare a Spin Time, che come dire non si vuole, non vogliamo chiamare sgombero, ma che nei fatti vede, no, trasformarsi quella che era una realtà viva, attiva, improvvisamente in emergenza, in un'emergenza insomma con un calore pazzesco, in una situazione pazzesca, in una Roma vuota e quindi in una situazione veramente difficile per la salute degli occupanti e di persone che appunto hanno vissuto per 13 anni in quelle mura e le hanno fatte vivere e attraversare dalla città. Inizia una trattativa appunto che sembra importante, che sembra soprattutto insomma come dire una nuova possibilità che si apre anche di appunto risolvere comunque un problema legato alla proprietà dell'immobile che da mesi invece premeva per il suo sgombero, per rientrarne in possesso e che ha approfittato ovviamente della situazione che si è creata con l'incendio di 6 giorni fa per tentare di rientrarne in possesso. E c'è una grande determinazione, una grande forza di volontà, una grande capacità di guardare con speranza a questa trattativa che speriamo che vada nel migliore dei modi. Nel frattempo gli occupanti e le occupanti di Spin Time chiedono a tutte e tutti di rimanere al loro fianco qui in via Santa Croce in Gerusalemme, di continuare a sostenerli, di continuare questa resistenza appunto fuori dalle mura di Spin Time senza allontanarsi da qui. Devo dire insomma ci sono decine e decine di bambini, persone fragili che comunque durante la giornata sono qui, vogliono essere qui e non vogliono essere altrove, perché lì dietro quelle mura c'è la loro casa e qui vogliono restare. Non c'è più tempo, il tempo si guadagnerà metro dopo metro in questi difficili giorni di agosto e quindi non bisogna assolutamente abbassare l'attenzione, bisogna rimanere con lo sguardo rivolto appunto a quello che sta accadendo qui a Spin Time, auspicando che realmente diciamo le promesse che vengono fatte in questo momento poi divengano una realtà concreta, anche perché ci parlano di una criticità enorme che sta piombando sulla città di Roma dopo gli sgomberi che ci sono stati tra Milano e Torino e Bologna e altrove in questi mesi, in questo lungo anno. Si avvicina la campagna elettorale sia a livello nazionale sia a livello locale e si capisce che la destra la sta combattendo tutta con la sua guerra contro spazi sociali, occupazioni e movimenti per l'abitare, tutta su questa retorica della sicurezza e insicurezza. E a questo punto insomma il pallino sta anche a noi, come riuscire a resistere un minuto più di loro, come riuscire a non farsi schiacciare da questa campagna elettorale e come riuscire appunto a difendere una realtà importante come quella di Spin Time.
1: Certo, sarà tutto materiale insomma da trattare e analizzare nell'Assemblea Nazionale che si svolgerà proprio lì a Dacobax, se non ho capito male, al termine insomma del festival Renoiz.
4: Sì, assolutamente, insomma l'ultimo giorno di Renoiz, il 5 prima del corteo, abbiamo pensato che la mattina fosse importante dedicarla a dei veri e propri tavoli di lavoro e quindi anche a un'assemblea nazionale di Friuli Antifas, la prima assemblea nazionale. Noi ringraziamo i compagni e le compagne che animano la campagna ancora prima di noi per aver diciamo deciso di dare questo momento di incontro che sia un momento di analisi ma anche di organizzazione vera e propria dell'antifascismo e della campagna a sostegno della libertà delle antifasciste e degli antifascisti in tutta Europa, sia appunto proprio Renoiz il sabato prima del corteo, quindi sabato 5 alle 11 di mattina ci sarà anche questo momento a carattere nazionale di discussione. Insomma immagino che i compagni abbiano già raccontato abbondantemente, ne parleremo sicuramente domani. Anche durante la presentazione del libro all'inizio della appunto al momento di inaugurazione nell'area dibattiti della festa di Radio Onda d'Urto. Quindi ancora grazie e ci vediamo domani.
1: Grazie a te Cristiana, buona giornata e ci vediamo domani. Ciao.
4: A voi, a domani. Ciao.
1: A domani. Questa era quindi Cristiana Gallinoni del laboratorio occupato autogestito Acrobax di Roma, presente al dibattito che si svolgerà mercoledì 5 agosto a partire dalle 19:30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, lo speciale Antifanzine, una coedizione di cronache Ribelli e Free Ink Comics. Intervengono R. Push, che è l'illustratore e il fumettista, ci sarà Cristiana Gallinoni, che abbiamo appena avuto ai nostri microfoni, ci saranno i compagni e le compagne di Cronache Ribelli, di Antifanzine, di Dax, della campagna Friola Antifas, e a moderare il tutto Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto. Cosa
5: darei per... E questa è la registrazione della trasmissione preparata da Marco della redazione. Il dibattito, la registrazione è stata fatta ieri. Il dibattito è questa sera, 2006-2026, 20 anni senza Renato. Per trascinarti a fondo. Alle 19:30 all'area feste di Radio Onda d'Urto, via Serenissima a Brescia. Dopo il dibattito, il primo gruppo sul palco principale saranno i Caracalma, che adesso ascoltiamo. E poi, in chiusura di Spazio Approfondimenti, ci spostiamo in Franciacorta.

0: Di fronte al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco avevano provato 10 anni fa prima a raddoppiare il centro commerciale, poi c'era stato il progetto di costruire un mega teatro e adesso compare una variante al PGT del comune in cui si estende la possibilità di costruire degli alberghi, cioè una zona alberghiera molto più estesa. Noi siamo al telefono con Gianluigi Camossi del comitato che all'epoca si era opposto al raddoppio del centro commerciale Porte Franche, quindi il comitato No PF2, e attivista di Lega Ambiente della Franciacorta. Gianluigi, proviamo a capire un po' che cosa si sa di queste intenzioni e di questa variante. Ciao innanzitutto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito. Allora, di questa variante si sa molto poco. È stato pubblicato nel mese scorso il documento di piano relativo alla VAS e in esso sono contenute tutte le schede descrittive di quelli che sono gli ambiti che il comune intende rendere potenzialmente edificabili. Tra questi c'è anche un AT10 che è all'interno del perimetro della collina antistante le Porte Franche. All'epoca, cioè nel 2016 e nel 2021, erano stati fatti due progetti molto impattanti che sono stati bocciati, come è stato detto prima. E adesso viene presentato questa variante che su una parte dell'area consentirebbe di edificare fino a 11.700 metri quadri a destinazione alberghiera, quindi per un albergo non meglio qualificato. Mi viene indicata nella scheda tecnica la superficie, appunto, di 11.700 metri, ma anche l'altezza potenziale. Si parla di un edificio alto fino a 12 metri. Il progetto non risulta essere depositato né in comune né in soprintendenza, però per ora il comune si è attivato appunto per introdurre questa variante all'area, insomma. Da 500 metri si passerebbe a 11.700 quadri.
0: Ecco Gianluca, voi vi state muovendo, avete fatto ieri una conferenza stampa, che cosa denunciate?
1: Noi ci siamo mossi in questa fase, che è una fase ancora preliminare, inviando innanzitutto delle osservazioni. Noi abbiamo fatto delle osservazioni a tutta la variante, non solo ovviamente a quest'ambito, in quanto ad Erbusco si individuano almeno una decina di aree agricole che verrebbero cementificate. Anche qui è tutto potenziale, però vengono indicate come aree su cui si possono, come ambiti su cui si può costruire, insomma. E quindi noi ci siamo espressi, abbiamo espresso il nostro la nostra contrarietà rispetto a questo tipo di operazione, anche per tutelare il suolo rimasto, visto che c'è appunto la necessità di salvaguardare i terreni agricoli e non di ricoprire di cemento e di asfalto. Abbiamo fatto osservazioni su questi ambiti. Nello specifico sull'ambito 10, che è quello appunto antistante alle Porte Franche, e abbiamo fatto dei rilievi anche per quanto riguarda un intervento di recupero che sarebbe attivato tra via Rovato, via Como e via San Vito. Lì c'è un'ampia area industriale, per intenderci era il deposito della Semeraro che è dismesso da tempo, e c'è un piano di recupero che prevede la possibilità di costruire abitazioni, quindi destinazione residenziale, ma anche destinazione commerciale e quant'altro, insomma. E quindi anche lì abbiamo fatto delle osservazioni per contenere, diciamo, l'impatto ambientale dell'intervento, insomma, ecco.
0: Grazie mille Gianluigi, sicuramente sarà una vicenda di cui
1: posso dire ancora, certo, una cosa. Ovviamente queste osservazioni sono state presentate in questa fase preliminare e riguardano la VAS. Adesso ci sarà un altro periodo di 45 giorni per presentare le osservazioni al PGT, che è stato pubblicato a tempi di record, perché la scadenza per presentare queste osservazioni era il 2 di agosto, il 3 di agosto è stato pubblicato il PGT, e quindi adesso noi ci attiveremo per fare ulteriori osservazioni, riprendendo quelle già fatte e magari integrandole con altre, perché ci sono, abbiamo scoperto, anche altri ambiti sul territorio di Erbusco che richiedono di essere un attimino guardati con riguardo, attenzionati, insomma, ecco. E quindi procederemo a breve in questa direzione.
0: Grazie mille a Gianluigi Camossi, e sicuramente ci sarà modo di tornare a parlarne in futuro. A presto.
1: Grazie a lei, buongiorno. Ciao.

Termina qui lo spazio approfondimenti di questa mattina, tra pochissimo la linea all'edizione mattutina del giornale Radio in breve. Prima però uno spot per ricordare, come se non avessimo fatto abbastanza, che stasera inizia la festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Iscriviti gratuitamente all'indirizzo newsletter.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 13:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo mercoledì 5 di agosto. E al via questa sera, mercoledì 5, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ormai pronta alle ore 19 di oggi ad aprire le porte della storica area feste di via Serenissima Brescia, per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri e socialità. Questa sera sul palco principale i Sic Tamburo, aperti dai bresciani Cara Calma. Allo spazio dibattiti alle 19:30 il ricordo di Renato Biagetti, ucciso per mano fascista 20 anni fa. Interverranno in Repusce illustratore fumettista Cristina Gallinoni di Loa Acrobax, Cronache Ribelli, Antifanzine, I Compagni e Le Compagne di Dax, oltre che la campagna Free All Antifas e la moderazione di Elia Rosati, storico collaboratore di Radio Onda d'Urto. E sempre alle 19:30, ma alla libreria del Gatto Nero, la presentazione con l'autore di San Luigi, Come rispondere alla violenza del capitalismo, di Nicolas Framon, presentato da Leonardo Bianchi con Nicola Montagna, in riferimento a Luigi Mangione, da cronaca eclatante a fenomeno mediatico, disegna un ritratto della storica epoca. Alle 21 poi il laboratorio per bambini e bambine a Siamo Gatti e alla mezzanotte i concerti e i DJ set nelle tende Pacianca, Ciringhito e Tenda Blu. Per i prossimi 18 giorni sono infatti oltre 200 gli eventi in programma giorno per giorno. Tutte le informazioni come sempre sul nostro sito festaradio.org. E veniamo alle notizie in breve di questa mattina. Risoluzione di maggioranza del governo Meloni presentata questa mattina dal ministro dell'economia Giorgetti per indebitare ancora una volta il nostro paese. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura di inflazione per deficit eccessivo, ha sottolineato un po' spaventato Giorgetti. Presentata la risoluzione del centrodestra, spese per la difesa entro lo 0,9 del PIL, compreso il ricorso al SAFE, il SAFE, il fondo europeo da restituire per il riarmo e l'economia bellica comune europea. Niente sul fronte rincari, inflazione, ambiente, lavoro da parte del governo Meloni. Briciole invece sono arrivate ieri dal Consiglio dei Ministri, che ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi e fino al 25 di agosto. Una misura esigua, visti i costi galoppanti alle pompe con la benzina, per cui non ci sono i tagli, che ha raggiunto i 2 euro al litro, mentre il diesel si attesta al di sopra nonostante i tagli già assorbiti dall'inflazione. E dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei. Qui sale a 800 il numero degli sfollati, in particolare a Pozzuoli, dopo il terremoto record di magnitudo 4.7 registrato venerdì scorso. Ieri la protesta di migliaia di abitanti rimasti, oltre che senza casa, anche senza acqua corrente. La manifestazione ha occupato temporaneamente il porto dello scalo marittimo di Pozzuoli. E poi un nuovo scontro del governo anche sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera ha infatti deciso di andare al voto subito in aula. Ancora notizie dall'Italia, ennesimo omicidio sui luoghi di lavoro nel nostro paese. A morire stamani un operaio di 44 anni, morto questa mattina all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e morto sul colpo. E poi c'è la crisi climatica, il caldo soffocante sull'Italia che tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate, compresa Brescia. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. E veniamo ora alle guerre imperialiste. Di almeno 17 morti, 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. Secondo Reuters, intanto un'unità missilistica nordcoreana avrebbe iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina. E ora il Medio Oriente, l'inferno in terra nella striscia di Gaza. Qui le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco in diverse città della striscia. Sono stati segnalati intensi spari e bombardamenti provenienti da veicoli militari israeliani nei pressi della via al-Dawa, nord-ovest del campo profughi di Nuseirat, così come nel campo profughi di Bureji, anch'esso nella striscia di Gaza centrale, oltre che nel quartiere di Tufa, Gaza City e a Khan Yunis. Il bilancio delle vittime della guerra genocida di Israele contro Gaza ha raggiunto quota 73.381 ammazzate dal 7 ottobre 2023. E chiudiamo il giornale radio andando negli Stati Uniti. Secondo le proiezioni della NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Ellie Stevens e consolidando la sua posizione nel Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Per altri media internazionali, il candidato di origine egiziana è in vantaggio anche se di misura. Sono le 13:17 minuti, si chiude le notizie del giornale radio in breve di questa mattina. La linea passa ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti. L'appuntamento in pillole con Storia di classe e poi prosegue la programmazione di questo pomeriggio in vista, tra poche ore, dell'apertura dei cancelli in via Serenissima a Brescia per la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. A tutti e tutte un buon ascolto e una buona partecipazione alla festa.
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di questo mercoledì 5 di agosto. Iniziamo proprio con ricordarvi che da oggi, mercoledì 5 di agosto, la nostra emittente dà il via alla programmazione speciale durante i 18 giorni della 34esima edizione della festa di via Serenissima a Brescia. Una parte della redazione si trasferirà presso l'area feste all'interno dell'acquario, lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale, da cui Radio Onda d'Urto realizzerà dal 5 al 22 agosto interviste ad artisti e artiste, oltre che trasmettere il programma della serata, le voci di volontari e volontarie e del pubblico presente. Quest'anno due grandi e sofferte assenze all'interno dell'acquario, quelle di Jean-Luc Stott e Titta Colleoni, storiche voci durante la festa di Radio Onda d'Urto e non solo, a cui andrà il nostro ricordo ogni sera. Per quanto riguarda la programmazione, dalle 8:30 speciale gruppo musicale del giorno che si esibirà sul palco principale, alle 9:30 la trasmissione dell'acquario che è stata realizzata in diretta la sera precedente, alle 10:30 la rassegna stampa nazionale, alle 11:15 la rassegna stampa locale, alle 12 gli approfondimenti, alle 13 il giornale radio flash, l'agenda dei comunicati e storia di classe. I pomeriggi, esclusi il sabato e la domenica, alle 13:30 la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri di Laura Pescatori, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il giornale Radio Flash, alle 16:05 lo spazio approfondimenti, alle 17:20 il giornale radio, l'agenda e storia di classe, dalle 17:35 la diretta dall'acquario, lo studio mobile alla festa di Radio Onda d'Urto. E per quanto riguarda questo primo giorno di festa, ricordiamo in apertura sul palco principale Cara Calma, band alt rock bresciana attiva dal 2016, e a seguire il live alle 21:30 di Sic Tamburo, apertura cancelli dalle 19, dalle ore 20 sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 5 euro. allo spazio dibattiti alle 19.30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, lo speciale Antifa in Zin, una coedizione di Cronache Ribelli e Frank Comics. Intervengono R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Gallinoni della Centro Sociale Acrobax di Roma, Cronache Ribelli, Antifa in Zin, i compagni di Dax, la campagna Friol Antifa Modera, Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto. Alla libreria del Gatto Nero alle 19.30 San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo di Nicolas Framont, presentato da Leonardo Bianchi con Nicola Montagna, il gesto di Luigi Mangione, da cronaca eclatante a fenomeno mediatico, disegna un ritratto della nostra epoca. Alle 23.55, sempre presso la libreria, Risonanze berlinesi con l'autore Carmelo Leotta, le vicende di un musicista bresciano entrato nella collettiva Risonanza di Berlino, dedicata a Jean-Luc Stott. Presso Siamo Gatti, lo spazio bimbi alle 21, gli animali di Siamo Gatti, piatti di carta, colori e tanta fantasia per creare animali veri o immaginari e dare vita alla coloratissima tribù di Siamo Gatti. Poi alle 23.45 al Ciringuito Zambo Super Pizza, musica ska in tenda blu de Cleopatras Rock più Pulsa Music Selector Electro Dance, e alla Pacianca sempre alle 23.45 Limbo con Margito e Petro Liut Dance All Tribal Vibes. Festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima dal 5 al 22 di agosto si parte questa sera. Ricordiamo anche gli appuntamenti all'Eden d'estate, il cinema al museo presso il Museo di Santa Giulia in via Musei 81 a Brescia, questa sera la proiezione alle 21.15 del film L'Attachment, la tenerezza. Mentre presso l'Arena del Centro, alle scuole Calini in via Nino Bixio, alle 21.30, proiezione del film Il Bene Comune. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 5 agosto del 1860 è domenica. Il popolo di Bronte, un paese siciliano sulle pendici dell'Etna, è in armi e si prepara a resistere. La rivolta per la distribuzione della terra era scoppiata nei giorni precedenti. Nella zona erano presenti latifondi di proprietà del feudo Nelson. Lo sbarco dei mille di Garibaldi aveva acceso le speranze del popolo, non solo per una liberazione dalla tirannide dei Borboni, ma anche per un riscatto sociale dalla miseria. Il 2 giugno Garibaldi, con un decreto, aveva promesso la tanto attesa divisione delle terre demaniali e in diversi paesi le masse contadine sono in fermento, come a Biancavilla, Corleone, Altavilla e in molti altri paesi, chiedendo la distribuzione anche delle terre dei latifondisti.
1: Quindi il 31 luglio a Bronte si svolge una grande manifestazione popolare. I capi popolo contadini decidono l'insurrezione assumendo in autonomia questa decisione. La sera del 1 agosto l'unica compagnia della Guardia Nazionale formata dai popolani occupa posti nevralgici intorno al paese. La mattina del 2 il popolo insorge e reclama anche la divisione dei beni del comune. Alcuni esponenti della borghesia favorevoli alle istanze popolari, come l'avvocato Nicolò Lombardo e il dottor Luigi Saitta, cercano di calmare la folla senza riuscirci. In tarda serata, al suono delle campane, contadini, carbonai e pastori assaltano le case dei proprietari, prelevandone i beni e incendiano il teatro, l'archivio del comune, l'ufficio postale e una ventina di abitazioni dei ricchi del paese. 9 proprietari terrieri vengono uccisi, altri fuggono. Il giorno successivo il popolo acclama l'avvocato Lombardo come sindaco e il dottor Saitta presidente del consiglio, nonostante entrambi non fossero d'accordo con la rivolta. Il 4 arriva da Catania il questore con 80 uomini della Guardia Nazionale, che però, arrivati in paese, fraternizzano con gli insorti. Vengono arrestati e processati in piazza altri 7 proprietari e impiegati, anche un prete. La folla condanna a morte 3 di loro.
0: Il 5 agosto, come detto, gli insorti si aspettano un attacco. Viene avvistata una compagnia di soldati provenienti da Catania, comandati dal colonnello Poulet, che era stato uno dei capi dell'insurrezione di Catania. L'avvocato Lombardo e il dottor Saitta gli si fanno incontro, invocando la pace. Poulet non attacca. Alcuni capi popolo però non vogliono i soldati e vorrebbero fermare il loro ingresso in paese. Interviene anche un sacerdote, che convince gli insorti che la truppa è venuta per riportare la pace. In paese i rivoltosi si mescolano con i soldati, anch'essi popolani e contadini, e si festeggia anche il colonnello Poulet. Ma il 6 agosto viene effettuato il disarmo degli insorti, come richiesto da Lombardo e Saitta. Alcuni capi popolo si danno alla macchia, presagendo cosa sarebbe accaduto.
1: Infatti, la sera del 6 agosto entra in paese il generale Nino Bixio al comando di 2 battaglioni di garibaldini. Si scatena quindi la vendetta di classe dei proprietari. Una commissione di guerra condanna a morte 4 contadini e l'avvocato Lombardo, che non era responsabile della rivolta ed aveva cercato di fare il mediatore. Poi, in un successivo processo, la Corte di Assise di Catania comminerà l'ergastolo a 37 popolani, mentre 316 saranno incarcerati.
0: Dal film Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. 1971, regia di Florestano Vancini.
2: È proprio questa la cosa più intollerabile, la sua passività, la sua condiscendenza verso questa banda di malfattori. Il fatto che lei è siciliano non serve a scusarla.
3: Io non ho niente di cui dovermi scusare e non mi vergogno del popolo di Bronte. Come siciliano non me ne vergogno, anche se come uomo piango la strage e la violenza a cui si è abbandonato.
2: Non ha operato un arresto, non ha requisito un'arma. Che cosa ha fatto da quando è qui?
3: È bastata la sola nostra presenza perché nel paese cessassero tutti i disordini.
2: La vostra presenza! Colonnello Poulet, soltanto dando un esempio terribile si può estirpare il bubbone della rivolta che si va estendendo in tutti i paesi del catanese. La vostra presenza! E intanto lei non ha impedito che la canaglia mettesse le mani sulle carte del municipio.
3: Era per le loro terre, generale.
2: Non siamo venuti in Sicilia per ritoccare i confini delle proprietà sulle mappe catastali. Ci penseranno i futuri governi, quando e se ne avranno voglia. Noi siamo qui di passaggio. Il nostro compito è di lasciare alle spalle province ordinate e fedeli al nuovo Stato. E andare avanti, fino a Napoli e oltre. È questo il corso della storia. O crede che le beghe contadine possano costringermi a rimanere in questo deserto mentre Garibaldi si prepara a sbarcare in Calabria e liberare il meridione? Raduni i suoi uomini e torni a Catania. Si metta a disposizione del governatore. Non c'è altro. Lei si rechi immediatamente a Catania e porti qui la commissione speciale di guerra entro domani sera. Vada! Lei si rechi al comando di brigata. Quattro battaglioni devono marciare entro stasera sui comuni di Randazzo, Regalbuto, Francavilla e Lingua Gossa. Anche qui si minacciano tumulti, ruberie, violenze. Vada! Formi 12 drappelli e proceda all'ispezione delle case e agli arresti. 50, 100, 150, 1000, anche tutto il paese. Entro domani chi ha avuto anche solo l'intenzione di torcere un capello deve essere in carcere. Arrestate chiunque si trovi per le vie, fucilate sul luogo chi resiste.
0: La repressione di Bronte segna definitivamente la scelta di Garibaldi di schierarsi contro la rivoluzione sociale in nome del mantenimento dell'ordine e dell'alleanza antiborbonica con i proprietari e i borghesi dell'isola e per non compromettere i rapporti con l'Inghilterra rappresentati in loco dagli eredi.

0: copiato parola per parola il tuo occhiello e il tuo titolo. Disperato gesto di un disoccupato si brucia vivo padre di 5 figli. Ora, io non sono Umberto Eco e non voglio farti una lezione di semantica applicata all'informazione, ma mi pare evidente che la parola disperato è gonfia di valori polemici. Se poi me la unisci alla parola disoccupato, disperato, disoccupato, beh, allora ci troviamo di fronte a una vera e propria provocazione.
1: Ma...
0: compiuta la quale? Tu prendi questo povero uomo di lettore e gli sbatti in faccia 5 orfani e un cadavere carbonizzato. No, dico, cosa vogliamo farne di questo povero uomo di lettore? Un nevrotico? Che ha forse dato fuoco lui? Vogliamo vedere di rifare insieme questo titolo? Può capitare a tutti di sbagliare, no? Scrivi. Drammatico suicidio. Drammatico suicidio, 2 parole. Di... cos'è, un calabrese, il poveretto?
1: Sì.
0: Ecco, di un immigrato. Immigrato, una parola sola, che contiene implicitamente il disoccupato e il padre di 5 figli, ma dà anche un'informazione in più.
1: Certo.
0: Il succo della notizia, la sintesi. Comunque il pezzo è eccellente. Sì, magari c'è qualche parolina in più, qualche aggettivo da limare. Per esempio quel licenziato.
1: Rimasto senza lavoro.
0: Rimasto senza lavoro, bravo. Dacci dentro la leva, che la stoppa c'è.
2: Qui a Radio Onda d'Urto la realtà non viene edulcorata e mistificata. Sostienici con l'abbonamento e donaci il tuo 5 per 1000. Tutte le informazioni sul sito della radio o sui nostri social.
3: Check out. Ew. Il mio amico è nella trappola.
4: No, Radio Onda d'Urto, riprendiamo la linea.
3: Rilanci nel metallo, dentro quel...
4: e andiamo ad ascoltare per i prossimi 40 minuti.
3: Parla con nessuno, non lo muove mai il culo. Cassa nuova e molto.
4: Un po' dei gruppi che affolleranno il palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, dedicata a Jean-Luc Stott, la tua compagnia dei gatti neri.
3: Cerchia buchi nei sacchetti della spesa.
4: E quello che sentiamo adesso è Noise Narcos.
3: Scesa, caldo quel monolocale, tanto da togliere il fiato. Centri pieno di contanti, esci bello apparecchiato.
4: Un grande ritorno alla festa di Radio Onda d'Urto sarà sul palco principale il 6 di agosto.
3: Tiene alla sua caffettiera con miscela arabica, ma beve solo Deca. Stacca solo quando in tasca un Deca.
5: Oh, ci stai? Sono sotto casa tua, dai, sbrigati.

Così i ministri. I muri di cinta, questa canzone. E adesso invece andiamo ad ascoltare qualcosa di completamente diverso. E passiamo a Sarafine, che sarà sul palco principale della festa di Via Serenissima, la festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto. La serata di Sarafine sarà la stessa dei Faxia, il 7 di agosto.

0: Cambiamo non di molto e passiamo alla serata del 17 di agosto. Ci sarà Disgaccia, Latrell, Ayomik, Mitch, Di Moha, Oti Flame. E quello che sentiamo è Latrell.
1: Io non vale di pregio, a volte manco io so più cosa.
0: In questo featuring con Free 2.

realtà. Torniamo alla trasmissione dedicata alla festa di Radio Onda d'Urto, un po' dei gruppi che passeranno sul palco quest'estate, e sicuramente un grande ritorno. La penultima sera ci saranno gli Zen Circus, dopo che avevano chiuso alla festa di Radio Onda d'Urto il loro precedente tour e un paio d'anni di pausa. Riascoltiamocela dall'inizio questa canzone, allora.

Zen Circus che saranno anticipati sul palco da Via dell'Ironia. Eccole ai nostri microfoni.

Via dell'Ironia, queste erano le musiche di Via dell'Ironia che aprirà sul palco la sera del 21 agosto dopo il gruppo Aymara, prima degli Zen Circus. E l'ultima sera invece della festiera di Onda d'Urto ci sarà Alborosi, 22 agosto.

Così Alborosi in chiusura della festa di Radio Onda d'Urto il 22 di agosto. Ancora qualche brano musicale per conoscere i gruppi e la varietà di musica che popolerà il nostro palco principale. Tra poco Cisco.

E quindi Cisco sarà il 16 di agosto sul palco principale della Festa di Radio Onda d'Urto con Gian Gilberto Monti ad aprire. Quindi una serata un po' più quasi cantautorale. E questo è Cisco, poi Gian Gilberto Monti.

0: Cisco, a Gian Gilberto Monti, Non cambiamo serata. Stiamo parlando sempre del 16 di agosto e stiamo parlando sempre della festa di Radio Onda d'Urto nell'area feste di Via Serenissima. Il sito festaradio.org ha tutte le informazioni. Ricordiamo che consigliamo di raggiungere la festa con i mezzi pubblici, con l'autobus linea 3 in direzione Rezzato e la metropolitana, la fermata Santa Eufemia Buffalora.
1: Lontano, molto lontano, dove vita vuol dire sopravvivere, dove morte vale qualcosa.

così Gian Gilberto Monti, che sarà sul palco il 16 di agosto, e chiudiamo con la serata dell'11 di agosto, Ernia e Beba. Iniziamo con Beba, con questa Atena, e poi Ernia in chiusura.

tutti per cena ad un tavolo, sì, come un gioco di società. Se sei ricco te la regalano, si pare un gioco sta società. Non ti piacciono i testi dei rapper, ma quello che dicono è solo un riflesso. Ti interessa la vita degli altri più di quella che stai vivendo tu stesso.

0: gira male, sono cruel.
1: Era Beba e adesso Ernia. È la serata dell'11 di agosto sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22.
2: Parte del mio gruppo vive ancora di espedienti.
1: Nel mese di agosto a Brescia. L'azienda.

0: giocare Dimo.
1: Questo Ernia è il featuring di Marrakesh. Chiudiamo questa trasmissione che vi ha presentato alcuni dei gruppi e delle canzoni che suoneranno sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Vuoi sapere tutto ciò che accade sulle nostre frequenze giorno per giorno e non perderti neppure una notizia? Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter a cura della redazione informativa di Radio Onda d'Urto. Uno strumento pratico, immediato e totalmente gratuito per accedere al nostro lavoro quotidiano e riascoltarlo come e quando vuoi. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 20, Fuori Onda, un modo nuovo per conoscere il mondo e trasformarlo. Iscriviti con la tua email su newsletter.radioondadurto.org o visita il nostro sito.

0: Gatti neri.
1: 5 agosto 1966. Nel Regno Unito veniva pubblicato Revolver, il settimo album dei The Beatles, uno dei loro più grandi capolavori. Segnò il passaggio della band dalle esibizioni dal vivo al lavoro sperimentale in studio, trasformando un po' la famosa sala di incisione, chiamiamola, di Abbey Road in un vero e proprio laboratorio. I'm Only Sleep, The Beatles.

5 agosto 1969 la Elektra Records pubblica The Stooges, album d'esordio dei The Stooges, formazione capitanata da un certo Iggy Pop. Anticipò di molti anni questo disco l'esplosione del movimento punk che arriverà nella metà degli anni 70. I Wanna Be Your Dog, The Stooges.

agosto 1967 i Pink Floyd debuttano con The Piper and the Gates of Dawn, un vero e proprio capolavoro psichedelico, unico album sotto la guida del fondatore Syd Barrett. Fu inciso negli storici Abbey Road Studios londinesi, questa è Interstellar Overdrive.

E noi andiamo al 5 agosto del 1985. Viene pubblicato Room, Sodomy and the Lush, secondo album dei The Pogues, prodotto da Elvis Costello, un mix furioso di punk rock e musica tradizionale irlandese, ovviamente il tutto condito con l'immancabile vena poetica del frontman Shane McGowan. Ci ascoltiamo la traccia di chiusura, la loro rivisitazione del brano And the Band Played Waltzing Matilda.

5 agosto 1910 nasce a Ronchin Bruno Cocatry, autore e compositore francese. Trasformò insomma lo storico Teatro Olimpia di Parigi nel music hall più famoso d'Europa. Lo ricordiamo con Clopin, Clopin, scritta da lui tra le centinaia di canzoni che compose, cantata da Yves Montand. Morì il 1° aprile del 1979.

5 agosto 1940 nasce a Dartford Rick Huxley. Bassista inglese, lo troviamo nei Dave Clark Five, una delle band capisaldo in ambito British Invasion negli anni 60. Rivaleggiarono in diverse occasioni con i Beatles nelle classifiche mondiali dell'epoca. Morì a causa di un enfisema l'11 febbraio del 2013. Ci ascoltiamo Glad All Over.

5 agosto 1941 andiamo a fare gli auguri anche a Ayrton Moreira, batterista percussionista brasiliano, uno dei pionieri del jazz fusion. Rivoluzionò insomma a suo modo il mondo del jazz introducendo diverse percussioni brasiliane. Nel 69 venne ingaggiato da un certo Miles Davis ed ebbe occasione di partecipare all'album rivoluzionario Beaches Brew. Da qui John McLaughlin.

5 agosto 1946 nasce a Bad Hoeverdorp Rick van der Linden, tastierista olandese. Lo troviamo in casa Exophon dal 67 al 64, al 74. E poi fonda il trio prog Trace. Nel 1973 fonda questa formazione, i Trace. Negli anni 80 darà vita al gruppo jazz Cum Laude. Inoltre in veste solista pubblicò diversi album. Morì il 22 gennaio del 2006, lo ricordiamo con Lidl X Plus. Siamo in casa Exophon.

E andiamo al 5 agosto del 1947 e facciamo gli auguri a Angry Anderson, cantante, attore australiano. Lo troviamo in casa Rose Tattoo, entra nel gruppo nel 76. Nel 1987 ottiene un enorme successo in solo con la ballad Suddenly, che ora ci ascoltiamo.

5 agosto 1947 nasce nell'Ohio Rick Derringer, cantante, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa a McCoy. Protagonista indiscusso della scena rock americana, iconiche alcune sue collaborazioni e un'immensa attività di produzione. Ci ascoltiamo il primo successo dei McCoy, datato 1965, questa è Hang on Sloopy. Rick morì il 26 maggio del 2020.

agosto 1947 andiamo a fare gli auguri anche a Greg Lescue, chitarrista canadese, lo troviamo in casa Guess Who tra il 70 e il 72. Entra in questa formazione per sostituire l'allora chitarrista Randy Bachman. Con loro registrò album di successo come Rockin', da cui ci ascoltiamo I Rockers.

This is the end of the record. E andiamo al 5 agosto del 1955, ultimi 5 minuti per noi, quindi facciamo una carrellata veloce. Auguri a Eddie Ojeda, chitarrista statunitense, lo troviamo in casa Twisted Sister. Oltre all'attività con la band, Ed B ha pubblicato anche diversi album. Andiamo poi al 5 agosto del 1959. Nasce a Birkenhead Pete Burns, cantante e musicista inglese, lo troviamo nei Dead or Alive. Morì il 23 ottobre del 2016. E andiamo al 5 agosto del 1959, facciamo gli auguri anche a Pat Smear, chitarrista statunitense, cofondatore assieme a Derby Crash dei Germs. 5 agosto 1963 nasce a Zurigo Steve Lee, cantante e musicista svizzero, lo troviamo in casa Gotthard. Morì tragicamente in un incidente il 5 ottobre del 2010. Proseguiamo con il 5 agosto del 1964, nasce a Brooklyn Adam Yauch, rapper statunitense, siamo in casa ovviamente Beastie Boys, morì a causa di un tumore il 4 maggio del 2012. E proseguiamo e andiamo invece al 5 agosto del 1966, nasce a Los Angeles Jennifer Finch, cantante e bassista statunitense, L7, purtroppo scomparsa recentemente il 18 luglio del 2026 dopo una lunga malattia. Durante il periodo di pausa che si prese dalle L7 per poi tornare in pianta stabile nel 2014, sviluppò altri progetti come Other Star People piuttosto che The Shocker, personaggio molto carismatico e dinamico quello di Jennifer. La ricordiamo con questa Andres, con le sue L7. Dopodiché restituiamo la linea alla redazione informativa. La compagnia dei Gattineri torna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

Eh sì, anche quest'anno scegli l'informazione indipendente e antagonista, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto è in onda da oltre 353.000 ore, 14.000 giorni e quasi 41 anni. La nostra storia è infatti iniziata il 18 dicembre 1985 e oggi la radio continua a essere un essenziale spazio di informazione dal basso, senza condizionamenti di padrini o padroni, senza sponsor o pubblicità. E anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 ricevute in questi anni che la nostra emittente può continuare a portare avanti un lavoro di informazione senza limitazioni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Radio Onda d'Urto da oltre 40 anni dà voce a movimenti, lotte e istanze che arrivano dalla società in tempi in cui i mass media sono sempre più megafono di guerre e propagande belliciste. Diventa sempre più prezioso quindi il ruolo dell'informazione indipendente come quella di Radio Onda d'Urto. Durante la dichiarazione dei redditi e il 7.30 nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV ex Onlus per il sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNS scrivi il codice 02084620174. Sostieni l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito www.radioondadurto.org.

In tempi in cui i mass media sono megafono di guerre e propagande belliciste, l'informazione libera e indipendente è un bene sempre più prezioso che possiamo difendere insieme. È infatti anche grazie alle donazioni del 5 per 1000 se in questi anni abbiamo potuto garantire un altro tipo di informazione, dal basso, senza padrini, padroni, articoli a pagamento, pubblicità o pop-up. Un contributo concreto che puoi rinnovare anche quest'anno scrivendo nell'apposita sezione della tua dichiarazione dei redditi a 730 il codice 02084620174. Difendi l'informazione libera e indipendente, dona il tuo 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto, l'emittente che da oltre 40 anni dà voce a chi non ne ha. Per maggiori informazioni visita il sito www.radioondadurto.com.

Mercoledì 5 di agosto la festa di Radio Onda d'Urto apre i battenti per la propria edizione numero 34 ospitando sul palco i Sic Tamburo. Quando i Sic Tamburo nascono nel 2007, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Cussani sono reduci dalla travolgente esperienza dei Prozac più, nato anch'essa a Pordenone nel 1995. Quella storia finisce in realtà senza finire. Gli ultimi concerti sono quelli degli MTV Days nel settembre del 2007 per pubblicizzare un progetto umanitario, Resophonic. Questa fu l'ultima esibizione dal vivo dei Prozac più, sebbene la band non abbia mai dichiarato di essersi sciolta. Dalle ceneri, sempre dei Prozac più, ancora da Pordenone, Elisabetta Imeglio e Gianna Maria Accussani iniziano una nuova storia, quella dei Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto vedremo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. È difficile spiegare quale sia il genere dei Sic Tamburo, viene definito in maniera generico rock alternativo, ma dentro c'è davvero tanto altro, come il brano strumentale che stiamo ascoltando, Demenzia. Un album, Demenzia, un brano, Demenzia, infatti lo stesso titolo per l'ultimissimo lavoro della band che è uscito pochissimi mesi fa. Mi sono quasi sentito in dovere di parlare di questa cosa, della demenza, di renderla pop, anche se pop non è. Così Gianmaria Accusani per raccontare questo lavoro, forse uno dei più intimi e spiazzanti della band. Demenza come malattia individuale che sempre di più colpisce le persone, in particolare quelle anziane, ma anche come una sorta di specchio del presente, dice Accussani. Mi è venuto infatti spontaneo fare un parallelo con la follia del mondo di oggi. La demenza quindi come non mente, come incapacità collettiva di vedere le conseguenze delle proprie azioni. La storia dei Sic Tamburo non si può non slegare dal mondo anche della malattia, in particolare con la morte della fondatrice Elisabetta Imeglio, prima nei Prozac più, poi nei Sic Tamburo, scomparsa a soli 44 anni nel 2020. Per ricordarla, ogni anno nella loro Pordenone si tiene una serata, un evento, Parlami per sempre. Una festa dei Sic Tamburo, ma soprattutto un modo per ricordare Elisabetta, spiega ancora Accussani, e paradossalmente lei è sempre più presente. Quando sono lì non riesco nemmeno a ascoltare la musica, è la serata in sé che mi travolge. La storia di Prozac più prima e poi di Sic Tamburo, imperniata attorno a Gianmaria Accussani, attraversa 40 anni di musica in Italia. Cresciuto nella scena pordenonese dei primi anni 80, quella del Grit Complotto, con il movimento punk, parte giovanissimo per Londra. A un certo punto spiega, ho mollato tutto per la musica, non avevo un piano B. Poi gli anni travolgenti degli Prozac più, gli anni 90, il successo, lo scioglimento nel 2007, subito la voglia di ricominciare tutto assieme ad Elisabetta. Volevamo azzerare tutto, non sfruttare nulla di quello che eravamo stati. Da qui la scelta di salire sul palco nei passamontagna. Ci servivano per non essere più quelli di prima. Così le parole di Gianmaria Accussani. Una traiettoria lunga, quindi quella dei Sic Tamburo, che ha attraversato pezzi della storia della musica alternativa italiana e che mercoledì 5 di agosto tornerà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto. Noi però partiamo dall'inizio per raccontare questa storia. Lo facciamo nello specifico dal primissimo lavoro, l'album eponimo Sic Tamburo, pubblicato nel 2009, 12 tracce con La Tempesta Dischi, che ancora oggi distribuisce i lavori dei Sic Tamburo. Una traccia in particolare rimane all'interno della memoria collettiva e la voce di Elisabetta Imeglio a renderla iconica, la traccia numero 2 ed è Il mio cane con le zampe.

contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane contro le zampe, mio cane.

Il mio cono con tre zampe, poi questa Sogno, due brani che arrivano dal primissimo lavoro dei Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, un album eponimo Sic Tamburo datato 2009, dove poi c'è un'altra traccia che va ascoltata per forza se vogliamo arrivare preparate ad un concerto dei Sic Tamburo. La voce è sempre quella ieratica di Elisabetti Melio, la traccia è la numero 5 e questa è Parlami per sempre.

Rieccoci qui a Radio Onda d'Urto con questa infornata di brani dei Sic Tamburo che mercoledì 5 di agosto apriranno la nostra e vostra festa 5 agosto 2026. Quella che stiamo ascoltando è Un giorno nuovo. Siamo al quarto album della band che si intitola proprio così, uscito nel 2017. Brano questo che tra l'altro è anche la sigla di una delle trasmissioni di Radio Onda d'Urto della domenica, Il Mondo Nuovo. In questo album, il quarto, c'è una particolarità. Di solito infatti Sic Tamburo non fanno featuring, cosa che invece è molto di moda. Curano quasi in maniera molto artigianale tutti i loro lavori dall'inizio alla fine. C'è però un brano, un singolo, Meno male che ci sei tu, che ospita invece una collaborazione, quello con il cantautore Motta, e noi andiamo proprio ad ascoltarcela in attesa di vedere non Motta ma Sic Tamburo il 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, prima serata della 34esima edizione.

Meno male che ci sei tu, Sick Tamburo, in questo caso uno dei rarissimi featuring, quello con Motta, dal quarto album Un Giorno Nuovo. Siamo al 2017, metà esatta della vita dei Sick Tamburo, che vedremo alla festa di Radio Onda d'Urto mercoledì 5 di agosto. Nel 2019 esce invece il quinto album in studio, Paura e l'amore, un brano caratterizzato da una serie anche di richiami, come dire, quasi cinematografici, anche di carattere poetico. Un brano su tutto, anche Tim Burton La sceglierà. Noi però ci ascoltiamo un altro brano, la traccia numero 1, dal sapore fortemente agrodolce, si intitola Lisa ha 16 anni. Questi sono i Sick Tamburo, la voce di Gianmaria Cussani, il basso c'era ancora Elisabetta Emilio, poi Frogman alla chitarra assieme ad Okai, Stringface alla chitarra anche lui.

paura e all'amore completa la trilogia iniziata negli anni precedenti con Senza vergogna e Un giorno nuovo. Sarà anche l'ultimo album con la presenza di Elisabetta Imelio. L'album esce nel 2019. A febbraio del 2020 Elisabetta Imelio, all'età di 44 anni, muore per un tumore. Quindi questa Corri Lisa, Lisa solo 16 anni, risulta essere, seppur prima del tempo, quasi un saluto alla compagna di tante avventure musicali.

Sica Tamburo, questo speciale dedicato al primo concerto sul palco principale mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo lasciato l'album precedente, La paura e l'amore, fine 2019, poi inizio 2020, La morte di Elisabetta Emilio. Seguono mesi ovviamente complicati, poi nel 2021 esce questa Back to Roots, forse è l'amore. Un disco che Acussani fa in streaming, di fatto Back to Roots, che di fatto va a rivisitare in chiave a volte punk melodica, a volte invece acustica, diversi pezzi precedenti di Sic Tamburo, arrangiamenti di solito più veloci e potenti rispetto al passato. Nascerà anche un tour nel 2022, il Back to Roots Tour, con queste canzoni riviste in chiave ancora più veloce, hardcore punk. Noi da Back to Roots ci ascoltiamo dei Sic Tamburo, questa Oltre la collina.

0: Oltre la collina, loro sono il Sic Tamburo. Mercoledì 5 di agosto, la festa di Radio Onda d'Urto 2026. Tutto il programma lo trovate su festaradio.org.
1: Il sorriso ogni tanto dice no, dice no.
0: Siamo a quello che è il penultimo album della band, nello specifico parliamo dell'album del 2023, Non credere a nessuno.
1: Domani non so.
0: Già dal titolo, cioè come dire, il manifesto di quell'attitudine punk, cambiano gli anni, passano gli anni, anche il colore si perde, quello dei capelli, andando avanti con l'età, ma l'attitudine rimane. E per quanto riguarda il Sic Tamburo, l'attitudine vuol dire la capacità comunque sempre di oscillare fra i generi seguendo la propria strada, la propria melodia, la propria voglia di raccontare quello che accade nella vita di tutti i giorni senza infingimenti. Sono 10 le tracce di questo album Non credere a nessuno, che dopo anche la pausa un po' forzata dal Covid riporta il Sic Tamburo in formazione completa in tour per tutta Italia. Vi stiamo proponendo il primo singolo che fu estratto da quell'album del 2023, Il colore si perde. Subito dopo invece un altro featuring, di fatto il secondo mai fatto dalla band, il primo era con Motta, l'abbiamo già ascoltato, l'altro invece con Roberta Sammarelli dei Verdena. Un pezzo delicatissimo, allo stesso modo energico, Per sempre con me, che andremo ad ascoltare subito dopo in questo speciale che Radio Onda d'Urto sta dedicando alla serata di mercoledì 5 di agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, quando sul palco principale ci saranno i Sic Tamburo.

Per sempre con me Roberta Sammarelli dei Everdeen, assieme a Isik Tamburo vi stiamo proponendo seconda canzone dal penultimo album dei Isik Tamburo, che si chiama Non credere a nessuno, del 2023. Prima vi abbiamo proposto Il colore si perde, ora questa invece Per sempre con me. In questo speciale verso mercoledì 5 di agosto, quando sul palco principale di Via Serenissima Brescia alla festa di Radio Onda d'Urto arriveranno proprio Isik Tamburo, lo faranno in particolare con l'ultimissimo album che è uscito pochissimi mesi fa, a cui dedicheremo l'ultima parte di questo speciale. Si intitola Demenzia, ma fa poco ne parliamo.

Silvia Corresola è uno dei singoli dell'ultimo album dei Sic Tamburo, Demenzia. La protagonista resta volutamente indefinita, tratteggiata a frammenti, una linea vocale misurata che amplifica questa grande sensazione di solitudine. La corsa di Silvia assume così un significato simbolico aperto, un gesto di ricerca di fuga che resta intenzionalmente non detto e che invita l'ascoltatore o l'ascoltatrice a completare la scena con la propria immaginazione. Abbiamo letto queste righe dalla recensione dell'album Demenzia di Onda Rock, proprio perché c'entrano probabilmente il bersaglio di un lavoro, questo Demenzia dei Sic Tamburo, che sono, come dire, è un lavoro che è l'essenza stessa dei Sic Tamburo scarnificati all'osso. Più vanno avanti, ormai siamo alla soglia dei 20 anni di carriera, e più la loro attitudine punk, nel senso non musicale, ma proprio, come dire, di interpretazione, di andare al fondo, di togliere, di scavare, emerge con forza. E così emerge anche la lirica e la poetica di Gianmaria Cussani. L'energia diventa più controllata, le strutture sonore trovano una propria linea sempre più pulita e la parola diventa centrale. Tutto questo però senza concedere nulla al pop un pochino, come dire, zuccheroso. Ma anzi, questo è un lavoro pienamente alt rock, con le sue uscite più dure, con i suoi richiami elettronici, con qualche pezzo anche da ballare. Insomma, sono Sic Tamburo in purezza, come questa Silvia Corresola.

Silvia corre sola dall'ultimo album dei Sic Tamburo Demenzia in attesa di vederli il 5 di agosto alla festa di Radio Onda Turto. Il primo singolo uscito da questo album, lo stiamo ascoltando, è Ho perso i sogni. Cose dell'amore. Pochi minuti, uno dei nuclei emotivi del lavoro dei Sic Tamburo, la perdita netta, senza metafore complesse, un pezzo asciutto dove frustrazione e disillusione emergono con una lucidità disarmante. Ma proprio qui forse c'è la possibilità di un riscatto non solo individuale ma anche collettivo. Questo senso, la frase che torna più volte nel pezzo, non c'è piace, non c'è pace qui per me, è un'affermazione di fragilità e al tempo stesso di serenità interiore che apre la possibilità di essere visto da chi ci ascolta. E torniamo a quanto raccontavamo all'inizio di questo speciale Demenzia. L'ultimo album dei Sic Tamburo parla ovviamente del tema della salute mentale che in un modo o nell'altro tocca tutte e tutti noi. Chi non conosce una persona o è esso stesso in difficoltà dentro questo mondo sempre più impazzito. Per contro, demenza è anche come non mente collettiva, con le brutture che ci circondano sempre di più e in un modo o nell'altro il tentativo di resistervi. Sic Tamburo lo fanno non con gli inni, lo fanno scavando, lo fanno raccontando, lo fanno stando accanto a chi è sotto il palco, perché fra sopra e sotto, come l'attitudine punk insegna, e da lì arrivano i Sic Tamburo, non c'è nessuna differenza.

Perso i sogni, Sic Tamburo dall'album Demenza. Siamo verso la conclusione di questo speciale che ci ha aiutato a andare a conoscere o a riascoltare, per chi già li conoscesse, Sic Tamburo, che mercoledì 5 di agosto incontreremo alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo scelto di chiudere questo speciale con un altro brano di Demenza. Il brano è Sangue e Libertà, all'ombra. La spinta ritmica qui è già un pochino più marcata, come dire. Un pezzo che in maniera simbolica tiene assieme le tante stagioni dei Sic Tamburo, quelle più ruvide ed elettroniche, ancora con le radici affondate nei Prozac, più le invece i passaggi più misurati, quasi più rarefatti degli ultimi pezzi. Sangue Libertà riesce a mettersi sul crinale giusto, quasi come se ci fosse una sorta di tensione interna, quella che ancora alimenta oggi il lavoro dei Sic Tamburo, che noi vedremo mercoledì 5 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Cosa darei per fare l'alba con te?
2: Il 5 di agosto, quindi, Sic Tamburo sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma come ogni sera sul palco principale non passa solo una band, due, tre, quattro, dipende dalle serate.
1: Per trascina.
2: Tutto il programma è su festaradio.org. Nella serata di Sic Tamburo, quindi mercoledì 5 di agosto, in apertura arrivano i bresciani Caracalma, che sono usciti a fine 2025 con un nuovo album, 10 brani, l'album è Itami, quarto album dei Caracalma. E ad anticipare l'album, fra gli altri, il singolo Fare Schifo, che vi stiamo proponendo, quindi Caracalma e Sic Tamburo, mercoledì 5 di agosto, alla festa di Radio Onda d'Urto. Chiudiamo qui davvero questa volta con il nostro speciale del giorno.

0: 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Conoscere il mondo per trasformarlo. Info radioondadurto.org.
1: È il codice da inserire in dichiarazione dei redditi per devolvere le 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. 5 per 1000 Radio Onda d'Urto per un altro anno assieme. Il codice lo trovi anche su radioondadurto.org.
2: Le 16:02, Radio Onda d'Urto, l'aggiornamento con le notizie. Al via questa sera, mercoledì 5 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Alle 19 si aprono le porte in via Serenissima a Brescia per 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità. Questa sera sul palco principale i Sic Tamburo, il live alle 21:30, aperti dai bresciani Cara Calma, che suoneranno invece alle 20:30 allo spazio dibattiti. Alle 19:30 il dibattito sull'antifascismo in ricordo di Renato Biagetti, ucciso per mano fascista 20 anni fa. In libreria del Gatto Nero alle 19:30 la presentazione con l'autore di San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo, di Nicolas Framont, presentato da Leonardo Bianchi e Nicola Montagna in riferimento a Luigi Mangione, da cronaca eclatante a fenomeno mediatico. Alle 21 i laboratori per bimbi e bimbe a Siamo Gatti, e poi da mezzanotte i concerti e i DJ set nelle tende Pacianca, Ciringhito, Tenda Blu, per tutti gli eventi della festa, oltre 200 quelli in programma. Tutte le informazioni su www.festaradio.org. E veniamo alle notizie. Cocaina: la polizia portoghese ha sequestrato circa 5 tonnellate di cocaina che sono state trovate a bordo di una nave porta container in alto mare, e ha effettuato 3 arresti, lo hanno annunciato le autorità locali. La nave proveniva da un paese latinoamericano che non è stato specificato. È stato abbordata a circa 640 miglia nautiche da Lisbona in condizioni estremamente difficili, secondo quanto riportato nel comunicato. Ceuta: sono 528 i minori che sono entrati in massa via terra e via mare a Ceuta nell'ondata migratoria dello scorso settimana, identificati dalla polizia e inseriti nei centri di accoglienza dell'exclave. A indicarlo il delegato del governo della città autonoma. Tuttavia, ha aggiunto, ci sono ancora minori nelle nostre strade, è una priorità, una grande preoccupazione, che possono essere identificati e assistiti, ha aggiunto il prefetto, assicurando la collaborazione dello Stato alle autorità locali competenti per l'accoglienza. Caso Fakir: il 10 agosto in un laboratorio dei RIS di Roma sarà acquisita la coppia forense della bodycam di uno dei due agenti intervenuti la mattina del 19 luglio per immobilizzare Fakir, il 42enne marocchino morto nel corso di un'azione di polizia in via Svevo a Bologna, nel quartiere Pilastro. A disporre l'accertamento è la procura bolognese, che indaga nell'ambito di un fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, che coinvolge i due poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa presenti quella mattina. La bodycam è di proprietà del capo pattuglia, che l'ha accesa prima dell'intervento con il collega. È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni che era stata trovata morta il 20 di luglio nello scorso nel suo appartamento di via paesiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura anche dell'occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo gli investigatori, il delitto sarebbe stato commesso nella notte tra il 9 e il 10 luglio nell'alloggio dove la donna si era trasferita insieme al figlio minorenne dopo la fine della relazione. Il 45enne è stato rintracciato e arrestato nella sua abitazione. Andiamo in Germania, la giustizia tedesca ha condannato oggi alcuni adolescenti a pene fino a 5 anni di carcere per aver fatto parte di una cellula di estrema destra che aveva pianificato e compiuto attacchi contro rifugiati e attivisti di sinistra. Le condanne sono state pronunciate dalla Corte d'Appello di Amburgo nei confronti di 8 membri e sostenitori del gruppo denominato Lex Verdenwall, ultima ondata di difesa. Questa cellula, che è stata fondata nel 2024, secondo le indagini, aveva pianificato attentati con esplosivi e incendi contro rifugiati e persone di sinistra. Ennesimo omicidio sul lavoro in Italia. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. Crisi climatica, caldo soffocante sull'Italia che oggi tocca un nuovo record. Se ieri erano 25, oggi saranno, se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città italiane monitorate. Allerta gialla per maltempo invece in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Ucraina, è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio di un massiccio attacco russo avvenuto su Kiev e sulla regione circostante. Sarebbero stati sparati 120 missili balistici. Inferno in terra nella striscia di Gaza. Le forze di occupazione israeliane hanno aperto il fuoco in diverse zone della striscia. Sono stati segnalati intensi spari e bombardamenti provenienti da veicoli militari israeliani nei pressi dei campi profughi di Nuseirat, di Burei, nella striscia di Gaza centrale e anche a Khan Yunis. Il bilancio delle vittime della guerra genocida di Israele contro Gaza dal 7 di ottobre 2023 sale a 73.381. L'esercito israeliano ha affermato di aver iniziato gli attacchi, i nuovi attacchi nel Libano meridionale, in risposta a una palese violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione Hezbollah. Poco prima il portavoce dell'IDF aveva diffuso un ordine urgente di evacuazione per il villaggio di al-Mansouri nel sud della regione. Infine, dagli Stati Uniti, secondo le proiezioni di NBC, Abdul El-Sayed ha vinto le combattutissime primarie democratiche per il Senato in Michigan, assicurandosi la nomination in una gara serrata contro la deputata Haley Stevens e consolidando la sua posizione nella Midwest per la sinistra progressista in ascesa in queste elezioni di medio termine. Per altri media internazionali, il candidato di origine egiziana è in vantaggio, anche se di misura. Sono le 16:10 e tutto per questa edizione della Radio Giornale. Da oggi vi ricordo il palinsesto speciale festa, quindi dopo il Radio Giornale delle 16 lo spazio approfondimenti fino alle 17:20 e dopo alle 17:20 dopo il GR e l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e storia di classe, la linea andrà allo studio O mobile, l'acquario, alla festa di Radio Onda d'Urto. Le prove tecniche sono ancora in corso, quindi sarà un po' di suspense per vedere se il collegamento riuscirà al meglio già dal primo giorno. Adesso invece un paio di spot e poi lo spazio approfondimenti al pomeriggio.
3: Dal 5 al 22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.

0: ben importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intenda acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi il concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org.
1: Quattresima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Allora, le 16:15 minuti, come vi ho detto poco fa, da oggi è in vigore il palinsesto speciale festa 2026, quindi da questo pomeriggio, dopo il radio giornale delle 16, andrà in onda lo spazio approfondimenti, alle 17:20 l'edizione della GR in breve e poi dopo l'agenda e storia di classe la linea passerà allo studio mobile, il cosiddetto acquario, alla festa di Radio Onda d'Urto. Quanto riguarda la spazio approfondimenti del pomeriggio, vi proponiamo una trasmissione che ha realizzato la nostra redazione locale dell'Emilia Romagna. Si tratta di una collage di voci che sono dedicate a comitati e gruppi che si occupano di lotte territoriali e ambientali. Buon ascolto e ci risentiamo più tardi.

il nostro saluto va alle persone che stanno ascoltando Radio Onda d'Urto come componente parte della redazione emiliano-romagnola della radio stessa. Stiamo occupandoci di ambiente perché nella nostra regione siamo all'interno di un paradosso. Una legge regionale, la 24 del 2017, ha stabilito che nel 2050 si dovrà andare verso il consumo di suolo zero, con una legislazione che attualmente prevede un 3% annuo di consumo di suolo. La realtà è che questo ha determinato una corsa contro il tempo, una situazione nella quale si sono scalati tutti i record di consumo di suolo con una reazione popolare che si è fatta sentire attraverso la costituzione di comitati. Se sappiamo di non essere nelle condizioni di poter fare una panoramica complessiva di tutti i comitati che sono sorti all'interno della nostra regione, abbiamo ritenuto che la fotografia che emerge dalle interviste che riportiamo ci permetta di avere uno sguardo comunque di prospettiva sui fenomeni che stiamo vivendo. Partiamo e concludiamo la puntata con uno sguardo internazionalista, ma all'interno della stessa troveremo anche una riflessione sugli effetti che il periodo coloniale ha avuto in merito alla biodiversità.

0: Facciamoci ora un'idea di come la piantumazione, cioè il fatto di poter piantare una quantità di alberi importante all'interno di una città, possa modificare il microclima della città stessa.
1: Mentre molte grandi città europee non cercano soluzioni per affrontare il caldo estremo, Madrid ha scelto di affrontare il problema con un alleato silenzioso. Provate a indovinare quale. Gli alberi. Da anni la capitale spagnola investe nell'ampliamento del proprio patrimonio arboreo, trasformando strade, viali e parchi in una delle più estese foreste urbane d'Europa. Oggi Madrid conta oltre 300.000 alberi lungo le sue strade. Se si aggiungono quelli presenti nei parchi e nelle aree verdi gestite dal comune, il numero supera il 1,5 milioni. Non è soltanto una scelta estetica, perché gli alberi offrono ombra durante le giornate più calde, contribuiscono a migliorare la qualità dell'aria e aiutano a contrastare il cosiddetto effetto isola di calore, il fenomeno che rende le grandi città sensibilmente più calde rispetto alle aree circostanti. Dietro a questo risultato non c'è un intervento improvvisato, ma una strategia sviluppata nel tempo, pensata per rendere la città più vivibile, più resiliente ai cambiamenti climatici e più favorevole alla biodiversità. L'impegno di Madrid è stato riconosciuto anche a livello internazionale. Per 7 anni consecutivi la città ha ottenuto il titolo di Three City of the World, assegnato ai centri urbani che si distinguono nella gestione e nella tutela del patrimonio arboreo. In un'Europa che deve fare i conti con estati sempre più lunghe e temperature sempre più elevate, l'esperienza di Madrid mostra come la natura possa diventare parte integrante dell'infrastruttura urbana e risolvere moltissimi problemi, perché a volte gli investimenti più preziosi non sono quelli fatti in cemento e acciaio, sono quelli che anno dopo anno mettono radici.

0: In questo secondo intervento andiamo ad affrontare l'importanza storica che le sementi e dunque le piante hanno avuto da un punto di vista anche coloniale.
1: Traussino.
2: Autoctono.
1: Quercia.
2: Autoctono.
1: Ailanto.
2: Alloctono.
1: Sofora japonica.
2: Alloctono.
1: Autoctono, alloctono. Allora, intanto ci puoi dire che cosa significa e poi ha senso ancora oggi parlare di autoctono e di alloctono in un mondo iperglobalizzato in cui le piante si sono spostate da una parte all'altra e si sono anche adattate?
2: Certo, Pia, sì, ha senso. Allora, partiamo dalle definizioni. Autoctono si riferisce a una pianta originaria del posto in cui siamo, quindi per questo che sia il frassino che la quercia le consideriamo autoctone perché sono originarie dei nostri territori. E poi mi parli di un ailanto, di una sofora, piante di provenienza. E invece parliamo invece di piante alloctone che provengono da altri areali, in particolare l'area giapponese, ad esempio, come la sofora, che le consideriamo alloctone o aliene addirittura, perché sono piante che sono state importate, diciamo. Però abbiamo tanti esempi anche di piante alloctone che sono diventate parte del nostro patrimonio, come tu ben sai. Basta guardare le nostre cucine, la mensa, il pomodoro,
1: Esatto, il pomodoro.
2: pomodoro.
1: Lo sapevi che il pomodoro viene mangiato per la prima volta nell'Ottocento? Cioè viene sì conosciuto dagli europei quando arrivano in America, ma per tanti, tanti, tanto tempo è stata una pianta ornamentale. Ma tante piante alloctone, prima di essere mangiate erano piante ornamentali. Il
2: Il
1: pomodoro c'è
2: pomodoro.
1: stato uno scambio, cioè se pensi anche al cavallo, no? Il cavallo è il proprio, che ne so, quando io penso all'America penso al cavallo e l'abbiamo portato noi, cioè gli europei sono arrivati col loro cavallo,
2: Ah, quindi c'è
1: tornando
2: stato
1: ovviamente, sì,
2: un
1: tu
2: interscambio.
1: immagina di che cosa hanno potuto provare, capito, gli abitanti, i nativi americani quando hanno visto questi bestioni, cioè, scendere dalle navi. Il maiale abbiamo portato noi, no? Loro poi invece avevano il tacchino, quindi certo, uno scambio. Lo scambio è sicuramente la cosa migliore, diciamo più poetica di tutta questa storia. Quando poi invece un sapere diventa invece il prodotto di un mercato,
2: Hai qualche
1: una
2: esempio rispetto a questa cosa qua?
1: storia

0: così, era così elevato, andavano protetti come un investimento.
1: Assolutamente. In Italia, primi tra tutti, i più antichi erano quelli di Pisa, l'orto botanico di Pisa, 1543, 42 Pisa, 43 Padova, ormai siamo lì. Sono dei veri e propri laboratori. Sì. Possiamo parlare tranquillamente di colonialismo che si lega alla farmacopea dell'epoca, colonialismo che si lega al giardinaggio dell'epoca, perché poi è l'epoca dei giardini, cioè avere il giardino più bello e più grande era un po' l'equivalente di avere, adesso che ne so, la barca più grande, la Ferrari,
0: La Ferrari, brava,
1: la
0: esatto.
1: macchina più grande. Allora era il giardino.
0: Era proprio un simbolo di ricchezza, di, diciamo così, di
1: Esattamente.
0: ostentazione. Quindi oggi ostentiamo altri simboli, allora erano.
1: Sì, allora avere una pianta esotica nel giardino.
0: Mi raccontavi tu del girasole, tutti volevano vedere il girasole come un'assoluta rarità e chi ce l'aveva ne faceva sfoggio in una maniera.
1: Arriva per la prima volta a Bologna. A
0: A Bologna,
1: Bologna,
0: guarda un
1: non
0: po'.
1: ti ricordo se è Strada Maggiore, comunque in una, sai, i giardini interni di Bologna, no? Bologna tutti pensano che non sia una città verde, ma perché non si vedono. Dopo la conquista dell'America, il girasole arriva a Bologna, c'era la fila per vedere questo fiore gigante, ma non solo, cioè non solo le piante, ma anche c'era quella che poi vengono chiamate le Wunderkammer, no? Queste stanze che nascondevano le meraviglie di tutti
0: Ah,
1: i
0: sì,
1: tipi, no?
0: certo.
1: Vabbè, poi a Bologna abbiamo Aldrovandi che insomma è stato un. Ale, ci vediamo presto allora.
0: Ci vediamo presto, l'augurio che ci lasciamo in questa fase per una crescita sempre più rigogliosa e consapevole dei giardini e soprattutto auspichiamo sempre un utilizzo dei giardini, una crescita dei giardini anche all'interno delle carceri come.
1: Assolutamente, se non possiamo eliminare questi luoghi, almeno cerchiamo di renderli i più belli possibili.
0: E con un giardino direi che faremo dei grandissimi lavori.
1: Assolutamente. Ciao Ale, ciao Ginko.
0: Ciao, via, carissima Quercia,
1: Sei
0: ciao, a
1: bello,
0: presto.
1: grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao.
1: Beh, sei una pianta all'octono allora tu.

0: L'inquadramento legislativo e leggere alcune parti della legge regionale che viene contestata dai diversi comitati nei fatti ci permette di comprendere come la discrezionalità delle amministrazioni sia pressoché totale. Le definizioni sono sufficientemente generiche per impedire un effetto di carattere stringente e strategico.
1: Due articoli della legge fondamentale della nostra nazione, cioè la Costituzione italiana. Allora, l'articolo 9 sostiene, dice: la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica tecnica, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. L'articolo 44, sempre della Costituzione, cita: al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane. Ecco, questi due articoli che abbiamo appena citato, insieme all'articolo 117, sempre della Costituzione, che sancisce quali sono le materie che sono di competenza dello Stato, delle regioni o in misura mista, sono state citate nella legge 24/2017 della Regione Emilia.

Romagna, dove come obiettivo primario, principio e obiettivo generale, l'articolo 1,3 cita: contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile. 3b sottolinea: favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia. L'articolo 3c sottolinea tutelare e valorizzare nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche favorevoli al benessere umano e alla conservazione della biodiversità. 4. Le amministrazioni pubbliche, titolari di funzioni di governo del territorio, cooperano secondo criteri di competenza e di leale collaborazione, anche con i cittadini, mi viene da dire. Alla elaborazione e valutazione delle scelte fondamentali riferite al territorio e al monitoraggio della loro attuazione, anche mediante la stipula di accordi territoriali e l'istituzione di sedi stabili di concertazione. E andiamo all'articolo 5, e che sottolinea questo: la Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione, con i principi desumibili dall'articolo 11, 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, assume l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero da raggiungere entro il 2050. A tale scopo, gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica perseguono la limitazione del consumo di suolo, la rigenerazione di aree edificate con continuità. L'articolo 6. Il consumo di suolo è consentito esclusivamente per opere pubbliche e opere qualificate della normativa vigente di interesse pubblico, per insediamenti strategici volti ad aumentare l'attrattività e la competitività del territorio, nei soli casi in cui non esistono ragionevoli alternative, consistenti in riuso di aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse, che le alternative localizzate non comportino consumo di suolo. Il consumo di suolo non è comunque consentito per nuove edificazioni residenziali, ad eccezione di quelle necessarie. Quindi questo è molto vago, perché necessarie non si capisce cosa sia necessario oppure no, perché è diventato tutto necessario. L'articolo 6 stabilisce la quota complessiva del consumo di suolo assimilabile. Il comma 1, la coerenza con l'obiettivo del consumo di suolo saldo zero, la pianificazione territoriale e urbanistica può prevedere un consumo del suolo complessivo entro il limite massimo del 3% della superficie del territorio urbanizzato, calcolata ai sensi dell'articolo 32, commi 2 e 3, esistente all'entrata in vigore della presente legge.

0: Dunque cominciamo dalla città di Bologna, in particolare il quartiere Pilastro, per comprendere come viene tradotta nella realtà l'idea che la legge adombra di consumo di suolo zero.
1: Ciao a tutti, siamo al Pilastro Bologna e sono con Francesca e Laura. E siamo in un parco bellissimo e adesso Laura ci racconterà le bellezze di questo luogo.
2: Ciao a tutti, siamo nel parco Michelini Moneta Stefanini al Pilastro ed è un parco, diciamo così, residenziale, perché è il parco di tutte le persone che abitano in questi palazzoni, perché ci sono dei palazzi molto alti, sono intorno proprio palazzi di 7 piani, in uno dei quali abito anche io, e poi ci sono delle torri che invece ne hanno, insomma, più di 15, e sono tutti palazzi di edilizia residenziale pubblica, quindi è proprio il parco rionale, diciamo, no? Per tutte le famiglie che stanno qui, è un luogo di socialità, è un luogo di incontro, è un luogo dove i bambini giocano.

0: quindi è proprio un punto di ritrovo ed è un punto pieno di alberi, e quindi d'estate, anche per chi nei quartieri popolari non può permettersi le vacanze, è un luogo di vacanza, no? In cui appunto rinfrescarsi. È un parco anche che ha una storia, due in realtà. Uno è il nome appunto che porta, Mitilini Moneta Stefanini, è un parco che è stato dedicato ai tre carabinieri che sono stati uccisi dai poliziotti della Uno Bianca nel 1991. Ed è un parco che negli anni 60, quando è stato creato proprio il rione, proprio come per dare delle case belle, no, alle persone che venivano ad abitare qui, è stato salvato dagli abitanti proprio del quartiere, perché oltre alla striscia di palazzi che c'è dietro di noi, che sono, mi sembra, una ventina di civici, palazzi di 7 piani con 2 appartamenti per piano, quindi insomma capisci che sono dei numeri abbastanza grandi, proprio nella striscia in cui ci troviamo noi dovevano essere costruiti degli altri edifici in cui erano previsti i servizi, quindi okay, le scuole, no, i negozi e così. E invece gli abitanti di questi palazzi, quando insomma, no, si sono riuniti in un comitato, comitato inquilini, loro aprono le finestre e vedono, no, il verde davanti, e quindi hanno detto: noi vogliamo continuare a vedere il parco. E quindi si sono organizzati e sono praticamente riusciti a modificare il piano regolatore, far modificare al comune il piano regolatore, quindi il parco è stato salvato e le strutture con i servizi sono stati costruiti un po' più in là, diciamo, quindi questo parco è stato veramente salvato dagli abitanti di questo rione, cosa che non ci è riuscita invece quest'anno a noi, nonostante appunto ci siamo riuniti nuovamente in un comitato abitanti, insomma non più inquilini soltanto di questi palazzi, ma insomma di residenti di tutto il rione, perché l'amministrazione che ci governa adesso è molto meno lungimirante rispetto a quella degli anni 60 e ascolta molto meno i suoi cittadini, e quindi grande parte di questo parco e tantissimi alberi sono stati sacrificati per costruire, per cementificare.
1: Quindi è un parco degli anni 60, se ho capito, perché mi vedo degli alberi che mi sembrano molto più
0: giovani.
1: Sono molto più giovani.
0: Allora, ce ne sono alcuni che sono stati piantati proprio nel corso degli anni, ovviamente. Per esempio la magnolia che c'è di fronte alla biblioteca è stata proprio piantata in quegli anni, insomma, proprio non negli anni 60, qualche anno dopo, però in quel periodo lì ce ne sono diversi che sono molto molto grandi, e poi ce ne sono stati altri anche, ce ne sono anche diversi piccoli, in questo lato non la vediamo qui, ma all'estremità del parco è stata costruita un paio di anni fa la caserma dei carabinieri, occupando, allora prendendo uno spazio che era occupato da 2 case coloniche che erano diroccate, ma poi allargandosi insomma molto di più rispetto all'area che veniva occupata da quelle case, quindi anche in quel caso è stato cementificato un'area molto grande di parco. Sono stati tagliati tantissimi alberi. In compensazione a quell'intervento di cementificazione sono stati piantati alcuni alberelli, diciamo, più piccoli, e con questo nuovo intervento che stanno facendo, i lavori sono iniziati all'inizio dell'anno, diciamo di quest'anno, in questo caso sono stati tagliati 5 alberi e tantissimi altri sono stati spostati, perché è una cosa che ho scoperto, questa cosa che gli alberi possono essere spostati come se fossero delle cose, no? Secondo il nostro comune gli alberi non sono esseri viventi, quindi li puoi prendere a seconda che ti diano fastidio in un posto, lo metti altrove, e quindi alcuni sono stati spostati, altri invece sono stati semplicemente sradicati e poi non sono più stati ripiantati, quindi sono morti. Anche in questo caso sono previste delle compensazioni.
1: Dove?
0: La cosa interessante è che praticamente il comune, quando fa le compensazioni rispetto degli interventi di cementificazione, gli alberi non vengono ripiantati nello stesso luogo, ma possono essere ripiantati in qualsiasi area del comune. Quindi non è detto che noi che abbiamo perso 5, 10, 15 alberi otteniamo 15 alberi in sostituzione o di più, perché ovviamente per sostituire un albero come ad esempio quella magnolia,
1: magari del tempo.
0: E piantare un alberello piccolo non è la stessa cosa che, cioè un alberello piccolo ovviamente non produce lo stesso ossigeno, non fa la stessa ombra di quell'albero grande, no? Quindi parlare di compensazioni è veramente anche una un'illusione, diciamo, se non per dire una bugia che viene propinata ai cittadini, perché è ovvio che anche 15 alberelli piccoli non hanno la stessa funzione. Cioè, ci vorranno quei 50 anni che ci ha impiegato quella magnolia a diventare così grande. Quindi le compensazioni vengono fatte, ma non sullo stesso terreno, e questo è già un'altra presa in giro, no, rispetto ai cittadini, per cui dici va bene, abbiamo tagliati 5, ma ve ne mettiamo 40. Dove li metti quei 40?
1: Ma e quindi su questa situazione non hanno ancora individuato?
0: No, perché ovviamente dovranno essere finiti i lavori, quindi al momento la questione della compensazione ovviamente è una cosa che arriverà in seguito.
1: Non abbiamo detto cosa avverrà all'interno di questa area verde, cosa verrà costruita in una zona abbastanza grande, direi.
0: Verrà costruito un museo dei bambini e delle bambine, questo progetto del Comune di Bologna. Diciamo che è una, adesso prima abbiamo parlato anche di franchising, perché sono dei progetti che esistono in tutto il mondo, conosciuti come Children's Museum, ce ne sono alcuni in Italia, anche in altre città. Sono delle strutture, in realtà non sono dei veri musei, sono delle strutture in cui si fanno attività per i bambini, attività che sono a pagamento.
1: E sanno già quale altre attività fare?
0: No. Ancora non lo sanno, quindi è stato fatto il progetto proprio per la struttura, diciamo, no? La struttura che sarà di 3 piani, ma ancora non si sa assolutamente nulla del progetto pedagogico, del progetto educativo, non sanno chi lo gestirà, quindi sarà comunque una struttura che viene costruita dal comune, ma poi ci sarà un bando per una gestione che sarà evidentemente privata, quindi data in mano a un soggetto privato, quindi ci sono diverse criticità rispetto a questo progetto. La prima assolutamente è che è stata costruita sopra al parco, quindi per costruire questa cosa è stato distrutto un pezzo di parco, spacciando questo progetto per rigenerazione urbana, quando sappiamo benissimo che la rigenerazione urbana, c'è anche una legge regionale che lo stabilisce, prevede il consumo di suolo zero, ma il recupero di edifici già esistenti. Invece il Comune di Bologna ha detto che questa è rigenerazione urbana, diciamo riqualificazione, e nonostante il bando con cui appunto è stato scelto il soggetto, il progetto per costruire il museo, dicesse consumo di suolo zero, non è evidentemente consumo di suolo zero.
1: Quindi questa è la differenza rispetto agli altri.
0: In altre città sono stati recuperati edifici esistenti, ad esempio a Milano, è proprio in centro città, è stato recuperato un edificio vuoto e il museo è sorto all'interno di questo edificio.

0: Montecchio Emilia, situata a metà tra Parma e Reggio Emilia, è la seconda testimonianza di cui rendiamo conto, una testimonianza toccante che ci aiuta a farci un quadro. I cittadini avevano tentato di rendere i Tigli un patrimonio monumentale, purtroppo è stata respinta.
1: Buongiorno e grazie dell'invito. Sono qui per parlare delle vicende di Montecchio Emilia, un comune di circa 11.000 abitanti nel cuore della Val d'Enza, a metà strada tra Reggio Emilia e Parma, fra le colline e il Po. Siamo nel cuore della cosiddetta Food Valley, in pieno territorio di produzione del parmigiano reggiano. Negli ultimi decenni questa stessa posizione strategica ha iniziato a produrre effetti molto diversi. Alla crescita del traffico si sono aggiunti un polo estrattivo di quasi 80 ettari, il progressivo consumo di suolo agricolo e una pressione ambientale sempre più forte su un territorio relativamente piccolo. Per capirci, Montecchio ha una percentuale di suolo consumato, secondo i dati ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, di circa il 21%. È il doppio rispetto alla media regionale e il triplo di quella nazionale. Su questo territorio, le amministrazioni comunale e provinciale hanno avallato un'espansione dell'area estrattiva di 43 ettari, 60 campi da calcio, per darvi un'altra misura. Un totale di quasi 5 milioni di metri cubi di ghiaia da estrarre o estratta. Un altro 2% di suolo perduto. Nello stesso periodo, sempre comune e provincia, hanno utilizzato l'articolo 53 della legge urbanistica regionale, il cosiddetto procedimento unico, per accelerare due progetti di tangenziale rimasti per decenni fermi nei cassetti. Il procedimento unico concentra il confronto tecnico nella conferenza dei servizi, dove partecipano solo enti, e riduce il confronto politico negli organi eletti a pochi passaggi finali. Formalmente avviene tutto secondo le regole, ma per i cittadini è quasi impossibile capire e intervenire prima che le decisioni siano già definitive. Così abbiamo la variante sud-ovest, lunga appena 1,5 km, che passerà vicinissima all'area di riequilibrio ecologico delle sorgenti dell'Enza, una zona protetta fatta di risorgive e boschi ripariali. Per realizzarla verrà inoltre abbattuta una parte dei filari di via Curiel, un viale di quasi 500 tigli, molti dei quali vicino ai 70 anni di vita, che formano una stupenda galleria verde all'ingresso del paese. E la bretella nord, che collegherà altre due provinciali, attraverserà aziende agricole, una fattoria didattica e i famosi prati stabili che forniscono il foraggio destinato agli allevamenti del parmigiano reggiano. Ma soprattutto passerà accanto alla nuova espansione della cava. Per questo riteniamo che sia nei fatti molto più vicino alla viabilità di servizio del polo estrattivo che a una vera tangenziale per liberare il centro. E non siamo i soli a sostenerlo. Nella relazione sul traffico commissionata dalla provincia e allegata al progetto si afferma che la bretella nord offre, e cito, un miglioramento modesto sotto il profilo trasportistico. Lo stesso studio calcola che il tempo medio di viaggio sulla rete diminuirà di un secondo e mezzo. Conclude che l'opera sarebbe più utile agli insediamenti locali presenti o futuri che alla decongestione del centro abitato. Tradotto dal linguaggio tecnico, per lo scopo ufficialmente dichiarato togliere traffico dal centro, l'effetto sarà quasi nullo. Come Montecchio Bene Comune, una lista civica di sinistra ambientalista, da anni chiediamo trasparenza, partecipazione e un modello alternativo di sviluppo fondato sulla tutela dei beni comuni. Per molto tempo questa battaglia è rimasta confinata quasi soltanto al confronto istituzionale. La scoperta dell'abbattimento dei tigli di via Curiel, un vero luogo dell'anima per i montechiesi, è stata l'evento che ha svegliato le coscienze. Per qualcuno sono soltanto alberi. Per noi e per molti cittadini di Montecchio sono un'infrastruttura ecologica e un pezzo della memoria collettiva del paese. Assorbono anidride carbonica, mitigano il caldo, proteggono le diversità, abbattono l'inquinamento. L'informazione è emersa meno di 2 mesi fa in un'assemblea pubblica su cave e tangenziali, richiesta da una petizione e indetta dall'amministrazione solo dopo che tutte le scelte erano state ormai fatte. In quell'occasione i cittadini hanno scoperto, tutto o quasi, quello che era stato deciso a loro insaputa. ciò di cui si discute oggi a Montecchio, quindi non è semplicemente dove far passare una strada, è il modello di territorio che vogliamo costruire nei prossimi decenni. Quello che sta accadendo qui non è un fatto locale, ma un esempio molto concreto di come oggi si governa il territorio in tante parti d'Italia. L'ambiente non è fatto di compartimenti stagni, non si può valutare una cava senza considerare il traffico, la qualità dell'aria, il consumo di suolo, il danno ambientale complessivo. Quando si consuma suolo, si perde non soltanto una superficie su una mappa, si perdono la capacità di quel territorio di assorbire acqua, produrre cibo, immagazzinare carbonio, sostenere biodiversità. Sono servizi ecosistemici che diventano visibili soprattutto quando non ci sono più. Non si possono considerare l'ambiente, il suolo e il territorio come risorse illimitate. Tutto questo i nostri concittadini lo hanno scoperto da un giorno all'altro e noi pensiamo che non debba funzionare così. La questione per noi è molto semplice. Chi trae beneficio da queste trasformazioni e chi ne paga il prezzo? I ricavi dell'attività estrattiva e i benefici economici delle trasformazioni del territorio si concentrano in pochi soggetti. I costi, invece, vengono socializzati. Li paghiamo tutti, sotto forma di traffico, rumore, polvere, perdita di suolo agricolo, danno pubblico, peggioramento della qualità di vita. In Emilia-Romagna, gli oneri di escavazione per i cavatori, che i cavatori devono pagare, corrispondono a 70 centesimi per metro cubo di ghiaia. Un costo che non cambia dal 2014. Nel frattempo, ad esempio, il costo di un caffè è raddoppiato. Lo stesso metro cubo di ghiaia viene venduto al dettaglio fra i 30 e i 50 euro. È il solito meccanismo. Profitti privati, costi collettivi. Per questo la battaglia ambientale è anche una battaglia di classe e di democrazia. Si sta costituendo un comitato, nascono iniziative pubbliche. A fine settembre organizzeremo una manifestazione pubblica. Vogliamo far capire che questa non è una battaglia isolata o di retroguardia. È parte delle lotte che difendono i territori dalla loro trasformazione in merce. Dal bosco ospizio a Reggio Emilia, minacciato dall'ennesimo centro commerciale, fino alla resistenza notabile in Val di Susa. Per noi l'ambientalismo non è un lusso, né una questione estetica, è una questione di giustizia sociale. I costi dell'inquinamento, del consumo di suolo, dell'umore, della perdita di biodiversità e dei cambiamenti climatici ricadono soprattutto su chi non ha gli strumenti per difendersi. Essere ambientalisti oggi significa difendere la salute pubblica, difendere i beni comuni, difendere il paesaggio come patrimonio collettivo e non come merce. Significa mettere al centro l'interesse della comunità prima di quello delle rendite e delle grandi opere, che spesso diventano inevitabili solo perché nessuno ha avuto il coraggio di discutere davvero. Quello che chiediamo è molto semplice: trasparenza, valutazioni indipendenti, partecipazione reale e la possibilità di discutere pubblicamente ogni scelta che modifica il nostro territorio. Perché il territorio non appartiene a chi governa oggi. Appartiene anche a chi verrà domani e noi abbiamo il dovere di consegnarglielo migliore, non più povero di alberi, di campi, di possibilità e di risorse. Vi ringrazio ancora per questa possibilità. Se siete interessati a seguire questa lotta, che non è una lotta del nostro territorio, non è una lotta solo nostra, potete trovare informazioni sulla nostra pagina Facebook Montecchio Bene Comune. Lì pubblicheremo anche le informazioni sulla manifestazione di settembre. Grazie ancora, grazie per questo spazio.

0: Bene, siamo a Castelnuovo Sotto, siamo con Orfeo e con Pietro e Mara. E dove ci troviamo precisamente?
1: Qui siamo in zona industriale, in Via Fermi, e al lato di Via Fermi, su questi terreni che appartenevano all'ex Coop 7, che è una cooperativa importante, fallita qui di Castelnuovo, è nato un bosco spontaneo. Sono terreni che sono rimasti inutilizzati e negli ultimi 15 anni è nato questo bosco che stiamo vedendo adesso.
0: Ok, è nato quindi spontaneamente e senza l'intervento dell'uomo, giusto?
1: Sì, è un bosco planiziale, cioè il tipico bosco di pianura, bosco igrofilo tra l'altro, perché probabilmente al di sotto del terreno ci sono delle risorgive, quindi è un bosco anche interessante dal punto di vista naturalistico, in un'area che è un'area molto edificata, perché è area industriale e anche in mezzo al bosco ci sono dei parcheggi che erano stati costruiti precedentemente in funzione di un'eventuale costruzione di capannoni.
0: Ok, quanto è grande quindi il bosco?
1: Ma guarda, circa sono 75.000 metri quadri.
0: Okay.
1: È una bella estensione.
0: Una bella estensione.
1: È una bella porzione della zona industriale, sì, sì,
0: okay.
1: Sì.
0: È molto attiva questa zona industriale, da quel che sapete?
1: È attiva, però ci sono anche molti capannoni che sono sfitti, abbandonati.
0: Okay.
1: Però è una zona certo attiva, sono nati nuovi capannoni. Qui siamo davanti alla SNAT, per esempio, questo è un capannone nuovo.
0: E quindi gli alberi hanno una quindicina d'anni?
1: Gli alberi hanno circa una quindicina d'anni. Okay. Prima erano terreni che venivano falciati dalla Coop 7, quando la Coop 7 è fallita sono rimasti fondamentalmente incolti, inutilizzati ed è nato il bosco. Dopodiché questi terreni sono andati all'asta e sono stati acquistati da degli imprenditori locali e non, che intendono venderli o affittarli, non lo sappiamo, per costruire sopra dei capannoni.
0: E il bosco voi come cittadini lo utilizzate per passeggiate, immagino, oltre a essere un buon polmone per la zona, viene anche utilizzato come area verde?
1: Viene utilizzata come area verde insieme a tutta questa zona industriale. Qui c'è un viale in questa zona industriale che è il viale principale, le persone vengono a passeggiare intorno al bosco e anche in bicicletta, dietro c'è campagna libera, dentro il bosco non si può entrare perché comunque sono terreni privati.
0: Benissimo, però dicevamo che la Lipo è venuta a fare un sopralluogo, ha individuato anche una biodiversità molto ricca, giusto?
1: È venuta la Lipo, ma sono venuti anche degli esperti che noi abbiamo chiamato, come il professor Pellini, e tutti riconoscono l'importanza naturalistica e anche simbolica, diciamo, di questo luogo, perché per le piante, per gli animali che ci vivono, per il fatto che è un polmone verde e che in questo momento storico sono spazi sempre più preziosi, visto diciamo, il caldo,
0: sì,
1: che si è patito in queste ultime settimane nella bassa.
0: Ok, e quei progetti futuri che avete per il bosco quali sono?
1: Allora, noi prima di tutto ci terrei a dire questa cosa, cioè noi come gruppo di volontari siamo cittadini, ci chiamiamo Cittadini e Cattivi in collaborazione con Reggio Emilia Ripuliamoci, riconosciamo quelli che sono i diritti acquisiti dei privati su quest'area, però nello stesso tempo vogliamo far valere anche quelli che sono i diritti del bosco, cioè il bosco è un bene comune e quindi noi prima di tutto chiediamo all'amministrazione che si faccia carico di questa complessità, prima di tutto chiedendo un parere tecnico sulla possibilità di definire giuridicamente, tecnico e super partes, di definire giuridicamente questo spazio verde appunto come bosco per poterlo tutelare. Dopodiché prendere provvedimenti in tal senso, magari spostando la costruzione dei capannoni su altri luoghi, altri terreni che potrebbero cambiare la destinazione d'uso, e però insomma dal punto di vista dell'amministrazione da questo non abbiamo avuto risposte in tal senso.
0: Ah, infatti mi stavo chiedendo l'amministrazione se aveva interagito con voi.
1: Noi dialoghiamo con l'amministrazione, assolutamente, il dialogo aperto, molto, molto civile e rispettoso insomma delle parti, e riconosciamo comunque l'amministrazione una certa attenzione. D'altra parte notiamo che insomma le amministrazioni in generale sono sempre più schiacciate, sembra, da una burocrazia, dall'applicazione, diciamo così, di protocolli, i margini di movimento dei singoli amministratori sembrano sempre più ridotti. Abbiamo intenzione di organizzare una raccolta firme da presentare al sindaco, per chiedere appunto al sindaco che chieda un parere tecnico sulla natura del bosco, in modo tale che le scelte che vengono fatte su quest'area non siano solamente scelte di tipo amministrativo, ma anche in un qualche modo corroborato da pareri di carattere scientifico.
0: E con i privati siete riusciti a parlare, a confrontarvi?
1: Dei privati, mi fa piacere che tu mi faccia questa domanda, perché i privati effettivamente sono stati contattati e noi speriamo che anche i privati facciano una riflessione, nel senso che anche loro si rendano conto che deve prevalere il buon senso, cioè la progettazione che è stata fatta, che risale a tutti di costruzione, mi riferisco, non di quest'area, e che risale, adesso vado a memoria, ma circa più di 20 anni fa, ma quasi 30 anni fa, non può più restare in piedi con la situazione attuale, il mutamento, diciamo, di questa situazione.

0: concludiamo la puntata odierna con uno spunto internazionalista che ci viene offerto da Elena, che è stata la curatrice di questo programma, in merito ad una lotta in Argentina.
1: Bene, queste puntate le abbiamo iniziate con Madrid, ora stiamo guardando cosa avviene anche nel resto del mondo, appunto con l'Argentina. Sulla situazione in Patagonia dell'estrazione dei minerali in modo abusivo, ora per l'acquisto privato dei territori della Patagonia c'è un limite del 5% per massimo che si può acquistare, mentre il Senato vuole abolire questa legge, questo limite, e rendere l'acquisto legalizzato all'infinito. E il 6 di agosto chiedono che tutti gli argentini, e non solo, ma tutti i paesi anche europei intervengano e evitare questa cosa e poter mantenere il ripristino. In ogni caso il 6 agosto in Argentina si voterà questa legge e ci sarà una mobilitazione nazionale e sarà molto importante per loro, ma anche per noi, perché riguarda anche il nostro futuro. Alla prossima puntata.
2: El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo

Questa quindi la trasmissione realizzata da una parte della nostra redazione Emilia Romagna su lotte ambientali e territoriali a Bologna, Montecchio e Castelnuovo. Qualche istante di musica con Sic Tamburo questa sera dalle 20:30 sul palco principale della festa, prima i Cara Calma, la band bresciana, e poi a seguire proprio Sic Tamburo alle 21:30.

0: Andiamo ad ascoltare adesso le parole del comitato contro un nuovo giga hotel in Francia Corta.
1: Di fronte al centro commerciale Le Porte Franche di Erbusco avevano provato 10 anni fa prima a raddoppiare il centro commerciale, poi c'era stato il progetto di costruire un mega teatro e adesso compare una variante al PGT del comune in cui si estende la possibilità di costruire degli alberghi, cioè una zona alberghiera molto più estesa. Noi siamo al telefono con Gianluigi Camossi del comitato che all'epoca si era opposto al raddoppio del centro commerciale Porte Franche, quindi il comitato No PF2, e attivista di Lega Ambiente della Francia Corta. Gianluigi, proviamo a capire un po' che cosa si sa di queste intenzioni e di questa variante. Ciao innanzitutto.
2: Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, di questa variante si sa molto poco. È stato pubblicato nel mese scorso il documento di piano relativo alla VAS e in esso sono contenute tutte le schede descrittive di quelli che sono gli ambiti che il comune intende rendere potenzialmente edificabili. Tra questi c'è anche un AT10 che è all'interno del perimetro della collina antistante le Porte Franche. All'epoca, cioè nel 2016 e nel 2021, erano stati fatti due progetti molto impattanti che sono stati bocciati, come è stato detto prima. E adesso viene presentato questa variante che su una parte dell'area consentirebbe di edificare fino a 11.700 metri quadri a destinazione alberghiera, quindi per un albergo non meglio qualificato. Mi viene indicata nella scheda tecnica la superficie, appunto, di 11.700 metri, ma anche l'altezza potenziale. Si parla di un edificio alto fino a 12 metri. Il progetto non risulta essere depositato né in comune né in sovrintendenza, però per ora il comune si è attivato appunto per introdurre questa variante all'area, insomma, da 500 metri. Passerebbe a 11.700 quadri.
1: Ecco Gianluca, voi vi state muovendo, avete fatto ieri una conferenza stampa, che cosa denunciate?
2: Noi ci siamo mossi in questa fase, che è una fase ancora preliminare, inviando innanzitutto delle osservazioni. Noi abbiamo fatto delle osservazioni a tutta la variante, non solo ovviamente a quest'ambito, in quanto ad Erbusco si individuano almeno una decina di aree agricole che verrebbero cementificate. Anche qui è tutto potenziale, però vengono indicate come aree su cui si possono ambiti su cui si può costruire, insomma, e quindi noi ci siamo espressi, abbiamo espresso il nostro ego, la nostra contrarietà rispetto a questo tipo di operazione, anche per tutelare il suolo rimasto, visto che c'è appunto la necessità di salvaguardare i terreni agricoli e non di ricoprire di cemento e di asfalto. Abbiamo fatto osservazioni su questi ambiti, nello specifico sull'ambito 10, che è quello appunto antistante alle Porte Franche, e abbiamo fatto dei rilievi anche per quanto riguarda un intervento di recupero che sarebbe attivato tra via Rovato, via Como e via San Vito. C'è un'ampia area industriale, per intenderci era il deposito della Semeraro che è dismesso da tempo e c'è un piano di recupero che prevede la possibilità di costruire abitazioni, quindi destinazione residenziale, ma anche destinazione commerciale e quant'altro, insomma. E quindi anche lì abbiamo fatto delle osservazioni per contenere, diciamo, l'impatto ambientale dell'intervento, insomma, ecco.
1: Grazie mille Gianluigi, sicuramente sarà una vicenda di cui
2: posso dire ancora, certo, una cosa. Ovviamente queste osservazioni sono state presentate in questa fase preliminare e riguardano la VAS. Adesso ci sarà un altro periodo di 45 giorni per presentare le osservazioni al PGT, che è stato pubblicato a tempi di record, perché la scadenza per presentare queste osservazioni era il 2 di agosto. Il 3 di agosto è stato pubblicato il PGT e quindi adesso noi ci attiveremo per fare ulteriori osservazioni, riprendendo quelle già fatte e magari integrandole con altre, perché ci sono, abbiamo scoperto, anche altri ambiti sul territorio di Erbusco che richiedono di essere un attimino guardati con riguardo, attenzionati, insomma, ecco. E quindi procederemo a breve in questa direzione.
1: Grazie mille a Gianluigi Camossi e sicuramente ci sarà modo di tornare a parlarne in futuro. A presto.
2: Grazie a lei, buongiorno. Ciao.
3: Check out. Il mio amico è nella trappola, non posso biasimare.
0: Il mio amico, lui è Nois Narcos. Ascoltiamo questo brano che ci accompagna alla radio giornale delle 17:20. Nois Narcos sul palco della festa di Radio Onda d'Urto domani sera, giovedì 6 di

0: Azioni importanti per il concerto di Caparezza alla festa di Radio Onda d'Urto, giovedì 13 agosto 2026. La sera del concerto di Caparezza, i cancelli dell'ingresso della festa di Radio Onda d'Urto di via Magnolini, lato fermata della metropolitana Sant'Eufemio Buffalora, saranno aperti dalle ore 18 solo per chi è in possesso della prevendita online. Tra le ore 18 e le ore 19 potranno quindi accedere, solo dall'ingresso di via Magnolini, solamente coloro che hanno acquistato il biglietto in prevendita online. Invitiamo chi è in possesso di prevendita e ne abbia la possibilità di arrivare in quella fascia oraria. Dalle ore 19 saranno aperti entrambi gli ingressi della festa di Radio Onda d'Urto, su via Magnolini e via Buffalora, a chi è in possesso della prevendita e a chi intende acquistare il biglietto direttamente all'ingresso la sera del concerto. Non è consentito introdurre vetro. All'interno dell'area è presente una zona rialzata e accessibile per le persone con disabilità e che non possono assistere in piedi allo spettacolo. Si trova al lato del mixer in zona palco ed è riservata fino a esaurimento posti esclusivamente a persone con disabilità. Per garantire a tutte e tutti di godersi concerto in sicurezza e trascorrere una bella serata alla festa di Radio Onda d'Urto, invitiamo a seguire i nostri canali social e la sera del concerto ascoltare la diretta di Radio Onda d'Urto e le indicazioni di volontari e volontari della festa. Tutte le informazioni per il programma, i concerti o come raggiungere la festa anche con i mezzi pubblici le trovate sul sito www.festaradio.org. I call me books in my life. La presa non molla mai, mai, mai, mai.
1: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Le 17:22 minuti, Radio Onda d'Urto. Aggiornamento con le notizie, al via questa sera, mercoledì 5 agosto, la festa di Radio Onda d'Urto. Alle 19 aprono i cancelli in via Serenissima, l'inizio di 18 serate di musica, dibattiti, enogastronomia, libri, socialità. Questa sera sul palco principale i Sic Tambur, che saranno aperti dai bresciani Cara a Calma. Lo spazio dibattiti, il dibattito sull'antifascismo in ricordo di Renato Biagetti, in libreria sempre alle 19:30 la presentazione di San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo. Alle 21 il laboratorio per bimbi e bimbe nello spazio Siamo Gatti, dopo la mezzanotte concerti e DJ set nelle tende Pacianca, Ciringhito e Tenda Blu. Per saperne di più sugli oltre 200 eventi in programma alla festa, sul trasporto pubblico, sulla raccolta differenziata e sull'acqua gratuita, tutte le informazioni le trovi su festaradio.org. E veniamo alle notizie. Secondo le proiezioni della desk della CNN, Abdul El Sayed otterrà la candidatura democratica per il Senato USA in Michigan, regalando ai progressisti un'importante vittoria in una primaria decisiva. Il candidato dell'ala progressista Dem ha sconfitto la deputata Haley Stevens. E Donald Trump è entrato a gamba tesa nelle primarie democratiche con la vittoria appunto del candidato socialista. Parla di elezioni truccate, attaccando in vista delle midterm di novembre. La contea di Wayne in Michigan è una delle aree elettorali più corrotte degli Stati Uniti, se non del mondo intero. Roba da terzo mondo, ha scritto il presidente in un post su Truth mentre era ancora in corso il conteggio dei voti. Andiamo a Londra, e di 4 uomini feriti il bilancio aggiornato di un accoltellamento plurimo avvenuto oggi nel cuore turistico di Londra, nella zona di Covent Garden. Lo precisa Scotland Yard, aggiungendo che la sospetta assalitrice è una donna di 47 anni, arrestata nell'immediatezza dei fatti con le accuse di aggressione e possesso di arma offensiva. I feriti sono tutti di sesso maschile, hanno 34, 39, 42 e 52 anni e sono stati soccorsi sul posto. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica. La polizia portoghese ha sequestrato circa 5 tonnellate di cocaina a bordo di una nave porta container in alto mare e ha effettuato 3 arresti. La nave, proveniente da un paese latinoamericano non specificato, è stata abbordata a 640 miglia nautiche da Lisbona. Sono 528 i minori entrati in massa via terra e via mare a Ceuta nell'ondata migratoria della scorsa settimana, identificati dalla polizia e inserita nei centri di accoglienza, a indicarlo il delegato del governo della città autonoma. Caso Fakir, il 10 agosto in un laboratorio dei RIS di Roma sarà acquisita la coppia forense della bodycam di uno dei 2 agenti intervenuta la mattina del 19 luglio per immobilizzare Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto nel corso di un'azione di polizia in via Svevo al Pilastro a Bologna. A disporre l'accertamento è la procura, che indaga nell'ambito di un fascicolo per omicidio colposo aperto a modello 45 bis, che coinvolge i 2 poliziotti e i 4 operatori della Croce Rossa che erano presenti. La bodycam è di proprietà del capo pattuglia, che l'ha accesa prima dell'intervento con il collega.
È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni, trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento di via Paisiello a Torino. Il 45enne è accusato dalla procura di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Ennesimo omicidio sul lavoro in Italia, un operaio di 44 anni è morto questa mattina all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara, in provincia di Massa Carrara. L'uomo è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo. Chiudiamo andando in Libano. L'esercito israeliano ha affermato di aver iniziato nuovi attacchi nel Libano meridionale. Secondo fonti dell'IDF sarebbe una risposta a una violazione del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. È tutto per quanto riguarda il giornale radio. Adesso l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi storia di classe, poi la linea allo studio esterno, cosiddetto acquario di Radio Onda d'Urto, che trasmette

Serenissima a Brescia, una parte della redazione si trasferirà presso l'area feste all'interno dell'acquario, lo studio mobile posizionato nei pressi del palco principale da cui Radio Onda d'Urto realizzerà dal 5 al 22 agosto interviste ad artisti e artiste, oltre che trasmettere il programma della serata, le voci di volontari e volontarie e del pubblico presente. Quest'anno due grandi e offerte assenze all'interno dell'acquario, quelle di Jean-Luc Stott e Titta Colleoni, storiche voci durante la festa di Radio Onda d'Urto e non solo, a cui andrà il nostro ricordo ogni sera. Per quanto riguarda la programmazione, dalle 8.30 speciale gruppo musicale del giorno che si esibirà sul palco principale, alle 9.30 la trasmissione dell'acquario che è stata realizzata in diretta la sera precedente, alle 10.30 la rassegna stampa nazionale, alle 11.15 la rassegna stampa locale, alle 12 gli approfondimenti, alle 13 il giornale Radio Flash, l'agenda dei comunicati e storia di classe. I pomeriggi, esclusi il sabato e la domenica, alle 13.30 la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri di Laura Pescatori, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il giornale Radio Flash, alle 16.05 lo spazio approfondimenti, alle 17.20 il giornale radio, l'agenda e storia di classe, dalle 17.35 la diretta dall'acquario, lo studio mobile alla festa di Radio Onda d'Urto. E per quanto riguarda questo primo giorno di festa, ricordiamo in apertura sul palco principale Cara Calma, band alt rock bresciana attiva dal 2016, e a seguire il live alle 21.30 di Sic Tamburo, apertura Cancelli dalle 19, dalle ore 20 sottoscrizione per Radio Onda d'Urto di 5 euro. Allo spazio dibattiti alle 19.30 2006-2026, 20 anni senza Renato, 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, la presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, lo speciale Antifa in Zin, una coedizione di Cronache Ribelli e Frank Comics. Intervengono R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Gallinoni del Centro Sociale Acrobax di Roma, Cronache Ribelli, Antifa in Zin, i compagni di Dax, la campagna Friol Antifa Modera, Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto. Alla libreria del Gatto Neo alle 19.30 San Luigi, come rispondere alla violenza del capitalismo di Nicolas Framont, presentato da Leonardo Bianchi con Nicola Montagna, il gesto di Luigi Mangione, da cronaca eclatante a fenomeno mediatico, disegna un ritratto della nostra epoca. Alle 23.55, sempre presso la libreria, risonanze berlinesi con l'autore Carmelo Leotta, le vicende di un musicista bresciano entrato nella collettiva risonanza di Berlino, dedicata a Jean-Luc Stott. Presso Siamo Gatti, lo spazio bimbi alle 21, gli animali di Siamo Gatti, piatti di carta, colori e tanta fantasia per creare animali veri o immaginari e dare vita alla coloratissima tribù di Siamo Gatti. Poi alle 23.45 al Ciringuito Zambo Super Pizza, musica ska in tenda blu de Cleopatras Rock più Pulsa Music Selector Electro Dance, e alla Pacianca sempre alle 23.45 Limbo con Margito e Petro Lute Dance All Tribal Vibes. Festa di Radio Onda d'Urto in via Serenissima dal 5 al 22 di agosto si parte questa sera.
Ricordiamo anche gli appuntamenti all'Eden d'estate, il cinema al museo presso il Museo di Santa Giulia in via Musei 81A

0: Brescia, questa sera la proiezione alle 21:15 del film L'Attachment, la tenerezza. Mentre presso l'arena del centro, alle scuole Calini in via Nino Bixio, alle 21:30, proiezione del film Il bene comune. Ed è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto, redazione chiocciola radioondadurto.org, il nostro indirizzo di posta elettronica per i vostri comunicati.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: 5 agosto del 1860 è domenica. Il popolo di Bronte, un paese siciliano sulle pendici dell'Etna, è in armi e si prepara a resistere. La rivolta per la distribuzione della terra era scoppiata nei giorni precedenti. Nella zona erano presenti latifondi di proprietà del feudo Nelson. Lo sbarco dei mille di Garibaldi aveva acceso le speranze del popolo, non solo per una liberazione dalla tirannide dei Borboni, ma anche per un riscatto sociale dalla miseria. Il 2 giugno Garibaldi con un decreto aveva promesso la tanto attesa divisione delle terre demaniali e in diversi paesi le masse contadine sono in fermento, come a Biancavilla, Corleone, Altavilla e in molti altri paesi, chiedendo la distribuzione anche delle terre dei latifondisti.
1: Quindi il 31 luglio a Bronte si svolge una grande manifestazione popolare. I capi popolo contadini decidono l'insurrezione assumendo in autonomia questa decisione. La sera del 1 agosto l'unica compagnia della Guardia Nazionale formata dai popolani occupa posti nevralgici intorno al paese. La mattina del 2 il popolo insorge e reclama anche la divisione dei beni del comune. Alcuni esponenti della borghesia favorevoli alle istanze popolari, come l'avvocato Nicolò Lombardo e il dottor Luigi Saitta, cercano di calmare la folla senza riuscirci. In tarda serata, al suono delle campane, contadini, carbonai e pastori assaltano le case dei proprietari prelevandone i beni e incendiano il teatro, l'archivio del comune, l'ufficio postale e una ventina di abitazioni dei ricchi del paese. 9 proprietari terrieri vengono uccisi, altri fuggono. Il giorno successivo il popolo acclama l'avvocato Lombardo come sindaco e il dottor Saitta presidente del consiglio, nonostante entrambi non fossero d'accordo con la rivolta. Il 4 arriva da Catania il questore con 80 uomini della Guardia Nazionale, che però, arrivati in paese, fraternizzano con gli insorti. Vengono arrestati e processati in piazza altri 7 proprietari e impiegati, anche un prete. La folla condanna a morte 3 di loro.
0: Il 5 agosto, come detto, gli insorti si aspettano un attacco. Viene avvistata una compagnia di soldati provenienti da Catania, comandati dal colonnello Poulet, che era stato uno dei capi dell'insurrezione di Catania. L'avvocato Lombardo e il dottor Saitta gli si fanno incontro, invocando la pace. Poulet non attacca. Alcuni capi popolo però non vogliono i soldati e vorrebbero fermare il loro ingresso in paese. Interviene anche un sacerdote, che convince gli insorti che la truppa è venuta per riportare la pace. In paese i rivoltosi si mescolano con i soldati, anch'essi popolani e contadini, e si festeggia anche il colonnello Poulet. Ma il 6 agosto viene effettuato il disarmo degli insorti, come richiesto da Lombardo e Saitta. Alcuni capi popolo si danno alla macchia, presagendo cosa sarebbe accaduto.
1: Infatti, la sera del 6 agosto entra in paese il generale Nino Bixio al comando di 2 battaglioni di garibaldini. Si scatena quindi la vendetta di classe dei proprietari. Una commissione di guerra condanna a morte 4 contadini e l'avvocato Lombardo, che non era responsabile della rivolta ed aveva cercato di fare il mediatore. Poi, in un successivo processo, la Corte di Assise di Catania comminerà l'ergastolo a 37 popolani, mentre 316 saranno incarcerati.
0: Dal film Bronte, cronaca di un massacro che i libri di storia non hanno raccontato. 1971, regia di Florestano Vancini.
2: È proprio questa la cosa più intollerabile, la sua passività, la sua condiscendenza verso questa banda di malfattori. Il fatto che lei è siciliano non serve a scusarla.
3: Io non ho niente di cui dovermi scusare e non mi vergogno del popolo di Bronte. Come siciliano non me ne vergogno, anche se come uomo piango la strage e la violenza a cui si è abbandonato.
2: Non ha operato un arresto, non ha requisito un'arma. Che cosa ha fatto da quando è qui?
3: È bastata la sola nostra presenza perché nel paese cessassero tutti i disordini.
2: La vostra presenza! Colonnello Poulet, soltanto dando un esempio terribile si può estirpare il bubbone della rivolta che si va estendendo in tutti i paesi del catanese. La vostra presenza! E intanto lei non ha impedito che la canaglia mettesse le mani sulle carte del municipio.
3: Era per le loro terre, generale.
2: Non siamo venuti in Sicilia per ritoccare i confini delle proprietà sulle mappe catastali. Ci penseranno i futuri governi, quando e se ne avranno voglia. Noi siamo qui di passaggio. Il nostro compito è di lasciare alle spalle province ordinate e fedeli al nuovo Stato. E andare avanti, fino a Napoli e oltre. È questo il corso della storia. O crede che le beghe contadine possano costringermi a rimanere in questo deserto mentre Garibaldi si prepara a sbarcare in Calabria e liberare il meridione? Raduni i suoi uomini e torni a Catania. Si metta a disposizione del governatore. Non c'è altro. Lei si rechi immediatamente a Catania e porti qui la commissione speciale di guerra entro domani sera. Vada! Lei si rechi al comando di brigata. Quattro battaglioni devono marciare entro stasera sui comuni di Randazzo, Regalbuto, Francavilla e Lingua Gossa. Anche qui si minacciano tumulti, ruberie, violenze. Vada! Formi 12 trappelli e proceda all'ispezione delle case e agli arresti. 50, 100, 150, 1000, anche tutto il paese. Entro domani chi ha avuto anche solo l'intenzione di torcere un capello deve essere in carcere. Arrestate chiunque si trovi per le vie, fucilate sul luogo chi resiste.
0: La repressione di Bronte segna definitivamente la scelta di Garibaldi di schierarsi contro la rivoluzione sociale in nome del mantenimento dell'ordine e dell'alleanza antiborbonica con i proprietari e i borghesi dell'isola e per non compromettere i rapporti con l'Inghilterra rappresentati in loco dagli eredi.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Pesca al filo i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

0: baciami dovrai.
1: Vabbè, allora sono le ore 17 e 47 minuti. Siamo nel nuovissimo studio esterno Stot Colleoni per questo primo giorno della 34esima festa di Radio Andradurto.

0: e così iniziamo.
1: E già ci siamo giocati metà degli ascoltatori.
0: E già ci siamo giocati metà degli ascoltatori, esatto. Allora, nuovo anno, nuova festa, nuovo acquario. Iniziamo subito dicendo che sarà molto difficile quest'anno, ma noi ce la metteremo tutta, perché siamo privi del capitano, e non sto parlando di Franco Baresi, ma sto parlando del nostro Jean-Luc e del vice capitano,
1: sì,
0: del Titta. Quindi se verrete alla festa, e verrete alla festa,
1: perché, quando verrete alla festa,
0: perché ricordiamo che la festa va vissuta, non fatevela raccontare, capirete perché il nuovo acquario, diciamo, abbiamo deciso di tributare come si deve la figura di Gian e la figura del Titta,
1: due giganti,
0: due mega giganti che, come ben sapete, ci hanno lasciato, e quindi ci tocca fare il lavoro sporco a noi, ma sappiamo bene che quando il gioco si fa duro, le dure e i duri cominciano a giocare. Ok, quindi, beh, come state? Come è andata? Come è andato questo periodo?
1: Mancava questo posto, questa sensazione, questo ambiente, questo, si può dire acquario un'ultima volta?
0: Sì, certo.
1: Nonostante non sia più il nome, non è mai stato il nome.
0: Sapete che ho scoperto chi ha iniziato a chiamarlo acquario?
1: Quindi c'è un'origine, c'è una origin story.
0: È il re Tarantola.
1: Grande.
0: Il re Tarantola, Manuel, ha iniziato lui a dire: oh, l'acquario, mi sembra di vedere i pesci dentro e da fuori. Col suo accento, ovviamente, non l'ha detto così. Re Tarantola, che tra l'altro, se non sbaglio, con gli asma sarà al Ciringhito. Ma
1: hai già detto Ciringhito, comunque.
2: Hai già detto Ciringhito, vai.
0: Primo.
1: In soli tre minuti.
0: Primo.
1: Perfetto.
0: Ok. Vabbè, raga, che bello comunque essere qui con voi.
2: Sì, lunedì 17 agosto.
0: Esatto. E noi ce li perderemo, perché noi ci perdiamo tutti i concerti.
2: Ovviamente. Siamo qua, certo.
0: Nelle tende, perché saremo qui in diretta.
1: No, mi sacrificherò per la causa, sì, probabilmente.
0: Tu potrai fare l'inviato al Ciringhito. E due.
1: E Ciringhito. E tre.
0: Ok. Però io vorrei già subito dare spazio al primo ospite di oggi.
1: Che così subito?
0: Sì, perché abbiamo di che parlare. Praticamente, quando abbiamo fatto la il primo mega pop club a dicembre per Jean-Luc, abbiamo, grazie alla super mega sbatta di Dario, Aldino, Giore Medio, insomma tutti i tecnici che gravitano attorno alla radio, al magazzino 47, ma anche alla festa della radio, siamo riusciti a registrare tutto il concerto su tracce separate. Tecnicamente cosa vuol dire? Che praticamente poi, se tu hai questi file, puoi portarli in studio, e in studio un bravo tecnico può lavorarci e cavarne fuori qualcosa di ascoltabile, che non sia, perché ovviamente registrare un live così poi non si sente mai benissimo, no? Perché i suoni sono fatti per essere ascoltati dal pubblico, poi non è detto che in registrazione, cioè di solito c'è la voce altissima, le chitarre che non si sentono perché c'è l'amplificatore a stralto, quindi le tieni basse nel mix.
1: La gente che urla sotto.
0: La gente che urla, esatto. E quindi questo bravo ragazzo di Suisio ha detto: ma sì, dammi tutto, che poi io faccio uscire un disco. Ciao Matteo.
3: Ciao a tutti.
0: Allora, quindi praticamente noi gli abbiamo mandato un giga e giga di roba. Grazie Giore Medio e grazie Dario, che si sono sbattuti a fare tutta questa, e lui si è messo a lavorare, perché tu hai uno studio e non è, cioè ne abbiamo già parlato, però se vogliamo riparliamone.
3: Sì, dai.
0: Anche perché sono cambiate un po' di cose nel frattempo.
3: Molte cose. Lo studio adesso si chiama Casa Titta, vi ricorda qualcosa?
0: Sì.
1: Ho già sentito
0: sì.
1: Nominare.
3: Dici?
0: Sì. E quindi tu in questo nuovo studio Casa Titta ti sei messo a lavorare, stai ancora lavorando.
3: Sì, perché è lunghissimo.
0: Ti sei preso una bella gatta.
3: Sono ore e ore di materiale.
0: Sì.
3: Poi c'è da pulire tutto, è bello complicato, infatti vi ho portato un frammento di 7 minuti.
0: Un frammento?
3: Ottavia Brown.
0: Di Ottavia Brown. Come sta andando? Com'è stato, tra l'altro, riascoltare il materiale così? Perché vabbè, devi lavorarci,
3: però... Me lo aspettavo peggio.
0: Ah.
3: Perché, come hai detto te prima, con la tua premessa... I suoni possono essere sporchi, i rientri, ogni tanto c'è qualche Larsen che parte, lo vai a pulire, diciamo che è una bella impresa, però sono contento, felicissimo e orgoglioso di farlo, perché lo devo a queste due persone che rappresentano adesso questo studio, ma hanno rappresentato per noi tutti tantissimo, per me troppo.
0: Un po' per tutti.
3: Sono stati i miei due mentori.
2: Per tanti e tante è stato così.
0: Assolutamente. Andiamo ad ascoltare subito qualcosa. Magari non ascoltiamo tutti e 7 minuti, però così possiamo iniziare a...
4: Vi lasciamo appunto questi due brani. Questa si chiama Una stanza tutta per me e ci tengo...

0: quindi Ottavio Brown, beh, mi sembra che hai fatto un gran lavoro, Matteo, eh?
1: E dai, mi ci ho dedicato del tempo.
0: E quindi poi quando finirai con calma di lavorare,
1: te lo porto.
0: Uscirà una sorta di album.
1: Questa sì, l'idea è quella di quella cosa che parlavamo ieri.
0: Certo, quindi restate sintonizzati e sintonizzate perché avremo presto notizie da Matteo. E per il resto lo studio stai lavorando, hai appena cambiato tutto.
1: Sì, ho cambiato, stravolto tutto.
0: Anche sede hai cambiato?
1: Sì, ho cambiato la sede, purtroppo mi sono spostato da Suisio e ho diviso una parte a Bergamo e poi una parte in villa da me.
0: Matteo, io ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi.
0: Resta qua nei paraggi, sì, che poi ne parliamo ancora. Ma è arrivato a trovarci il secondo ospite di oggi, che è fresco fresco di soundcheck, perché stasera fresco caldo di soundcheck, possiamo dire,
2: ecco, esatto,
0: esatto.
2: Una roba da svenimento.
0: Stasera apriranno il concerto sul palco principale in Caracalma e poi avremo i Sic Tamburo e c'è qui Gianmaria, eccoci qua.
3: Ciao ragazzi, ciao.
0: Allora,
3: ciao,
0: che ciao. Bello poterti intervistare live e non per telefono come abbiamo fatto.
3: Però 2 anni fa l'abbiamo fatto qua dentro.
0: Sì. Per rifarlo.
3: Allora, rifarlo è sempre bello.
0: Allora, sì, com'è andata? A parte la temperatura devastante.
3: Beh, dai, devo dire, dai, bene quest'anno, particolarmente bene tutto. Cioè, a parte la temperatura di quest'estate, che credo che da quando ho iniziato a suonare, e sono tanti anni fa, io non mi ricordo un'estate così indegna, perché la chiamerei indegna proprio.
0: No, è proprio...
3: Cioè, roba da andare fuori, cioè. Sì. Però dai, teniamo ancora botta, dai.
0: Decisamente.
4: Beh, io parlerei del nuovo album, visto che è bellissimo.
3: Ti ringrazio.
4: Questo focus sulla salute mentale, in cui troviamo sia la tua esperienza personale, ma anche una prospettiva, no? Uno specchio sui problemi legati anche alla società attuale. Quindi se ci parli anche di questo nuovo lavoro.
3: Sì, allora, innanzitutto, come fai notare tu, l'esperienza personale è sempre il primo pallino di quello che succede nella società, quindi è sempre importante tirarla fuori, perché non è mai solo personale, cioè è personale solo nella parte soggettiva, ma in realtà c'è un'incidenza di queste cose talmente potente che non parlarne, ed è quello che succede purtroppo, perché la malattia mentale fa paura e quindi la gente si allontana, sarebbe una cosa veramente importante. Con questo disco è successo proprio questo, ho dovuto in qualche modo, volente o torto collo, affrontare un viaggio dentro quello che è, cioè è una malattia mentale, la demenza, e purtroppo è una roba veramente brutta, una roba veramente forte, da cui io stesso sono sempre stato lontano, perché da buon ipocondriaco mi ha sempre fatto paura. Quando sei costretto, per ragioni che adesso non sto qui a spiegare, comunque quando una persona vicina a te deve affrontare quel percorso, comunque quel percorso in qualche modo devi affrontarlo anche tu, e quando lo guardi da vicino e capisci cosa c'è dietro, non puoi far finta di niente. Cioè, quindi mi è venuto spontaneo di mettere in piedi un lavoro che parlasse di questo viaggio che ho dovuto affrontare, con tutte le sue sfaccettature, con tutte le sue alternanze, perché è un mondo dove ti trovi della serenità alcune volte, della paura incredibile, della mancanza di lucidità totale, del buio, del terrore, della confusione, e tutte queste cose in qualche modo ho cercato di metterle dentro l'album dei Sic Tamburo. Spero di esserci riuscito, dai, insomma.
4: È stato terapeutico, liberatorio per
3: sì,
4: te?
3: Sì, sì, cioè, guarda, io sono uno che per scrivere ha bisogno di queste cose qui. Tutto quello che ho scritto, ma dagli inizi, ancora prima con i Prosa Più, in qualche modo con i Prosa Più in maniera più leggera, con i Sic Tamburo in maniera un po' più impegnata, diciamo, però tutto quello che è stato scritto è sempre in qualche modo arrivato da situazioni che mi avevano colpito talmente tanto che ho avuto il bisogno di scriverne, e ogni volta che l'ho fatto mi sono reso conto che era la prima terapia per me. Cioè, è stata come ogni volta è quasi una sorta di grande seduta psicanalitica che prima di tutto mi aiuta a me ad accettare quella roba lì, perché quando accetti già hai risolto metà dei problemi. E poi io spero, chiaro, non sono così così come si può dire, non mi vanto così tanto di poter arrivare agli altri, ma io spero che dentro di me, nel mio piccolo, possa, queste cose possano arrivare agli altri, perché c'è bisogno che arrivino gli altri, perché quelle, le cose di cui la gente ha paura non possono rimanere nascoste.
4: Certo, infatti a tal proposito ti chiedo quanto è importante secondo te, dal tuo punto di vista, portare all'attenzione tematiche di questo tipo anche attraverso la musica, che è una grandissima cassa di risonanza.
3: Ma io credo che sia fondamentale. Allora, io credo che non tutti si sentano non a tutti viene spontaneo farlo, e quindi non c'è da biasimare, però a quelli che viene spontaneo farlo credo che sia veramente importante spingere, perché certe cose, quelle di cui la gente ha paura, ma di cui io stesso ho sempre avuto paura, cioè da cui la gente si allontana sempre, non possono rimanere lì, perché per esempio nel caso la malattia mentale non può rimanere nascosta, perché chi deve affrontare quel percorso è lasciato veramente solo, ed è uno dei percorsi più duri e difficili che la vita ci può prospettare. Non si può lasciare la gente da sola.
4: Il set di stasera sul palco, oltre chiaramente brani tratti dall'album di cui abbiamo parlato, ci saranno sorprese?
3: Ma allora, diciamo che con questo tour, Mexican Tour, c'è un misto di tutti i dischi che abbiamo fatto, quindi dal primo fino all'ultimo c'è un mix di tutto, quindi cioè, credo che sia veramente un concerto molto completo. Ovvio che c'è un occhio particolare all'ultimo album, Demenzia, per ovvie ragioni, però c'è un mix di tutto veramente. Anzi, c'è un mix di tutti i dischi dei Sic Tamburo, ma non solo, dai, però quello lo vedrete stasera.
4: Lasciamo la suspense, Simo,
0: esatto. Sì, direi di sì, anche perché sennò spoileriamo
4: subito, togliamo il gusto poi.
0: Esatto. Ma l'album come sta andando?
3: Bene, bene, i concerti, da quest'anno devo dire è andato tutto particolarmente bene, più del solito, e noi ci siamo anche un po' meravigliati, perché comunque tirare fuori un album così è in qualche modo difficile, perché comunque inizialmente avevamo pensato, vabbè dai, comunque noi ci sentiamo di fare una roba del genere, poi se funziona meglio per noi, se non funziona comunque abbiamo fatto quello che ci sentivamo. In realtà è stato preso veramente bene, e credo più di ogni altro album di Sic Tamburo quando siamo partiti, quindi non ci lamentiamo. Dai.
0: E direi che è un ottimo risultato, perché è l'ottavo album.
3: Sì,
0: e
3: no, dopo lo dici tu perché se non mi ricordo.
0: No, dopo otto album avere ancora questa carica non è da tutti.
3: No, è anche buono, dai, veramente.
0: Assolutamente.
3: Sì. Ma infatti noi siamo contenti, dai.
4: In che vesti vi ritroviamo in questo nuovo lavoro rispetto ai precedenti, visto che parlavamo che è l'ottavo?
3: Ma allora c'è sempre quello spirito iniziale, voglio dire, no? Il nostro spirito è quello sempre, è sempre stato quello di fare quello che ci siamo sentiti di fare e seguire le cose che ci hanno colpito in maniera particolare, come in questo caso è stata la malattia mentale, cioè le cose che ti colpiscono dentro veramente è sempre stata la nostra linea. Non abbiamo mai cercato di fare qualcosa perché sembrava poter funzionare più delle altre. Abbiamo sempre fatto quello che abbiamo voluto, e credo che la bandiera del Sic Tamburo è proprio questa: continuare a fare quello che ci piace, sempre con la speranza che le cose vengano apprezzate anche dagli altri. Però non è la discriminante è fare quello che ci piace, e anche questa sera siamo qui a fare la cosa che ci piace di più, che è scrivere musica prima di tutto, che è veramente, come dicevi tu prima, la cosa più terapeutica del mondo, e poi salire su un palco e vedere la gente sotto, perché questo non lo cambierei con niente proprio.
4: Ci credo. A livello invece di gestione di tempistica, quest'album qua quanto tempo ha preso?
3: Beh, allora fammi pensare, un po' di mesi li ha presi. Allora, un paio di pezzi c'erano già in cantiere, perché comunque un paio di pezzi almeno che in qualche modo ho scoperto mentre facevo il disco, che potevano rientrare dentro questo disco in maniera così perfetta. Due pezzi che avrei sempre voluto far entrare, ma non era il momento giusto, questa volta sono rientrati. Però tutti gli altri sono brani che comunque sono nati in questo periodo, e comunque quei 6-8 mesi ci sono voluti, se non anche di più ci sono voluti, diciamo.
4: Insomma, album che ricordiamo uscito per la Tempesta Dischi a gennaio. Ti chiedo se siete già al lavoro anche solo mentalmente per del materiale nuovo.
3: Allora no, perché veramente quest'anno non ci siamo fermati mai, però onestamente io in cantiere nel mio studio ho sempre tanta di quella roba che idee ce ne ho già veramente tante, però non mai lavorate con lo specifico intento di pensare al prossimo. C'è del materiale, forse potrà rientrare, forse no, vedremo.
4: Adesso
3: stiamo pensando a quello che stiamo facendo, perché veramente siamo in giro, non ci fermiamo mai in questo periodo, veramente. Bene così, eh?
4: Certo.
0: Gian Maria, prima di salutarci ti volevo chiedere se hai voglia di farci un jingle, tipo ciao, sono Gian Maria di Sictamburo, state ascoltando Radio Onda d'Urto, così io lo registro e poi lo usiamo.
4: Bello!
3: Sono uno bravissimo, ma ci tento.
0: Vai.
3: Se faccio una figura di M me la fai rifare, ok. Dimmi tu quando andare.
0: Vai.
3: Ciao, sono Gian Maria del Sictamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto e stasera suoniamo qui al Festival di Radio Onda d'Urto, venite perché come sempre ci divertiamo.
0: Grande, grazie mille Gian Maria.
3: Grazie a voi ragazzi, vi voglio bene.
0: Grazie, ciao.
3: Grazie mille ragazzi.

0: quindi mi gira sempre la testa, si apre così l'album Dementia dei Sic Tamburo. Abbiamo appena avuto qui ospite Gianmaria. Boh, non so, io gli voglio bene, proprio un...
1: meraviglioso, sì, mano, disponibile. Mi è piaciuto molto il discorso poi che ha fatto di lavorazione dietro il disco, che comunque ha proprio un vero e proprio concept non indifferente, perché portare l'attenzione a tematiche importanti come la salute mentale non è una cosa da poco.
0: Non è una cosa da poco, è una cosa sicuramente tutto fuorché commerciale.
1: Assolutamente.
0: Perché diciamo che ti stai tirando la zappa sui piedi, se
1: sì.
0: vuoi fare un percorso di un certo tipo, e poi non è semplice farlo in una in maniera, diciamo, bella, non so, bello è brutto dirlo, però credibile,
1: come fanno
0: e
1: loro.
0: Non scadere nei cliché,
1: sì, sì.
0: Cioè si vede che c'è una ricerca dietro e non è una cosa che fanno per seguire
1: le mode. Ma poi anche il fatto di mettersi a nudo, raccontare anche la propria esperienza personale, anche questa è un valore aggiunto.
0: Sicuramente. Quindi Sic Tamburo, piatto forte di questa sera, dico piatto perché c'è appena arrivato il menù di stasera, io ho già fame da un'ora, piatto forte della serata sul palco principale. Prima di loro ci saranno i Caracalma, una realtà bresciana che ben conosciamo e che speriamo di avere qui, tra l'altro. Hanno fatto uscire un nuovo singolo, giusto?
1: Sì, un nuovo singolo che si intitola Microonde, mi pare uscito proprio questa primavera, maggio.
0: E ce l'andiamo a ascoltare.

0: E quindi microonde e Cara Calma avranno l'onere e l'onore di aprire il concerto di stasera sul palco principale. Ma la festa di Radio Onda d'Urto non è solo musica, come ben sapete, e abbiamo qui gli ospiti che saranno allo spazio dibattiti dalle ore 19:30 per questa serata 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista. Ci sarà la presentazione di un'edizione speciale di Storie per Renato, speciale antifanzine, una coedizione di Cronache Ribelli e Free Ink Comics, uscita proprio quest'anno. Allora, chi ci vuole raccontare che cosa succederà allo spazio dibattiti? Chi vuole partire di voi?
1: Molto vicino. Ciao a tutti e di nuovo ascoltate la mia voce. Ieri è stato già un onore per me, un piacere fare una corrispondenza da Roma e siamo qui, siamo arrivati a Brescia finalmente alla festa per la prima presentazione di Storie per Renato, questo progetto editoriale che, come dicevi tu appunto, Cronache Ribelli e Antifanzine hanno deciso di dedicare a questi 20 anni senza Renato, nel nome di Renato, questi 20 anni in cui appunto abbiamo incrociato tante storie. Quella di Renato si è fusa con tante altre storie che abbiamo voluto raccontare attraverso questo progetto editoriale. Presenteremo questo libro, è la prima presentazione che si fa, quindi per noi è un piacere farla proprio qui in apertura alla festa di Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto che in questi anni è sempre stata al fianco della storia di Renato sin dai primissimi momenti. Ancora ricordiamo le prime corrispondenze fatte proprio nelle giornate del 27-28 agosto del 2006, quando ci raggiunse la notizia dell'aggressione e poi morte di Renato per mano fascista.
0: Allora, questa fanzine è illustrata da...
1: Allora, a questo punto passiamo la parola a chi ne ha curato,
0: tutto
1: il lavoro di redazione e sta molto meglio di me raccontare.
2: Eccoci qua, grazie dell'invito. Un saluto a tutti e a tutte. Allora, in realtà non è una fanzine, ma è un vero e proprio libro che è stato edito da tre realtà indipendenti che sono Cronache Ribelli, Antifanzine e Tekio Kairos. Quindi quest'anno, dopo 20 anni, abbiamo deciso un po' di allargare insomma il circuito. Abbiamo fatto già due pubblicazioni dopo la morte di Renato, perché c'è un filo rosso in realtà che lega tutti questi 20 anni, che è la necessità di raccontare la storia di Renato sin dall'inizio, da subito, quando insomma abbiamo dovuto dire a chiare lettere che quella non era una rissa fra balordi, ma un vero e proprio agguato fascista. E quindi dall'anno successivo abbiamo creato un piccolo fumetto con Zero Calcare, che si chiamava appunto La politica non c'entra niente, che serviva un po' come scusa per partecipare, andare nelle scuole, insomma, e raccontare quello che era successo a Renato e raccontare la verità di quei giorni, di quei fatti. Dopo 10 anni abbiamo ripetuto, allargandoci ancora di più, facendo un progetto ancora più grande, con un fumetto che si chiama Prossima fermata, in cui sia io che Michele abbiamo scritto e disegnato il fumetto, ma in realtà era un lavoro corale in quel fumetto che è edito e ristampato di nuovo quest'anno da Cronache Ribelli. C'erano anche tante altre storie, altri racconti e testimonianze sia dei parenti, degli amici, dei compagni, delle compagne di Renato, e a volte anche con una presa parola pubblica di chi quel giorno lì purtroppo, quella notte lì purtroppo c'era. Quindi è stato un grande lavoro anche di testimonianze e di ricordo, e ci è servito anche in quell'occasione per andare in giro per le scuole in tutta Italia a raccontare di nuovo la storia di Renato. Quest'anno abbiamo voluto ancora di più allargarci, sono passati purtroppo 20 anni da quella fatidica notte, e quindi abbiamo detto: ma perché non proviamo a sentire, insomma, a collaborare con chi queste cose le fa già, quindi appunto case editrici come Cronache Ribelli o altre esperienze editoriali indipendenti appunto come Antifanzine e Tekio Kairos. Quindi è stato diciamo un lavoro anche questa volta corale, anche più professionale se vogliamo, e hanno partecipato una trentina di illustratori e illustratrici fumettisti all'interno di questo fumetto. In più ci sono anche una decina di interventi scritti che servono un po' per raccontare ancora meglio diciamo il contesto, perché una delle cose, mi sono dimenticato di dirlo, che unisce un po' tutti questi racconti che abbiamo fatto in questi anni, era la volontà, la voglia, la necessità più che altro di raccontare il contesto in cui è avvenuto l'omicidio di Renato. Non è avvenuto per caso, erano anni difficili, complicati, e probabilmente stiamo tornando a quegli anni. Ieri ho rivisto un dossier che avevamo fatto all'epoca e c'era un articolo, se non sbaglio, di Liberazione che raccontava appunto del fatto che tra il 2005 e il 2008 c'erano state almeno più di 200 aggressioni di stampo neofascista, omofobo, eccetera. Quindi attraverso questi fumetti, queste narrazioni, abbiamo voluto raccontare non tanto la storia di Renato, non tanto la persona Renato, quello diciamo è anche nei racconti personali dei familiari, anche delle persone di stati più vicine, ma più che altro il contesto appunto in cui questo omicidio è nato. E così abbiamo voluto fare anche in questa occasione. Dicevo prima, appunto ci sono anche dei contributi scritti che hanno allargato un po' la visione, insomma, e quindi alcuni articoli riguardano dei temi, diciamo il fascismo neofascismo viene declinato in altri ambiti, come quello sulla questione di genere, sulla questione della lotta all'abilismo, sulla questione della decolonizzazione del diritto e così via, e anche degli articoli che prendono in considerazione un po' anche l'autocritica che dobbiamo farci rispetto a questi anni in cui noi abbiamo tentato insomma una lotta, abbiamo approcciato una lotta antifascista. E diciamo che anche questa volta abbiamo pensato moltissimo alla questione delle scuole, quindi ai più giovani. Ci è sembrato giusto quindi riempire questo volume non soltanto di immagini ma anche di scritti, che possono essere l'occasione per tanti e tante, anche giovanissimi, che non conoscono la storia di Renato o non conoscono magari alcune situazioni, come per esempio la storia di Dax, oppure altre storie che vengono raccontate in questo volume, hanno l'occasione invece di sentirle e magari di approfondirle.
3: Benissimo, allora tutto questo sarà dalle 19:30 allo spazio Dibattiti, il primo appuntamento di quest'anno. Noi siamo molto felici che sia proprio questo. Tra l'altro io sto vedendo solo la copertina da qua, non voglio spoilerare niente, però è veramente un bellissimo albo. E poi il fatto che ci siano così tanti illustratori e illustratrici, cioè 30 hai detto, sono veramente tantissimi. Tantissime, cioè vuol dire che nel mondo comunque dell'illustrazione questo è un argomento che è sentito, diciamo. Sì. Perché tutti conoscono Zero Calcare, no? Però non c'è solo Zero Calcare.
2: No, non c'è soltanto, ecco, non c'è, cioè. Allora io dico per fortuna c'è Zero Calcare, che si è speso tantissimo anche per la questione di Renato, lo ricordiamo, così come in tante altre battaglie. Diciamo, noi abbiamo lanciato una call mesi fa, è da novembre che lavoriamo per questo libro e abbiamo accolto tante adesioni. Diciamo, in questo albo troverete persone molto famose come Blue, per esempio, altre meno famose, ma che però hanno partecipato alla creazione dell'immaginario di Renato o di Renoiz, la festa appunto che ci sarà a settembre, poi ne parleremo, che hanno partecipato alla costruzione di quell'immaginario e volevamo che ci fossero, e altri invece, altri professionisti che hanno voluto mettere il loro contributo, che ricordo non è, che ovviamente è gratuito, è fatto col cuore e che da un punto di vista professionale vale il doppio, perché spesso metterci la faccia non è semplice in questo paese. E quindi li ringrazio tutti adesso pubblicamente per la prima volta, ecco.
3: E io ringrazio voi per essere stati qui, ricordiamolo ancora, l'appuntamento è allo Spazio Dibattiti alle 19.30, 2006-2026, 20 anni senza Renato, ovviamente immagino che si potranno acquistare.
2: Sì, assolutamente.
3: Per questa che è la prima presentazione, quindi raga, non la trovate da nessun'altra parte, dovete venire qui alla festa. Grazie ancora, grazie. Beh, buona festa.
4: Grazie.
1: Grazie a voi.

0: Laura, cosa abbiamo ascoltato?
1: Ma dai, meravigliose, eh? Cleopatras, questo featuring con i Meganoidi. Cleopatras che troveremo quando le luci sul palco si spegneranno e andremo in tenda blu.
0: Esatto, andremo in tenda blu. Beh, anche la tenda blu parte col botto, eh?
1: Anch'io parte col botto un sacco, sì.
0: Anche
1: sì,
0: loro
1: sì.
0: Sono fresche di album nuovo.
1: Album nuovo, At Pieces, è uscito

0: è arrivato un redattore di Dissonanze. Ciao Camillo.
1: Ciao a tutte e tutti.
0: Eccoci qua, che bello vedersi in festa, eh?
1: Beh, ormai tutte le sere più o meno. Forse ne salto una per andare a teatro, forse.
0: Ok, beh, perché comunque bisogna restare
1: sul pezzo.
0: Allora, hai visto a proposito di questo, hai visto già qualche appuntamento che ti interessa sul libretto che ti è appena arrivato? Perché è appena arrivato anche a noi.
1: Ma praticamente tutte le sere, non c'è una sera in cui non ci sia motivo di essere qui, che sia per gli incontri, che sia per i libri, che sia per i concerti, ovviamente.
2: Che sia perché siamo belli.
1: Siamo bellissimi.
0: Bellissime e bellissimi. Sì, io un pochino meno, però vabbè, i più belli sono lì nel banner che abbiamo attaccato qua dietro, nel nuovissimo studio esterno Stot con Leoni. Bene Camillo, quindi tu stasera sarai allo Spazio Dibattiti o in libreria?
1: Stasera parto con la libreria.
0: Parti con la libreria. E allora, vogliamo dire cosa succede in libreria?
2: Lo diciamo subito, in libreria del Gatto Nero alle 19.30, la presentazione di San Luigi, come rispondere alla violenza nel capitalismo, di Nicolas Framont, per Edizioni Nero del 2026, presentato da Leonardo Bianchi con Nicola Montagna. Il gesto di Luigi Mangione, da cronaca eclatante a fenomeno mediatico, disegno un ritratto della nostra epoca. Che già direi anche qua si parte con un tema abbastanza importante, sì. Free Luigi, che ricordiamo era bere una birretta con noi quel giorno in cui dicono che stesse facendo quello.
3: Sì, io lo dirò mettendo a rischio la mia relazione, eravamo fuori insieme.
2: Ma c'eri anche tu, stavo bevendo eravamo alla tavolata tutti insieme.
3: Ma c'eravamo
2: insieme.
3: Anche un po' messi in disparte.
2: Sì, mi ricordo.
3: Sì, posso confermare, Free Luigi.
2: Poi, sempre in libreria del Gatto Nero, non dimentichiamoci, alle 23.55 avremo Risonanze Berlinesi, FEN 2024, con l'autore Carmelo Leotta. Le vicende di un musicista bresciano entrato nella collettiva Risonanza di Berlino, dedica a Jean-Luc Stott, naturalmente.
0: Molto bene, molto bene. Va bene, Camillo, allora io ti auguro una buona festa.
1: Ma andrà benissimo, assolutamente.
0: E quando vuoi venire noi siamo qua, tanto fai comunque parte dell'acquario, quindi...
2: Io Camillo spero di rivederti prima della prossima festa, perché ci vediamo più spesso qua che in radio.
3: Volente o nolente, sei legato all'acquario.
0: È vero. Beh, è arrivato anche Nael. Ciao Nael, dopo ti presentiamo qui. Ma è arrivato anche lo Spazio Siamo Gatti. Cosa succede allo Spazio Siamo Gatti, a cui abbiamo rubato una volontaria?
4: Ciao, è vero. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Siamo Gatti ritorna più che mai, presente, attivo, bellissimo quest'anno, ancora di più degli altri anni. Quindi aspetto tutti i bambini e bambine dalle ore 19, quando aprono i cancelli, fino a mezzanotte, e alle ore 21 un laboratorio, e sarà così per ogni sera, alle ore 21 un laboratorio diverso. Questa sera facciamo degli animali. Creiamo gli animali di Siamo Gatti. No, non guardare il libretto. Okay. La serata di stasera non coincide con quello che c'è scritto sul libretto. Problemi tecnici, e quindi è andata così.
0: Vabbè, succede.
4: Stasera facciamo degli animaletti, e il laboratorio a cura nostra di Siamo Gatti, partendo da dei piatti di carta.
0: Bene.
4: Quindi potranno nascere mucche, gatti, cavalli, orsi, ma anche animali di fantasia. Quindi uno può inventarsi un animale incastrando, non so, un naso da maiale, la coda di gatto, le orecchie da topo.
0: Sto guardando una serie Avatar, l'ultimo Avatar di Aang, qualcosa del genere, dove ci sono un sacco di animali mischiati così.
4: Giusto.
0: Sì.
4: Quindi con tanta fantasia e materiale di riciclo. Quasi sempre, non tutto, ma in buona parte cerchiamo di utilizzare materiale di riciclo.
5: È importante questo.
4: Sì, e tantissima fantasia e un po' di lavoro, un po' di divertimento. Faremo una serata, insomma, divertente, come sempre. Poi c'è il pincanello, il ping pong, cioè i bambini sono liberi di giocare come quanto vogliono, non sono obbligati a fare il laboratorio, ovviamente. Abbiamo le costruzioni, abbiamo i dinosauri, abbiamo le macchinine, abbiamo le cucinette, abbiamo di tutto di più, e un angolo adolescenti.
0: Allora sì, posso venire anch'io?
4: Abbiamo creato, non lo so, cosa dici? Allora mi ci metto anch'io.
2: Io vengo per le costruzioni, ovviamente.
4: Ok.
0: Ma glielo chiediamo allora.
5: Dai, chiediamoglielo.
0: Ma il salta-salta?
4: C'è.
0: Ok.
4: C'è.
0: Quindi
4: e nessuno mi deve toccare salta.

0: siamo a dire c'è. Salta.
1: C'è. Punto.
0: Basta. No, pensavo di fare una figuraccia, sai che invece, c'era stato l'anno scorso, era uno dei dibattiti.
1: Sì, infatti, il fondamentale dibattito della festa, il salta, no? Esatto. Perché. No. C'è salta, ma c'è anche l'angolo importante per le mamme che hanno bisogno di un angolo un po' più appartato per allattare i propri bimbi o bimbe. Ecco, abbiamo l'angolo allattamento, abbiamo il fasciatoio, abbiamo un bel lavandino dove poter insomma lavarsi le mani, da sì, sciacquare il proprio bimbo. E mi sembra di non dimenticare nulla, e mancano solo i bambini, quindi alle ore 19 aspettiamo solo loro.
0: Beh, mancano solo 25 minuti alle ore 19,
1: infatti.
0: Quindi direi che
1: io
0: è il caso di andare.
1: Sono qua sudata come se avessi già giocato con i bambini 10 ore, ma non ne ho visto neanche uno. No. Però tengo duro,
0: grande,
1: come tutti,
0: grande.
1: Teniamo botta fino a mezzanotte noi.
0: Benissimo. Grazie,
1: grazie Simone,
0: grazie mille.
1: Buon lavoro, ciao.
0: Da
1: casa vi aspettiamo.
0: A proposito di animali, infatti, le Cleopatra hanno fatto un altro featuring,
2: certo,
0: con
2: Animo Formidable,
0: che ci andiamo ad ascoltare.

0: E allora le Cleopatras con gli Animaux Formidables con Bangs in Your Head, ricordiamo che loro saranno in tenda blu alla fine del concerto dei Sic Tamburo sul palco principale.
1: Sì.
0: Mentre al
1: Ciringuito,
0: hai detto Ciringuito,
1: ho detto Ciringuito,
0: al Ciringuito ci sono quelli che hanno causato un casino l'anno scorso e loro non lo sanno, probabilmente.
1: Voi non sapete cosa avete combinato.
0: L'anno scorso è successo un macello con sta pizza che non consegna la pizza, l'incidente col rider, la constatazione amica.
1: Un casino, tra l'altro. Simo, adesso siamo fuori onda?
0: No, però
1: io spero che tu non abbia visto chi ho visto io quando sono arrivata, perché sennò...
0: Che hai visto quando sei arrivato?
1: Non hai visto nessuno davanti al Ciringuito quando sei arrivato?
0: No, ero cotto dal sole, ma non ho...
1: Dopo ti spiego.
0: Porca miseria.
2: Ora ho paura. E ne pagheremo le conseguenze delle nostre azioni.
0: Allora siamo qui con gli Zambo Super Pizza, che apriranno il palco del Ciringuito in questa prima. Eccoci qua. Voi avete appena fatto uscire un album da pochissimo.
2: Sì, il nostro primo EP con una gestazione e una dedizione, oserei dire, al massimo delle nostre possibilità e del nostro concepire quello che facciamo, suonare, goderci. Ce l'abbiamo fatta dopo un annetto di lavoro, speriamo di aver racchiuso quello che un po' facciamo durante i live, no? Durante i concerti, che è quello su cui ci piace soffermarci.
0: Ricordiamo un po' chi sono gli Zambo Super Pizza e cosa fanno gli Zambo Super Pizza. Allora, oltre alla pizza.
2: Oltre alla pizza, che questo è sempre comunque motivo di discussioni e dibattito ogni volta che andiamo in giro, gente che viene, che ha fame, cose. Vabbè. Siamo una band di 9-10 elementi, dico 9-10 perché siamo tanti, quindi è un continuo fluire di personalità e suoni. Veniamo da Verona, all'attivo circa dal 2021, e ci occupiamo principalmente di portare quello che sono le sonorità giamaicane, dello ska, del reggae, del dub, in una via un po' diciamo originale, nel senso strumentale e sicuramente influenzata da i nostri singoli gusti e quello che facciamo. Quindi cerchiamo un po' di fondere quello che è la banale cover, insomma mai banale ovviamente, e quello che è il nostro gusto in uno show, in un viaggio attraverso queste cose.
0: Allora io però vi devo chiedere una cosa: perché avete chiamato questo EP La Zuppa, The Soup? Perché uno da una band allora, si chiama Zambo Super Pizza.
2: Anche questo è ancora motivo di discussione e dibattito. E essenzialmente quello che vogliamo trasmettere è un po' quello che si vede nell'immagine, no? Ci siamo resi conto che oltre alla musica, facendo strumentale, no, non abbiamo bisogno di filtri, di testi, di liriche per poter arrivare o trasmettere comunque un messaggio. Abbiamo trovato una similitudine nelle nostre serate anche che passiamo insieme a suonare, a fare, a quando ci sediamo a tavola, no? Un momento di purezza, di ok, siamo qui per l'ora e adesso. E abbiamo trovato una similitudine nella musica, forse non c'è bisogno di un testo, di conoscere quello che ascolti, quanto è importante, forse come abbiamo sentito anche nei soundcheck, cioè come quello che stiamo facendo credo tutti oggi, è affidarsi, no? Affidarsi a un gusto, forse in un periodo molto bombardato come quello di adesso, banalmente non abbiamo bisogno di conoscere il nome e l'indirizzo del cuoco per godere di quello che ci può trasmettere. La similitudine è appunto gastronomicamente musicale, vorrei dire. Questo è un po' il senso.
1: All'interno... No, scusate, ho interrotto.
0: No, volevo dire che la copertina è meravigliosa.
2: È un disegno fatto da un nostro amico, Jacopo Zummerle, che salutiamo.
0: Si vede un cuoco, ma preso dall'alto, cioè al centro dell'immagine c'è questo pentolone di zuppa proprio,
3: esatto,
0: no?
3: Sì, sì.
0: E questo cuoco che guarda... che ha in mano il pentolone, guarda in alto,
2: esatto.
0: È bellissima veramente, in una cucina però c'è una fettina di pizza,
2: è una cucina fatta di tante cose, bisogna cogliere,
0: nasconde,
2: la zuppa
0: nasconde tanti elementi,
2: certo,
0: in questo,
2: certo. Musicalmente questa cosa abbiamo cercato di trasmetterla con quello che ho provato a spiegare prima, ovvero è un grande pentolone che può essere quello che è la musica reggae, la musica dub, però che viene influenzato, si rende speciale, un po' unico, e, ovvero le nostre esperienze, quello che ci piace ascoltare, quello che ci piace suonare. Speriamo che questa cosa possa trasparire sia nella discografia, che per noi è un processo comunque complicato logisticamente e emozionalmente proprio, e i live, che anche quelli, però almeno suoniamo, vediamo persone, ci divertiamo e certo, cerchiamo di farlo al meglio, ecco. Questo è il nostro auspicio, che possa arrivare qualcosa. Lascio parlare anche gli altri.
0: Avete delle copie fisiche dell'album qui in vendita stasera al banchetto?
2: Purtroppo no, ma possiamo fare tipo delle cassette.
0: Ah, bello, state facendo delle cassette?
2: Sì. Sì, perché anche lì siamo molto organizzati, molto attenti e pianifichiamo bene le cose. Quindi possiamo fare delle cassette.
1: Bellissimo, bellissimo. Tra l'altro, all'interno appunto di questo EP che ricordava Simo, si intitola Di Sup, tanto ska, tanto dub, ma anche tanta improvvisazione strumentale, che è un po' la vostra caratteristica.
3: Certo, certo, sì. Noi ci facciamo un po' guidare da quello che, come diceva Matteo, le nostre passioni al di fuori dello ska e della dub. Ci unisce anche un po' quello che è l'improvvisazione, il jazz, molti di noi hanno studiato jazz e cerchiamo di unire tutto questo, quindi sì, davvero ci piace.
2: Esatto.
3: Questa cosa.
2: Sì, forse la parte un po' di improvvisazione che è jazz, forse più che nella tecnica, nell'essenza.
3: Esatto.
2: Di comunque creare un flusso tra persone che stanno suonando, che arrivi il più emozioni il più possibile, noi in primis, noi che mettiamo la musica, noi che facciamo, ma anche il pubblico, chi ci ascolta, che spesso, tipo quest'anno siamo andati anche all'estero, abbiamo fatto un po' di cosette, superi barriere, no, solo con il suono, con l'improvvisazione, che sono indistruttibili, se vogliamo pensarla anche in maniera romantica verso quello che facciamo. E questa è la cosa più grande che riusciamo a fare personalmente, come gruppo, come sì, amici, sì, che fanno cose. Quindi improvvisazione, cose, studio, tanto, e cercare di mangiare al meglio, perché quello è fondamentale.
0: Eh certo, siamo d'accordo,
2: secondo
0: assolutamente,
2: noi.
0: Assolutamente. E qui alla festa di Radio Onda d'Urto c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Assolutamente,
0: il cibo, c'è veramente una scelta incredibile.
2: Che noi abbiamo già indirizzato, ma lo riveleremo più tardi.
0: Perfetto, fantastico.
2: Ma è sempre una garanzia, dico solo questo.
0: Fantastico. Forse posso intuire che...
1: Qualcosina? Cosa?
0: Qualcosina, qualcosina. Allora, l'appuntamento con gli Zambo Super Pizza sarà stasera alla tenda Ciringhito, alla fine del...
1: Hai detto Ciringhito?
0: Ho detto sì, sì.
2: Ciringhito.
0: Ciringhito, anche lui ha detto sì.
2: Ho detto Ciringhito, ma Ciringhito.
4: Che facciamo una sigla,
0: no, dobbiamo fare la sigla, dice Stefano. No,
5: bisogna che quando voi dite Ciringhito parte tipo tan, una musichetta,
0: devo mettere il jingle
2: tropicale.
0: Va bene, va bene.
2: Ciringhito,
0: potrebbe, scusate, fatela registrare da loro,
2: è un'ottima idea,
0: Stefano,
2: è un'ottima idea.
0: Stasera ditelo, registrate, tanto un'improvvisazione e poi la usiamo.
2: È un'ottima idea.
0: Sì,
2: facciamo come
0: sì,
2: tequila.
0: Allora, che cosa andiamo ad ascoltare dal vostro The Soup, ragazzi? Scegliete voi.
2: Collegando quello che è l'immaginario un po' della pizza a quello della zuppa, che avete capito qual è, giusto? Cioè, mi sono spiegato abbastanza, no,
0: grosso modo. Devo riascoltare la registrazione,
2: è questo,
0: dopo,
2: esatto, ne riparleremo, sì, ma è questo un po' il nostro senso, siamo sempre un po' in difficoltà in queste cose. Suoniamo, speriamo che piaccia, e sceglierei Marinara proprio
0: Marinara,
2: per continuare questo legame con il dub.
0: Eccola qua, Zambo Super Pizza stasera al Ciringhito. Grazie ragazzi, ciao.
2: Prego, grazie.
0: Ciao.
2: A voi.
0: Grazie.

0: E quindi Marinara, gli Zambo Super Pizza stasera saranno al Ciringuito dopo il concerto dei Sic Tamburo. Vi ricordiamo una cosa importante: il servizio metro della metropolitana è interrotto da poliambulanza fino a
1: Sant'Eufemio,
0: fino a qui, fino alla fermata del capolinea. In teoria doveva essere fino alle 7, in realtà è fino alle 8. Grazie Camillo per questa informazione.
1: E solo fino al 7, esatto, al giorno 7.
0: In teoria. Quindi ecco, comunque c'è il servizio bus sostitutivi.
1: Sì, esattamente. Il problema è per chi come noi viene in bicicletta, effettivamente, sì, che non si può caricare la bici sull'autobus.
2: Per chi non ci fosse mai capitato, capolinea a poliambulanza, immediatamente fuori dalla stazione nel piazzale c'è subito la fermata della navetta, e la navetta porta direttamente alla fermata della metro di Sant'Eufemia. Sì. Semplicemente l'ultimo tratto lo si fa in navetta e non in metropolitana.
0: Esatto, è la numero 20.
1: Sì, non si può sbagliare, direi, fino ogni 8-10 minuti ne passa una, tanto tranquillo.
0: Esatto, passa sia da San Polo Parco che da San Polino e poi arriva qui e scendete uguale alla metro. Poi dalle ore 8 continua il servizio metropolitana classico come lo conosciamo. Allora, raga, parliamoci chiaro. Subito,
1: allora, sì.
0: Parliamoci chiaro, perché l'anno scorso questo messaggio non è arrivato alle persone.
1: No.
0: Alla festa di Radio Onda d'Urto, tutti i bicchieri che vi danno, tutti i piatti che vi danno, tutte le posate che vi danno sono compostabili,
1: quindi
0: non le dovete buttare nella plastica. Nei bidoni gialli ci vanno solo ed esclusivamente le bottigliette d'acqua, bottigliette che potreste tranquillamente risparmiarvi di comprare se andate al bellissimo stand magliette, vi prendete una borraccia della radio e poi la riempite gratis tutte le volte che volete
1: ai punti acqua.
0: C'è anche quella gasata, ma io vi sconsiglio di metterla nella borraccia quella.
1: No, le borracce queste riutilizzabili sono sempre meglio non quella gasata, l'ho scoperto anch'io in spese.
0: Quella gasata se la mettete nella borraccia voi potete anche farlo,
1: cioè ecco, non siamo vostra madre per dire cosa dovete fare.
0: Se
1: cosa
0: volete
1: farlo,
0: fatelo.
1: L'importante è che acquistiate la borraccia di Radio Onda d'Urto, che intanto ci sostenete, aiutate l'ambiente e vi idratate, che con sta temperatura,
0: esatto,
1: le birrette non bastano.
0: No, esatto, ci vanno ma non bastano.
1: Sì, però diluiamole.
0: Neanche una ancora,
1: neanch'io.
0: Zero.
1: Neanch'io, metti 20 canzoni, dai.
0: Adesso mettiamo una playlist. Ok. Vabbè, nel frattempo qua lo studio si sta animando, la festa si sta animando. Tra 4 minuti aprono i cancelli.
3: 4 minuti.
0: 4 minuti.
3: Cambio, ci siamo.
0: 4 minuti aprono i cancelli, raga.
3: 34esima edizione.
0: 34esima edizione. Sic Tamburo, Cara Calma, Zambo Super Pizza.
3: Hai detto Ciringuito?
0: Sì, sì. Zambo Super Pizza, i De Cleopatra, se non abbiamo ancora detto il Pacianca.
1: Il buon Pacianca alle 23:45, sempre dopo la fine dei concerti sul palco principale, proporrà Limbo, Marchito e Petroliu. Non so.
4: Pedro Liu
1: mi dicono dalla regia, che propongono una serata dancehall tribal vibes. Comunque c'è da ballare.
0: C'è da
1: anche
0: ballare,
1: lì.
0: C'è da ballare. Poi vabbè, a quell'ora si spera non farà più così caldo, quindi
3: speriamo.
1: C'è sempre il punto acqua.
0: Notti tropicali, che uno dice vado al Ciringuito, notte tropicale, l'ho ridetto. Vabbè,
1: beh, intanto si può andare con le infradito, con le braghettine corte.
0: Ciringuito con, esatto, le infradito.
1: Vabbè,
0: hai fatto,
1: vado,
0: la rima, sei più agile di prima.
3: È arrivata anche la nostra Chiara,
0: è arrivata
3: nel
0: anche Chiara, è arrivato Riccardo. Ciao Dio Mira.
3: Io nel frattempo, dopo questa battuta, credo che sono appena arrivata, me ne andrò, buona festa, arrivederci.
0: Allora, è che con questo caldo una freddura mi sembrava ci stesse, no?
1: No.
0: No, va bene. Ciao Chiara.
5: Ciao a tutti, ma che bello. Oh. Che strano e che bello.
0: Strano e che bello, sì.
5: Devo,
0: sì,
5: dire che sono entrata dal cancello, è stato bellissimo, perché una delle cose belle, no, di festa di Radio Onda d'Urto è rivedere facce che magari per impegni, perché io ammetto personalmente per problematiche logistiche che non abito a Brescia, faccio molta fatica a tornare, veramente vedo solo qui e quindi sono proprio contenta, cioè la prima cosa che ho pensato è stata sono a casa, che bello, che bello,
0: che bello davvero, figata. Allora, mettiamo una canzone, dai, mettiamo il Sic Tamburo con Ho perso i sogni.
3: Bella.

0: tamburo con Ho perso i sogni, il Sic Tamburo che troveremo proprio questa sera, la prima sera di Festa Radio, 34esima edizione.
1: Ma che bello!
0: Che aprirà.
1: Non li sento da un sacco di tempo, tra l'altro, i Sic Tamburo.
0: Bravissimi, Sic Tamburo.
1: E io, come diceva prima Chiara quando è entrata, sul fatto che magari sono delle facce che vedi una volta all'anno, cioè qui, io ho questa situazione con i gruppi, con le band che suonano. Quando guardo la scaletta alcune volte mi rendo conto che sono gruppi che magari ho ascoltato alcune volte, tipo veramente da ragazzina.
2: Sì, stavo
1: poi
2: dicendo.
1: Ho perso per strada perché cambiano i gusti, io, e ritrovarli qua, magari io senti proprio qua la prima volta, e quindi ritrovarli qui è come se si congelasse per un attimo il tempo.
0: Certo,
1: capito?
0: Certo. Beh, riaffiorano anche dei ricordi e delle emozioni.
1: Tantissimo,
0: sicuramente.
1: Tantissimo. Tipo quando ho rivisto il Marlene Kunz.
0: Sì,
1: qua,
0: che
1: due anni fa, che torneranno
0: sul,
1: e li ho visti l'ultima volta, cos'era, due anni fa mi pare, non mi ricordo più. C'è stato veramente quel momento di tempo fermo, completamente fermo,
2: come se non fosse
1: passato
2: mai
1: niente. Avevo di nuovo 16 anni, cioè proprio.
2: Guarda, io ogni tanto mi strabilio della meraviglia della mia testa, perché
1: lo so, io lo sappiamo.
2: Tu dici lo sappiamo, no? Della mia testa di caos, perché ritornano i pezzi, cose che non sento da 258 anni. Riaffiorano, basta sentire due note e subito è lì il testo pronto, come e va.
0: Il bello pilota della musica è anche questo.
2: Pilota automatico, veramente, e mi stupisco della mia testa, ma anche del potere della musica. Comunque non vorrei interrompere questo momento splendido di condivisione filosofico sulla musica, ma vorrei dirvi che giratevi, hanno aperto i cancelli!
0: Bellissimo, bellissimo. Ricordiamo allora questa sera Sic Tamburo in che abbiamo fatto con Gianmaria, che è passato, abbiamo presentato il loro nuovo lavoro Demenzia Album, che tratta tematiche molto importanti come la salute mentale.
1: Oh, meno male, meno male qualcuno le tratta, scusate, è stato un momento random.
0: Sì, infatti parlavamo anche con lui dell'importanza,
1: sì?
0: Di utilizzare anche la musica,
1: sì?
0: Come cassa di risonanza,
1: perché
0: insomma.
1: Ultimamente sono molto contenta che ci siano gruppi di ragazzi giovani, ok, più giovani di me comunque, che stanno veramente riavendo consapevolezza, e trovarlo anche nei testi delle canzoni è estremamente importante, visto che è considerato che non penso di essere l'unica, quasi tutti noi o molti di noi hanno basato la propria esistenza sulla comunicazione attraverso, io ho sempre comunicato attraverso le canzoni veramente. Quindi, ok, ti identifichi nei testi, ma averne qualcuno che dici, ecco, questa cosa proprio, questa l'ha scritta, questa la conosco, questa la so, trovo che sia estremamente bello.
2: Sì, è molto bello ritrovarsi all'interno dei testi di qualcun altro,
1: sì.
2: E il potere veramente della
1: non
2: condivisione, dell'empatia, riuscire a dire, ok, questa cosa, parlare di tematiche comunque così
0: importanti,
2: non mi va di dire delicate, perché è sempre un, come si dice, relegare alla fragilità, cioè sempre identificare quella cosa come fragilità, ci sono persone che l'affrontano in realtà in maniera molto decisa e notevole, oserei dire, e al contrario non voglio neanche scadere nel combattere, tirare fuori quei linguaggi di guerra, però è veramente bello vedere che ci sono persone che provano la stessa cosa che stai provando tu.
0: Riconoscersi.
2: Sì, essere rappresentati.
0: Assolutamente, anche perché appunto ricordavamo che oltre che a portare all'attenzione questa tematica si è messo anche a nudo raccontando la sua,
1: sì,
0: esperienza, quindi anche questa insomma.

microonde, magari andiamo ad ascoltarci proprio questo, poi magari rientriamo in studio e andiamo a ricordare anche ancora la programmazione degli altri, esatto, stand per questa serata.

0: Cara Calma con questa microonde, ultimo singolo uscito, Cara Calma che apriranno ai Sic Tamburo proprio questa sera. Andiamo magari a ricordare quello che succede nelle altre tende, per esempio siete ancora in tempo per andare allo spazio Dibattiti, dove tra breve alle 19:30 si terrà 2006-2026, 20 anni senza Renato, a 20 anni dall'assassinio di Renato Biagetti per mano fascista, presentazione dell'edizione speciale Storie per Renato, speciale Antifanzine, coedizione Cronache Ribelli e Freni Comics 2026. Interverranno R. Push, illustratore e fumettista, Cristiana Galinoni, Cronache Ribelli, Antifanzine, Modera, Elia Rosati, storico e collaboratore di Radio Onda d'Urto. Tra l'altro sono passati prima i ragazzi a ricordarci questo appuntamento allo spazio Dibattiti. È tornato il nostro Simo con degli e delle ospiti. Ebbene,
1: accomodatevi ragazzi. Ok.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao. Ciao. Allora, abbiamo appena ascoltato il vostro ultimo singolo.
3: Sì, top.
0: Microonde, possiamo considerare una critica sociale questo brano?
3: Sì, lo è, ma visto che a livello testuale e di arrangiamento è stato Cesare ad imbastirlo, quindi lascerei la parola a lui.
2: Ma sì, una sorta di critica sociale, diciamo, più forse un grido d'aiuto per tutte le cose che insomma ti danno fastidio tutti i giorni, tutto il giorno, cioè nel senso butta la testa nel microonde e tipo non ce la faccio più proprio a resistere a qualsiasi tipo di cazzata che tutti i giorni ti pressa e ti fa insomma impazzire. È un po' questo il mood della canzone.
3: Sì, tra l'altro critica sociale intesa come anche reference a Mr. Robot, la serie TV che lui conosce benissimo ma non l'ha detto, però infatti è un
2: sì,
3: po'
2: c'è una citazione infatti dentro la canzone di Mr. Robot. Io sono super appassionato e c'è il 9 maggio in cui lui praticamente lancia un attacco informatico per bloccare tutto il sistema di una mega ditta che è proprio l'evil ditta di tutta insomma la stagione, ho voluto mettere questa piccola cheat a cui ero affezionato.
0: Certo. Senti, questo singolo farà poi parte di un album, di un EP, susseguiranno altri singoli. Ultimamente va molto per la maggiore pubblicare anche a distanza di poco tempo vari singoli.
3: Ma solitamente sì, abbiamo sempre ragionato sul fatto di tra un disco e l'altro far uscire qualche singolo e poi inserirlo magari in un futuro lavoro, però a sto giro molto probabilmente non sarà così e il prossimo disco sarà un qualcosa di nuovo, cioè
2: sì,
3: abbiamo
2: sicuramente
3: voluto,
2: diverso.
3: Abbiamo voluto chiudere con una coda Itami, che era il disco che è uscito un annetto fa, con Vieni a cercare microonde, per cercare di andare su quell'onda magari evolvendoci un pochettino a livello sonoro, però sicuramente nel prossimo disco questi pezzi non ci saranno e sarà qualcosa di nuovo.
0: Rispetto ai Tami, in che vesti vi ritroviamo in questo nuovo singolo e pubblicamente altri lavori prossimamente?
2: Ma come diceva Taffo, è proprio una coda dell'ultimo disco, nel senso anche a livello sonoro il tipo proprio di produzione musicale che è stata fatta in questo senso è parecchio simile. Invece per i prossimi lavori insomma prevedo una virata verso qualcosa di diverso, ecco, un nuovo lavoro con un nuovo sound.
3: Non ci lasciamo, per il momento non ci lasciamo nessun limite, cioè nel senso vogliamo proprio
2: esplorare
3: per vedere quello che viene e comunque sarebbe il quinto disco e quindi vogliamo provare veramente a lasciare il flusso e capire cosa esce.
0: Questo singolo che è uscito, che abbiamo ascoltato proprio poco prima che entravate, Microonde, per l'appunto questa sorta di critica sociale, come spiegavate, come è stato gestito? Nel senso, l'input che è partito per andare a lavorare su un singolo di questo tipo, qual è stato? Cioè c'è stato proprio un momento specifico in cui avete detto ok, adesso tramite questo appiglio ci scrivo un singolo e pubblico poi un lavoro?
3: La persona più giusta per rispondere a questa domanda è sicuramente lui, però dal mio punto di vista posso dire che è stato sicuramente un evolversi di Vienimi a cercare, che è stato il singolo precedente dopo Itami, a livello anche proprio di contesto e di critica sociale, anche perché Vienimi a cercare, che è il singolo precedente, è un pochettino una sorta di voler evadere da una realtà che non ci rappresenta più e da una società che non ci rappresenta più. E in questo caso, secondo me, Microonde, per come l'ho percepita io in fase di scrittura, è stata molto un'evoluzione di quello che era Vienimi a cercare, cioè un mettere un punto a questo, diciamo, duo di pezzi che vanno a raccontare.
2: Sì, era proprio quasi un pacchetto a due pezzi, nel sì. senso che sono usciti molto ravvicinati, ma anche per un motivo, nel senso che il contesto etimologico, anche proprio
3: descrittivo,
2: esatto, è parecchio simile, e come diceva Taffo, è proprio una sorta di ribellione psicologica riguardo alla società.
3: Sì.
0: Contenti di aprire il Sic Tamburo questa sera?
3: Contenti di aprire il Sic Tamburo e contenti di essere in Festa Radio, che è una... Io ritengo che questa in assoluto sia la festa più bella in assoluto che c'è in Italia. Uno dei palchi migliori.
2: È una figata, è paurosa.
3: Cioè, perché poi noi siamo di Brescia, o comunque non proprio di Brescia città, ma veniamo da situazioni limitrofe. Però forse magari a volte si tende a sottovalutare quanto sia importante nel panorama italiano Festa Radio. Ma Festa Radio è, secondo me, per come nasce e per il concetto che porta avanti, per il fatto di non avere il biglietto, o quantomeno di avere solo l'ingresso per la festa, che sono cifre, se pensi alle cifre che ci sono ora per andare a sentire un concerto, veramente irrisorie. Cioè, stasera costa come prendersi una birra. Cioè, nel senso, è una cosa...
2: Sì, questa cosa è fantastica.
3: Essere qui stasera è... Boh, non lo so, indescrivibile. Nonostante ci siamo già stati, abbiamo già suonato su questo palco, abbiamo già suonato anche in Tenda Blu, però è sempre un'emozione incredibile.
0: È sempre bello tornare, insomma.
3: Sì, sì.
4: Volevo dire che io amo i Sic Tamburo, è una dichiarazione d'amore folle, li ascolto da tantissimi anni, è una figata essere qui a aprirgli stasera. Bellissimo, stupendo.
0: Meravigliosi i Sic Tamburo, bellissimo, sì. Bellissimo. Bene. Chiara, Simo, se magari volete aggiungere qualcosa, altrimenti, visto che abbiamo parlato di Brescia, ci ascoltiamo Brescia Inferno.
3: Direi che ci sta.
0: Dai, ok.
3: Dai, con Brescia
0: Grazie
3: Inferno.
0: Per essere passati. Grazie.
3: Grazie a voi.
0: Cara Calma, Brescia Inferno.

0: quindi Brescia Inferno e Cara Calma che saliranno sul palco principale alle ore 21, termineranno alle 21.45, ci sarà l'intervento, anche se non sappiamo,
1: non è dato sapere,
0: ma è anche bello così, certo. Venite, lo scoprite,
1: certo.
0: E poi alle 22.10 il Sic Tamburo fino alle 23.45, poi si accenderanno le luci nelle tende. Stavo per dirlo di nuovo, ma vabbè, dai, dopo
1: no, diventa... No, dai, adesso dillo, dillo.
0: Ok. E ovviamente in tenda blu e ovviamente anche al Pacianca. Stavo guardando il libretto di questa 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto e c'è il menu col QR code.
1: Ah, ma questa è una new
0: entry,
2: allora.
0: Sì,
2: non l'avete guardato bene quello dell'anno scorso.
0: C'era già.
1: Non ci ho fatto caso. Okay. Non ci ho fatto caso.
0: Beh, comunque questo è una figata perché
1: uno sa.
0: Esatto. Certo. I libretti li potete trovare in giro per gli stand vari, anche qua in acquario ne abbiamo qualcuno, pochi in realtà, quindi forse in libreria e nelle altre zone se andate non ce li rubate a noi è meglio.
3: O se ci portate da bere.
0: Quello ovviamente, certo, questo è ovvio.
3: I primi 100 che ci portano una birra.
0: Ok.
2: Offerta supersonica, solo per i primi...
0: Non so se ho 100 libretti qua, però...
3: Li andiamo a recuperare.
0: Ok,
2: va bene. A partire da oggi fino a domani.
1: Ah, ok, c'è il limited.
0: Allora, un altro degli stand che c'è tra le bancarelle che secondo me vale la pena visitare è quello, a mio avviso, Safe Trip, il progetto di limitazione dei rischi e riduzione del danno. La cooperativa Il Calabrone è capofila di questo progetto che tratta appunto temi legati all'uso di sostanze, alcol, infezioni sessualmente trasmesse, che ovviamente sono situazioni a rischio, specialmente in situazioni di divertimento come può essere questa. E alla festa è presente ogni sera con un gazebo appunto per fornire informazioni, materiale utile, confronto su questi temi proprio di fronte alla tenda blu. Ma un altro gazebo importantissimo, immancabile, è il gazebo viola. Vuoi parlarne tu, Laura, del gazebo viola?
1: Vabbè, gazebo viola appunto
0: è una realtà ormai presente,
1: molto
0: da...
1: consolidata, molto, molto importante, e è un punto di segnalazione e sostegno contro le molestie sessuali e la violenza macista. Si possono prendere informazioni su come essere spettatori, spettatrici attive e attive contro ogni forma di violenza di genere, partecipazione per la costruzione di una comunità vissuta equamente da tutti e tutte, e appunto ogni sera dalle 19 alle 2 di fronte alla tenda blu si può trovare ascolto, ma anche supporto, materiali informativi, gadget per portare ovunque la campagna Questo non è un sì per l'educazione al consenso. Tutto questo è un progetto dell'associazione Terre Unite.
0: Allora, certo, questo è molto importante perché una festa così partecipata come quella di Radio Onda d'Urto, per una mera questione statistica ovviamente, può essere frequentata anche da persone che non sono proprio simpatiche. Usiamo un eufemismo. Ok. Per non dire altro.
2: Chiara, non eri del parere di usare l'eufemismo.
0: No,
2: allora.
3: Consapevoli della necessità del consenso esplicito, mettiamola così.
0: Esatto, bravo Manuel, grazie. E questo è un punto dove potete rivolgervi, oltre al fatto che comunque ricordiamo che per qualsiasi problema dobbiate o possiate avere, ci sono volontari e volontari degli stand, ci sono i ragazzi della sicurezza. Non abbiate alcun timore a rivolgervi anche per una cosa che può sembrare stupida, perché le cose che possono sembrare stupide spesso stupide non sono.
3: E non solo se siete vittime, vi auguriamo di no, ma anche chi dovesse assistere a eventi, cose che possono sembrare spiacevoli, date una voce al personale della sicurezza o ai vari stand e magari si vede di risolvere.
1: Acquisire informazioni anche su come intervenire, su che tattica usare, perché insomma non è una cosa scontata sapere come intervenire in determinate situazioni per non andare poi magari ad aggravare la situazione alla vittima.
0: Assolutamente. E a proposito di questo, mi faceva piacere dire una cosa, che con una festa grande come questa ovviamente bisogna fare della formazione al personale. Qui sono tutti volontari e volontarie, ma non per questo sono gente buttata lì a caso, perché tutti hanno fatto, chi sta ai fornelli, l'HCCP ovviamente, certo. Abbiamo fatto un corso per rischio incendio elevato dai pompieri, ok, sì. Io adesso sono...
2: Sei quasi pompiere.
0: Addetto antincendio rischio elevato, io e un sacco di altra gente.
2: Ma come vai col lancio della manichetta?
0: Molto bene.
2: Bravo?
0: Sì.
2: Io sono una pippa, lo ammetto.
4: E con i calendari, quelli un po' sexy invece, come sei messa?
0: Hanno fatto orecchie da mercante in redazione quando l'abbiamo
4: perché
0: detto.
4: Perché l'anno scorso niente, questa cosa non è andata. Adesso hanno... che sei quasi vigile del fuoco, perfetto.
2: Questa... Viene automatica.
0: Diciamo che l'attestato non fa il fisico, ecco, mettiamola così.
3: Scusa, io che sono bimbo speciale, ho una curiosità. Ti hanno fatto sentire la sirena? Ti hanno fatto provare il camion dei bombini?
0: No, purtroppo no.
4: E come si chiama, scendere dal palo?
0: Io volevo scendere dal palo.
3: Neanche quello?
0: No.
3: Ci sono
0: no,
3: più vigili del fuoco no. Di una volta. Vi vediamo bene, ma...
0: Però abbiamo visto un intervento in diretta, perché eravamo lì nella caserma.
3: Avete dato fuoco alla caserma.
0: E abbiamo visto scendere in 448 un sacco di vigili, già pronti praticamente, ma grandissimi.
3: Loro hanno usato il palo e tu no.
0: No, vabbè, ma loro lo fanno, lo sanno fare. Io magari mi ammazzavo, tipo, no? Cioè, sai com'è, no? Vabbè, ma per tornare al discorso...
2: Unica forza dell'ordine, che si può dire. Sì, certo, possiamo dire l'unica certo. Forza dell'ordine che rispettiamo.
0: Unica forza dell'ordine. Possiamo
2: dire. Unica forza dell'ordine di cui abbiamo effettivamente bisogno. Okay. Chi chiami? Who are you gonna call?
0: Non i Ghostbusters. Ok, anche se anche loro scendevano dal palo.
2: Sì,
0: vabbè, no, vabbè, ma torniamo al discorso serio che stavo facendo. La formazione che riguarda appunto l'HCCP, l'antincendio, eccetera, eccetera. Ma da quest'anno proprio Anna del Gazebo Viola ha organizzato due bellissimi momenti.
2: Bellissimo.
0: Perché eravamo tanti sì. E tante. E quindi non ci stavamo tutti in un momento solo.
2: Certo.
0: Tra l'altro io sono rimasto piacevolmente sorpreso da questa partecipazione
2: molto
0: massiva delle volontarie e dei volontari.
2: Molto.
0: Proprio per gestire queste situazioni di cui parlavamo prima, di molestie, di fastidi, cose di questo tipo. E quindi possiamo dire che la festa di Radio Onda d'Urto è un ambiente più sicuro di altri, non voglio dire sicuro perché non si è mai sicuri quando specialmente un posto è frequentato da tantissima gente, ma è un posto sicuramente più sicuro degli altri, quindi non abbiate timore, ripeto, a in caso di rotture di scatole rivolgervi a volontari e volontari degli stand o ai ragazzi della sicurezza. Questa è una cosa che mi premeva dire, la festa di Radio Onda d'Urto è un posto inclusivo, ovviamente aiutateci, nel senso che la festa la fate voi che ci venite, quindi è giusto anche responsabilizzarvi.
2: Certo.
0: Ci venite, fate i bravi, comportatevi bene, ok? In questo caso uso il maschile e basta, fate i bravi.
2: Direi che ci sta tutto.
0: Ecco, fate i bravi. Va bene, fate i bravi e buttate nella plastica solamente
2: di
0: le
2: nuovo,
0: bottigliette,
2: ricordiamo.
0: Raga, solamente le bottigliette, tutto il resto è compostabile.
3: Oh, vi hanno messo anche i disegnini sui bidoni.
0: Esatto,
2: dai,
0: facciamocela raga, facciamocela per cortesia, ok?
2: C'è anche la comunicazione alternativa aumentata, per tutti coloro che ne necessitano ci sono anche disegni che vi mostrano dove dovete mettere cosa.
0: E io posso capire che a un certo...
4: E adesso avremo anche Nael, perché visto che prima va in giro a raccogliere un po' di domande, adesso gli diciamo, quando è finito di fargli le domande, dice comunque i bicchieri non vanno grati.

0: così abbiamo ascoltato il Sic Tamburo con Demenzia, ma anche con Ho perso i sogni. Diamo qualche indicazione ulteriore per chi viene qui con i mezzi pubblici. Bravi, bravi e brave. Innanzitutto il servizio metropolitana riprende alle ore 8 e non alle ore 7, sì. Anzi alle ore 20 e non alle ore 19, ma comunque c'è nel frattempo il servizio sostitutivo degli autobus che fa lo stesso percorso. Ma uno arriva qua e poi dice però la metro poi a mezzanotte io devo scappare come Cenerentola. No, perché l'ultima metro è dal lunedì al giovedì fino a mezzanotte e mezza, ma poi all'1.50 c'è un autobus sostitutivo che fa il percorso della metropolitana, quindi arriva fino a Prealpino, e sempre all'1.50 un altro autobus che è la linea 3 praticamente, che arriva fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valle Camonica. Venerdì l'ultima metro è sempre alle ore alla mezzanotte e mezza, ma gli autobus che ci saranno dopo sono sia alle 1.50 che alle 3, quindi se fate proprio super super tardi avete
1: la soluzione,
0: l'ultimo autobus delle 3. Stessa cosa per il sabato, mentre domenica non ci sono autobus dopo la mezzanotte e mezza, ma perché l'ultima metro
1: è all'una,
0: quindi.
1: Oppure se venite in auto dalle autostrade A4 e A21, uscire a Brescia Centro, imboccare la tangenziale sud in direzione Lago di Garda, uscire a Santa Eufemia e poi appunto inserirsi in via Serenissima, insomma poi c'è la rotonda, girare alla prima a destra.
0: Tanto vedete già le macchine.
1: Ma sì, è impossibile non riconoscerle. Okay.
0: C'è un parcheggio nella parte posteriore
1: non
0: il lato metro ma l'altro, gestito dalle compagne e compagni dello Sri Lanka,
1: sì.
0: Credo che costi un euro, due euro, ok, e però siete proprio attaccate alla festa se
1: in
0: parcheggiate lì, esatto, e non rischiate di prendervi una multa, ecco. Non abbiamo ancora parlato dei nostri fratelli media partners di CTV.
1: Ci
0: seguite, certo. Le Street, che oltre a ringraziare perché ci hanno dato una grossa mano come tutti gli anni nell'allestimento tecnico proprio dello studio esterno Stot con Leoni, riprendono i concerti, quindi se siete un po' lontani potete guardare i LED wall e vedete delle riprese bellissime. Se mai avrete una band, vi omaggeranno e suonerete sul palco principale della festa della radio, poi vi omaggeranno di una chiavetta dove c'è la vostra esibizione. Forse è per quello che le band qui suonano bene.
1: Dici?
0: Perché dicono dopo se no la chiavetta ci danno, se abbiamo suonato male cosa ce ne facciamo.
1: Va poi.
0: Bene, no, a parte gli scherzi, la selezione delle band è sempre uno dei punti di forza di questa festa.
1: Assolutamente,
0: a mio avviso.
1: Assolutamente.
0: CTV e Telestreet è un'associazione culturale che esiste dal 2002 sulla scia del movimento Telestreet che si è sviluppato in Europa e in Italia, e ai suoi esordi la storia è un po' simile a quella di Radio Onda d'Urto. Trasmetteva dai tetti del Carmine su un canale televisivo pirata che portava nelle case del quartiere un modo nuovo di intendere e praticare la comunicazione televisiva. CTV si occupa qui alla festa sia delle riprese dei concerti ma anche delle riprese delle presentazioni dei libri alla libreria del Gatto Nero e anche allo spazio Dibattiti. Tutto questo poi lo potete rivedere su www.ctv.bs.it. quindi davvero grazie.
1: Eh sì, lavoro immenso.
0: Alle compagne e ai compagni di CTV e grazie tutte le persone che hanno aiutato al montaggio della festa. Io volevo ringraziare personalmente Dario.
1: Sì, il signor Dario.
0: Perché il signor Dario, come lo chiama Andrea, che è stato come sempre fondamentale, ma anche Albi, ex volontario di CTV, sono stati fondamentali per l'allestimento dell'acquario e la buona riuscita di questa diretta, perché noi siamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni,
1: detto acquario.
0: Le luci stanno calando, tra poco cambierà
1: L'atmosfera.
0: L'atmosfera, perché quest'anno abbiamo proprio, cioè, una design, robe. Galatea, hai portato una lampada che non vedo l'ora di accendere.
2: Lightning design, ho seguito dei corsi online e ho ricevuto una... No, non è vero niente. Però io sono qua per la quota cazzeggio, abbiamo capito. No, e volevo ringraziare, volevo riagganciarmi a te, sempre riagganciandomi anche alla quota cazzeggio, nel senso che ringraziamo Dario anche per avermi perdonato per il tastiera gate.
0: Sai che alla fine
1: il famoso tastiera gate.
0: Alla fine il tastiera gate, la tastiera è stato il meno. Insieme alla tastiera c'era un tappetino di un mouse, che era rarissimo, perché era il era il tappetino di una trattoria che adesso non c'è più.
2: No.
0: E infatti, guarda.
2: Ma non è stato ritrovato niente.
0: No. No.
2: No, lo diciamo per le persone che ci ascoltano. Nei giorni del montaggio mi è stato affidato un computer completo, un computer fisso.
0: Ciao, Lì, ciao.
2: Quindi c'erano tutti i vari componenti separati.

0: il tappetino e la tastiera, ma sia io che Simone ricordiamo chiaramente che io questa tastiera l'ho caricata sull'automobile.
1: Eppure
2: manca
1: il tastiera, da qui il tastiera game.
0: Vi giuro che non l'ho scambiata per delle patatine, non l'ho sgranocchiata.
1: Secondo me
2: possiamo dire che Galatea ha il potere assoluto di smaterializzare oggetti.
0: Sì. Ebbene sì,
1: sì
0: la
1: sì.
0: maga.
1: Secondo me potrebbe essere questo il tema di quest'anno.
2: Il tastiera gate.
1: Qualcuno ha visto il tappetino di un mouse della trattoria da Ciospo? Se sì, portateselo qui allo studio esterno Stot con Leoni.
0: È per noi importante.
1: È molto importante, anche perché non se ne trovano più. O meglio, Dario mi ha detto che ne ha trovato un altro.
0: Quasi si cerca di insinuarmi dei sensi di colpa dicendo ma è introvabile. Un quarto d'ora ne aveva già tirato fuori un altro.
1: Evidentemente ne aveva due, tipo sì, per
2: forza. Non mi stupirebbe.
1: No, esatto, ne aveva due, evidentemente.
3: Però ciò non diminuisce la portata del mistero del cos'è successo durante quel viaggio.
1: No, ma raga, allora, siccome ho detto, vabbè, non è possibile, perché mi sembrava di averla vista poi. Dopo 4-5 giorni di montaggio col caldo che c'è stato, nessuno di noi era troppo affidabile, però io ero convinto di averla vista mettere sta cazzo di tastiera in macchina, quindi ho detto adesso guardo io, e le ho ribaltato la macchina manco fossi uno sbirro, e non c'era, raga, non c'era, effettivamente non c'era.
0: Fulminata sì, ma non fino a quel punto, ecco.
1: Tastiera gate, tastiera gate.
0: Vi sapremo dire altro.

0: questa Sun Trip degli Zambo Super Pizza mi sembrava il giusto sottofondo per il tastiera gate, no?
1: Sai, vabbè, effettivamente
0: mi sembrava proprio carino. Zambo Super Pizza che suoneranno al
1: Ciri
2: Gito. L'ha detto. Ma possiamo prendere un, com'è che si chiamano quei così con cui si fa click?
0: Ah beh,
2: sì,
1: un conta ciringhito.
2: Il conta ciringhito, compriamo un conta ciringhito così facciamo,
0: potremmo
2: farlo.
0: Sapete che la striscia LED ha anche il counter?
1: Fantastico. Però, quante volte abbiamo detto ciringhito?
0: Allora dobbiamo prenderne un'altra da mettere all'interno che vediamo solo noi con tic tic tic tic.
3: Io vorrei sapere, anche perché è come l'anno scorso alla fine festa, io vorrei sapere quante volte l'abbiamo detto, perché sì, sarei veramente curiosa.
0: Tante.
1: E ogni 30 volte che diciamo ciringhito ci deve arrivare un drink dal ciringhito.
0: Eh sì,
1: giusto?
0: Peccato che questa cosa poi già dall'anno scorso ci hanno bidonato, non è mai successo.
1: Quest'anno ci serve un LED wall molto più grande, esatto, molto più luminoso, sì, per fare gli ordini.
2: Ma hai detto ciringhito?
0: Ecco.
2: Qualcuno ha detto ciringhito.
0: Secondo me è stato un azzardo comunque farli suonare il primo giorno, dopo tutto il casino che è successo l'anno scorso.
1: Da cui ancora non siamo usciti.

0: di terrore e anche un po' di imbarazzo generale.
1: Esatto.
2: Io ho ricevuto un paio di raccomandate che non ho mai ritirato.
1: Bravo.
2: Forse erano dell'avvocato, dicevo studio legale
0: verdi.
2: Qualcosa.
0: Erano buste verdi?
2: E non le ho ritirate, non lo so.
0: Rosse e verdi, che colore sono quelle brutte?
2: Rosse e verdi.
3: Se guardi sul tagliandino c'è scritto atti giudiziari.
2: Li brucio di solito.
3: Tu dici se non l'ho mai ricevuto.
0: Se sono gravi, sul tagliandino c'è scritto ehi tu, e dopo quello dopo c'è scritto ti ho già bucato le ruote dell'auto.
1: Comunque la cosa la cosa importante è che nessuno si è fatto male.
2: No, come sempre. E vince lo sport.
1: E ha vinto lo sport. Non possiamo garantire la stessa cosa se vediamo volare qualche drone qua. Ecco, perché ho
3: possiamo
1: sentito la notizia che forse ci saranno in giro dei droni che ci vengono a spiare. Poi si sa mai che uno c'ha il floberino. Vabbè, comunque.
2: Vabbè, se avete dei droni, la zona dell'area della festa è una no fly zone. Non peraltro, ci sono molte persone. Se un drone cade, potrebbe essere pericoloso, potrebbe cadere.
1: Allora, io adesso metto una canzone perché stanno arrivando delle graditissime ospiti e quindi andiamo con un brano e poi lascerò la conduzione a Laura.

0: Questa era appunto Amore narcotico delle Cleopatras. Cleopatras che ci hanno raggiunto qui in studio. Ciao ragazze.
1: Ciao. Ciao.
0: Che questa sera suoneranno quando le luci sul palco principale si spegneranno in tenda blu, quindi da mezzanotte circa in poi. Allora, parlavamo in apertura, ricordando tutti i vari appuntamenti, anche del vostro nuovo album che abbiamo presentato anche a Rebel Girl, Pezzi di cuore. Lascio la parola a voi per parlarci nuovamente di questo lavoro brevemente, che immagino ascolteremo in gran parte anche questa sera in tenda blu alcuni brani. Un feat l'abbiamo già ascoltato, Amore narcotico con i Meganoidi, non è l'unico che troviamo all'interno di questo lavoro. Lascio la parola a voi.
2: Ciao Laura, bello ritrovarti. Sì, pezzi personali, non solo politiche, non solo divertimento come abbiamo fatto precedentemente, ma allarghiamo un po' anche a questa dimensione, e ci sono anche appunto canzoni che oltre alla dimensione politica esplorano alcune cose che ci sono capitate, sensazioni, stati d'animo.
0: E invece i due feat che troviamo all'interno di questo lavoro, appunto uno con i Meganoidi e l'altro con gli Animo Formidabile, come nascono?
3: Allora, nascono innanzitutto da un'amicizia. Ci siamo conosciuti durante i live e da lì è nata appunto prima amicizia e poi la voglia di collaborare insieme, quindi è stato molto molto bello. Speriamo che possa ci sia un seguito, insomma, ci sono altri lavori. Naturalmente ci siamo sempre in contatto con i Meganoidi, naturalmente, insomma, ci conoscevamo da un po' di tempo, però insomma abbiamo stretto proprio più amicizia durante un evento un po' diverso, un po' particolare, durante la Punk on Sea, una crociera punk, quindi nel Mediterraneo, e da lì insomma è nata l'idea anche appunto di fare un brano insieme. Per noi è stato un po' una cosa nuova anche avere una voce maschile, perché insomma le Cleopatra da sempre, insomma, hanno un'idea entità al femminile, quindi insomma è stato un esperimento, insomma, che ci è piaciuto molto. E poi anche con gli Animo, naturalmente anche lì ci siamo conosciuti, avevamo in comune il fatto di avere due batteriste, quindi sia loro che noi, appunto ci sono io che sono Camilla la batteria, e poi c'è la ragazza, insomma,
2: Miss Formidabile,
3: e da lì appunto è nata l'idea di fare un brano, insomma, che avesse al centro questa forte impronta ritmica, un brano insomma un po' oscuro ma con un tempo molto deciso. Stasera naturalmente lo faremo, quindi per chi c'è lo potrà sentire dal vivo.
0: Immancabile. Troviamo anche una cover dei Dead Kennedys.
2: Sì, esatto, una cover a cui insomma tenevamo molto, e parla proprio, nonostante sia degli anni 80, un pezzo che parla di sfruttamento del territorio da parte dell'elite, dei ricchi, e che quindi oggi più che mai è attuale. Quindi non è, purtroppo tocca constatare che non è cambiato niente, anzi si va forse peggiorando, e quindi lo riproponiamo in una nostra versione, chiaramente, perché è un brano che ha già un'impronta melodica surf, quindi che ci stava già molto nelle nostre corde. L'abbiamo riproposto nella nostra versione un po' più con un arrangiamento che ci stava comodo, e però ecco, lo trovavamo molto calzante.
0: Interessante. Tra l'altro, se non erro, all'interno di questo nuovo lavoro At Pieces troviamo anche due bonus track, che sono Siamo Marea e naturalmente Punk, due cavalli di battaglia, così mi verrebbe da dire, no?
4: Sì, abbiamo deciso di mettere queste due canzoni perché erano uscite solo in digitale, allora volevamo dargli invece una materialità, ecco, stavo cercando, no? Perché sennò resta tutto fluido, no? Tutto nell'etere, invece dare il corpo, no? A qualcosa, comunque due canzoni che ci rappresentano molto, insomma è stato un atto di materialità.
5: Poi naturalmente fa anche il nostro manifesto.
4: Sì, infatti, cioè, dovevamo per forza dargli un pezzettino di cuore.
0: Rispetto ai lavori precedenti, perché insomma la discografia vostra comincia a farsi bella lunga, In che vesti sonore vi ritroviamo? Abbiamo detto a livello di testi e tematiche c'è questo smorzamento, un po' meno ironia, anche se è sempre leggermente pungente, la ritroviamo sempre affrontando temi del tutto attuali. Questa è una cosa che vi caratterizza da sempre.
2: Sì, esatto.
4: Uno, due, tre.
2: No, allora, aspetta, parto io, poi
4: continuate.
2: No, sono l'ironia in questo 2025-26 non c'è venuta fuori, diciamola così, e sento che sono pezzi di cuore, se il cuore, diciamo, è pesante, questo è.
0: Non si fa sentire.
2: L'arte è lo specchio più o meno dei tempi,
4: sì,
2: diciamo
4: c'è,
2: così.
4: C'è forse Smile Baby Smile, che è il pezzo più ironico, perché comunque, cioè, allora a mio avviso i pezzi, un po' di ironia c'è sempre, cioè anche in She Bangs comunque c'è ironia eccetera, quindi, però diciamo quello più palese forse è Smile Baby Smile, perché è palesemente ironico.
0: Chiara, volevi chiedere qualcosa alle ragazze?
5: Io ne voglio approfittare, perché visto che siamo in questo momento, tranne vabbè Simone, Rico Belli, che salutiamo ovviamente dietro di qua, tutte donne. No, comunque, avendo l'occasione di avervi qua, comunque, mi piacerebbe molto parlare con voi relativamente all'avere donne anche in cartellone, no? Avere donne ai festival, avere donne nei tour, perché noi fortunatamente comunque a Festa di Radio Onda d'Urto ne abbiamo anche molte anche nel cartellone, però diciamo che oggi, se vogliamo guardare al mondo musicale globale, non ci basta, no, sapere che magari c'è Taylor Swift che ci fa dei tour pazzeschi da milioni di persone, ma ci basta, cioè ci serve avere più donne, più spazi per donne anche nei tour e nei festival. Cosa ne pensate riguardo a questo?
3: Sì, esatto, siamo d'accordissimo, e purtroppo comunque anche il mondo musicale rispecchia tutto il mondo, insomma, cioè in tutte le categorie, in tutti i lavori, in tutti

0: estero, questo è un argomento che abbiamo toccato con Marta anche per altri progetti, quindi vi chiedo come siete percepite all'estero rispetto all'Italia, cioè una band tutta al femminile che sale su un palco, in che modo è percepita all'estero paragonandola all'Italia?
1: Bene. Bene, certo, dipende sempre dal contesto. Ora qui sta cambiando, però soprattutto anni fa qua eravamo l'anomalia assoluta, adesso per fortuna anche nel mainstream tutto fa, si sta un po' abituando la figura della musicista, all'estero è già un po' più
2: sdoganata,
1: brava Vanessa, esatto, quindi sì, chiaramente c'è ancora una percezione. Poi trovi sempre il cretino che ti dice sorridi, che ci abbiamo fatto proprio un bel pezzo che diceva la Vanessa,
2: autobiografico,
1: smile baby smile, perché non sorridete, cacchio, siamo
2: cioè, ma
1: punk,
2: una band di uomini diresti mai ma sorride di più sul palco, cioè capito, che poi non viene nemmeno con cattiveria, è proprio spontaneo, cioè è incredibile.
3: È una questione di retaggio culturale.
2: Sì, sì, è proprio cultura.
4: Cultura maschilista, patriarcale, sì. È una cosa ormai che hanno introiettato tutti e quindi fuoriesce anche in coloro che magari non sono nemmeno consapevoli, però insomma dai, noi teniamo duro.
0: C'è ancora molto da fare, ma insomma, continuando a martellare qualcosa, prima o poi si riuscirà a scardinare.
1: Speriamo anche nelle figure fuori dal palco, perché ora voi ci siete voi due, è bellissimo, un sacco di addette ai lavori in questa festa e vogliamo
2: fonici, vogliamo.
0: Sì, anche perché a proposito di producer, secondo le ricerche di Equali, che è una realtà molto importante, le producer in Italia, DJ, non arrivano al 5%, le autrici di musica e testi non arrivano al 10%, quindi insomma sono dati che fanno capire che abbiamo un problema veramente molto importante.
1: Non voglio immaginarmi il CEO delle case discografiche.
2: Noi volevamo fare un disco completamente... prodotto dalla A alla Z,
0: perché anche lì la figura della donna la troviamo nei ruoli di cura, ufficio stampa, marketing,
1: accoglienza,
0: è difficile trovarla a vertici, comunque posizioni di decisione,
1: anche ruoli tecnici, cioè banalmente
2: un fonico,
1: luci, cioè all'estero devo dire che sta un po' più iniziando.
0: Tenda blu ce l'ha, ci dicono,
1: grandissime,
2: per esempio.
1: Infatti, non a caso noi siamo in tenda blu.
2: Quando abbiamo suonato in Giappone,
0: non è un caso,
2: quando abbiamo suonato in Giappone c'erano spesso fonici donne.
4: Foniche,
2: scusatemi.
1: Che è strano per un
2: foniche
1: paese
2: donne.
1: Molto maschilista.
2: Infatti, però quasi in tutti i concerti c'era almeno una fonica donna.
0: Quindi, una cosa molto bella, un segnale forte. Speriamo anche qui. Che
2: donne italiane, fatevi ispirare dal Giappone.
4: Solo in quello, perché
2: sì,
4: poi
2: sì,
4: resto
2: beh, infatti. lo so, però alla fine
3: nella pulizia, dai.
2: Sì, è vero.
0: Ragazzi, io prima di salutarvi ricordiamo quindi Cleopatras in tenda blu a partire più o meno dalla mezzanotte, comunque quando saranno terminati i concerti sul palco principale. A seguire tra l'altro ci sarà anche il DJ set a firma Pulsa Music Selector, Pulsa la Pussy.
2: Wow.
0: Vai Simo.
5: Abbiamo scoperto stasera che sono tutte e due, quindi c'è Pulsa la Pussy, non solo Pulsa Selector.
2: Ok, che top!
0: Meravigliose, Moira and Company, meravigliose. Io vi chiedo quindi, prima di andare ad ascoltarci magari il brano featuring con gli Animo Formi Double, se ci fate un jingle, che così noi poi lo manderemo in onda durante le prossime dirette.

0: Radio Patras, e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Woo! Grazie ragazze, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: E quindi erano le Cleopatras con la loro Bangs in Your Head, con il featuring degli Animaux Formidables. E a proposito di francesi, maledetti francesi, abbiamo qui un caro amico di Jean-Luc che ci ha fatto una bellissima sorpresa. Ciao Paolo.
1: Ciao, ciao.
0: Avvicinati al microfono così ti sentiamo bene. Allora, tu ci hai portato un disegno, una foto, cosa ci hai portato?
1: Allora, questa qui è una foto che, tra parentesi, vede Jean come credo nessuno l'abbia vista, perché siamo abituati a vederlo sderenato, messo come voleva lui praticamente. E invece a quell'epoca, cazzo, era un super figo,
2: col suo
1: giubbotto di pelle, con la maglietta dei Rolling,
0: le spille. E quel taglio di capelli che,
1: insomma, di capelli lunghissimi, neri. E questa foto risale ad una cena che avevamo fatto con lui ancora all'epoca dei gong, i famosi gong che sono arrivati, hanno stupito tutti perché erano un gruppo che scoppiava, cioè. E in quel momento è saltata fuori questa frase, ovviamente in francese, perché e Jean-Luc Stott aveva detto: nous les jeunes hier et demain, noi i giovani oggi e domani. E questo la dice lunga, perché in effetti Jean era un personaggio che non aveva età, sembrava un elfo, però aveva dai 15 ai 175 anni praticamente.
2: All'infinito, sì.
0: Sì. Sì.
2: Ma anche per questo che a un certo punto aveva iniziato a contare gli anni da mancino, non so se l'ha mai fatto anche questa battuta, perché
3: indietro.
2: Quando ha detto così riusciva a girare e rimanere sempre giovane, capito?
1: Io me lo ricordo ancora all'epoca del Mon Ami, e poi la prima festa, diciamo, della radio a Sant'Eufemia, cioè nel posto magico, quello che adesso è diventato invece un postribolo per macchine di lusso.
0: Sì, e quella è una cosa che non mi andrà mai giù.
1: Una vergogna. Però vabbè, sono stati anni bellissimi, anche perché, tra parentesi, mi ricordo che il primo anno io avevo disegnato un grande gatto enorme che era stato lì per anni e anni e anni, e mi aveva accompagnato una ragazza di un gruppo che adesso non mi ricordo più, perché ormai le primavere sono talmente tanti, i venti portano via le parole, portano via tutto. E siamo andati da un mio amico che aveva una specie di serigrafia, e io mi sono fatto dare un pannellone di 2 metri per 2 con l'aerografo disegnato, l'abbiamo riportato là e è rimasto là, e tuttora è latente nella zona della radio, che mi piacerebbe, tra parentesi, recuperarlo, restaurarlo e farlo diventare praticamente ancora un simbolo per tanti anni.
0: Allora Paolo, noi adesso ci mettiamo d'accordo che alla fine della festa tu vieni a trovarci in via Luzzago,
1: certo,
0: e
1: certo,
0: ne parliamo di questa cosa, eh?
2: Ma questa foto, cioè tu hai scattato anche la foto o hai recuperato
1: la foto? Pensa, è stata scattata da Ken Dami ancora nel 83, cioè quando non era iniziato ancora niente praticamente, cioè arrivavano le prime i primi segnali audio che solcavano Brescia, cioè
0: 2 anni dopo nasceva Radio Onda d'Urto. 85,
1: hai capito? Esatto. Per cui era stata una premonizione, e lui, tra parentesi, qui è come non l'ha visto nessuno praticamente, sì. Per cui è un po' anche un messaggio di di eternità, perché io so che lui in questo momento sarà così, magari sarà bianco, sì, vestito di bianco, perfetto,
0: col frac,
1: la maglietta negativa, no, dei Rolling Stones, le spille, il chiodo e via. Per cui è un piacere in qualche maniera partecipare con voi, che continuate a portare avanti una battaglia veramente importante, che poi dopo alla fine non è neanche una battaglia, perché i giovani vengono da soli,
0: certo,
1: non è che sono costretti a venire, se vengono vuol dire che stanno bene,
0: esatto,
1: per cui
0: un motivo ci sarà,
1: questo è tutto,
2: certo. Oggi e domani, tra l'altro, per ricitare ancora Jean-Luc,
0: esatto,
2: no? Ma sono curiosissima di questo tino tastato, non toccato ovviamente lì, perché non lo vorrei mai rovinare, però è proprio particolare, cioè, con che tecnica l'hai disegnato questo?
1: Allora, io ho una tecnica particolare, cioè io ho sempre lavorato nella grafica e facevo marchi e ho lavorato per 50 anni nella grafica, però ho sempre portato avanti la mia passione artistica facendo trompe-l'œil in giro, facendo di tutto, cioè, adesso che sono in quiescenza, sfruttando i miei depositi all'INPS, cioè,
2: giusto,
1: che non sono mai quelli che io gli ho dato,
2: mai.
1: Però vabbè, sono arrivato in fondo, faccio altre cose, sono stato in Giappone, faccio delle, oltre che questo tipo di manipolazione.
2: E questo che nome ha esattamente?
1: Allora, si chiama Photocrayon.
2: Photocrayon, cioè, perché poi adesso lo spieghiamo magari per chi ci sta ascoltando, perché ovviamente non può vedere
1: ovviamente
2: fisicamente questa,
0: infatti dovrà venire
2: lavoro
0: alla festa,
2: dovrà
0: venire a
1: certo
0: vederla, la prenderemo sopra la finestra dello studio esterno Stoccoleoni,
2: così la facciamo vedere a tutti. Però effettivamente anche all'occhio, no? Sembra come se fosse sabbia sopra.
1: Sì, sì, infatti io uso, allora stampo leggermente l'immagine su carta, carta fabriano normale, e poi ridisegno proprio completamente tutto con pastelli, carboncino, le mani soprattutto, perché per sfumare e dare l'effetto del gioco delle ombre,
2: sì,
1: è necessario manipolare. Poi mi piace toccare quello che faccio, cioè, e ne sto facendo tante, ne ho fatte una per Berengo Gardin, tutti i fotografi che sono arrivati qui a Brescia, tanta gente, in Giappone ne ho fatte parecchie. È un modo, diciamo che è una scusa per fuggire e trovarmi in altre dimensioni che sono completamente diverse dalla nostra, ma però neanche tanto, perché alla fin fine anche questo viaggio che io ho fatto in Giappone per terminare un reportage che avevo iniziato addirittura nell'84 con questi kodo, che sono dei tambureggiatori che vivono in un'isola proprio sotto l'Hokkaido. Io li ho incontrati nell'84, nel 93 quando sono ritornati gli ho dato una cartella con le prime foto dell'84, loro nel 95 mi hanno invitato per andare in questa isola dove loro hanno la scuola per coltivare nuovi personaggi.
0: Microfono, se no non ti sentiamo. Parla sul microfono, se non ti sentiamo.
1: Ok, eccoci. Anche se sono cantante non sono più abituato. Per cui praticamente in quest'isola qua io mi sono preparato per questo viaggio incredibilmente, anche perché nel 23 ho subito un'operazione spaventosa, cuore di tutto, aperto, schiuso, riaperto, cioè... Sono tornato groggy, non riuscivo neanche più a camminare, però nel 24 sono tornati i kodo e io ho fatto un servizio fotografico al teatro dove loro erano, e praticamente loro mi hanno invitato un'altra volta, perché la prima volta avevo rifiutato la vita, il lavoro, le menate, tutte quelle cose lì, la pila anche, perché adesso andare andare in Giappone
0: non è proprio economico,
1: non è così facile, no. Praticamente, no? Per cui sono partito, ho preso la patente internazionale, sono arrivato là, ho trovato un appoggio interessante perché era bellissimo a Tokyo, e poi ho preso uno scooter in a noleggio e ho fatto il giro, cazzo, sono andato a Kyoto, nello Yamanashi.
0: Che bello. Ma che bello!
1: Sono andato a Niigata, ho preso il traghetto, sono andato in questa isola qua, mi sono fermato 15 giorni ed è stata veramente una cosa, cioè sono rinato. Dopo l'operazione ero veramente come un pugile uscito dal ring, e quando sono tornato ero ancora io.
0: Grande Paolo, grandissimo.
2: Wow.
0: Paolo, noi ti ringraziamo molto per questa bellissima sorpresa, questo bellissimo regalo. Noi lo appenderemo, ripetiamo, sopra la finestra dello studio esterno Stot con Leoni, detto anche acquario, quindi quando venite in festa dateci un occhio, è veramente meraviglioso. Veramente meravigliosa, e ti ringraziamo molto perché tutta la festa quest'anno è dedicata a Jean-Luc e a Titta, ma queste sono proprio le cose che fanno emozionare, no?
2: Sì. Che ma soprattutto vedere... sai cosa c'è? È che sono che mantengono vivo il ricordo di Jean-Luc, perché io tutti gli anni che ho passato poi qui, prettamente qua poi nell'acquario, 10 anni con Jean-Luc, io ho conosciuto tante persone grazie a Jean-Luc, tante anime, tanti lavori, tante storie, perché chiunque poi conosceva lui faceva conoscere anche a noi. Quindi ancora oggi quello che riesce a fare Jean-Luc, secondo me, perché questo è quello che è successo ad esempio oggi proprio con Paolo, io non lo conoscevo e mi ha fatto conoscere un'altra anima bella, quindi è ancora merito di Jean-Luc, no?
1: Eh sì.
0: Dai. Paolo, io direi che ci possiamo salutare con una canzone di Gong, visto che dai, i nominati dal loro album. Del 1971, Come and Bear Electric, questa è Foa Dix Holes in

0: quindi Fohat, Dix Owls in Space, i Gong dal loro album del 1971 Camembert Electric, un brano che abbiamo dedicato a Jean-Luc, e ringraziamo Paolo per questa testimonianza meravigliosa e per il disegno barra fotografia. Certo che Jean-Luc era veramente un figo,
1: porca miseria,
0: era bellissimo, maledetti francesi, chissà quanti cuori che avrà spezzato.
1: Prima un momento mentre stavate parlando che ho sentito nominare Kendami. Cioè, sei visto che ho fatto le facce, tipo?
0: Sì, perché tu papà è Kendami.
1: A parte quello, ma io ho fatto lo stage dell'università da Kendami.
0: Ah,
1: esatto.
2: E' un ottimo ricordo.
1: Tantissimo. Ci ha messo tutto il tempo dello stage a chiamarmi solo stagista, veramente. E mi ha sbattuto tipo in un pezzo della cos'era, biennale di fotografia, insomma, del suo spazio di fotografia da sola. E io a un certo punto mi sono messa tipo a parlare con i manichini ed ero convinta si muovessero perché non veniva nessuno. Però sì, la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto come mi chiamavo, il mio cognome, è stata: tuo padre è un... non dico le parolacce, esatto, ma proprio una parolaccia brutta,
2: persona a cui voglio bene.
1: Quindi insomma è stato uno stage estremamente positivo dal punto di vista, non so, mi ha arricchito.
0: C'è uno stormo di
2: droni?
0: No, sono anatre, credo.
1: Aspetta, tu la sai la teoria che gli uccelli non esistono e sono tutti robot e sono tutti,
0: certo,
1: droni? Ecco.
0: Dici che Orgoglio Bresciano ha questi nuovi droni a forma di papera? Che vanno in formazione proprio. Tra l'altro a V, quindi V Brescia, sono, sì. Basta.
2: Sono loro, sono
0: eccoli
2: loro.
0: Qua. Hanno i droni a forma di papera. Va bene, ok. Basta, ok.
1: Ma poi mi dovete riaggiornare sulla storia di Orgoglio Bresciano.
0: Ma mi sono arrivate voci che ci siano droni che girano per
2: fotografare
0: la festa. Se io ve lo dico, magari qualcuno c'ha il floberino e ve lo stacca via. Vabbè, ecco quello.

0: completamente.
1: Ma in realtà è per quello che noi mandiamo i concerti dal palco principale. Non potremmo fare niente qua dentro quando c'è il concerto.
0: Sì, un po' perché li vogliamo vedere anche noi.
1: Certo, sì, cioè, già ci perdiamo quelli delle tende, voglio dire.
0: Che caspita.
1: Che caspita. Che stasera saranno Zambo Super Pizza al Ciringuito. E invece le Cleopatras alla tenda blu, mentre al Pacianca
2: avremo il Limbo Marchito più Pedroliu o Pedroliu.
1: Pedroliu.
2: Pedroliu.
1: Pedroliu. Galatea Pedroliu.
2: Niente, lo faccio nominare a Galatea per tutta sera.
1: Esatto, con la Dancehall Tribal Vibes.
0: E sempre in tenda blu, dopo le Cleopatras, ci sarà il Pulsa Music Selector Electro Dance.
3: Pulsa la Pussy, perché ci
0: Pulsa
3: sono
0: la Pussy.
3: Due.
1: Esatto,
0: ah, okay.
1: DJ di Radio Ondadurto, DJ Kosten, perché ovviamente devo dargli il pass.
0: Però mi sembra un ottimo motivo per entrare.
1: Anche senza pass, lui pass.
0: Beh, direi, vedendolo farei passare anch'io.
1: Io, ragazzi, oggi sono in formissima e dopo 5 giorni di montaggio con questo calura il mio cervello è una gelatina.
0: Mi dispiace che le persone in ascolto non possono vedere il tuo sguardo in questo momento, tra lo spiritato e il folle.
1: E non ho ancora bevuto neanche una birra, raga. Cioè, questo caldo mi sta veramente debilitando, io sono preoccupato.
0: Ma moltissima acqua, ma recuperiamo dopo, non ti preoccupare.
1: Sì?
0: Poi...
1: Okay.
2: Tutto questo era un messaggio per dire idratatevi.
1: Idratatevi e fatelo.
2: Perché fa veramente caldo.
1: Fatelo attraverso le colonnine, i distributori
0: ma
1: di acqua.
0: Vedo persone che hanno dei bicchieri con della birra e che si idratano con della birra.
1: Con il bicchiere nuovo, tra l'altro. Che bello, non l'avevo ancora visto.
2: È bellissimo.
0: Ma andiamo, subito a prendere della non acqua.
1: Esatto. Allora, Kosten, dai, vieni, facciamo due parole. Facciamo due parole. Non è che adesso hai il pass e prendi, ti do il pass e te ne vai. No.
4: Io l'ho passato per l'aria condizionata.
1: Ah, ok. Apprezzo l'onestà, apprezzo l'onestà. Ricordiamo le tue trasmissioni che adesso sono in pausa, ma che riprenderanno.
4: Esattamente, che c'è Onda Elettronica i venerdì da mezzanotte alle 2 e Fat Beat i giovedì dalle 23 a mezzanotte.
1: Trasmissione ormai da tanti anni, storica, seguitissima nell'ambiente.
4: La gente sa dove andare a parare la notte quando ha voglia di compagnia, un po' di energia.
1: Ma invece qualche DJ set non lo fai quest'anno in festa?
4: Domenica 9 con il programma Onda Elettronica, quindi della musica che rispecchia un po' il programma, e dopo con Techno City il 14 agosto.
1: Dove?
4: Pacianca.
1: Pacianca.
4: Tutte e due al Pacianca.
1: Sì. Grande Kosten, grandissimo. Allora, adesso mi devi dire una canzone da mettere.
4: Metti Eternal Spirit, se la trovi.
1: Sì. Io qua ho trovato Eternal Spirit Northern Mix.
4: No.
1: No?
4: Però facciamo un'altra. Kosten Pressure.
1: Come si scrive?
4: Pressure.
1: Pressure.
0: Under Pressure.
1: Pressure di...
4: Kosten.
0: Già che ci siamo. Con lì, non so se l'hai mai sentito nominare.
1: Ma chi è Kosten? Ah, ciao Kosten.
4: Un ragazzo.
1: Eccola qua. Aspetta che la vado a prendere. Questo è uno dei brani che porterai nei set.
4: Così capiscono già di cosa si tratta.
1: Di cosa stiamo parlando.
0: Qua che aria tira subito. Uomo le robe in chiaro.
1: Allora, qui la connessione è lentolina. Adesso arriva, Adesso arriva con calma. Perché non voglio mandarla direttamente dalle piattaforme, perché non si, proprio perché la connessione è un po' così.
0: E perché odiamo le piattaforme?
1: Chissà se un bel giorno avremo un bel collegamento con la fibra, in maniera che tra l'altro non salti lo streaming, perché quando la fiesta si riempie, le celle che
0: la gente si connette
1: e ci toglie la banda a noi.
0: Ma perché dovete utilizzare i social mentre siete qui in festa radio?
1: Usate
0: gli SMS per avvisare a casa che siete arrivate, siete vive, state bene.
1: Esatto.
0: E basta. Poi godetevi la serata e lasciateci la banda, per Dio.
4: Ma tu riusciresti a vivere senza l'adrenalina della trasmissione che potrebbe cadere in ogni momento?
0: No, effettivamente forse non mi sentirei a casa neanch'io.
4: Privarlo di questo piacere.
1: Kosten, allora noi ripetiamo quando sarai al Pacianca?
4: Domenica 9 e venerdì 14 agosto.
1: Tutto questo al Pacianca quando finiscono i concerti,
4: esatto,
1: sul palco principale.
0: Quando la luce si abbassa.
1: E noi andiamo ad ascoltarci Pressure. Ciao Kosten, grazie.
4: Ciao,
1: e torna quando vuoi.

0: Niente, sono passate altre papere in formazione sul cielo dell'area feste.
1: Dell'area feste.
0: Io, non per fare complottista, però, insomma.
1: Dici gatta cicova.
0: Gatta cicova. Esatto.
1: Può essere, può
0: chi
1: essere.
0: Lo sa, chi lo sa.
2: Papere e gatti neri non vanno d'accordo comunque.
0: No. No.
2: Più forte il gatto nero.
0: Credo di sì, credo di sì.
1: Assolutamente.
0: Allora, raga, mancano 20 minuti

0: al concerto sul palco principale.
1: Scena davanti al palco, lì appostate e pronte.
0: Eh sì, perché i Caracalma hanno un bel seguito.
1: I primi 100 che ci portano 100 birre a testa. No. Potranno avere un premio a sorpresa.
0: Un premio a sorpresa, ma devono dimostrare che non stanno usando il cellulare, così non ci tolgono la banda.
1: Esatto.
0: Perché veramente non,
1: non caricate le storie su Instagram, che non serve. Godete
0: no,
1: il momento.
0: Fatelo dopo. Cioè,
1: fate come al concerto di Ghost, l'ultimo che abbiamo visto.
0: Esatto.
1: Che i telefoni erano sequestrati.
0: Esatto, esatto.
1: Vabbè. La festa va vissuta, mica raccontata, giusto?
0: Va vissuta, dovete. Non fatevela raccontare. Non fatevela raccontare, assolutamente. Allora, io ho una fame
2: bestiale.
0: L'offerta enogastronomica della festa.
1: L'offerta per farci mangiare
0: è sempre super, super, super varia, sia per quanto riguarda il cibo che per quanto riguarda il bere. Vogliamo dire gli stand che sfamano gli affamati e che
1: dissetano
0: gli assetati?
1: Allora, chi sfama? Abbiamo il Vege da Zanzanù, chiaramente cucina vegetariana e vegana.
2: Consigliatissimo.
1: Assolutamente sì. Il ristorante Kobas, kebab, associazione diritti per tutti, pizzeria, ristorante Sri Lanka, polenteria, Salamaia, Ciringhito, ancora una volta Ciringhito.
0: Hai detto?
2: Hai detto Ciringhito.
1: Chioschetto, elettrobar.
0: Esatto, esatto.
1: Chi disseta? Noi povere gole arse.
2: Allora, sicuramente Barricata, birreria Pinta Rossa, l'Enoteca Pacianca, l'Enoteca, il Pacianca, la Tenda Blu, il Ciringhito,
0: ah, l'hai ridetto.
2: Ah, cazzo, l'ho ridetto. Chioscat e
1: Elettrobar.
0: L'Elettrobar è quello che trovate proprio accanto al palco, guardando il palco sulla sinistra.
1: È quello per le birrette durante il concerto.
0: Esatto, esatto, proprio vicino ai nostri amici pirati di CTV. L'Elettrobar è proprio lì dove potete vedere
1: con i giovani ragazzi.
0: Esatto, è un altro acquario quello di CTV, perché comunque potete vedere dalla, anche lì ci sono le vetrate e vedete compagne e compagni che si adoperano.
1: E anche loro sono assetate.
0: Loro hanno un botto di roba in più rispetto a noi, perché hanno 100 computer roba e vedete,
2: certo,
0: cavi dappertutto.
1: Gente avvolta dai cavi che corre da una parte all'altra,
0: esatto,
1: per sistemare le videocamere.
0: Esatto. Ecco chi non abbiamo ancora ringraziato. Acid Studio, che come ogni anno si occupa della buona riuscita del concerto, perché sono veramente dei fighi.
1: Stavo parlando,
0: diciamolo,
1: della sua pettinatura,
0: sì,
1: credo.
0: Sì, sì. Sono veramente bravissimi. Salire sul palco, lo posso dire perché ci ho anche suonato io.
1: Ah, beh, no, sempre figo.
0: Quando sali lì, sai benissimo che suonerai bene, perché è impossibile con dei suoni così, così belli e con la cura che si prendono del musicista loro, perché vengono proprio lì a sentire la tua spia e a chiederti tu, tutto bene? Cioè, quando mai?
1: Un fonico
0: dire?
1: Cammina per sentire, per
0: sì,
1: arrivare fino alla spia.
0: Esatto, esatto. No, no, se voi vi godete i concerti alla festa di Radio Nadurto è anche grazie a loro. Che hanno
1: le persone che ve li fanno sentire letteralmente.
0: Esattamente, esattamente.
1: Ma infatti anch'io ero salito per fare un paio di fotografie lo scorso anno, una meraviglia,
0: una
1: non
0: meraviglia.
1: È mai capitato nei pochissimi
0: sì,
1: palchi che ho visto.
0: E poi ti mettono a tuo agio, ti mettono a tuo agio, perché comunque salire su un palco come quello della festa di Radio Onda d'Urto è a volte un po' ti si stringe, ecco.
3: Soprattutto poi immagino anche quest'anno, perché sai, ne stavo parlando poco fa con Mauri e mi diceva è tutto un po' nuovo, no? Anche
0: sì,
3: il palco è nuovo, lo dobbiamo dire, perché per chi
0: brava
3: ancora non è arrivato qui, e vi aspettiamo ovviamente nell'area feste di Festa di Radio Onda d'Urto, quindi chi non ha ancora visto il palco lo possiamo descrivere. Prima di tutto è molto più alto di quelli degli anni scorsi, di quello dell'anno scorso, insomma.
1: Allora
3: degli
1: non
3: anni
1: ero
3: precedenti.
1: Folle io,
3: no,
1: mi sembrava
3: è
1: più
3: molto
1: grande.
3: Più alto.
1: Okay.
3: Di larghezza,
2: folle, però
3: di larghezza ci siamo, diciamo che comunque
0: sì,
3: è simile a quello scorso, però è stata aggiunta anche una parte in avanti, una parte
0: c'è
3: insomma,
0: una piccola
3: una specie,
0: passerella.
3: Esatto, una
0: sì,
3: piccola passerella
1: che arriva
3: non
1: fino
3: è
1: alla Tenda Blu
3: magari che non è solo per gli artisti, tra l'altro, che
0: sì,
3: così possono fare anche quel passo in più, più vicino al loro pubblico, ma è soprattutto anche per chi salirà sul palco per fare i dibattiti, perché
0: certo,
3: così abbiamo proprio anche un posto insomma ancora più visibile, visto che il palco è così enorme, per farci vedere e sentire da chi ci abbiamo davanti, insomma.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora dai, facciamo una pausa, andiamo ad ascoltare Il mio cane con tre zampe, Sic Tamburo.

0: Allora, non abbiamo detto una cosa, perché avete sentito, forse manco, perché non ha ancora parlato al microfono Nael. Sarà della squadra, è della squadra Acquario anche Nael.
1: Invece abbiamo degli acquisti nuovi quest'anno.
0: Nuovi acquisti quest'anno. E perché non l'avete sentito? Perché noi l'abbiamo sguinzagliato in giro per la festa con un microfono, sbatte il microfono sotto il naso alla gente e gli rompe le palle.
1: Chi è lei? Cosa ci fa
0: chi
1: qui?
0: Chi è? Cosa ci fa qui? Sarà mica di Orgoglio Bresciano. No, non è vero, non dico... Però quelle sono le papere che passano.
1: Cioè, perché sono ripassate durante la canzone.
0: Sono ripassate durante la canzone. Com'è che ogni volta mettiamo una canzone passano le papere?
1: Tutto questo è molto sospetto.
0: Questo è molto sospetto, sospetto. Molto, molto sospetto. Ma comunque, vabbè, dicevamo, Nael ci fornirà poi delle interviste che realizza proprio in quasi indifferita, le mettiamo,
1: perché
0: lui le
1: differita.
0: Fa e dopo un'oretta circa, grosso modo, noi ce le andiamo a
1: fare. Le monta e ci fa tutto,
0: cioè, no, ma è un grande
2: servizio
0: veramente
2: completo.
0: Cioè, servizio completo, vedi che questo squadra incredibile,
1: questo livello di professionismo è quasi sprecato ormai qua.
2: Curiosa di ascoltare anche appunto chi vive la festa esternamente come spettatore e spettatrice, insomma, sensazioni, emozioni, quant'altro.
0: Esatto. Speriamo che non becchi l'avvocato in giro, perché sai che è un attimo.
2: No, ma infatti io poi ti devo spiegare una cosa, Simo, perché secondo me non quadra questa cosa.
0: No, assolutamente. Io non capisco, perché anche amato veramente gli Zambo Super Pizza il giorno 1.
2: Fatti una domanda.
1: Ma che siano in combutta con l'avvocato a sto punto.
0: Guarda che io ormai non mi stupisco più di niente.
1: Gli abbiamo chiesto cosa fanno nella vita, poi, fuori
0: ma
1: da
0: no,
1: qua.
0: Ma vedi che poi loro sono molto fumosi, no? Ma noi facciamo le canzoni, ma non cantiamo.
1: Fanno le canzoni, ma non fanno le canzoni.
0: Sì, è un po'
1: molto confuso.
0: Sì, Zambo Super Pizza, poi c'è il cuoco con la zuppa, hanno chiamato il disco zuppa.
2: Tante cose non quadrano, insomma.
1: Vogliono confondere le acque in questi tempi po' così.
0: Sì. Per me, comunque, a questo punto, perché chi li chiama a suonare?
1: Non mi ricordo, sarà il Pachanka?
2: No,
1: la tenda,
2: quell'altra tenda.
0: No.
1: Sul palco principale? No. Allo spazio dibattiti?
0: No.
1: Non lo so. Cido.
0: Il Ciringhito, raga.
2: Hai detto Ciringhito?
0: Quindi secondo me anche loro, cioè Stefano B, zitto, secondo
2: zitto
0: me sa qualcosa.
2: Assolutamente, penso anch'io.
1: Ha un giro sotterraneo di avvocati.
0: No,
2: magari complice.
0: Magari, esatto, lui viene qua e...
3: Scusatemi, ma Stefano B, immaginarmelo con un giro losco di avvocati, non ci riesco proprio.
2: Perché
0: sono
2: non
0: sempre
2: è...
0: più insospettabili.
1: È il soggetto perfetto.
0: Esatto.
1: Lui frequenta gli alti ambienti, notabili,
3: cioè,
1: vescovi.
3: Che qui viene così com'è, come l'abbiamo conosciuto, no? Invece poi di notte mette la giacca e cravatta. Quindi,
1: sì, lui fa il contrario di quello che si fa di solito.
0: Okay. Che ha detto vescovi, mi è venuto in mente, ma che bella festa. E che vino!
1: E che vino!
0: E sarà andato in enoteca.
1: Fammi fare Gianfranco Fini.
0: Sarà andato in enoteca a bere questo e che vino. C'è in enoteca, c'è veramente del vino eccezionale. Io che non sono tanto quello del vino, preferisco la birra.
1: Sì, anch'io, bene o male.
0: Ma le volte che mi hanno detto, ma oh, dai, andiamo a bere una bottiglia lì, poi tra l'altro quest'anno hanno anche le polpette. Cioè, sì.
1: E noi siamo qui.
0: Adesso, io adesso ho fame da ormai, da ore. Cioè, avevo fame alle 4:30.
1: Questa mattina all'incirca.
2: Ma... Io infatti vorrei dire, cioè tu Manuel continui a fare appelli perché la gente ci porti da bere, ma portateci da mangiare.
0: No, ma Galatea, comunque io avevo sentito dopo, facciamo le patatine, dove sono le patatine?
2: È vero, prima l'ho detto.
0: Dove sono le patatine?
2: È vero, sono stata una bugiarda, no, scuse, sono stata falsa, mi autodenuncio.
1: Le patatine, secondo me, dovrebbero trovarsi insieme alla tastiera e al tappetino del mouse.
2: Ah, può essere. Quindi tutto nel mio stomaco.
0: Le patatine fanno parte del tastiera.
1: Sono in una dimensione parallela nella loggia nera, per quanto ne sappiamo.
0: Le patatine fanno parte della tastiera gate
1: e di tutti noi.
0: Va bene, ma le patatine si potranno riscaldare nel microonde?
2: Le patatine inestimabili, tra l'altro, come il tappetino della
0: sala. Erano le patatine, non quelle che fanno la salamaia, ma quelle della trattoria da Ciospo, le aveva tenute via ancora. Esatto.
1: Aveva Dario, ne ha una collezione.
2: Tra l'altro le aveva prese nello stesso momento in cui ha preso il tappetino
3: tappetino, cioè sono ancora
0: esatto,
3: quelle.
0: Sono ancora quelle, erano ancora erano quelle, ancora perché quelle. Non ci sono più.
1: Perché ogni 5 patatine c'era un tappetino omaggio per quello.
3: Esatto. Ah, ecco cos'era. Ogni 5 patatine, ogni 5 porzioni, stiamo andando oltre.
0: Stiamo andando oltre.
1: È il momento. Sì.

0: Allora, i Caracalma con microonde, i Caracalma tra 3 minuti saliranno sul palco della festa di Radio Onda d'Urto, 34esima festa, primo giorno oggi. Abbiamo giusto il tempo per andare ad ascoltare il contributo che ci ha inviato Nael, che è in giro per la festa. Se voi vedete un omaccione grande e grosso che vi butta un microfono sotto il naso, è lui.
1: Salve. Salve. Cosa la porta qua la festa radio?
2: La musica.
1: Ok, immagino che sia per la band di stasera, visto che è sotto il palco.
2: Sì, esatto, ma in realtà mi sono unita a un gruppo di persone che ho conosciuto di recente ed erano già loro. Però sì, in realtà è proprio per la band.
1: Ok, come li hai scoperti?
2: Li ho scoperti qualche anno fa attraverso una ragazza che ho conosciuto in una residenza. E sono piaciuti, mi hanno aiutato quando ero un po' più giù e adesso sto molto meglio, però voglio fare un tributo a quella che a me, che quando stavo male, ma adesso sta meglio.
1: Ok, qual è la tua canzone preferita?
2: Così di punto in bianco, chiaramente me la chiedi, che poi non mi viene in mente neanche una canzone, cioè proprio zero. Adesso me lo chiedi, io ti dico
1: ok, poi anche di me più di una.
2: No, è proprio la cosa della domanda che mi frega sempre, che poi mi cancella tutto.
1: Allora, il primo album che hai ascoltato loro, o il tuo preferito?
2: Mi è beccato in una giornata in cui sono stata sotto il sole, in cui non mi ricordo, un Habib, quindi non sarà utilizzabile questa intervista, perché sembro una che dice, sì, mi piacciono tantissimo, e poi mi chiedi, veramente, guarda, li ho ascoltati venendo qua, sulla metro e poi sul bus, dico quella che ho ascoltato più di recente, che stavo ascoltando adesso, che così guarda. Immagino sì.
1: Immagino?
2: Immagino sì.
1: Ah, ok. Hai detto così veloce.
2: Però è super fast, del nuovo album.
1: Ok, quindi lo suoneranno stasera?
2: Penso di sì. Onestamente preferisco le classiche perché mi piace di più il ritmo, però è sempre la cosa che viene quando esce il nuovo album, così ma preferisco le altre, poi ti piace il nuovo album.
1: Ok, c'è qualcosa che vorresti dire alla gente o anche ai cantanti che suonano oggi?
2: Complimenti, molto bravi ai cantanti che suoneranno oggi e alla gente, buon divertimento.
1: Grazie mille.
2: Grazie a te, buona serata.
0: E grazie Nael per questo contributo. Noi adesso abbiamo anche l'inviato in giro per la festa.
3: Il nostro inviato da Washington.
0: Il inviato. Allora, sono le ore 21, quindi in teoria.
3: E tutto va bene.
0: Tra pochissimo si dovrebbero mangia. Partire. Io alzo il palco e per adesso c'è un. Quindi lo riabbasso, però stiamoci attenti perché tra poco saliranno sul palco i Caracalma, inaugureranno il palco di questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto.
4: È una bellissima cosa, sì, eh? Aprire
0: sì,
4: proprio
0: sì.
3: Mettiamogli ancora un po' di pressione,
4: ancora
3: dai.
4: Un po' di pressione.
0: Certo. La pressione ce la metteranno loro sonora, però.
3: Decisamente.
0: Eh sì. Ma guarda che bello, adesso che va giù un po' la luce.
3: Quella palla infuocata che ci odia.
0: Esatto. E si accendono le luci delle bancarelle. Ciao Kama, finalmente ti vedo, eccolo qua.
4: Numero uno Kama.
0: Sì, dai, assolutamente, yeah. Assolutamente. Attenzione.
4: Forse.
0: Inizia il concerto, adesso vediamo se ci arriva, ma non ci arriva il segnale. Qualcuno di voi potrebbe andare di corsa al mixer per dirgli di mandarci il segnale? Così. Sì, esatto. Noi intanto teniamo acceso il microfono, il canale del palco, ma per adesso non arriva nulla. Allora, mettiamo una canzone e vediamo di risolvere questo problema.

Grazie Festa. Oh, fuori la voce per Festa Radio. Ok, è passato qualche anno, eravamo in tenda blu a presentare sulle punte per sembrare grandi e stavamo suonando questo pezzo, che è un pezzo che ci portiamo nel cuore. Ora siamo qui, rispettare i centimetri.

per me un significato totalmente diverso. E nel corso di questi ultimi anni invece ha acquisito veramente un significato completamente diverso. Ma le cane, per tutte le persone che hanno sofferto quest'anno e per tutte quelle che le sono state vicine.

grazie. Vi ricordiamo che là in fondo c'è il banchetto del merch e soprattutto, oltre al banchetto del merch, che è la cosa minima di questa faccenda, c'è Bacco. Un applauso per Bacco, raga.

Ok raga, ora abbiamo davvero bisogno di voi. Tutti più stretti e tutti più sotto. È quello che ci serve ora. Cantiamolo insieme.

Oh, ma grandi cazzo, eh! Oh! È sempre così, le braccia forti sono sempre in prima fila, raga. Fuori la voce! Ok. Ora, facciamo

0: Grazie.
1: Ok raga, siamo all'ultimo pezzo. Allora, innanzitutto un urlo gigante per Festa Radio. Fuori la voce! Un applauso e un urlo incredibile per i Sick Tamburo che suoneranno dopo di noi. Fuori! E poi raga, lo diciamo sempre, non ci stancheremo mai di dirlo. Questo palco, questo festival, noi e nessun'altra band esisteremmo senza di voi. Quindi raga, un applauso a voi. Grazie.

0: E allora, beh, potentissimo. Esatto. Allora, tra pochissimo ci sarà l'intervento, dal palco arriveranno i ragazzi e le ragazze che sono stati qua prima da noi a presentare il fumetto che è stato presentato, scusate il gioco di parole, all'area dibattiti. Ma nel frattempo cosa abbiamo mangiato? Io ho mangiato un kebab con le patatine, era molto buono.
1: Io ho mangiato la pasta al ragù di tofu del Vege, buonissima.
2: Confermo, e non sono vegetariano né vegano, quindi.
0: sì.
2: La mia parola vale di più, non è vero.
1: Perché mai?
2: Perché no?
0: Va bene, guarda Fabio di Waka Waka, grande, yeah! Molto bene, chissà se vedremo i Waka Waka sul palco principale della festa prima o
2: non
0: poi, perché stanno lavorando a pezzi nuovi, so che cambieranno nome, credo, insomma, tutte cose.
2: Sta annunciando cose misteriose,
3: perché con la vostra presenza
0: voi
3: state sostenendo anche un progetto, non state solo passando una bella serata, seppur così terribilmente calda, ma state anche sostenendo un importantissimo progetto.
2: Si sente di più. Si sente più rumore.
3: Senza sponsor, in totale autonomia di pensiero e di azione. Questo credo che sia un progetto che ha dimostrato di saper marciare con le proprie gambe, ma soprattutto sulle gambe di centinaia e centinaia di volontari che colgo l'occasione per ringraziare, che stanno lavorando nelle cucine, che stanno lavorando davanti alle griglie della salamina, al kebab, che hanno allestito con questo terribile clima questa festa, ed è grazie a loro, a questa cooperazione in campo che da appunto dal 1985 Radio Onda d'Urto riesce a trasmettere. Conoscere il mondo per trasformarlo è il nostro motto, non è solamente uno slogan, ma è anche un modo di concepire l'informazione, un'informazione che noi vogliamo che sia anche comunicazione e una pratica di trasformazione sociale e reale. Noi abbiamo spesso utilizzato per descrivere questa festa una suggestione zapatista: il mondo che contiene tanti mondi. È quello che vogliamo cercare di costruire in questi 18 giorni, un mondo dove c'è intercultura, dove c'è una partecipazione intergenerazionale, dove c'è rispetto, dove sono banditi comportamenti razzisti, sessisti, discriminatori. Nel mondo che infatti noi vogliamo, un mondo che contiene tanti mondi, non c'è però spazio né per fascismo né per razzismo. E da questo punto di vista, ed è proprio da questo punto di vista che abbiamo aperto anche le serate di dibattiti, perché la festa di Radio Onda d'Urto, che ricordo quest'anno è dedicata a nostro Jean-Luc Stott, storico redattore, non redattore, coordinatore della redazione musicale, che ci ha lasciato nell'autunno scorso, il 30 settembre, e purtroppo in primavera, il 21 aprile, è morta anche Renata De Marco, una compagna transfemminista dei Cova Scuola, che sarà ricordata anche con un paio di dibattiti a lei dedicati. Comunque, dicevo, abbiamo voluto iniziare questo calendario di appuntamenti, anche di approfondimento, di confronto, parlando di antifascismo. E a questo proposito lascio ora la parola ad Abo e a Cristiana.
4: Un saluto a tutte e tutti e un benvenuto anche da parte mia alla serata inaugurale della Festa Radio, che anche quest'anno ci accoglie con la consueta simpatia, con la consueta capacità di riportare dentro una festa le istanze di emancipazione degli ultimi. Io non so se a qualcuno di voi sia capitato ultimamente di viaggiare in Ungheria. L'Ungheria è un paese che ha un problema di, la sua capitale, Budapest, ha un problema di overtourism diverso da quello di tutte le altre capitali d'Europa. Budapest è diventata negli ultimi anni la sede, il luogo privilegiato dell'Internazionale Nera. A Budapest in febbraio neofascisti e neonazisti si danno appuntamento da tutta Europa per commemorare e ricordare tutti insieme le sonore bastonate che hanno preso dall'Armata Rossa e dal fronte antifascista europeo che si apprestava a liberare l'Europa nel 1944 per sempre dal fascismo e dal nazismo. A Budapest, dopo anni di impunità, nel febbraio del 23 queste persone hanno incontrato un problema. Hanno incontrato un'opposizione, hanno incontrato l'orgoglio di chi diceva che non è più tollerabile che neofascisti e neonazisti si ritrovino in Europa per continuare a discriminare. Per questo motivo 17 compagni e compagni, 17 persone sono sotto processo in Ungheria, in Italia, in Francia, in Germania. La campagna Friol Antifas non è soltanto un moto di opposizione alla repressione, è un invito a tutte e tutti, non è una roba nostra, è una roba vostra, un appello, una chiamata alle arti permanente per dire che noi, queste 17 compagne e compagni, li dobbiamo tirare fuori, fuori dal Budapest Complex, fuori dalle grinfie delle carceri ungheresi. Oggi la discriminante antifascista è quella che ci permette di distinguere tra l'odiosa retorica della remigrazione e la consapevolezza che nessuna persona illegale, che la clandestinità non esiste. La discriminante antifascista, oltre 80 anni dopo la resistenza, è quella che ci permette di dire che nessuna forma di intolleranza, di xenofobia, di razzismo è lecita. La discriminante antifascista è quella che ci permette di dire che Maya, con 8 anni di condanna nelle carceri ungheresi, va liberata subito.
2: A proposito, cioè un anno.
4: La discriminante antifascista è quella che ci consente di dire che Gino e Said non vanno estradati, non vanno portati in Ungheria. La discriminante antifascista è quella che ci permette di opporci a qualunque decreto di sicurezza con l'orgoglio delle libertà di movimento. La discriminante antifascista è quella che ci consente di distinguere tra 1 milione di euro di danni e 20 miliardi di risorse sottratte alle politiche pubbliche per la scuola, la sanità, la mobilità, per un'opera inutile e nociva imposta in Val di Susa. La discriminante antifascista è quella che ci permette di dirimere tra il diritto alla rendita fondiaria e il diritto delle persone ad abitare, ad avere un tetto, ad avere una vita degna. La discriminante antifascista è quella che ci permette di distinguere tra le opportunità di pochi e le opportunità che ci dà il sindacalismo conflittuale. La discriminante antifascista è quella che vi invita il prossimo 5 settembre ad essere al nostro fianco al laboratorio Acrobax a Roma per la prima assemblea nazionale della campagna Friol Antifas. La discriminante antifascista è quella che vi invita il 30 settembre, ovunque voi siate, in occasione della sentenza di appello di Maya, ad essere presenti con un messaggio, con uno striscione, con un presidio davanti a un consolato ungherese per non permettere che trattengano ancora questa nostra compagna. La discriminante antifascista, in un'epoca di triliardari, di yankee bunkerizzati, di gente che pensa di difendersi con la forza dei muri e delle armi, è quella che ci consente invece di opporci ad ogni guerra imperialista con la logica della sorellanza, della fratellanza, delle lotte antifasciste transnazionali dal basso. Per assicurarmi che questo messaggio sia stato compreso, io vi invito insieme a noi, prima di passare la parola a Cristiana, a ripetere tre semplici parole che ci accomunano tutte e tutti. Si fa con la voce e col battito delle mani. Siamo tutte antifasciste!

0: qui da Roma, davanti a questa gente bellissima, a questa festa enorme, bellissima, in cui tantissimi di voi sono qui per sostenere questa radio e la libertà d'espressione, di movimento, di parola, di raccontare un altro mondo possibile, che è quello che quotidianamente costruiamo anche noi nel ricordo di Renato Biagetti, ucciso a Roma il 27 agosto del 2006 da due giovani neofascisti armati di coltello, aggredito alla fine di una festa come questa, di una festa reggae sulla spiaggia. Ho aggredito perché è diverso, perché è fuori dal suo territorio, perché è considerato nemico. E allora è questa la narrazione che in questi 20 anni abbiamo cercato di combattere, di costruire e continuare a sognare un mondo anche per Renato, a cui la vita era stata strappata dalla cultura mortifera che arma ancora oggi le mani di troppi giovani, che fa crescere l'odio e la guerra fra poveri in questo paese e in tutta Europa, in tutto il mondo. Lo vediamo a Ceuta, lo abbiamo visto con la storia di Fakir a Bologna. La polizia, lo Stato continua ad uccidere, ed è per questo che noi abbiamo una responsabilità: continuare a ritrovarci in spazi, in momenti come questi, continuarci ad organizzare, continuare a credere che è necessario resistere, parteggiare, schierarsi, e farlo nel nome per chi non c'è più. 20 anni fa noi avevamo 20 anni, pensavamo a tutt'altro, avevamo tutta la vita davanti, abbiamo deciso di assumere su di noi la responsabilità di ricordare Renato, il messaggio che ci ha trasferito sua mamma Stefania, in cui ci ha detto: io mi riprendo il sangue di mio figlio, ma voi prendetevi il sorriso, la voglia di vivere, i suoi sogni e il suono, perché Renato era musica, e allora era un ingegnere del suono che suonava musica techno, e abbiamo deciso che il miglior modo di ricordarlo in questi 20 anni era costruire un festival antifa molto simile a questo, sicuramente un po' più piccolo, perché qui avete fatto una cosa meravigliosa e gigantesca che ha una storia lunga, 34 anni, e che è preziosa per tutte le nuove generazioni. Costruire un festival antifa dal basso, auto-organizzato, costruito insieme da tutti i compagni e le compagne che anche quest'anno, il 3, 4 e 5 settembre, ricorderà Renato, ricorderà Dax, ricorderà tutti i compagni e le compagne che non ci sono più, accenderà un faro su tutti gli antifascisti che in questo momento vengono privati della loro libertà personale. E allora vediamoci a Roma, vi aspettiamo a Roma il 3, 4 e 5 settembre, vi aspettiamo per ricordare Renato. Vi aspettiamo per un grande corteo antifascista il 5 settembre, in quelle strade che Renato abitava, in quelle strade in cui questi 20 anni abbiamo continuato a lottare, per fare tre cose: continuare a ricordare, continuare a riconoscerci come facciamo questa sera e tutte le altre sere di questa festa, ma soprattutto continuare a resistere. Siamo tutte antifasciste!
1: Allora, abbiamo sentito l'intervento, quindi adesso stiamo ascoltando. Ottavia Brown ci ha portato...
2: Meraviglia, Ottavia!
1: Ci ha portato questa canzone.

0: meglio che dal vivo, di come l'abbiamo sentito dal vivo, è incredibile.
1: Presto no, però uscirà prima o poi un album, una raccolta con
0: la giornata,
1: raga, veramente, bello. Cioè, io, lui si è preso questa roba qua da fare 22 band, tipo da
0: una marea di ore di registrazioni.
1: Ma faccio io, ok, Matteo, prego. Grazie,
0: c'è tutta così,
1: esatto. Bene, tra pochissimo dovrebbero salire sul palco i Sic Tamburo, esatto, 10 minuti 22 e 10, ci comunicano dall'ufficio produzione.
0: Wow, tu hai contatti in alto.
1: Allora, volevo dire un'altra cosa, siamo finalmente andati nel backstage per mettere qualcosa sotto i denti.
0: E ora sei soddisfatto?
1: È bellissimo il backstage quest'anno, peccato voi non possiate vederlo. No, vabbè. No, però devo dire veramente...
0: Ma se ci portate 100 birre, forse...
1: Forse. Cioè,
0: potrebbe essere quella la sorpresa? Scopritelo.
1: Potrebbe essere quella la sorpresa, esatto. No, il backstage veramente bravissime le ragazze, sì. Bravissimi i ragazzi, sì. Che l'hanno allestito. Eccoli qua, mamma mia, se hanno spaccato i Caracalma. Dicevo, ci sono anche due fiori bellissimi che ha fatto Katia.
2: Ah, ma li sono persi in questi, non andare a vederli.
1: Prova a notare tra camerino e camerino, ci sono questi due papaveri giganti.
2: Beh, bravissima,
1: no?
2: Katia, tra l'altro, fa di quelle opere fantastiche.
1: Bellissimi davvero.
0: Backstage che ricordiamo essere a maggioranza femminile.
1: Sì, esatto,
2: che
1: esatto.
2: Buona cosa. Beh, buonissima cosa.
1: Un po' come lo studio esterno Stot con Leoni.
0: In
1: eh?
0: Questo momento decisamente sì.
1: Sì.
0: Dobbiamo riportare il patriarcato un po' qui.
1: No,
0: scusate. Non è il posto giusto, scusate, errore mio.
2: Purtroppo è sbagliato pure il verbo riportare, visto che è ancora attualissimo, non c'è bisogno di riportare.
1: È vero. Ho visto delle papere passare mentre lo dicevi, tra l'altro.
3: Sì, sono le stesse papere che monitoreranno il fatto che lui dormirà sul divano stanotte.
1: Okay.
0: Mano, meritatissimo, comunque.
1: Meritatissimo, esatto.
0: Ne è valsa la pena.
1: Esatto.
0: Non rinnego nulla.
1: Vabbè, ragazzi, scherzo, ovviamente. Cioè... Allora,
0: cioè, noi scherziamo. No. Mi dicono che sul divano comunque ci dormo.
1: Comunque,
0: vabbè, è comodo.
1: Sì, no.
4: Ma perché la donna è sempre stata tacciata come la strega. Ma questa strega è libera di fare quello che vuole.

0: averci ascoltato. Andiamo poi a fare due chiacchiere anche noi.
1: Beh, insomma, questa era
2: poco da dire.
1: Era Ottavia Brown quando al Pop Club, versione super extended, a dicembre, proprio per Jean-Luc, la mega maratona che abbiamo fatto. Che dire? Cioè,
2: c'è poco da dire.
1: Una cantante così, insomma, ce l'abbiamo noi. Grazie ancora a Matteo per aver lavorato e per lavorare tutti i file che abbiamo catturato in quella bellissima occasione.
3: E per averci donato questa gustosissima anteprima.
1: Esatto, gustosissima anteprima. Ottavia Brown, io non so che dire quando... Penso che questo pezzo che abbiamo ascoltato è registrato dal vivo, cioè non c'è trucco, non c'è inganno, non è stato editato in studio, messo, raddrizzato, no, questo è quello che lei ha fatto a dicembre al Magazzino 47.
3: Possiamo testimoniarlo.
1: Durante il Pop Club, esatto. Sì, però sai, riascoltandolo adesso è un'altra cosa, perché lì poi eravamo presi, dovevamo gestire i concerti, le cose, le interviste.
3: Eravamo col timer in mano.
1: E col timer in mano.

0: e questo non so se accadrà anche stasera, però lo scopriamo così, esatto, lo scopriamo fra poco.
1: Due minuti.
0: E se sarà così, almeno chi lo ascolterà anche da casa che non lo può percepire. Capire qua sotto il palco, almeno Renzi e quei due, che era una serie TV, famosissima serie TV degli anni 70, no? Questo perché è un chiaro rimando a quei due, cioè i due fondatori del Sigtamburo, uno è Gian Maria, che avete qua avuto oggi voi, mentre io ero in viaggio vi ho ascoltato, no? In diretta, che l'avete intervistato, e l'altro ovviamente Elisabetta Imelio, che è venuta a mancare ormai qualche anno fa, però insomma Gian Maria ha sempre detto, insomma, di aver potuto, voluto portare avanti Sigtamburo, anche perché lei l'ha sempre sentita molto presente, no? E quindi quella scelta, ripeto, almeno dell'ultimo tour è stato così, vedremo se sarà anche in questo nuovo tour e quindi anche stasera, è proprio per iniziare sul palco dicendo quei due, cioè questi noi due, e poi c'è tutto il resto ovviamente della band di Sigtamburo, siamo tutti e due ancora qui, no? Quindi Elisabetta è ancora con loro sul palco.
1: Bellissimo, grazie Chiara, non sapevo questa cosa, grande. Allora, se vi siete collegati o collegati soltanto adesso, siamo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni per questa prima giornata della 34esima festa di Radio Onda d'Urto, festa che non dovete farvi raccontare ma che dovete vivere, quindi venite qui, avete ancora un minuto
2: per vedere
1: l'intro dei Sigtamburo e poi il concerto, ma comunque ricordiamo che dopo il concerto dei Sigtamburo avremo gli Zambo Super Pizza
0: al Ghito.
1: Ok, abbiamo detto, beh, questo così possiamo farlo, secondo
0: così
1: me.
0: Si può.
2: Ma non conta come tre.
1: Ce lo facciamo come qui qua, no? Che ti dicono una roba. So. Ok, Zambo Super Pizza lì.
2: Le Cleopatras là.
1: Alla tenda blu. E poi al Pacianca doppio DJ set con Marchito e Pedro Liu.
2: Oh, la testa ce l'abbiamo fatta.
1: Eccoci. Avevi ragione, Chiara. Buon concerto.

Thank you.

0: Sempre in diretta dalla festa di Radio Onda d'Urto, qui nello studio esterno Stot con Leoni, per questa prima serata di questa 34esima festa.
1: E che inizio in grande stile.
0: Che inizio in grande stile. Tra pochi minuti, 5 minuti circa, partiremo con l'ultima ora di diretta, sperando di avere ospiti in studio.
2: Eh sì, speriamo che ripassino.
0: Esatto, esatto. Ci aveva detto che passava.
2: Così ci aveva detto.
0: Esatto, si dicono tante cose.
2: Tra l'altro.
0: Vediamo.
1: Però sai, un'ora e tre quarti col balaclava in testa, esatto. Non lo so.

0: è catartico, tipo farsi una bella sfuriata, urlata, così ci si riprende, perché insomma a quest'ora cominciamo a essere un po' stancolini.
1: Io sono qui solo per urlare in questo momento.
0: Esatto,
1: poi...
0: esatto. Allora, beh, direi che come inizio festa è andato benone, eh?
2: Più che bene, direi.
0: Più che bene, più che bene.
2: Che bello, che bello.
0: Sì, sì, sì. Cara Calma potentissimi, Sic Tamburo super potentissimi, pubblico estasiato. E tra l'altro parlavamo fuori onda che anche i Caracalma hanno portato proprio gente che è venuta proprio per loro, e sotto cantavano tutti i pezzi.
2: Cantavano tutti i pezzi, sì. E poi loro hanno interagito molto col pubblico. Prima il cantante è venuto giù e si è lanciato sul palco, e secondariamente poi anche il chitarrista ha interagito con il pubblico.
1: Visto che durante i Sic Tamburo il pubblico ha cercato di interagire con la band,
2: esatto,
1: direttamente.
2: E mi sembra di aver visto che forse uno ci è riuscito anche.
1: Almeno tre.
3: Almeno tre. Di cui il migliore è stato il primo ragazzo, e devo sottolineare che era un sacco di tempo che non vedevo così tanta invasione di palco, ma il primo è stato meraviglioso, perché di solito ti spaventi quando vedi queste cose, perché hai paura che assaltino, cioè assaltino tra virgolette, i musicisti diano fastidio. Lui è salito felice come una Pasqua, si è fatto una girata ballando e poi ha salutato tutti, è sceso, è andato via senza che nessuno gli dicesse di scendere.
0: Così, un'invasione educata.
1: Abbiamo ufficialmente pubblico migliore.
0: Beh, sì, sì, sì, sì. Non lo scopriamo oggi,
1: no.
0: Ma è stata una conferma, è stata una conferma. Beh, quindi per adesso positivo. Adesso dobbiamo vedere cosa succede con gli Zambo Super Pizza al Ciringuito.
1: Che intravedo.
2: L'hai ridetto.
0: Sì.
1: Che intravedo dal retropalco, peraltro. Che stanno facendo delle cose.
0: Da quali vediamo che suonano? Guarda che figata.
1: È la prima volta che riusciamo a vedere le tende. Che riusciamo a vedere un concerto delle tende.
0: Sì. Forse farà un po' caldo per quello che hanno tenuto aperto.
1: Credo si stiano sciogliendo.
0: Sì, sì, sì.
3: Allora,
0: sì.
3: Io però. Cioè, ok, non so se ripasseranno di qua perché sono già passati prima, però io vorrei chiedere ai Sic Tamburo che tipo di training hanno per stare tutta la sera con un passamontagna addosso con questa temperatura.
0: È potente, eh?
3: Lui era anche in camicia e gilet.
0: Sì, sì, sì.
3: Cioè, io vorrei levarmi la pelle di dosso.
1: Sì, e anche il resto della band non è,
3: sì,
1: che
3: sì,
1: sia stata ferma,
3: no,
1: proprio immobile, tra l'altro.
3: No.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì, sì.
4: Probabilmente fanno delle grandi sessioni di training autogeno e continuano a ripetersi: sono al Polo Nord, sono al Polo Nord.
0: Secondo me loro...
4: E quindi poi quando arrivano sul palco hanno meditato talmente forte che non se ne rendono conto.
0: Oppure fanno le prove col piumino.
4: Può essere, può essere. Quindi
0: fanno le prove col piumino.
4: Scampagnata.
0: E dicono: ok, raga, ce l'abbiamo fatta anche stavolta.
1: Effettivamente la preparazione al tour fatta in piumino, ma con questo clima, è perfetta per
0: sì,
1: sopravvivere.
0: Poi
1: a ogni
0: quando
1: evidenza.
0: Te lo togli, dici: vabbè, ci sta da Dio. Sì,
2: meravigliosi, sì. Che hanno ricordato anche il nostro Jean dal palco.
0: Sì, sì, bravissimi, bravissimi, assolutamente. Allora, in questo momento, se state arrivando in festa ora, potete gustarvi il concerto delle Cleopatras in tenda blu. Il esatto, anche ha ricordato anche loro, infatti.
2: Sì, sì.
0: Poi il concerto degli Zambo Super Pizza.
1: E gustatevi anche loro.
0: E gustatevi anche loro al Ciringuito. Mentre al Pachanca Marchigno, Marchigno,
1: Marchito
0: e Petrolio.
1: Petrolio,
0: esatto, al Pachanca.
1: E godetevi anche loro.
0: E godetevi anche loro. Perché anche quello è il bello della festa, no? Vagare per le varie tende dopo il concerto principale e poi scegliere dove è la vibe è quella più, più affine.
3: Anche perché puoi scoprire cose nuove e super interessanti. Tipo, io mi ricordo quando sono venuti a suonare in festa gli Animo Formidable. Io li ho scoperti proprio in tenda.
1: Meravigliosi, sì.
3: Non sapevo assolutamente chi fossero.
0: Sì, sì,
3: li
0: sì.
3: ho visti e ho detto: porca miseria, mi sono fermata tutto il concerto.
0: Sì, sì.
1: Che ricordiamo hanno fatto un featuring con le Cleopatra.
2: Con le Cleopatra.
0: Con le Cleopatra.
2: Sì, nell'album nuovo, esattamente. Sì, sì,
0: esatto,
2: sì, sì.
1: Quindi qua un livello oltre, veramente.
2: Oltre.
0: Allora, io vi propongo di fare una cosa, perché durante tutto questo tempo il nostro Nael si è dato da fare.
2: Sì.
0: Ha registrato
2: sì.
0: un bel po' di contributi, ma non solo lui. Anche Giacomo della redazione ci ha mandato due interviste. Allora, andiamo ad ascoltare un po' le impressioni.
2: Vai.
0: A caldo, come dicono nei programmi televisivi che parlano di calcio. Impressioni a caldo.
1: Il novantesimo minuto.
0: Novantesimo minuto.
5: Perché cosa sei qui?
6: Per divertirmi principalmente e per conoscere nuova gente.
5: Ok, molto, molto figo. Quindi sei un abituale? Da quanto tempo vieni? Oppure è la prima volta?
6: Vengo qua praticamente ogni sera da 8 anni.
5: Quindi hai intenzione di fare un nono anno di tutte le sere?
6: Sì, sì, palesemente, ovvio.
5: Ok, cosa sai delle band che partecipano sui vari palchi questa sera?
6: Allora, di questa sera purtroppo non so niente, so che domani viene Noise Narcos e mi piacerebbe un botto vederlo, anche se già l'ho visto l'ultima volta che è venuto insieme anche a Kid Yugi, l'ho visto anche con oddio, con Ketama 126, però su quest'anno non sono ancora abbastanza aggiornato sul programma, devo vedere.
5: Quindi solitamente ascolti anche altri generi o prettamente dei cantanti che hai già nominato prima?
6: Ascolto prevalentemente hip hop e metal, per la precisione metalcore, praticamente roba che spinge, growl, scream, breakdown, chitarre droppate, roba potente. Andate ad ascoltarvi Bring Me the Horizon, i vecchi album.
5: C'è qualcos'altro che vorresti aggiungere?
6: Comunque ACAB.
5: Grazie mille.
6: Grazie a te.
5: Ciao.
7: Salve.
8: Piacere.
7: Come sei venuta qua in radio?
8: Io sono venuta qua in bus.
7: Tra l'altro è divertente perché ho sbagliato la formulazione, volevo dire cosa sei venuta qua a festa radio.
8: Questa è la mia prima volta in realtà, c'erano già stati dei miei amici, me l'hanno consigliato e quindi sono qua.
7: Ok, sai qualcosa sui palchi della serata?
8: Assolutamente no.
7: A quanto pare la prima serata un po' tutti si fanno, come so dire, un giro di scoperta. Cosa ne pensi a riguardo?
8: Che vedrò, sono curiosa.
7: Hai già qualche idea su cosa andare a mangiare o roba del genere?
8: No, come andrà.
7: Che musica ascolti di solito?
8: Io ascolto un po' di tutto, ma letteralmente potrei ascoltarmi i procioni che lottano per strada e direi che è bella musica.
7: Musica industrial sperimentale, synth, new age.
8: Sì, mi piace il jazz, l'alto jazz mi piace, sì, dai.
7: Vuoi aggiungere qualcos'altro prima di andare?
8: No.
7: A posto, grazie.
8: Ciao, grazie.
7: Allora, piacere.
9: Piacere.
7: Cosa ti ha condotto qua alla festa della radio?
9: Ho sentito parlare di questa festa e volevo provarla e ho fatto l'anno scorso tutto qui e spacca.
7: Ok, quindi è la tua seconda esperienza con questa festa?
9: Sì, seconda esperienza.
7: Ok, che musica ascolti di solito?
9: Io ascolto musica commerciale, tipo arti, quelle robe lì, però ogni tanto sento alcuni artisti tipo Caparezza, che è il cantante preferito della mia migliore amica, però non mi piace.
7: Ah no, quindi questa sera cosa sei venuto ad ascoltare?
9: Questa sera il primo giorno faccio un bel giro e vedo cosa c'è.
7: Ok, quindi ti piacciono le sorprese. Dove andrai? Ci sono diversi palchi dopo il concerto principale.
9: Non lo so, penso che andrò a casa.
7: Ok, ci sta. Quindi sei venuto qua con la metro e tornerai a casa con la metro?
9: Sì, vado a casa in bus, dopo prendo anche la metro. E arrivederci tutti, buona serata, bella.
7: Salve.
10: Salve.
7: Cosa l'ha condotta qua alla festa della radio?
10: Cultura, musica, da mangiare, tante cose. Cioè, è sempre un bel posto da visitare ogni anno, quindi ogni anno ci vengo.
7: Quindi è una, insomma, abituale della festa?
10: Oh sì, sì, è una bella festa. Non è una bella festa questa?
7: Sì, certo che è una bella festa. Che musica le piace ascoltare?
10: Ascolto un po' di tutto, basta che sia buona musica e l'ascolto molto volentieri, se no c'è un genere che mi piace anche, tipo musica reggae, musica hip hop e quello ancora di più. La bella cosa è che il hip hop italiano sta anche spingendo questa cultura ed è una bella cosa, hai capito?
7: Ok, è una band eventualmente da consigliare agli ascoltatori?
10: Certo, certo, andate ad ascoltare Roso G, è un artista che è sulla scena italiana, che è giovane e soprattutto è molto giovane, quindi ha l'energia giusta. Consiglio proprio questa artista, Roso G, che andate a cercarlo.
7: E invece delle band che ci sono stasera, cosa ne pensi? Ne sai qualcosa?
10: Stasera no, sono qua per come tipo sorpresa, no, non so tante cose, devo ancora vedere il programma, quindi non so ancora tante cose, non so chi c'è stasera.
7: D'altronde effettivamente è la prima serata, quindi chi vuole perdersene?
10: Esatto, è bello essere qui, la prima giornata, la prima serata, hai capito?
7: Ok, vuole aggiungere un'ultima cosa?
10: Che questa festa qua dovrebbe essere davvero supportata perché mette tante barriere giù, mette per esempio la barriera del razzismo giù, la discriminazione, quelle barriere che tiene indietro alcuni umani. Per queste due belle ragioni questa festa dovrebbe essere automaticamente supportata, perché è una bella festa che unisce l'umanità. Qua c'è di tutto, ci sono bianchi, neri, asiatici, c'è di tutto, quindi sì, vorrei proprio dire questo, questa festa va supportata.
7: Grazie mille, è stato un piacere.
10: Grazie a voi, ciao ciao.
5: Salve, salve. Cosa ha fatto qua la festa della radio?
11: Ah, io qua lavoro.
5: Ah, lavori,
11: però ci stanno tutti quanti i concerti che comunque sono sempre belli da sentire.
5: Allora, bello, quindi sarai qua in tanta stadia per tutta la testa?
11: Ah, io me lo auguro.
5: Eh?
11: Io me lo auguro.
5: Allora, sai qualcosa del programma di quest'anno? C'è qualche artista che aspetti?
11: Ma principalmente Noize, poi comunque c'è il fatto che ci stanno Arco B, Leaf, Barra 1, Scena Bresciana, che è sempre da supportare.
5: E com'è che hai scoperto Festa della Radio? Cioè, c'è sempre lavorato? Prima no. Ci venivi com'è?
11: No, ci sono venuto per 3 anni con i miei soci, che me l'hanno... l'ho sempre sentito nominare. No, che l'ho scoperta grazie al concerto di Noize che l'ha fatto 3 anni e ti passa un sbaglio.
5: Che altri generi ti piace ascoltare generalmente?
11: Io vado molto sul reggae, con tutte le sfumature.
5: Cosa mangi di solito da queste parti, visto che ci passi tutto la messa?
11: Non lo so.
5: Posso, cioè, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere? Insomma, che mancarella hai?
11: Ah, è una bancarella, quindi il Magic Rainbow Vintage, tutti vestiti vintage, belli tanto, con i pezzi che sono pure buoni, comunque situata anche abbastanza facile da trovare, nel mezzo.
5: Ok, mezzo, di cammino, sta lì.
11: Esatto.
5: Mi ritrovai per un vintage,
11: esatto.
5: Magic.
11: Buona serata.
5: Salve.
12: Salve.
5: Cosa la porta qua la festa della radio?
12: La sballatura. No, dai, più seriamente, dai, Brescia, sono di Brescia, non posso non venire a una delle manifestazioni più grandi della città, dai.
5: Tu senti come raggiunge fisicamente la festa della radio, in macchina, in treno?
12: Come mi porta il vento, ecco, come posso, vengo.
5: Speriamo che il vento aumenti effettivamente.
12: Ti dico pure lei.
5: Questo filo di discorso è incredibile, allora... Allora, se hai raggiunto Brescia grazie al potere magico del vento, ma è la prima volta che vieni oppure sei abituato? Penso che sia abituale ormai.
12: Saranno almeno 5 anni che veniamo qua, ragazzi.
5: Che musica ti piace, che musica ti piace ascoltare solito?
12: La trap, Simba la Rue, Baby Gang, quelli che fanno più casino.
5: Ok, dei musicisti che ci sono stasera, cosa sai? Frequenterai qualche palco, roba del genere?
12: Ho saputo di un cantante che vuole dire una ragazza, ma cioè, proprio non ne conosco l'esistenza, e via zero, però spero che faccia il suo percorso nel migliore dei modi.
5: Ultima domanda, direi a questo punto, vuoi aggiungere qualcosa in modo molto generico?
12: Faccio musica, spero un giorno di poter cantare a Radio Onda d'Urto anch'io.
5: Ok, grazie mille. Salve.
13: Sandro, piacere.
5: Lei per che cosa è venuto qua alla festa della radio?
13: Per divertimento.
5: Ok, che musica ascolti?
13: Vario genere, di solito reggae, metal, heavy metal, rock.
5: Ok, c'è qualche palco specifico che è venuto a ascoltare stasera?
13: No, palco specifico no, perché i miei produttori preferiti penso sono morti.
5: Un po' difficile allora...
13: Sì, però mi adeguo alla, diciamo, al presente, ascolto un po' la musica, va bene.
5: Del tipo?
13: Tipo al momento sono Red Hot Chili Peppers,
5: classico.
13: Rammstein, ACDC.
5: Come è venuto?
13: Tramite i miei colleghi, io vengo dalla Puglia, loro che sono di qua mi hanno portato in questo evento.
5: Allora, è stata una lunga strada per essere qui.
13: Sì, 890
5: chilometri. È la prima volta che...
13: La prima volta. Ecco. Mi auguro un buon lavoro, caro.
5: Ok, c'è qualcos'altro che vuoi aggiungere prima di...
13: No, speriamo che ci divertiamo tutti quanti e finisce bene la serata.
5: Esatto.

0: doppia. Allora, dalle interviste di Nile abbiamo capito che Noyz Narcos, che sarà sul palco principale domani, anzi
1: stasera
0: è già domani. Non ricominciamo,
2: siamo
0: ragazzi,
2: di nuovo a quel
0: scusate.
2: Punto delle nostre vite.
0: Sì, esatto, stasera è già domani. Oggi è già domani.
2: Ieri era oggi.
0: Comunque, ecco.
2: Noyz va un casino.
0: Noyz è uno dei concerti più attesi, a quanto pare.
1: Posso dire che il pezzo di intervista con quello che ha detto cosa ascolti, tutti i miei artisti sono morti, mi ha ucciso dal ridere.
0: Sì.
2: Io ho apprezzato molto l'intervento che ha detto comunque ACAB.
0: Come sì.
2: Un messaggio
0: buttata lì, ma ok. Beh dai, andiamo ad ascoltarlo Noyz Narcos con John Belushi.

0: Allora, John Belushi, Noiz Narcos, domani, anzi, facciamo così, seconda giornata, per la seconda serata, la festa di Radio Onda d'Urto, Noiz Narcos con Marte e
1: Cuta.
0: Allora, devo
2: momento di pausa in cui stavi bafferando.
0: No, io a quest'ora già ci vedo sempre meno, perché l'età è quella che è, ho le lenti a contatto da stamattina, comincio ad avere gli occhi stanchi, ma sono proprio stanco anch'io. Con la luce un po' bassa, così le scritte in rosso. Ciao!
3: Ma mi sembra che ci stiamo un po' arrampicando.
0: No, è vero.
3: Sull'acquario.
0: Non ci vedo proprio più un tubo.
1: La colpa
0: sono
1: alla luce anche, però, veramente.
3: Le lenti da stamattina.
0: No, quello ci sta ormai adesso,
1: ormai gli occhi cristallizzati.
0: Maledetti. No, mi sono dimenticato il collirio a casa. Grave, molto grave.
2: Vorremmo ricordare a tutti che, oltre a idratarvi, se portate le lenti a contatto per tante ore qui, portatevi il collirio. Grazie,
0: sì.
2: Simone.
0: Sì.
1: Se portate 100 boccette di collirio, no,
0: allora, questa cara riciclata dalla
3: comunque
0: birra.
3: Ti stai mastrotizzando, devo dirti. Ed era soltanto la prima sera. Comunque, alle prime 100 chiamate,
1: io sto sempre sperando che almeno una birra arrivi. Almeno una.
0: Perché tu butti l'amo. Prima o poi qualcuno a bocca,
3: sì,
0: certo.
1: Lo ha detto anche Vanna Marchi.
0: Ok, va bene. Allora, io ogni tanto qua mi va in clip tutto. Allora, facciamo che abbassiamo un po' il microfono.
1: Che smettiamo di urlare nei microfoni, potrebbe aiutare.
0: È che tutto il giorno a questi volumi poi tu urli per forza.
1: Non senti
0: di cose.
1: Più.
0: Tra l'altro, le Cleopatras stanno
2: buttando giù TNW.
0: Perché sentiamo un volume strepitoso.
2: Sento più loro che gli altri ragazzi al Ciringhito.
0: Ma perché gli Zambo sono più easy,
1: ma
0: più.
1: Scopro ora che posso anche vedere le Cleopatras.
0: Anche loro.
3: Vabbè.
1: Sì, cioè abbiamo quest'anno.
3: Cioè, tu ti vedi due concerti.
1: Che privilegio. E ho preso il posto che occupi tu di solito, peraltro.
0: Beh, quest'anno spettacolo,
3: E si può vedere anche la luna. Cioè, che comunque dà quel tocco di romanticismo che male non fa.
0: Ricordiamo che il 12 agosto alle 7, quando apriamo i cancelli, dopo.
1: Ci sarà
0: un'eclissi
1: solare.
0: A più del 90%. Qui.
3: Portatevi gli occhialini.
0: No. Anche con gli occhialini rischi comunque.
3: Non possiamo guardarla.
0: Ci sono diversi metodi per guardarla senza farsi male, ma sono un po' complicati. Tipo una scatola da scarpe con un forellino e della carta stagnola che riflette la luce del forellino e tu riesci a vederlo in questa maniera qua.
1: Foro stenopeico.
0: No, perché è pericoloso, davvero.
3: Quindi venite in festa quella sera, ricorda la sera il 12?
0: Il 12,
3: sì. Ricordatevi di venire in festa con delle scatole e delle scarpe.
0: Sì,
3: vi aiuteremo
0: stagnola
3: a fare i forellini.
0: Esatto.
1: Non guardate il sole, nemmeno anche senza eclissi.
0: No, esatto.
1: Comunque,
0: in generale,
1: è un consiglio
0: no.
1: Che darei a chiunque.
0: In generale, è meglio di no, ma con l'eclissi che sembra che puoi vederlo, in realtà ti arrivano dei raggi gamma.
1: Ti disintegra le retine,
0: esatto,
1: e potrebbe essere poco piacevole, anche perché poi non vedi più il concerto successivo.
0: No, esatto.
1: Non
0: va bene, non va bene. Vabbè, ragazzi, allora possiamo dare un'occhiata al programma.
3: Anche perché il 12 ci sono i Good Riddance, quindi voglio dire, cioè dovete venire per forza con la vista ottimale.
0: È
3: un concertone della Madonna.
0: È un concertone della Madonna. Loro, gli Adolescents
3: e
0: Enrico Bellis.
3: Enrico Bellis, Local Hero.
0: Freschi di album nuovo.
1: Oh.
0: Sì.
3: Anche di tour in Giappone.
0: Di tour in Giappone, avremo un sacco di cose da dire.
3: Sì.
0: Con i ragazzacci. Allora, dai, diamo un'occhiata al programma del 6 di agosto, che se ci state ascoltando adesso è già oggi, se ci state ascoltando in replica
1: è ancora oggi comunque. Non cambia nulla.
0: Ok.
1: In libreria del Gatto Nero, dalle 19:30, immagina un mondo senza polizia.
2: Mi piacerebbe tanto.
1: Sì, un desiderio direi condiviso, sempre per richiamare l'avventore
0: della festa
1: di prima. Festa,
0: sì.
1: Di editore del 2026,
0: editore del mio cuore, di editore
1: di Geo Maier. Chi e cosa protegge davvero la polizia? Oddio, due idee le abbiamo. Possiamo costruire un'alternativa fondata sulle comunità con Camilla Ponti, collettiva psicologia anticarceraria, e Stefano Tevini.
0: Grande Stefano Tevini, Expendable e redattore di Flatlandia.
1: Soprattutto expendable.
0: Sì, beh, perché io, Chicca e Stefano ci siamo autodefiniti gli expendables della redazione di Dissonanze. Sono quelli che possono essere sacrificati, insomma, okay, per la causa, no? Ecco, però Stefano è il più expendable di tutti perché è lui che è sempre in giro per fiere a fare interviste.
1: O a fare danni.
0: O a fare danni, ovvio, ovvio. Poi...
3: Domani siamo gatti, invece, spazio bimbi, dalle ore 21 costruiamo un piccolo pezzo di mare, quindi con carta da riciclo, tanta fantasia, si realizzeranno insieme un piccolo mondo marino dove pesci, conchiglie e alghe prenderanno magicamente vita. Di solito lo fa la nostra bravissima Grazia, non è specificato, ma io penso che se ne occuperà lei ed è sempre super super carino, anche perché i bimbi portano a casa non solo un pezzo di mare, ma anche quasi un pezzo di acquario. Quindi tutto torna, c'è questo fil rouge che collega Siamo Gatti, tutto il resto della festa, anche se... nonostante il mare a Brescia non ci sia.
0: Esatto. Tutto questo se il libretto è giusto.
3: Esatto.
0: Perché abbiamo visto che oggi...
3: oggi non era così.
0: Ok, però vabbè, poi chiediamo, vediamo. Beh, lo scopriremo domani, lo scopriremo domani.
4: Carta canta.
0: Carta canta, ma ecco, chissà che animali avranno fatto.
3: Canta, balla, dipende un po' da come gli gira questa carta.
1: Carta fa cose.
3: La carta fa cose.
0: Al Ciringhito arriva il mio amico Angelo Zucchi con gli Yonder.
1: Grandi, avevamo partecipato all'ultimo Pop Club?
0: Sì,
1: o al precedente?
0: Sì, esatto, all'ultimo Pop Club.
1: Mi è piaciuto tantissimo.
0: Sì, no, ma sono fighissimi gli Yonder. Anzi, adesso vado a prendere un paio di canzoni così ce li andiamo ad ascoltare. Mentre in tenda blu,
2: allora in tenda blu abbiamo Gattotoro.
1: No, Gattotoro.
2: Gattotoro. Gattotoro era bellissimo.
0: Sì, sì.
2: Che è definito turbo chitarra da che fa funky brasiliano.
0: E al Pacianca altri amici della festa di Radio Ondaurto,
3: sì,
0: di lunga data.
3: Direi A Blame Society Joint, Tubek più Freaky Boy, quindi techno.
0: Cattiva.
3: Tecnazza.
0: Techno con la CH.
3: Con la CH.
0: No,
3: non è
0: Sembra
3: sì, con la CH, ho letto male io. Esatto. Nonostante io non abbia le lenti, ho letto malissimo.
0: Hai
3: avevo
0: visto?
3: Letto con la K, invece no, mi sono sbagliata.
0: Allora io vi propongo adesso di andare ad ascoltare le interviste che ci ha fatto Giacomo della redazione.
5: Mi chiamo Veronica, ho 25 anni, abito Arezzato.
6: Mi chiamo Valentina, ho 22 anni e vengo da Nuvolento.
7: Prima volta a Festa Radio?
5: No, assolutamente no, cioè ci vengo da quando ho memoria praticamente.
7: Da quando hai memoria?
5: Certo.
7: E come mai?
5: Da piccola con i miei genitori e poi adesso da sola.
6: Io da circa 3 anni, da quando andavo al liceo, con le mie amiche.
7: Cosa sono le cose che più vi attirano di questo posto?
5: Tutto, la gente, la musica e tutte le bancarelle.
6: Concordo.
7: Come venite in festa?
5: Come veniamo? Allora, io adesso in macchina, ma di solito anche in bici.
7: In bici perché da Arezzato,
6: sì,
7: è da vicino.
6: Io macchina.
7: Sempre in macchina, sì, per forza. E avete mangiato?
5: Allora, io no, però lei sì, ha mangiato qua,
6: sì,
5: stasera.
6: Ho mangiato la polenta e il gorgonzola.
7: Buona?
6: Buona.
7: Prezzi?
6: Ci stanno, normali.
5: Io mi fermerò a mangiare le prossime sere. Stasera avevo la cena con la nonna, perciò.
7: Quante volte pensate che tornerete a Festa Radio quest'anno?
5: Spesso, si spera spesso.
6: Esatto.
5: Se non tutti i giorni, quasi.
6: Tre. Poi quando capita.
7: Minimo tre,
5: minimo
7: ma
5: tre.
7: Forse tutti i giorni,
5: certo,
7: quasi.
5: Certo.
7: Avete visto che il palco è il più grande quest'anno?
5: Non ce l'avamo reso conto, bello però!
7: È un pochino più alto,
5: bello,
7: e leggermente più grande.
5: Non vediamo l'ora di vedere Caparezza.
7: Ce l'avete biglietti?
5: No! Infatti alle 7, alle 8 saremo qua all'entrata. Alle 7, alle 7.
7: Meglio. Sarà difficile. Va bene, secondo voi la festa di Radio Onda d'Urto cosa rappresenta per Brescia, per la provincia di Brescia?
5: Un incontro dove la comunità può svagarsi un po', perché rare volte vedo degli eventi che radunano così tanta gente.
6: Anche un qualcosa che diventa pubblico, modo per parlare.
7: Va bene.
5: Sì.
7: Grazie, buon divertimento.
5: A voi, ciao.
8: Sono Giulia, 28 anni e vivo a Peschiera del Garda.
9: Io sono Nicola, ho 32 anni e vengo anch'io da Peschiera del Garda.
7: Prima volta a Festa Radio?
9: No.
8: No, assolutamente no.
7: Prima volta ricorda quanti anni avevate?
8: Oddio, ero, mi sono minorella, avevo 16 anni, dai.
9: Io forse un po' più grande, perché sono arrivato tardi in Veneto, quindi penso 23.
7: Quali sono i motivi che vi spingono a tornare?
9: L'ambiente, le persone, la tranquillità di essere quello che sei.

0: concerti che ci saranno quest'anno, quali sono i più, a vostro avviso, interessanti o che aspettate con più?
1: Caparezza sicuramente.
2: Noi Narcos, sono di casa, Nerone, Ensi soprattutto anche. Quindi noi sicuramente.
0: I biglietti per Caparezza ce li avete?
1: No, ancora no.
0: Ci proverete anche voi?
2: Assolutamente.
1: Sì.
2: Sì. Compleanno il 13, quindi bisogna approfittarne.
0: Per festeggiare. Avete mangiato in festa?
2: No,
0: in
2: stasera no.
0: Quante volte ritornerete in questa edizione?
1: Ah, bisogna vedere, bisogna vedere.
2: A volte magari si può fare.
0: Almeno due o tre volte.
1: Sì, sicuro.
0: Va bene,
1: sicuro.
0: Grazie, buona
1: serata.
2: Grazie a te, ciao.
0: Ciao.
3: Lorenzo, 33, Brescia.
0: Città. Come vieni in festa?
3: Macchina, stavolta macchina.
0: Come
3: perché
0: mai?
3: Sono stato pigro.
0: Ah.
3: No, in bici di solito, ma stasera ero pigro, quindi sono venuto in macchina.
0: La metro no, non sei comodo.
3: La metro sì, non sono tanto comodo perché non va proprio dalle, non arriva dalle mie parti, quindi no.
0: Immagino che non sia la prima festa radio a cui partecipi.
3: No, anche quasi tutte le edizioni, almeno 3-4 volte vado sempre.
0: Cosa rappresenta secondo te festa radio per la città di Brescia e per la provincia, insomma?
3: Un evento culturale, qualcosa un po' di fuori dagli schemi rispetto a quello che di solito è proposto dalla città.
0: Invece che sui lati,
3: una festa da partecipare assolutamente.
0: Quante volte pensi che verrai in questa edizione?
3: Ancora tre almeno, poi sono via, però almeno tre. Un periodo un po' infame perché si va un po' in ferie in questo periodo, purtroppo, al lavoro, però almeno tre volte vengo di sicuro.
0: I concerti più fighi di questa line-up di quest'anno?
3: 99 Posse, Caparezza, Noise Narcos, quelli lì penso che li farò.
0: Prezzi come sono?
3: Stasera accettabili, vanno bene, sono, anzi poco meno di quello che solitamente dà il mercato, quindi meglio.
0: Ti riferisci ai concerti?
3: Sì, è un classico concerto, eventi, festival.
0: Invece la birretta che stai bevendo, le altre cose che si vendono qua, come trovi i prezzi? Quindi il cibo è un cibo...
3: Corretti.
0: Ti ringrazio.
3: Figurati, grazie a te.

0: Chiringuito. Chiringuito. Chiringuito. Molto bene.
1: Da non confondere con gli Asma, che è un'altra cosa.
0: Esatto, che anche loro saranno al Chiringuito. Ma
1: e non dove se no?
0: Ma non mi ricordo più che giorno.
2: Probabilmente al Chiringuito.
0: Allora, aspetta, eh. Aspetta,
1: allora,
0: che adesso andiamo
1: qui no,
0: a
1: qui
0: trovarlo.
1: Forse, qui no, qui nemmeno. Beh, siamo in
2: saranno il 17 agosto.
0: Brava Diomira.
2: Insieme ai dentifricio antiforfora, che nomi bellissimi,
0: loro
2: ragazzi.
0: Loro sono affezionati del Chiringuito, vengono quasi tutti gli anni dentifricio antiforfora, eh.
1: Sto adorando tutto.
0: Sì.
1: Io quella sera col cacchio che vengo a farla dire, vado al Chiringuito, poi vi racconto.
0: Tra l'altro una band molto affezionata a Jean-Luc, se non ricordo male, e la cosa era reciproca, perché Jean-Luc diceva: "Ma un nome così è geniale. Dentifricio antiforfora, sì, effettivamente." Allora andiamo ad ascoltare l'ultima intervista che abbiamo oggi, sempre ad opera di Giacomo della redazione.
3: Allora, io mi chiamo Omar, ho 29 anni, abito a Castiglione.
4: Mi chiamo Marica, ho 28 anni, fatti 2 giorni qua, auguri, grazie.
0: Auguri.
4: Vengo anche da Castiglione.
3: Cos'è?
5: Come ti chiami e da dove sei?
3: Non mi chiamo e vengo dal Cile.
5: Ok.
6: Non è la prima volta che siete di Castiglione Mediterraneo,
5: no,
6: immagino.
5: Ho fatto anche il volontario qua io.
6: Hai fatto anche il volontario, come mai non lo fai più?
5: Per sbatti lavorative, lavoro troppo e non ho tempo.
6: Ho capito. Come mai continuate a tornare tutti gli anni?
3: Per l'anima della festa.
6: Qual è l'anima della festa?
3: È la sensazione di convivialità che ti dà la festa. Cioè, ti fa sentire tutti uniti, tutti amici, chiunque incontri hai una buona esperienza, ti scalda il cuore.
7: Per l'ambiente è bello venire qua e siamo tutti connessi comunque, penso, a un certo punto.
4: A me piace perché comunque, vabbè, ci vengo da quando sono piccola, mi ci portava mio fratello da piccola e il mese di agosto è il mio mese, il mese di festa radio, vengo ogni anno perché è figo, ci sta.
6: Il mese di festa radio ti portava tuo fratello da piccola, un po' come la lasagna della nonna.
4: Esatto, totale.
7: Va bene così, eh. Cioè, qualcuno ci ha portato, poi ci siamo rimasti qua dentro.
6: Stasera vi piace il concerto, vi interessa?
7: Ci sta. No, ma io non li avevo mai sentiti, ma ci sta di brutto.
5: Io li avevo già sentiti e li adoro.
7: Ma è sempre bello scoprire dei gruppi che tu non conosci. Ah, per me, che mi piace la musica, qualunque musica, io non sono dei generi, mi piacciono i Sic Tamburo.
6: Quindi venite comunque alla festa. Vabbè, al di là di chi
7: si esibisce. Esattamente.
5: Poi se trovi qualcuno che però spacca, ancora meglio.
6: Tipo quest'anno chi è che spacca?
5: La line up di quest'anno è una roba allucinante. Cioè, io non so che sera scegliere quest'anno.
7: Anche
5: bellissimo.
7: Subsonica spacca.
5: Subsonica, Caparezza, Sic Tamburo, Noise, Disgacia.
4: Non posso venire perché lavoro, però
5: quest'anno superato la line up quest'anno, bellissimo.
4: Si torna sempre dove si è stati bene.
6: E la chiudiamo qua. Grazie, buona serata. Ciao.
8: Mi chiamo Carlo, ho 31 anni e abito a Ospitaletto.
6: Prima volta a questa radio?
8: No, assolutamente no, sono stato negli anni passati e credo ci sarò anche negli anni prossimi.
6: Prima volta, tipo quanti anni avevi la prima volta che sei venuto?
8: Non troppo presto, 27. Sì.
6: Hai notato qualche cambiamento negli ultimi anni? Non so, qualcosa che ti ha stupito, sorpreso, che prima non c'era magari?
8: Ma secondo me nessun cambiamento drastico, però sicuramente gente diversa rispetto a qualche anno fa, secondo me gente più differenziata, è bella come cosa.
6: Quindi è una bella cosa.
8: Sì. Un po' più aperto, diciamo.
6: Senti, stasera, prima sera, tu sei venuto a fare un giro o sei venuto perché ti interessavano i concerti o per altre ragioni?
8: Sono venuto a fare un giro, in realtà, è un po' improvvisata. Sono molto contento di essere venuto.
6: Ma quante volte tornerai in questa edizione, più o meno, secondo te?
8: Ah no, freestyle, non lo so.
6: Improvvisi, però tipo due...
8: Sicuramente Caparezza. E poi almeno un altro paio di volte, dai, vediamo.
6: Va bene, grazie.
8: Prego, grazie a te.
9: Allora, io sono Francesca, ho 30 anni e vivo a Brescia.
10: Alessandra, 30 anni, Erbusco.
6: Come sei venuta tu a Brescia, qua in festa?
9: Come sono arrivata, sì, a Viabilità? In macchina con lei.
6: Come mai no?

0: i mezzi non è comodo.
1: Ma lei arriva dalla Franciacorta?
0: Ah, si è andata a prendere.
1: Mi è passata lei a prendermi dalla Franciacorta arrivando da Erbusco, quindi era comodo.
0: Voi siete della zona, immagino non è il primo anno che venite a Festa Radio.
1: Ben 15 anni.
0: 15 anni. Come mai torni sempre?
1: Ma non c'è nessun posto dove c'è così tanta musica. Cioè qua ti mangi la musica tutte le sere.
2: Sì, io penso che sia un posto che è una sicurezza tutti gli anni, la sicurezza di agosto. Hai la tua libertà di scegliere, c'è un po' di tutto e ci piace, ci è sempre piaciuto.
0: Parliamo di musica, quali sono i concerti che più vi attirano quest'anno? Anche delle tende, non solo il palco principale.
3: Ma le tende sono sempre bellissime, sì. Cioè forse veniamo più per le tende a momenti. Le tende sono una garanzia.
0: Quali?
3: Io quest'anno...
0: Più quelle con la musica dal vivo, tipo tenda blu.
3: Non ci piace tanto tenda blu tendenzialmente,
2: più
3: però
2: DJ,
3: in realtà...
2: per quanto mi riguarda.
3: Tenda blu di solito è una figata. Concerti con Stoli Subsonica per forza, Caparezza. Sono 15 anni che lo facciamo, quindi lo rifacciamo.
0: I big, quindi.
3: E Alborosi, tanta roba, i 99 post li facciamo. E poi chi altro? Anche sarà fine, vuoi ricordare? Magari, se riusciamo.
0: C'è qualcuno che critica la festa della radio, voi cosa gli rispondereste?
3: Ma in realtà che io conosco nessuno la critica.
0: No. A volte leggiamo sui social... certe pagine magari.
3: Probabilmente quando tu hai nato tutta una serie di convinzioni / stereotipi / non conosci, non vuoi conoscere, è facile giudicare, ma è perché non conosci, è perché non ti cali un po' con gli occhi aperti nel dire c'è così tanto di bello che tutti possono trovare qualcosa di bello qua dentro.
2: Concordo con lei, concordo con tutto e soprattutto nessuno fa del male a nessuno qua dentro e questo è un punto importante.
0: Anche da quel punto di vista?
2: Ma io direi di sì,
3: faccio il 100%. Sì.
0: Va bene, grazie, buona serata.
2: Ciao, buona serata.
4: Gatto Toro e Dutch Nazare con questa Italiani all'estero.

0: forse il più bello.
1: E quindi italiani all'estero, Gatto Toro che sarà in tenda blu dopo il concerto di Noyz Narcos. Gatto Toro è il progetto solista di Gabriele Tura dell'Endrigo fondamentalmente.
2: Comunque.
1: Qui in questa italiani all'estero c'era anche il featuring del mitico Dutch Nazari.
3: E io devo dire che comunque la canzone era bellissima, sì, innanzitutto. Ma se devo essere sincera nell'ascoltarla, turbo chitarra da divano, perfetto. Devo dire perfetto.
1: Sì, sì, sì.
2: Beh, lui sa,
1: sì,
2: di cosa parla.
1: Lui sa di cosa parla.
2: Dunque, a proposito di tenda blu, possiamo fare un accenno. Abbiamo visto il nostro inviato esterno da Nairobi.
1: Certo.
2: Che è appena il nostro Nile.
1: Il nostro Nile è stato in tenda blu a sentire le Cleopatras.
2: Ed è tornato una persona nuova, distrutta, sì. Completamente. E pare che si sia divertito moltissimo.
1: Sì.
2: Già in poco, quindi.
3: Beh, io le sto sentendo e il casino non ha accennato minimamente a diminuire per neanche un secondo ed è bellissimo. Cioè, le sento.
2: Il
3: proprio...
2: che spiega perché Nile è arrivato con una pettinatura nuova, effettivamente.
1: Una pettinatura nuova e è completamente fradicio.
3: Sì, sì, se n'è andato detergendosi con una bottiglietta ghiacciata sulla fronte.
1: Sì, sì, sì. Eh sì, torrida, torrida la tenda blu stasera, eh.
2: Come sarà
1: anche
2: le prossime.
1: Quello è il bello della festa, che se lì è troppo torrido te ne vai al Ciringuito.
3: Ha detto.
1: Sì. E dove c'è un concerto un attimo più easy con gli Zambo Super Pizza che staranno sbonghettando e tribaleggiando.
2: Da quello che posso vedere dallo spiraglio della tenda li vedo muoversi,
1: sì.
2: di più non vi posso dire.
1: Sì, sì, sì. Allora, io ormai non manca tantissimo, mancano circa un quarto d'ora alla fine di questa ultima diretta della prima giornata.
2: Ultima diretta, sì. E prima replica.
1: E prima replica, esatto. Peccato che non sono venuti a trovarci dal palco principale, ma probabilmente saranno demoliti perché... Raga, con questo caldo è veramente dura. Fare anche il sound check verso le 5 così.
3: Che tra l'altro ha il sole picchiato sul palco, esatto. A quell'ora. Perché io sono arrivata parcheggiando all'altra entrata, quella in fondo, dall'altra parte della festa.
1: Non lato metro, ma.
3: Non lato metro, ma l'altro.
1: Esatto.
3: E il primo pezzo è tutto al sole, perché devi aspettare l'ombra proiettata dal palco, ma sul palco c'è il sole. Il primo pezzo al sole, sono arrivata alle 6 e sono arrivata qua, ho detto vabbè, io mi siedo e svengo 5 minuti, poi mi attivo.
1: Sì, cioè. sì, è proprio così. Quindi insomma posso capire che poi la prima sera si festeggia, casino, ci sta.
2: Quindi stai dicendo che facciamo l'after party noi poi?
1: Non credo proprio, dato che io sono 5 giorni che vengo qua alle 7 di mattina, anche oggi ero qua alle 7 di mattina.
4: No, ti dice di no soltanto perché non ha il liquido, il collirio,
3: collirio,
4: no? Altrimenti sarebbe stato un sì. Assicurato.
1: Ma
2: sicurissimo, no, perché nessuno delle belle persone qui in festa ancora ci ha portato le 100 boccette di collirio
3: con le birre.
4: Stiamo
2: birre.
4: Ancora aspettando.
1: Va bene ragazzi, allora io vi propongo di andare ad ascoltare un altro brano di Gatto Toro, questa Non Compleanno.
0: Io non lo so se erano gli anni 90 o se il problema fosse proprio mia mamma, ma i miei compleanni, giuro, non c'era mai nessuno. Sì, perché i figli di chi vuole un mondo giusto, no Coca-Cola, no McDonald's, tanto meno il gusto.

0: dopo il concerto di Noyz Narcos. Ma invece, adesso vi faccio io una domanda. Qual è il concerto che aspettate di più voi?
1: Vai. Io ce l'ho. Anch'io ce l'ho.
2: Noyz?
1: No, io vi sorprenderò. Io non vedo l'ora di sentire Sarafine.
0: È interessante.
1: Sono proprio gasata. Lei ha delle sonorità comunque elettroniche che mi piacciono davvero tantissimo. Ha un pezzo degli album vecchi che è La regina della Macarena, ed è fortissimo. Quel pezzo me lo ascolto, vabbè, è anche particolare il testo, però è veramente brava, brava, brava, e sono stracuriosa di sentirla live.
0: Sarafine, che sarà il 7 di agosto.
1: Dopodomani.
2: Domani.
0: Perché oggi è già domani.
1: Esatto, oggi è già domani.
2: Io aspetto gli Speed Goat, una band bresciana che però mi perderò miseramente quella sera.
0: Quindi continuerai ad aspettarli.
2: Esatto, infatti metto chi vi aspettate di più, loro.
3: Io mi unisco all'aspettarmi gli Speed Goat, però io ci sarò quella sera lì. Poi io sto aspettando, vabbè, a parte classico Caparezza, assolutamente.
2: Sì.
3: Io sto aspettando tantissimo Eric Sardinas.
0: Anche
3: perché
0: quello è un colpaccio.
3: A parte una cotta feroce per lui da tipo 18 anni, da quando l'ho visto la prima volta alla festa degli Ultras del Brescia, mi ha folgorato anche musicalmente.
0: Era
3: passato
0: alla festa del 1911, sì, sì, sì. Più di una volta, tra l'altro.
3: Io non l'ho visto una volta sola, ma era stato meraviglioso. Poi è proprio bello lui come persona. Cioè, veramente.
0: Dopo vi racconto un aneddoto.
3: Poi, vabbè, i 99 posse, perché i 99 posse sono, sì, Marco, sono storie, sono i miei ricordi.
2: Ma io ho un dubbio sulla serata dei 99 posse, che ancora magari tu puoi fugare. Vedo che sono 99 posse plus Asian Dub Foundation. Sono insieme?
0: Credo di sì.
2: Perché non ho ancora capito.
0: Che nemmeno io, ma credo.
2: Perfetto.
0: Di sì.
2: Perché
0: credo di
2: sì. Gli Asian Dub li ho ascoltati quest'anno per la prima volta con l'annuncio. Mi sono piaciuti un botto.
0: Sì, sono potentissimi.
2: 99 posse,
0: potentissimi.
2: Vabbè, che gli vai a dire.
0: Laura, tu invece qual è il concerto che aspetti?
4: Allora, io sono curiosa di vedere, le ho viste al magazzino, ma sono curiosa di vederle qui sul palco principale, le Faxia, perché sono meravigliose. E poi vabbè, Good Riddance e Adolescence, quelli li attendo con trepidazione, ma anche i Discharge. Sono curiosa di vedere, o gli Odai, sono anche loro, sono curiosa di
0: decisamente vederli
4: più o meno questi. Ma poi in verità, Caparezza è sempre uno spettacolo, soprattutto per come lo spettacolo che propone durante i suoi live, che è proprio un vero e proprio spettacolo, cioè molto scenico, lui è molto teatrale, quindi sono molto curiosa anche di quello. E direi questi.
0: Adesso vi racconto un aneddoto. Non so se era la sera che hai visto Eric Sardinas alla festa dei 1911, quando c'ero anch'io, io ho assistito a questa cosa. Situazione: Eric Sardinas ha finito di suonare ed è lì tra il pubblico a firmare autografi, dischi, locandine, eccetera eccetera. E ha il pennarello in mano, no? Però era finita l'ondata di persone che gli stava chiedendo autografi, quindi stava mettendovi il pennarello e stava, secondo me, per tornare in camerino, quando da dietro lo chiama uno dei ragazzi che era presenti lì al concerto. Eric! E lui si gira, pronto, stappa il pennarello di nuovo, pronto, e invece il tipo gli fa: "Have you got a cigarette?" Eric è rimasto un po' così, poi ha tirato fuori una Marlboro americana e il tipo fa: ha visto che hai quelle americane, sono più buone queste qua.
3: No, quella
0: fantastico. Eric era lì, diceva: "Ma veramente?"
3: Sì, aspetta, no, quella sera lì non so perché ci ha preso in simpatia, ed eravamo anche con un'altra nostra amica. Siamo stati a chiusura della festa, lui ha detto: no, loro stanno con me. Siamo stati tutta sera a chiacchierare con lui. Lui continuava a chiedere alla mia amica se si era finalmente innamorata di lui. Abbiamo riso tantissimo, ma è stato super carino, super educato, super meraviglioso.
2: E l'avevamo invitato per una spaghettata.
3: È vero, l'avevamo invitato per una spaghettata. L'avevamo detto: pronti, andiamo. Era pronto a venire a casa per una spaghettata.
0: Poi probabilmente il tour manager gli ha detto: ma che cazzo vai?
3: Sì,
0: vai,
3: il tour manager ha detto: beh, no. Ecco.
0: Esatto.
2: Sempre tour manager che rovina le feste, però.
0: Ragazzi, mancano veramente pochissimi minuti alla fine di questa puntata. Io direi che ci potremmo salutare con una canzone degli Yonder, sempre tratta dal loro ultimo album, Un'altra stagione. Questa è In Svizzera.
2: Come non mi resta, la mia professoressa di italiano,
0: non mi resta che ringraziarvi. Ciao Nael.
5: Maledetta Svizzera. Mi ricorderò sempre quello che mi hai fatto.
0: Io vorrei ringraziare innanzitutto voi che ci state ascoltando, voi che venite alla festa di radio, ma anche voi persone che siete davanti a me in questo momento, pesci dell'acquario, che state contribuendo a
5: un pesce fuori dall'acquario,
0: alla riuscita di tutto questo. Vi ringrazio veramente tanto.
2: Siamo i tuoi Boris.
0: No, siamo tutti i nostri. Quindi noi, sì.
1: René ne aveva avuti tanti di pesci, avevano fatto tutti una brutta fine, né? Quindi
0: infatti
1: vorrei dire, speriamo di non essere
0: quei pesci come Boris, ok?
3: Mi faccio il malocchio, eh.
0: Ci sentiamo domani, anzi oggi.
2: Ci sentiamo tra qualche ora,
0: come sempre, tra
5: Coffee Break,
0: gente. Esatto. Alle 17:35 circa prenderemo la linea qui dallo studio esterno Stotco Leoni. Ciao.
2: Andiamo a pensare, ciao.

5 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.

sono arrivati in radio i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto in via Serenissima Brescia. Passa in redazione a recuperare i volantini e distribuisci dove vuoi: bar, festival, sagre, luoghi di lavoro o di svago e altro ancora. La radio si trova in via Luzzago 2/B a Brescia.

sul palco principale il 21 di agosto ci saranno con noi The Zen Circus. Zen Circus è un gruppo, una band pisana, una band toscana, che ha pubblicato il suo ultimo album dal titolo Il Male, e proprio il brano Il Male che andiamo ad ascoltarci.

Zen Circus il 21 di agosto alla festa di Radio Onda d'Urto saranno sul palco principale con il loro Il Male Summer Tour, spettacolo rock. La band pisana presenterà dunque questo loro ultimo lavoro, tutto incentrato sul marcio della nostra società.

festa di Radio Onda d'Urto, ricordo raggiungibile anche con i mezzi pubblici, in particolare con la metropolitana, si scende all'ultima fermata a Sant'Eufemia, a Buffalora e a pochi metri l'area festa di Via Serenissima, dove si svolge ogni anno appunto la festa di autofinanziamento della vostra nostra emittente.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.
1: Trentaquattresima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

Passa da Radio Onda d'Urto per i volantini della 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Qui in radio trovi i volantini. Aiutaci a distribuirli e a fare conoscere la nostra e la vostra festa dal 5 al 22 di agosto. La radio è in via Luzzago 2/B a Brescia. Per informazioni sugli orari di apertura chiamalo 030 45 670 o vai su radioondadurto.org.

0: Le rassegne stampa di Radio Onda d'Urto, ogni giorno una selezione degli articoli pubblicati sui principali quotidiani. Ogni mattina alle ore 8 c'è la lettura delle prime pagine dei quotidiani nazionali, locali e internazionali. Alle ore 8:30 la rassegna stampa vera e propria dedicata ai giornali nazionali. Alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dedicata ai quotidiani locali. Subito dopo la diretta trovi la rassegna stampa nazionale e locale anche in podcast sul sito www.radioondadurto.org.
1: Dal 5 al 22 agosto 2026 la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. Appuntamento come sempre nell'area feste di Via Serenissima a Brescia. Le informazioni sul sito della festa festaradio.org.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia, la 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate.